0: Quella stessa ragazzina di 13 anni dice che in realtà è un maschio in un corpo sbagliato. Invece di prendere certe misure ci mettiamo contro il suo corpo e diciamo: no, la tua autopercezione va benissimo, ciò che è sbagliato è il tuo corpo. Vieni che ti blocchiamo la pubertà con ormoni o con bloccanti ormonali. Poi ti somministriamo ormoni che il tuo corpo non produce e infine ti faremo neopene. Perché i media non mostrano cosa sono quegli interventi chirurgici?
1: Sembrano usciti dal mostro di Frankenstein.
0: Alle ragazze adolescenti stanno togliendo la pelle dall'avambraccio, nervi, muscoli, materiale dall'avambraccio per creare una cosa che chiamano neofallo o neopene, che non ha nessuna funzione sessuale. Ed è un intervento coperto totalmente dal Servizio Sanitario Nazionale. E chiamano questi interventi riassegnazione del sesso. Sì, perché è stato il femminismo stesso nella seconda metà del XX secolo a inventare il concetto di genere e a sostenere che tutto ciò che apparteneva all'ordine della sessualità in realtà era definito culturalmente. Ora, se la mia sessualità è definita meramente dalla cultura e non dalla mia biologia, se la sessualità è un fantasmino culturale che mi definisce in un certo modo, allora io posso liberarmi di quel fantasmino culturale attraverso la mia autopercezione. Ma la maggioranza delle persone sa la verità. Dai, lo sapete. Sapete che chi vince Miss Universo è un uomo. Che un atleta maschio in una gara femminile vincerà sempre per vantaggio biologico. E che mettere un detenuto che si dichiara donna in un carcere femminile crea pericoli reali. Così come è già accaduto nel New Jersey che ne ha messa incinta due. Il problema è che questa maggioranza resta in silenzio mentre minoranze ideologiche ben finanziate dettano legge. Queste persone soffrono davvero, ma il sistema non le aiuta, le strumentalizza. Nonostante le celebrazioni a Hollywood, nella musica e nella politica, vediamo che i tentativi di suicidio tra la comunità trans continuano tristemente ad aumentare. Forse perché la risposta al loro dolore non si trova negli ormoni o nel bisturi, ma nel coraggio di tornare a guardare la realtà per quella che è. Siamo arrivati al punto in cui dire la verità è diventato un atto rivoluzionario. Abbiamo sostituito la medicina con l'ideologia e il buonsenso con la paura di essere esclusi. Possiamo continuare a fingere che la realtà sia un'opzione soggettiva, ma a pagare il prezzo di queste balle sono solo i più fragili. Stiamo consegnando i nostri figli a un tritacarne ideologico solo per non essere etichettati sui social.

0: Ma ricordatevi che
1: la biologia non si cancella con un decreto o con un hashtag.
2: Mamma mia, caliamo un velo pietoso anche qua. Non so che cosa aggiungere. Vabbè, dai. E poi ancora, aspettate che avevo trovato la generalizzata indifferenza. Anche questa qua fa un po' pensare. Sentite.
3: Purtroppo quello che si percepisce è questo, è un clima generalizzato di rassegnazione, di menefreghismo, di indifferenza. Quello che è successo negli ultimi 6 anni e quello che sta succedendo quotidianamente, a parte il fatto delle famiglie, ma i trattamenti sanitari obbligatori, la distruzione dei diritti fondamentali pure previsti dalla Costituzione, la partecipazione dell'Italia a guerre è una situazione semplicemente allucinante. Però la gente fa una scrollata di spalle e va avanti e magari si guarda la partita o il telefonino o quant'altro. Questo è, secondo me, grave, triste. Cioè, noi dobbiamo far sì che il patrimonio di quello che è successo negli ultimi anni ci dia la forza per andare avanti, ci dia la forza per non abbassare mai la guardia, perché dall'altra parte abbiamo poteri che sono tenaci, instancabili e che vanno avanti qualunque cosa accada. Quindi l'unica cosa che noi possiamo fare è dare il segno della nostra presenza, dare il segno dell'attenzione su queste cose, altrimenti facciamo la fine di quello che scrisse Giorgio Agamben in un bellissimo articolo di qualche anno fa, in cui diceva che lui non poteva fare a meno di considerare tutti quelli che lo circondavano e tutti i suoi concittadini nemmeno più indifferenti, ma complici di questa situazione. Una sorta di complicità rispetto nemmeno ad un criminale o più criminali chiaramente identificabili, però sicuramente questa situazione di indifferenza, che è quella che abbiamo vissuto con le follie del Green Pass, degli obblighi di trattamenti sanitari e quant'altro, è una situazione di una complicità diffusa. E a maggior ragione noi che resistiamo, noi che facciamo parte di questo mondo della controinformazione, dobbiamo cercare ancora più di prima di curare la coesione, le reti, la collaborazione fra di noi, perché è quella che potrà essere la nostra forza.
2: Eccoci. No, vi stavo cercando un'altra cosa che ho trovato di il nostro amico Roy De Vita. Aspettate che ve lo faccio ascoltare. Arrivo, eh. Eccoci qua. Mamma mia, un attimo che... Ah no, mi sono sbagliato. Eccolo qua. Sentite se... Allora, sentite qua, e chi finanzia la paura? La domanda che nessuno fa su antivirus. Chi interessa a sviluppare un vaccino contro l'antivirus? Però sentite Roy De Vita ancora.
4: Si parla sempre più diffusamente di vaccino e qualsiasi notizia che ci viene comunicata è terroristica. Ora, se noi parliamo di antivirus, l'antivirus è quello che vi ho descritto e le mie affermazioni non sono mie opinioni personali, ma è quello che la scienza ha acclarato da tempo. Di vaccino quindi non ne avremo bisogno. E mi pongo una domanda. Chi è invece che ha interesse a sviluppare questo vaccino? E chi è che finanzia la comunicazione scientifica intorno a questo virus? Il 10 maggio 2021, nel pieno della campagna vaccinale Covid, la Gavi Alliance pubblica un articolo sull'antivirus, taggato Next Pandemic. Ora, Gavi non è una rivista scientifica, è un'organizzazione globale per i vaccini e il suo principale finanziatore è Bill Gates, con la sua fondazione. 1 miliardo e 600 milioni di dollari solo nel ciclo 2021-2025. L'articolo è scientificamente corretto, ma si conclude con una sezione dedicata ai vaccini in sviluppo contro l'antivirus. 4 candidati, pipeline attiva. Una domanda legittima. Un'organizzazione il cui scopo istituzionale è promuovere i vaccini, finanziata da chi ha investimenti diretti nell'industria farmaceutica, pubblica articoli su patogeni per cui esistono vaccini in sviluppo. Questa è divulgazione scientifica o è comunicazione strategica? Rispondete voi. Non è la prima volta che ci troviamo di fronte a un'emergenza sanitaria amplificata prima che i dati la supportassero e non è la prima volta che ci vengono dette cose non vere. Ricordate Fauci? Davanti al Congresso americano ha ammesso che la regola dei 6 piedi di distanza tra le persone non era basata su studi scientifici, semplicemente apparve come standard, cito le sue parole, una cosa presentata come certezza scientifica che certezza non era. Ricordate la promessa fondamentale della campagna vaccinale? Era il 22 luglio 2021 e Draghi disse: non ti vaccini, ti ammali, contagi, lui o lei muore. Poi nell'ottobre del 22 Janine Small di Pfizer ammise sotto giuramento al Parlamento europeo che l'efficacia del vaccino sulla trasmissione non era mai stata testata prima dell'immissione sul mercato. Mai. E le miocarditi nei giovani maschi dopo vaccini ad mRNA? Per mesi chiunque le sollevasse veniva tacciato di essere Novax, di fare disinformazione. Oggi sono riconosciuti ufficialmente da EMA, da CDC, dagli stessi produttori. Chi le aveva segnalate aveva ragione. Ora basta una sola bugia per far perdere credibilità anche alle cose vere, e le sono state dette tantissime. Non sto dicendo che l'antivirus non sia pericoloso, ma i dati epidemiologici dicono che il rischio è basso. Quello che sto dicendo è che abbiamo il diritto e il dovere di fare domande. Sui conflitti di interesse, su chi finanzia la comunicazione scientifica, su chi ha interesse a sviluppare certi vaccini. Quella credibilità perduta non è colpa dei Novax, è colpa di chi ha mentito. Nella scienza non si crede, non è una fede, è un metodo. E i metodi possono essere corrotti, anche da $1.6 miliardi.
2: Eccolo qua, e avanti tutta, come si suol dire. Poi ancora, aspettate che vi tiro fuori ancora qualcosa di interessante. Me li sono preparati qua. Aspettate che arrivo. del fantavirus e delle virostar. Dottor Moscarella, senti.
0: Non so cosa sia un fantavirus. Non potrei descriverlo così come possono fare Bassetti, Pregliasco, Burioni. Ecco, allora informatevi presso questi grandi esperti, perché per quanto mi riguarda non solo non saprei cosa dire del fantavirus, ma fondamentalmente me ne fotto altamente del fantavirus, così come me ne fotto di Bassetti, Burioni, Pregliasco. Anzi, vorrei ricordare con questi fiori, con questo baldacchino, ecco, che può rappresentare un omaggio a tutti coloro che dal 2020 al 2022 sono entrati con i loro piedi negli ospedali e sono usciti in barattolo, consegnati ai parenti dopo pochi giorni dal loro ingresso. Cosa è accaduto lì dentro? Beh, mentre Bassetti, Pregliasco, Burioni chiacchieravano in TV e vi ipnotizzavano, succedeva che negli ospedali coloro che si erano terrorizzati da tutto quel martellamento e che erano stati abbandonati dai loro medici che non fornivano le giuste informazioni su come curare quell'influenza, ovvero con i soliti antinfiammatori non cortisonici e antibiotici, ecco, questa povera gente veniva trattata con ventilatori polmonari anche fino a 30 litri al minuto per giorni, e quindi se vi informate bene vi potete rendere conto di come l'ossigeno possa bloccare i dotti alveolari, creare delle lesioni, e quindi queste lesioni poi vengono riparate da piastrine e da altri fattori di coagulazione, quindi si vanno a formare trombi che poi, passando per il cuore, venivano sparati dappertutto. Infatti poi quelle poche autopsie che sono state fatte dicevano di una tromboembolia disseminata, no? Quindi questi trombi disseminati dal battito cardiaco che venivano provocati non dal virus ma dai ventilatori polmonari, che fino al 2019 erano vietati per andare a curare, tra virgolette, le polmoniti interstiziali, tant'è che le polmoniti interstiziali si curano e si sono sempre curate a casa con i farmaci giusti quando il medico visita e sa stilare una terapia giusta a seconda del soggetto che si trova di fronte, anche se vi posso assicurare che la maggior parte delle persone con l'ibuprofene e la azitromicina sono guariti a suo tempo. Ora, il fantavirus, con gli stessi personaggi che compaiono sempre, quasi a deridere colui che si pone di fronte alla, come si chiama, alla idiot's box, no? I sociologi definivano la televisione la scatola per gli idioti. Ecco, coloro che si piazzano lì dopo una giornata di lavoro intensa, si beccano il telegiornale, poi la trasmissione culturale dove arrivano Bassetti, Pregliasco, Burioni, Sileri e tutta questa ciurma di fantozzeschi personaggi, mega virologi naturali che incutono il terrore negli sprovveduti, è chiaro che ti nutri male perché mangi roba da supermercato, cibo finto, sei stressato da una vita lavorativa che ti spinge a dover stare attento a guadagnare 24 ore su 24 perché poi ti succhiano anche l'anima e non sai se va a finire sotto un ponte o no. Respiri aria tossica da geoingegneria per l'erorazione aerea. A proposito, vi ricordo che dall'11 maggio potete firmare in tutti i comuni d'Italia contro la geoingegneria, e questa è una grande iniziativa che non va sprecata. Poi vi abboffate di farmaci per patologie vere o presunte, tanto hanno abbassato i parametri di tutte le normalità per i valori, quindi è difficile oggi che qualcuno risulti sano se si va a fare delle analisi. E quindi poi vi volete, andate a, insomma, a somministrarvi come con la Brodi, e allora cosa resta di quella capacità critica per dire me ne fotto di tutto ciò che viene dall'esterno, l'unica cosa importante è quello che il mio corpo ha a disposizione, ovvero il cibo naturale, quello che dobbiamo andare a cercare dai produttori locali, da chi ancora fa uso e tiene in vita i semi antichi, di chi ha allevamenti naturali, dai pastori che stanno in mezzo alle campagne, da coloro che ancora hanno rispetto per la natura, per l'evoluzione umana. Andiamo a comprare quel cibo lì, facciamo fallire i supermercati o comunque creiamo una realtà alimentare parallela, perché noi, se abbiamo i mezzi di nutrienti a disposizione per poter esprimere tutti i nostri potenziali, del Coso-19 ce ne fottiamo, del fantavirus ce ne fottiamo, ma semplicemente perché ce ne fottiamo e sappiamo ben intendere quello che ci vengono a dire, se è vero o se è un'emerita. Continuate
2: voi. Questo è, come si chiama, dottor Moscarella. E vabbè, sentiamo anche la Holzheiser.
5: L'OMS, come lo sappiamo, è nelle mani dei produttori dei vaccini, o di quello che viene definito vaccino, e basta guardare il nuovo piano pandemico che appunto è stato deciso il 30 aprile nell'ambito della conferenza permanente tra Stato, Regioni e Province Autonome, per vedere che prevedono adesso vaccini pre-pandemici. Cioè, praticamente basta che a livello internazionale, nell'ambito dell'obbligo di ogni Stato di segnalare subito un nuovo ceppo virale, che poi deve giungere in una banca dati dell'OMS a cui hanno accesso i produttori dei vaccini, allora ciò significa che ogni allerta di questo genere scatena già una produzione di vaccini pre-pandemici. Allora, vogliamo credere che poi questa produzione non voglia trovare il mercato?
2: E anche questa mi sembra ben, eccola qua. Massimo Mazzucco, ci provano di continuo.
6: Quando hanno visto i miliardi che hanno fatto col vaccino del Covid, figure, questa è già la quarta volta che ci riprovano. Non dimentichiamoci mai i tentativi falliti, ci fu il tentativo con l'aviaria, con quello là con i polli del Texas, quello là che aveva baciato il pollo, allora si era ritrovato la malattia, eccetera eccetera, che tre giorni sui giornali nessuno ha boccato, è sparita. Poi ci ha riprovato con la variante Pirla, si chiamava, una cosa del genere, anche quella lì l'ha lanciata sui giornali per 3-4 giorni, la gente fotte proprio niente. Poi ce l'ho riprovato con il vaiolo della scimmia, anche lì la scimmia, tutti a preoccuparsi di dove viene, dove sia, poi dopo 3 giorni niente. Questa roba qui io spero ovviamente che vada a finire anche questa così, però è veramente fastidioso ogni volta vedere questa agitazione, come se fossimo tutti rincoglioniti, cioè veramente non hanno capito che abbiamo capito, ecco, questo è il succo di tutto. Non hanno capito che abbiamo capito. Se tu guardi, io ho fatto appunto l'articolo con l'andata a fanculo, sotto mi allego anch'io al vaffanculo, ce ne sono centinaia, cioè la gente ha capito, la gente, una buona maggioranza, ci saranno ancora quelli che hanno paura, che adesso oddio il topo, vedono il topo, scappano eccetera, però nella stragrande maggioranza non funziona più così, loro non hanno capito che abbiamo capito, quindi stiamo qui seduti, fermi, ridiamo e passerà esattamente come sono passate le ultime 3.
2: Mazzucco sembra ottimista, che ne dite? Neanche a pensarci. Neanche a pensarci. Tre navi ONG vomitano centinaia di clandestini a Ravenna, Bari e Brindisi. Insomma, questo qua è un po', sì, su quel filone, avete capito. Poi ancora questo qua, chi è questo? Ah, questa è simpatica, scusate se c'è qualche parolaccia, ma secondo me ci sta.
7: E 2 caffè, far con la carta, e tirano fuori e straggono quegli iPhone del cazzo. In culo ve li dovete mettere quei telefoni per pagare, lo volete capire, brutta plebe del cazzo, recuperate 2 euro di merda da qualche parte, fate pena, siete la rovina di questo paese. E ancora i gestori, poveracci, che fanno? Dicono di no, così magari uno li chiama la finanza. No, dovrebbero resistere, scriverlo con i cartelli fuori, come fanno a Genova, come fanno storici bar, storici ristoranti. Ma è troppo, sono anni che battiamo sulla storia del contante, ma niente, questi inutili non la capiranno mai.
2: Questi inutili non la capiranno mai. Detto in televisione da Prodi, quando la Russia ci dava il gas, i bravi e onesti ucraini rubavano dai gasdotti che passava sul loro territorio una buona percentuale di gas che arrivava in Europa, nonostante la Russia pagasse l'Ucraina un pedaggio concordato. Questo è Marco di Cittadella. Non so cosa dirti, Marco. Siamo arrivati assolutamente alla fine, vi do appuntamento a sabato prossimo, tante belle cose, e che dire, teniamo duro perché il mondo è un postaccio, dice ancora qualcuno, e aspettiamo se parte la sigla conclusiva e poi ci salutiamo, perché non so come mai non parla. Eccola qua.

0: Eccoci, buongiorno, buongiorno. Abbiamo salutato il nostro carissimo Giovanni e adesso, come si suol dire, tocca a me. Radiogramma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Io sono Massimo, io sono Massimo e la casa secondo il mio architetto e vi tengo ben volentieri compagnia il sabato mattina dalle 10 alle 13. Oggi è sabato 16 maggio 2026, quindi mi sembra che tutto quanto in ordine, lucette si spengono, scusatemi un po', mi intrippo a volte, però devo tenere d'occhio un po' strumentazioni, un po' di cose in modo che tutto quanto funzioni al meglio. So che voi avete pazienza, mi volete bene, eccetera, eccetera. Benissimo, come di consueto, sigla iniziale, un pochettino di musica e poi tante cose da raccontarvi anche oggi. E pronti, partenza, via.
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno. Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cosa? Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, e l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo, c'ho il mitra alla nuca, lo faccio perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. Lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: eh sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio? Perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione e la macchina. No, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a un quarto di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

Ciò che stai per scoprire non viene insegnato in nessuna chiesa, seminario o istituzione religiosa del mondo occidentale. Una conoscenza tecnica e precisa sul modo in cui Gesù si relazionava con l'atto di nutrirsi è stata sistematicamente soppressa, distorta e sepolta sotto strati di dogma istituzionale. Quello che Gesù faceva ogni volta che si sedeva a tavola per mangiare era radicalmente diverso da ciò che qualsiasi essere umano della sua epoca o della nostra realizzava in quello stesso atto. Per lui ingerire cibo non costituiva un bisogno biologico inconscio, costituiva un rituale di trasmutazione, un atto di potere gnostico mediante il quale la materia densa del mondo di Miurico era consapevolmente elevata, trasformata e reintegrata al pleroma, al regno di luce dal quale ogni scintilla divina proviene. Rimani fino alla fine di questo video, perché nei prossimi minuti riceverai i 5 rituali esatti che Gesù praticava quando si alimentava, la base storica e testuale che li supporta, e il protocollo tecnico per applicarli nella tua propria vita a partire da oggi stesso. Prima di tutto mi piacerebbe augurare a ciascuno di voi una felice Pasqua, un giorno condiviso qualche minuto della tua giornata ascoltandomi. Per comprendere perché Gesù trasformava l'atto di mangiare in una pratica gnostica della più alta precisione, è necessario situarsi nel contesto storico e spirituale che la narrativa ufficiale ha deliberatamente oscurato. Nel primo secolo della nostra era, il territorio della Palestina era un fervente di correnti spirituali sotterranee che coesistevano con la religiosità ufficiale del Tempio di Gerusalemme. Gli Esseni, comunità alla quale numerosi ricercatori contemporanei, tra cui lo storico ebreo Flavio Giuseppe, la collegano direttamente con la formazione spirituale di Gesù, detenevano una relazione con l'alimentazione che nessun testo canonico descrive con chiarezza. Per gli Esseni, il cibo era materia viva, impregnata di luce divina e imprigionata. Mangiare senza consapevolezza equivaleva a perpetuare la trappola del demiurgo, il creatore illusorio del mondo materiale, descritto con precisione nei testi di Nag Hammadi, scoperti in Egitto nel 1945. Questi testi, nascosti per secoli in giare di argilla sotto le sabbie del deserto egiziano, contengono insegnamenti diretti di Gesù che non hanno attraversato il filtro del Concilio di Nicea dell'anno 325, nel quale l'imperatore Costantino e i vescovi imperiali decisero con criteri politici quali documenti avrebbero costituito il canone cristiano ufficiale e quali sarebbero stati distrutti. Il Vangelo di Filippo, uno dei manoscritti recuperati a Nag Hammadi, registra un insegnamento che nessuna Bibbia canonica contiene, che ciò che l'essere umano introduce nel suo corpo senza consapevolezza alimenta non lo spirito, ma il mondo degli arconti, le entità governanti del sistema materiale, descritte come guardiani dell'ignoranza. Clemente di Alessandria, uno dei padri della Chiesa primitiva, la cui opera è sopravvissuta parzialmente, scrisse nel secondo secolo che Gesù insegnava ai suoi discepoli intimi una disciplina alimentare che trascendeva il semplice ascetismo. Il Vangelo di Tommaso, Logion 108, registra le parole dirette del Cristo gnostico: «Chi beve dalla mia bocca diventerà me, e io diventerò lui, e ciò che è nascosto gli sarà rivelato». La tradizione esoterica interpreta questo passo come una metafora mistica. La tradizione iniziatica gnostica lo comprende come istruzione tecnica. La bocca, in questo contesto, non si riferisce unicamente alla parola, ma si riferisce all'atto consapevole di ricevere, di incorporare, di trasmutare ciò che entra nel corpo come veicolo dello spirito. Ora, quali erano esattamente questi 5 rituali? Che cosa faceva Gesù in modo tecnico e preciso ogni volta che si disponeva a nutrirsi? La risposta emerge dalla convergenza tra i testi gnostici, i registri delle comunità essenie, i Vangeli canonici letti tra le righe e le scoperte contemporanee di istituti come il Heart Math della California, i cui studi sulla coerenza cardiaca e sugli stati di coscienza alterati durante pratiche di presenza piena corroborano con strumentazione scientifica ciò che gli iniziati gnostici conoscevano 2000 anni fa. Il primo rituale è la detenzione del tempo interiore.
prima di avvicinarsi a qualsiasi cibo, Gesù praticava ciò che i testi esseni denominavano la cessazione del movimento interno. Non era una preghiera nel senso istituzionale, era una detenzione tecnica del flusso mentale ordinario. Il cervello umano, in stato di attività quotidiana, opera prevalentemente in frequenze beta, tra 14 e 30 Hz, uno stato di allerta e processamento che lo gnosticismo identifica come il dominio primario degli arconti sulla mente incarnata. Accedere al cibo da quello stato significava, in termini gnostici, alimentare l'ego arconte prima che lo pneuma, la scintilla divina interiore. La tecnica che Gesù applicava consisteva nel fermare ogni attività per un minimo di 3 respiri profondi e consapevoli prima di toccare qualsiasi alimento. Ogni respirazione discendeva dalle fosse nasali fino al plesso solare, zona che la tradizione gnostica identifica come il centro di ancoraggio dello pneuma nel corpo materiale. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 20, versetto 22, l'unico momento in cui si descrive Gesù, che realizza un atto di trasmissione diretta attraverso il respiro, il testo registra: «E avendo detto questo, esalò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo». La parola greca originale impiegata è enefisesen, identica al termine usato nella Genesi greca quando il Creatore insuffla vita in Adamo. Gesù non pregava prima di mangiare, Gesù ricreava il suo corpo prima di mangiare. Per applicare questo primo rituale nella tua propria vita, la pratica è la seguente. Prima di iniziare qualsiasi pasto, indipendentemente dall'ambiente o dalle circostanze, ferma ogni movimento fisico per esattamente 30 secondi. Posiziona entrambe le mani sul tavolo o sulle ginocchia con i palmi verso l'alto. Inspira dal naso contando mentalmente fino a 5. Trattieni l'aria contando fino a 3. Esala lentamente dalla bocca contando fino a 7. Ripeti questo ciclo 3 volte. Durante questi 3 respiri, visualizza una luce dorata che discende dal punto più elevato che puoi immaginare, attraversa la coronilla, scende lungo la colonna vertebrale e si cristallizza al centro del petto. Questo è lo pneuma attivato. Questo è lo stato dal quale Gesù si alimentava. Il secondo rituale è il riconoscimento della luce imprigionata. Lo gnosticismo insegna, con una coerenza che attraversa dal Vangelo di Filippo fino alla Pistis Sophia, che ogni materia fisica contiene particelle di luce divina imprigionate dall'atto miurgico della creazione materiale. Gli alimenti, in particolare quelli di origine vegetale e quelli che crescono a contatto diretto con la luce solare, detengono una concentrazione particolarmente alta di ciò che gli gnostici denominavano fotoni del pleroma e ciò che la biofisica contemporanea, attraverso il lavoro dello scienziato tedesco Fritz Albert Popp, identifica come biofotoni, emissioni di luce ultradebole presenti in tutti gli organismi viventi. Gesù guardava il cibo prima di consumarlo. Il Vangelo di Marco, capitolo 8, versetto 6, registra che prima della moltiplicazione dei pani, prese i 7 pani e, avendo reso grazie, li spezzò. La pratica concreta di questo secondo rituale consiste in, una volta completati i 3 respiri del primo rituale, sostieni il cibo o dirigi lo sguardo verso di esso per 7 secondi completi. Durante questi 7 secondi pronuncia internamente, non ad alta voce, la seguente affermazione in aramaico, la lingua in cui Gesù pensava e pregava, Nur Adaba, che si traduce come luce del Padre. Pronunciare questa formula fonetica attiva, secondo la tradizione gnostica del suono sacro, documentata nella Pistis Sophia, una risonanza tra lo pneuma dell'iniziato e la luce imprigionata nella materia del cibo. Ciò che in termini di neuroscienza contemporanea equivale a una sincronizzazione tra lo strato coerente del cuore, misurato dal

esoterico per decenni. La verità non venne al mondo nuda, ma venne in tipi e immagini. Il mondo non la riceverà in nessun altro modo. Nel contesto della pratica alimentare gnostica, questo insegnamento acquista una dimensione tecnica precisa. La materia deve essere trasformata prima di essere assimilata. Il processo di trasformazione comincia nella bocca, e questa trasformazione, per essere gnostica, deve essere consapevole. Gesù masticava ogni porzione di cibo un numero specifico di volte prima di deglutirla. I testi esseni del rotolo del Tempio, uno dei rotoli del Mar Morto, descrivono una disciplina alimentare nella quale ogni boccone era processato fino alla sua completa liquefazione prima di essere ingerito. La ragione gnostica è precisa. La saliva umana contiene enzimi che iniziano il processo di decomposizione dei polisaccaridi complessi. In termini gnostici, questi enzimi sono gli agenti di liberazione che cominciano a dissolvere l'involucro materiale del cibo per liberare i fotoni del pleroma contenuti al suo interno. Deglutire prematuramente equivaleva, nella cosmovisione gnostica, a sprecare la luce prima di averla liberata. La pratica di questo terzo rituale richiede di masticare ogni boccone per un minimo di 21 volte prima di deglutire. Durante questa masticazione mantieni la lingua attiva a contatto con il cibo, poiché la tradizione gnostica del suono sacro, documentata nella Pistis Sophia, identifica la lingua come l'organo del verbo incarnato, lo strumento mediante il quale il Logos cristico operava sulla materia. Simultaneamente mantieni gli occhi chiusi o diretti verso il basso, verso il plesso solare, per sostenere la coerenza dello stato interiore raggiunto nei primi due rituali. Il quarto rituale è il silenzio assoluto come campo quantico. Luca, capitolo 22, versetto 14, registra che quando Gesù si sedette all'ultima cena con i suoi discepoli, la prima cosa che stabilì fu un campo di presenza, che il testo descrive come una intensità silenziosa prima di pronunciare qualsiasi parola. I ricercatori del testo greco originale segnalano che il termine usato per descrivere la disposizione di Gesù a quella tavola è anepesen, che non si riferisce semplicemente a sdraiarsi, ma a lasciarsi cadere con peso, ad ancorare la presenza fisica con un'intenzione specifica. Per Gesù la tavola era un campo quantico. La fisica quantistica contemporanea, specificamente la teoria del campo del punto zero sviluppata dal fisico Hal Puthoff, descrive il vuoto quantico come un campo di energia potenziale illimitata che permea tutta la materia. Lo gnosticismo descrive quello stesso campo come il pleroma sottostante all'illusione materiale miurgica. Attivare quel campo durante l'atto di nutrirsi richiedeva tecnicamente l'eliminazione di ogni vibrazione sonora perturbatrice durante il processo di incorporazione del cibo. Gesù non conversava mentre mangiava nei momenti di pratica iniziatica. I pasti descritti nei Vangeli dove Gesù parla sono, nella loro totalità, momenti di insegnamento esoterico per le folle o per i suoi discepoli in stato di formazione. I pasti dei quali non esiste registro verbale sono precisamente i più significativi dalla prospettiva gnostica. L'assenza di descrizione è la descrizione. L'applicazione pratica di questo quarto rituale consiste nello stabilire almeno un pasto al giorno, idealmente il primo della giornata, nello stato di maggiore pulizia metabolica e maggiore ricettività neurologica, in silenzio assoluto, senza musica, senza schermi, senza conversazione. Durante quel pasto l'attenzione rimane ancorata esclusivamente alle sensazioni fisiche del processo, la temperatura del cibo, la sua texture, il momento esatto in cui i sapori si trasformano durante la masticazione. Questo stato di presenza sensoriale totale è ciò che i ricercatori del HeartMath Institute

0: identificano come lo stato di massima coerenza cardiaca, uno stato nel quale il cuore emette un campo elettromagnetico ordinato che riorganizza l'attività del sistema nervoso autonomo e, secondo i testi gnostici, permette allo pneuma di operare con minima interferenza arcontica sul corpo materiale. Il quinto e più avanzato dei rituali che Gesù praticava quando si alimentava accadeva non durante il pasto, ma immediatamente dopo di esso, ed è quello che con maggiore precisione distingue la pratica gnostica iniziatica da qualsiasi forma di spiritualità alimentare superficiale. Immediatamente dopo aver concluso il pasto, Gesù rimaneva inquiete per un periodo che i testi esseni stimano in non meno di 7 minuti. Durante questo periodo la pratica tecnica consisteva nel posizionare la mano destra sul plesso solare, chiudere gli occhi e pronunciare internamente o a voce molto bassa, quasi impercettibile, il decreto di trasmutazione in aramaico, Itgale Nujra, che la luce si manifesti. Questo decreto, ripetuto 3 volte con una esalazione lenta alla fine di ogni ripetizione, sigilla il processo di incorporazione gnostica del cibo. In termini di epigenetica moderna, questo stato post-ingestione di coerenza sostenuta attiva l'espressione di geni associati alla risposta antinfiammatoria e alla neuroplasticità, secondo ricerche pubblicate dal National Institute of Health degli Stati Uniti sugli effetti della meditazione di coerenza cardiaca sull'espressione genica. Ora che i 5 rituali sono stati rivelati nella loro totalità, è fondamentale comprendere come integrarli in un cronogramma di applicazione reale che produca risultati misurabili nel corpo, nella mente e nel campo spirituale dell'iniziato. Durante la prima settimana di pratica, l'obiettivo unico è installare il primo rituale. Applicare i 3 respiri di detenzione del tempo interiore prima di ogni pasto, senza eccezione, per 7 giorni consecutivi. Non incorporare ancora gli altri rituali. La ragione gnostica è precisa. Il sistema nervoso umano, condizionato durante decenni di alimentazione inconscia, genererà resistenza davanti a qualsiasi cambiamento brusco di pattern. Introdurre i 5 rituali simultaneamente attiva la risposta arcontica dell'ego razionale che catalogherà la pratica come complicata o innecessaria e la abbandonerà prima che produca effetto. Durante la seconda settimana si incorpora il secondo rituale al primo. I 3 respiri seguiti dai 7 secondi di sguardo consapevole e la pronuncia interna di Nur Adaba. La combinazione di entrambi i 6 rituali comincia ad installare uno stato di coerenza pre-ingestione che risulta percettibile per la maggior parte dei praticanti prima del giorno 10. Durante la terza settimana si incorpora il 3° rituale, i 21 masticamenti consapevoli con gli occhi chiusi o diretti al plesso solare. Questo è tipicamente il rituale che genera maggiore resistenza, poiché opera sul pattern più automatizzato e inconscio del processo alimentare. La resistenza è segnale di attivazione, non di errore. Durante la quarta settimana si incorpora il 4° rituale. Un pasto quotidiano in silenzio assoluto, combinando i 3 rituali precedenti. Per la maggior parte dei praticanti, questa è la settimana in cui i primi risultati fisici e spirituali cominciano a cristallizzarsi in modo inequivocabile. A partire dal giorno 29 fino a completare i 40 giorni, si pratica il protocollo completo dei 5 rituali in almeno un pasto quotidiano. Il numero 40 non è arbitrario. Nella tradizione gnostica e nei testi canonici, i 40 giorni rappresentano un ciclo completo di trasmutazione. Gesù passò 40 giorni nel deserto, Mosè rimase 40 giorni sul Sinai, Elia camminò 40 giorni verso l'Horeb. Nella neuroscienza contemporanea, 40 giorni di pratica sostenuta costituiscono la soglia minima per la riorganizzazione di circuiti neuronali profondi correlati ad abitudini automatiche, secondo ricerche del laboratorio di neuroplasticità dell'Università di Harvard. Quali risultati concreti può aspettarsi l'iniziato che completa questo protocollo con disciplina e senza interruzioni? Durante la prima settimana, la maggior parte dei praticanti riporta una riduzione significativa della velocità con cui consuma i propri alimenti, accompagnata da una sensazione di maggiore sazietà con minore quantità di cibo. Questo non è un effetto placebo, è il risultato fisiologico diretto di attivare il sistema nervoso parasimpatico prima dell'ingestione, il che ottimizza la produzione di enzimi digestivi e l'assorbimento dei nutrienti a livello cellulare. Durante la seconda settimana comincia a manifestarsi ciò che gli gnostici denominano la memoria del corpo luminoso, una sensazione di calore soffuso o di vibrazione lieve nel plesso solare durante o dopo i passi praticati con i rituali completi. Questo fenomeno è documentato dalla HeartMath Institute come l'attivazione del campo elettromagnetico cardiaco in modo coerente, uno stato nel quale il cuore opera come un organo di percezione extrasensoriale, oltre che come pompa cardiovascolare. Durante il primo mese completo di pratica, gli iniziati che mantengono il protocollo senza interruzioni riportano consistentemente tre categorie di trasformazione: una maggiore chiarezza mentale nelle ore immediatamente successive ai pasti praticati con i rituali, una riduzione degli stati emotivi reattivi associati all'ingestione compulsiva o ansiosa, e l'inizio di ciò che la tradizione gnostica denomina la percezione del cibo come campo di luce, una qualità percettiva nella quale l'occhio interiore comincia a registrare una dimensione luminosa negli alimenti che la percezione ordinaria non rileva. Non di meno, prima di iniziare questo protocollo è indispensabile ricevere l'avvertimento che ogni maestro gnostico consegnava ai propri iniziati prima di rivelare una tecnica di questo livello di precisione. I sintomi della resistenza arcontica durante i primi giorni di pratica sono prevedibili e precisi. La mente genererà argomenti apparentemente ragionevoli per saltare i rituali. Oggi non ho tempo, mi sento ridicolo a guardare il cibo, questo non sta funzionando. Ognuno di questi pensieri è, in termini gnostici, un intervento arcontico di bassa sofisticazione, progettato per interrompere il processo prima che raggiunga la soglia di irreversibilità neurologica, che in questo protocollo accade approssimativamente al giorno 21. La risposta tecnica è il riconoscimento senza giudizio. Osservare il pensiero resistente, nominarlo internamente come interferenza arcontica, e continuare la pratica senza generare conflitto interno. Gesù lo descrisse con una precisione che i Vangeli canonici preservarono intatta: non resistete al male. Non perché il male sia accettabile, ma perché la resistenza al male dall'ego rafforza l'ego, che è la struttura arcontica primaria nell'essere umano incarnato. Quanto ai dettagli pratici che determinano l'efficacia massima del protocollo, è necessario precisare i seguenti elementi con esattezza. L'orario ideale per praticare il protocollo completo dei 5 rituali è il primo pasto del giorno, indipendentemente dall'ora in cui questo avviene. Lo stato post-sonno detiene la maggiore ricettività neurologica del ciclo circadiano. Con predominanza naturale di onde cerebrali in frequenza alfa, lo stato che la tradizione gnostica identifica come la porta socchiusa verso il pleroma e che la neuroscienza contemporanea associa alla massima plasticità sinaptica e ricettività all'apprendimento profondo. L'ambiente ottimale è quello che minimizza la stimolazione sensoriale esterna. Una stanza con luce naturale soffusa o luce artificiale calda, senza fonti di suono artificiale, con la temperatura sufficiente per mantenere il corpo in uno stato di rilassamento senza freddo. Se possibile, orientare il corpo verso l'oriente durante la pratica, in allineamento con la tradizione gnostica delle comunità essenie, per le quali il sole nascente rappresentava la direzione del pleroma nello spazio fisico tridimensionale. L'idratazione previa alla pratica è essenziale. Consumare un bicchiere d'acqua a temperatura ambiente, non fredda, poiché il freddo contrae il sistema nervoso enterico e riduce la ricettività del plesso solare, approssimativamente 10 minuti prima di iniziare il primo rituale. L'acqua, nella cosmovisione gnostica e nella fisiologia del sistema nervoso enterico, attiva i 100 milioni di neuroni dell'intestino, il secondo cervello che gli gnostici identificavano come il centro di percezione dello pneuma nel corpo materiale. E ora arriviamo al punto che determina se questa informazione trasformerà la tua realtà o semplicemente diventerà una conoscenza in più che si perde nella corrente di dati del mondo digitale. Il cervello umano consolida i pattern di comportamento durante il sonno. La consolidazione della memoria dichiarativa e procedurale avviene principalmente durante le fasi di sonno a onde lente e sonno REM. Secondo ricerche del laboratorio di neuroscienza del sonno dell'Istituto Max Planck, questo significa che se pratichi il primo rituale questa notte, se prima della tua prossima assunzione, qualunque essa sia, applichi i tre respiri di detenzione del tempo interiore, il tuo cervello comincerà a consolidare questo nuovo pattern durante il sonno di questa stessa notte. Domani la resistenza arcontica sarà statisticamente minore. La finestra di iniziazione è aperta ora. Entro 24 ore l'ego avrà costruito nuove giustificazioni per il rinvio. Gesù non rimandava le sue pratiche. Nel Vangelo di Marco, la frase che appare con maggiore frequenza per descrivere le azioni del Cristo gnostico è «kai eutis», tradotta come «e immediatamente», non domani, non quando le condizioni saranno perfette, immediatamente. Questa notte, prima del tuo prossimo pasto, pratica il primo rituale. Fermati, respira tre volte con la tecnica descritta, visualizza la luce dorata discendere fino al tuo petto. Questo è l'inizio, questa è la soglia. Tutto il resto si costruisce su quel primo momento di presenza consapevole davanti al cibo. Se questo video ha attivato qualcosa nel...
1: Gesù insegnò come nutrirsi 5 rituali per trasformare il cibo in forza spirituale. Wow, bella storia anche oggi, tanta roba, e però sicuramente bisogna provare a mettere tutto quanto insieme con un po' più di calma, come tutte le cose, giusto? Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo sabato 16 maggio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo bioarchitetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia il sabato mattina. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Eccoci qua, sì, un po' di confusione con le strumentazioni qua. Va bene, e, come di consueto avete sentito la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo di Silvano Agosti, e quella che sentite di sottofondo, Riccardo Tristano Tuis, Regeneration. 334-7102-672 per quel che riguarda WhatsApp, SMS e messaggi e SMS e WhatsApp in diretta. 334-7102-672 049-700-700-049-700-838 per le telefonate, come di consueto dopo le 12, ben volentieri, se avete tempo, voglia, pazienza, tutto quello che volete, per confrontarci, sentirci, eccetera, eccetera. E vi ricordo che oggi c'è il gas, quindi gran fermento, banchetti dalle 11 in poi, comunque già tutto quanto in gran fermento per la mattinata, per la giornata di oggi. Va bene, va bene, va bene. Vediamo poi che cosa che cosa vi aspettate, che qua c'è una roba. Ok, va bene, dicevo, diamo un'occhiata come di consueto al meteo. Dove l'ho messo? Eccolo qua. Giornate un po' uggiose, vero? Mamma mia quanta acqua questi giorni scorsi, da paura. Allerta moderata per temporale, stiamo parlando del Veneto, altra padovana vicino a casa nostra. E per oggi mi darebbe, aspettate, nuvoloso. Domani, a dire il vero, mi darebbe soleggiato. Lunedì leggera pioggia, poi martedì parzialmente soleggiato, mercoledì soleggiato, giovedì soleggiato, venerdì soleggiato e sabato soleggiato. Quindi diciamo il tempo così così. Temperature sono scese, è vero, ce ne siamo accorti tutti. Oggi addirittura qua mi dà dai 9 ai 19 gradi. Però dovrebbero, orca boia, per tutta la settimana qua mi dà temperature minime intorno ai 9, 10, 11, 12 gradi e dovrebbero crescere verso il fine settimana prossima. Le temperature massime anche qua 20, 21, 22, massimo 26, 27, no dai, alla volta di sabato dovrebbero raggiungere anche i 30 gradi. Qua, che dite, qualche pezzettino di legno dentro la stufa mi sa che non sarebbe neanche una cattiva idea, vero? Sì, così. Magari riaccendere il riscaldamento, spero di no, però insomma, per chi ha la fortuna di avere la stufa con qualche pezzettino di legno non ci sta per niente male. Ok, va bene, poi leggiamo le iniziative della radio come di consueto, quindi poi è una roba fatta, come si suol dire. Ok, anche qua tanto bello pieno sto librone qua. Couscous per Gaza, il 17 maggio 2026 alle 12:30, sala parrocchiale San Leopoldo, via Cabaroncello 41, Bassano del Grappa. C'è un ricco menù, un'offerta minima 25 euro per adulti, 10 euro per bambini dai 6 ai 12 anni fino ai 5 anni gratis. Programma, videochiamate in diretta con la famiglia di Gaza, videochiamate con il giornalista Tariq del nostro canale Cronache da Gaza. Tutto il ricavato al netto della spesa andrà alle famiglie di Gaza con cui siamo in contatto diretto, posti limitati, prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp Flaviano 334 386 0384. 334 386 0384 per questa bella iniziativa Couscous per Gaza. Poi ancora per oggi gas di primavera resistenti, quindi sabato 16 maggio 2026, gas associazione Franco Carraro 76, in sede radio dalle ore 11 alle 18, ore 13 per chi vuol fermarsi, si pranza a tutto menù dei nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia Fira infrarossi, presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, presente Silvia per chi desidera fare un mini test di birisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libri insegnerà ricette macrobiotiche. Presenti il libro Radio Gamma 5 e la frequenza della libertà. E come sempre nuove liste del gas, biobanchetti, consegne dei prodotti extraliste integratori. Il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5. Per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Sabato 16 maggio al Gas dei Resistenti presenti il banchetto della ACS ONG, Associazione di Cooperazione e Solidarietà, dove potete trovare datteri palestinesi, spezie palestinesi, kaffir palestinese, Gaza Cola, materiale informativo. Radio Gamma 5 e le vibrazioni del sapere presentano la conferenza Pedagogia e Tecnologia, la nuova società del digitale, venerdì 22 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66 a Campodarsego. Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio la presenza per costruire un futuro più consapevole. Ingresso a contributo libero e consapevole, come tutte le iniziative che si vengono qui svolte in radio. Per info Valentino 349 778 0167, e bravo Valentino, ripeto, Valentino 349 778 0167. Pedagogia e tecnologia, la nuova società del digitale, Radio Gamma 5, venerdì 22 maggio alle 20.45 qui in sede radio. Civico 140, centro culturale, questa importantissima iniziativa di Alfredo Bellucco, e via Piovese 140, il Civico 140, via Piovese 140, giovedì 28 maggio 2026 alle 17.45. Conferenza stampa sul DDL 978, pignoramento lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. Ingresso libero, per info 346 361 4469, 346 361 4469. Alfredo Bellucco, Milena Zaggia, Patrizio Miatello e Civico 140, via Piovese 140, per questa storia, DDL 978, pignoramento lampo degli avvocati, scudo penale senza giudice. Mamma mia, oh, qua che ne sei sempre una, dobbiamo cercare di, per quanto possibile, di essere partecipi, perché sennò qua non lo so. Poi qua ancora la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Venerdì 26 maggio alle ore 20.45 conducono la dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice delle relazioni uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, conduttrice di Radio Gamma 5, dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttore di Radio Gamma 5. Qual è il senso profondo della relazione che li unisce, gli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Presso la sede della radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, per info 366 18 16 496. E Radio Gamma 5 organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faont. Ritorniamo nel regno dei folletti, gnomi, fate in duane, ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. Alle ore 9.30 partenza e fermata al parcheggio in via Faont, poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin. A metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo e Leo Lazzarini, dal titolo Memoria dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce in condividersi, grazie, per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione. Per info e prenotazioni 329 0038 988. Radio Gamma 5 organizza Venexia amorevolissima e molmente, una storia unica e sorprendente. Domenica 7 giugno, tutti in motonave, sbarco a Palestrina e poi a Lido, guidati dal nostro lume Danilo Leo Lazzarini. Prenotazioni aperte domenica 29 marzo dalle ore 10, chiamate 329 0038 988. Fabio, 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso, chirotenizzante ha già subito due interventi, più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche, chiediamo un aiuto, si può versare alla Banca del Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza, IT 942 76 296 00000000 80 1515. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienza dei Servizi Giuridici dell'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistenti di direzione, assistente organizzativo o di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia dalla mentalità aperta, contattatemi al 349 408 8260, oppure indirizzo mail riccardo.rossi65210. Chiocciola, e ma anche il resto qua secondo me non è completo, mi spiace, ma comunque ripeto il numero 349 408 8260. ciaobei.org e www.ciaobei.org, andate a vedere il sito, questa importante e bellissima iniziativa che con l'aiuto di tutti piano piano sta crescendo e si sta moltiplicando, come si suol dire. Poi ancora, acquisto del libro, Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, direttamente in sede radio, in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA, mercatino, gas, conferenze, corsi, eventi. Paolo Girotto, potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto, via Giosuè Carducci 2, Montegrotto Terme, Cartolibreria Libreria Susi, Piazza del Mercato 6, Bresseo di Teolo, Libreria La Bassanese, Piazza Largo Corona d'Italia 41, Bassano del Grappa, Edicola Sonia e Stefania, via Copanico 9, Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo altri punti vendita. 5 per 1000, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linea vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. Codice fiscale 01 59 80 90 288. Ripeto, codice fiscale per il 5 per 1000 a favore della radio 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Continuiamo a sostenere la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite un bonifico alla Banca di Credito Cooperativo di Campodarsego, IBAN, meglio che lo cerchiamo sul sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Ok. Wow, tanta roba anche oggi, vero? Facciamo così, pausa con il nostro Luciano Pavarotti.

0: Sempre, sempre bello. Nulla più senso se si vive solo per sé, dice il nostro Pavarotti. E ma io ci credo anche, o ci voglio credere. Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo, in questo sabato 16 maggio 2026. Io sono Massimo, la casa Secondo B Architetto, e oggi siamo in ritardo in una maniera spaventosa. Comunque noi non ci spaventiamo, in maniera spaventosa non ci spaventiamo, vero? Angolo filosofico, la frase del giorno, come di consueto, facciamo un... vediamo che cosa mi avete mandato... Comincio sempre io. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile sempre. Nulla darà la possibilità di sopravvivenza sulla terra quanto una dieta vegetariana. Con l'evoluzione verso una dieta vegetariana, diceva Albert Einstein, e anche qua ci credo in maniera molto molto forte. E buongiorno. Questo come mai e questo è ancora rivolto al dottore, è un po' come si dice velenosetto, vero? E riguardo, comunque vabbè, tralasciamo. Buongiorno Massimo a te e a tutti gli ascoltatori. Proverbio veneto: chi ga poco se contenta, chi ga tanto se lamenta. Dunia, bello Dunia. Chi ga poco se contenta, chi ga tanto se lamenta. Pensiero del giorno: non c'è strada che porta alla felicità, la felicità è strada. Dunia, grazie anche che oggi ci fai compagnia. Ci mancherebbe altro, Dunia, grazie un mondo anche a te. E buongiorno, buon sabato, questo è il nostro amico Spiragnolo, grazie, molto molto gentile, ci fa veramente un immenso piacere. Cari saluti a te amico architetto Massimo Conte, a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Gamma 5. Non sto bene, auguri di buona guarigione a me. Ciao Mariella Di Noale, ciao, grazie mille. Vai Mariella, tien duro che vedrai che le cose si risolvono. Sempre duri e mai paura. Come mai tutti questi, anche questo qua, lasciamo perdere, rivolto al dottore. Salve architetto, per favore, può postare sul Telegram il rituale dei pasti? Grazie Luisa. Ci mancherebbe altro Luisa, aspetta che lo leggiamo, diciamo di nuovo il titolo. Genio insegnò come nutrirsi, 5 rituali per trasformare il cibo in forza spirituale, vero? E poi comunque lo carico sul canale Telegram Massimo Conte Architetto, ben volentieri. Grazie architetto, magari mi interessa meno argomenti di architettura, ma è sempre un piacere ascoltarti. Ciao da Anto da Treviso. Guarda che cerco anche di mettere argomenti, adesso ci arriviamo, di mettere argomenti che non siano proprio prettamente architettura. E comunque adesso ci arriviamo. Buongiorno Massimo, potrebbe dirci autore di questa registrazione? È pratica interessante come pratica per alimentarsi con calma e consapevolezza al di là dei complessi significati filosofici. Grazie Anam. E assolutamente d'accordo Anam, proprio così. E il fatto che sia collegata a tutte queste cose qua, per carità, ci possiamo credere o meno, però è assolutamente interessante. Buongiorno Massimo, potrebbe dirci autore della registrazione su pistosofia e pratiche di alimentazione, e filosofia e pratiche dell'alimentazione sarà. È pratica interessante come per alimentarsi con calma e consapevolezza di là dei complessi significati. Assolutamente. Adesso allora ti dicevo, Gesù insegnò come nutrirsi, 5 rituali per trasformare il cibo in forza spirituale. Benissimo, e direi che ci siamo. Vediamo con che cosa posso concludere io oggi. Eccolo qua. E aspettate che anche questa qua oggi è bella tosta. Sentite qua: se aspetti che una persona cambi, è meglio cambiare persona. Mamma mia, che dire? Non ci sono parole, vero? È così.
1: Goditi potere e bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, Tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore, butta i vecchi estratti contro. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e gli stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli. Se no, quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
0: E come concludo sempre io, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta, tanta pazienza. Eccoci arrivati. Wow, aspettate, vedo, vabbè, anche altri messaggi. Ciao Massimo, buona trasmissione e buona giornata a tutti. Questa qua è un po', c'è una lunga cosa legata da leggere, ma la leggiamo dopo. Grazie Fabio, e poi lo leggiamo ben volentieri. E oggi volevo provare ad aprire un po' questo capitolo. Aspetta, una piccola parentesi. Prima, nell'audio del Gesù insegna come nutrirsi, 5 rituali per trasformare il cibo in forza spirituale, si parlava di plesso solare o plesso celiaco. È una fitta rete di nervi situati nella cavità addominale. Si trova esattamente al centro dell'addome, poco sotto il diaframma, dietro lo stomaco e sopra l'ombelico, a livello della 12ª vertebra toracica. Per individuarlo facilmente puoi appoggiare una mano sullo stomaco con il mignolo sopra l'ombelico e il pollice alla fine dello sterno. Il plesso solare si trova circa a metà strada tra queste due dita, andando verso l'interno del corpo. Eccolo qua. Funzione principale: anatomia, controlla funzioni involontarie come la respirazione e l'attività gastrointestinale, essendo ricchissimo di terminazioni nervose, la sede in cui si somatizzano le emozioni come ansia e stress. Spiritismo yoga: corrisponde al Manipura, il terzo chakra, è considerato il centro energetico legato all'autostima, alla forza di volontà e alla digestione delle emozioni. E ok, puoi approfondire la sua anatomia e le sue funzioni leggendo l'articolo Mela Rossa oppure esplorando il significato simbolico. E vabbè, ok. E il plesso solare, no, perché l'ho sentito nominare nell'audio di prima e sapete, magari voi sicuramente siete esperti, però per me è sempre sentito, cioè l'ho sentito nominare tante volte, però non sapevo bene che cosa, dove fosse, eccetera eccetera. Va bene. Aspettate, oggi volevo un attimino parlarvi della possibilità, aspettate, di produrre e di costruire un generatore elettrico che funziona con una stufa a legna. Capire un po' come si può generare energia con una stufa a legna. E mi sono trovato una roba che non mi aspettavo. Ci sono già in commercio delle stufe con generatore portatile alimentate a fuoco, carica batteria a legna. Questo qua addirittura pieghevole, lo trovate in vendita su internet a 190-170 euro. Non mi aspettavo sta roba qua. Oppure anche questo qua, stufe da campeggio all'aperto senza fumo, forno, generatore di energia portatile, escursionismo, bruciatori. Aspetta, anche questa qua sui 160-170 euro. Proviamo a dargli un'occhiata che come funziona sta roba qua. E questo forno può convertire il calore in elettricità utilizzabile e fornisce soluzioni portatili di cottura e ricarica off-grid. Il forno è composto da un forno metallico delle dimensioni di una tazza d'acqua da 500 ml e da un modulo di ricarica con interfaccia USB. È necessario combinare i due insieme, quindi aggiungere combustibile come piccoli rami, piccoli truccioli di legno, eccetera, alla fornace di metallo e accendere. Caratteristiche: convertono la potenza di fuoco in energia elettrica attraverso la tecnologia termoelettrica. Puoi ricaricare i dispositivi di ricarica USB senza preoccuparti di uscire per utilizzare l'elettricità. Dimensioni compatte con un comodo trasporto e stoccaggio. Multifunzionale, capace di riscaldare, cucinare e fornire energia elettrica. Batteria integrata di grande capacità per un lungo periodo di lavoro. Un bel accessorio per le attività all'aperto. Specifiche: calore, colore, vabbè, arancione, verde, opzionale, ok. Materiale: plastica più metallo. Batteria 3,7 volt 5000 mAh. Adesso qua magari qualcuno di voi sarà pratico e aiutatemi a capire un po' meglio. Comunque, batterie 3,7 volt 5000 mAh. Dimensioni: articolo 230x180x120 mm, quindi è praticamente altro una spanna, è un po' sul quadrato, 120 sarà la profondità immagino, e peso dell'articolo 1100 grammi, ossia cioè un chiletto e 100. Formato del pacchetto 300x135x320 mm, peso della confezione 2,3 kg. Vabbè, ok, vediamo se c'è scritto qualcos'altro. E questo cos'è? Cioè praticamente è una scatoletta che è con appeso in fianco una sorta di zaino che produrrebbe energia elettrica. Ok, che storia. Adesso per me è un po' arabo, vabbè, una porta USB, quindi vuol dire che corrente ne fa veramente poca. C'è scritto una batteria da 3,7 volt e 5000 milliampere. Dimensioni, vabbè, è veramente contenuto, ci scaldi e ci fai da mangiare, cioè una robettina molto molto simpatica. Vediamo se questo qua è uguale, perché ce n'è più di un modello. E poi ancora presentazione della nuova generazione di stufe a legna portatili, che fondono perfettamente l'aspetto estetico con prestazioni impressionanti, ideale per gli appassionati di outdoor. Questa stufa utilizza risorse prontamente disponibili con rami ed erba secca, assicurandoti di non doverti mai preoccupare di interruzioni di corrente. Anche questo qua è peso, capacità della batteria è uguale a quello di prima, 3,7 volt, questo qua però ha una potenza più bassa, 2500 mAh, potenza in uscita 2,5 kW bassa, 5,5 kW alta, sarà la stufetta, penso, e qua non vedo altre cose. E vabbè, però aspettate che vi volevo trovare qualcos'altro da raccontarvi riguardo elettricità della stufa a legna, qual è il modo migliore, vediamo che cosa c'è scritto qua. E no, questo no, dov'è che avevo trovato, questo qua è un generatore di vapore. No, neanche questo qua, eccolo qua, vediamo. Come produrre corrente usando una stufa a legna, pellet o altre fonti di calore. Praticamente ci sono due possibilità, dicevano, o la eccola qua, sì. Come costruire un generatore elettrico alimentato da una stufa a legna? È un progetto di autoconsumo affascinante. Le due soluzioni più accessibili per il fai da te sono l'uso di moduli termoelettrici o cosiddette celle di Peltier per piccoli dispositivi come caricare un telefono o il motore Stirling per potenze maggiori. E poi ancora, aspettate. Sfrutta generatori con celle di Peltier, effetto Seebeck. Sfrutta la differenza di temperatura tra la superficie rovente della stufa e l'aria esterna per generare elettricità. Come funziona? Quando un lato della cella viene riscaldato e l'altro viene mantenuto freddo tramite un dissipatore e una ventola, gli elettroni si spostano generando corrente continua, effetto Seebeck. Materiali, moduli termoelettrici, esempio qua ci sono dei codici, esempio SP1848-27145, pasta termoconduttiva, dissipatore di calore in alluminio, una ventola da PC per raffreddare, un modulo convertitore USB setup per stabilizzare la tensione a 5 volt. Consigli pratici: non superare mai la temperatura massima della cella, solitamente intorno ai 150-300 gradi, a seconda del modello, per evitare di bruciarla. Poi vediamo ancora il generatore con motore Stirling. È un motore combustione esterna inventato nel 1816 che converte il calore in movimento meccanico, il quale aziona poi una piccola alternatore o una dinamo. Come funziona? Il gas, esempio aria o elio, all'interno del motore viene espanso dal calore della stufa e contratto dal raffreddamento, muovendo dei pistoni. Difficoltà costruttive medio-alta, richiede buone capacità di lavorazione meccanica per creare cilindri ermetici, pistoni a tenuta e un albero motore perfettamente bilanciato. Alternativa commerciale: esistono kit di montaggio o piccoli generatori commerciali come quelli qua ci sono due marche, se cerchi sistemi completi per uso domestico. Vediamo se si può avere qualche indicazione in più. Ok, Allora, calore e corrente elettrica. Calore ed elettricità del cipato e pellet. Beh, però qua mi sa che stiamo parlando di un'altra cosa. Rivoluzionario, qua si parla di gasificazione, quindi non è un'altra storia ancora. Quindi direi che non è questo il caso. Va bene, va bene, va bene. Vediamo se c'è qualcos'altro di interessante. Ok. Impianto di produzione di energia da legno. Aspettiamo, sistema completo di produrre calore e corrente elettrica della legna, struttura compatta e facile manutenzione. Vediamo questo di che cosa si tratta. No, stiamo sempre parlando del sistema a gasificazione della legna, quindi non è non è questo il caso. Coloro che piace, vediamo questo, dov'è che avevo trovato io di tipi di caldaie. Questo cos'è? Pavimento, parete? No, non ci siamo. Vabbè, quindi la cosa sembrerebbe essere generatore di corrente alimentato o Sansa o legna. Vediamo.

come dire, qualche indicazione o qualcosa del genere, fatemi sapere, che mi fa piacere confrontarmi. Va bene, va bene, va bene. Direi che possiamo fare una piccola pausa musicale. Vediamo con che cosa vi posso far ascoltare. E dove è andato quello che volevo farvi ascoltare io? No. Va bene, dai. Allora, questo qua. Arriva, eh?

Eccoci ritornati e vediamo un attimino. Ok, perfetto. Va bene, va bene, va bene. Allora, aspettate che vi volevo. Oh, mi sono perso. Aiuto, aiuto, aiuto, aiuto. Adesso suonare. Eccolo qua. Ah sì, aspettate che vi volevo parlare di questa cosa qua che mi sembra molto molto interessante. E adesso magari sono tutte cose che sono sostanzialmente collegate secondo una mia, come dire, elucubrazione cerebrale che magari un po' alla volta riuscirò a spiegarvi comunque cose. Come sfruttare un terreno di 1000 metri quadri, idee redditizie e pratiche. Un terreno di 1000 metri quadri può essere sfruttato per attività agricole, residenziali o ricreative. Le opzioni includono orti biologici, serre, affitti turistici, impianti fotovoltaici o strutture sportive. La scelta dipende dalla posizione, dal budget o dagli obiettivi personali o imprenditoriali. Valutare il terreno, primo passo fondamentale. Fattori da considerare: posizione geografica, urbana, rurale o periferica, accessibilità, presenza di strade, acque o corrente, vincoli urbanistici e corrente, vincoli urbanistici, regolamenti comunali e destinazioni d'uso, qualità del suolo importante per le coltivazioni o per eventuali costruzioni. Idee per uso agricolo, coltivazioni biologiche. Coltivare ortaggi, frutta o erbe aromatiche con metodo biologico. È possibile vendere direttamente o tramite mercati locali. Vantaggi: bassi costi iniziali, mercato in crescita, incentivi statali per l'agricoltura sostenibile. Poi allevamento su piccola scala, ideale per polli, conigli o api, richiede spazi contenuti e può generare reddito costante. Serre e idroponica, coltivazioni in serra o senza suolo, perfette per ambienti non fertili. E sviluppo residenziale o turistico, case prefabbricate e container home. Installare una casa modulare può trasformare il terreno in abitazione economica o casa vacanza. Esempio pratico, una casa container da 50 metri chiari richiede circa 250 metri quadri di spazio. Resta quindi ampio margine per giardino, orto o parcheggio. Poi c'è anche una quinta soluzione, il glamping o mini camping. Con tende di lusso o bungalow si può avviare un'attività turistica a basso impatto ambientale. Poi c'è ancora progetti per produzione energetica. Impianto fotovoltaico, un impianto da 6 kW occupa circa 40-50 metri quadri. Con 1000 metri quadri si può puntare a un impianto più grande per uso familiare o rivendita. Dati aggiornati, nel 2025 il prezzo medio di installazione è di 1200 euro a kilowatt. Incentivi regionali possono coprire fino al 50%. Attività ricreative o sportive, campo da padel o calcetto, uno o due campi possono generare entrate con affitto a ore. Spazio richiesto, un campo da padel standard misura circa 200 metri quadri. Poi c'è l'orto sociale o didattico, perfetto per coinvolgere scuole, famiglie o associazioni locali, opportunità di collaborazione con enti pubblici, progetti misti e sostenibili, permacultura, integra coltivazioni, allevamento e riciclo, riduce gli sprechi e migliora la produttività del suolo. Agrivillaggio urbano, un modello abitativo con spazi comuni, orti e energia condivise, ideale per co-housing e comunità resilienti. Esempio reale, terreno riqualificato a orto urbano. A Torino, un ex terreno inutilizzato di 1000 metri quadri è stato trasformato in orti condivisi. Il progetto ha coinvolto 20 famiglie, creato occupazione e migliorato il quartiere. L'iniziativa ha ricevuto fondi europei e premi per la sostenibilità. Per
Poi ci sono anche qua delle, vediamo delle domande. Serve un permesso per coltivare un terreno di 1000 metri quadri? Punto di domanda. No, se si tratta di coltivazioni per uso personale, per attività commerciali è richiesto un codice azienda agricola. Posso costruire una casa su un terreno agricolo? Solo se il terreno è edificabile o se si ha una partita IVA agricola e si rispettano i limiti di legge. Ci sono necessari un tot di metri quadri in funzione del minimo, in funzione del tipo di coltivazione, eccetera. Quanto costa rendere produttivo un terreno di 1000 metri quadri? Dipende dal progetto. Un orto base può partire da 2000 euro, mentre un impianto fotovoltaico può superare i 10.000 euro. E conclusione: un terreno di 1000 metri quadri offre infinite possibilità. Analizzare il contesto e pianificare bene è essenziale per sfruttarlo al meglio. Con le giuste scelte può diventare una fonte stabile di reddito, sostenibilità o benessere personale. E direi che c'è una specie, se questa panoramica potrebbe essere, no, potrebbe essere, è sicuramente una base per poter ragionare, vero? E eccoci qua, poi c'era ancora, e ok, mi sembrava interessante, vediamo se c'è qualche punto da poter approfondire. Coltivazioni biologiche, coltivare ortaggi e frutta o erbe aromatiche con metodo biologico è possibile vendere direttamente o tramite mercati locali. E sì, allevamento io lo lascerei stare, per carità, giusto perché per non sfruttare sti poveri animali, insomma, vabbè. Ok, e un'altra piccola pausa direi che ci può anche stare, vero? Proviamo a sentire questo.

0: Eccoci qua, sfumiamo, ritorniamo, visto che ci sono anche dei messaggi, aspettate che blocco qua intanto. E, scusi, ma l'Europa come fa ad avere i fondi da dare agli altri dove li trova e va a lavorare, oppure si stampa con una stampante, perché allora anch'io voglio una stampante per fare euro senza andare a lavorare, giusto? Adamo, guarda Adamo, purtroppo non voglio essere pessimista, ma non ne veniamo fuori. Bisogna cercare di nel nostro piccolo fare il nostro, perché altrimenti se aspettiamo dall'alto non se ne esce. Cosa vuoi che ti dica Adamo? Per i soldi, per finanziare guerre, questo e quello e tutto quello che si vuole, quando si vuole li trovano e come si suol dire li trovano sotto i cavoli. E poi invece non c'è, guarda, non ho parole Adamo. Dobbiamo, aspetta che ti leggo questa intanto. E dove è andato? Oh signore, cos'è questo? Ah, eccolo qua. Senti questo intanto. La startup che vuole catturare la luce solare di notte, alimentare i pannelli solari durante le ore notturne, la proposta ambiziosa di Reflect Orbital. Notte, buio, giorno, sole, una condizione naturale imprescindibile, ma che qualcuno vorrebbe modificare per ottenere luce solare on demand anche durante la notte. L'idea è l'uovo di Colombo e consiste proprio nell'usare degli enormi specchi per riflettere la luce solare dallo spazio alla Terra, posizionandoli su vari satelliti. Un sistema che permetterebbe con precisione di dirigere verso specifiche porzioni di territorio potenti fasci di luce. L'obiettivo decisamente ambizioso della startup californiana Reflect Orbital è proprio quello di garantire una fornitura continua di luce ai grandi impianti di pannelli solari, permettendo loro di produrre energia anche durante la notte, superando così uno dei principali limiti di questa fonte energetica rinnovabile. Ma la cosa si fa interessante anche nel settore dell'intrattenimento. Immaginate per esempio la notte di Burning Man illuminata da un fascio solare proveniente dal cielo, un effetto speciale che avrebbe senz'altro qualcosa di divino. Il progetto della startup di Santa Monica è ancora embrionale, non c'è ancora un lancio satellitare, ma come documenta il video, i primi test sono stati eseguiti a bordo di mongolfiere che volano a 3 km sopra un impianto solare e riuscite a generare 500 watt di energia per metro quadrato di recente il fondatore Ben Nowak ha condiviso su X un video in cui attraverso lo smartphone sposta un cerchio di luce su una mappa digitale. Dopo aver posizionato un cerchio esattamente sopra la propria posizione, la illumina semplicemente con un click. Le prossime sfide della startup: nel 2025 la startup dovrebbe lanciare un satellite di prova e fiduciosa. Ha aperto le prime prenotazioni per i punti luce notturni che avrebbero essere disponibili entro la fine del 2025, c'è scritto qua. Non ne ho mica sentito parlare però. L'obiettivo finale dell'azienda è lanciare una rete di satelliti simili a Starlink in orbita polare. I founder ipotizzano una flotta di circa 60 satelliti sincronizzati con il Sole e posizionati a 600 km di altitudine. In quell'orbita i satelliti girerebbero attorno al pianeta da un polo all'altro, sorvolando ogni punto della Terra alla stessa ora del giorno, effettuando due passaggi ogni 24 ore. Insieme i satelliti fornirebbero altri 30 minuti di sole alle centrali elettriche nel momento in cui l'energia è più necessaria, ha affermato. E vabbè. Secondo i progetti di Reflect Orbital, i satelliti peseranno solo 16 kg ciascuno. Saranno dotati di specchi in Mylar, un materiale plastico utilizzato nelle coperte spaziali, delle dimensioni di 10 metri per 10. Alcuni scienziati hanno subito puntato il dito sull'inquinamento luminoso che ne deriverebbe e che potrebbe disturbare studi e osservazioni astronomiche. Una accusa rigettata dagli stessi fondatori, sentiti da space.com, hanno dichiarato di aver progettato gli specchi per prevenire ogni forma di inquinamento luminoso. Staremo a vedere se il progetto decollerà. I satelliti riflettori di luce solare potrebbero presto catturare la nostra attenzione nel cielo notturno, eclissando persino la visibilità. Eccoci ritornati. Allora, adesso sì. Ciao da Gianni. Ciao da Gianni, ma facendola breve, più passa il tempo e più mi sto rendendo conto che siamo in mano dei pazzi scatenati che andrebbero rinchiusi nelle apposite strutture manicomi. Purtroppo Gianni sembra che effettivamente c'è poco da dire, ma abbiamo veramente l'impressione, e non solo una semplice impressione, adesso sarebbe anche decaduto il patto di di controllo per quel che riguarda il nucleare, il patto riguardo al nucleare, quindi sembra che tutti quanti, se vogliono, potrebbero fare quello che vogliono, qualcosa del genere, non so cosa dirti Gianni, è veramente un disastro su tutti i fronti. Non lo so, e non è un caso che da un po' di anni a questa parte mi sembra di leggere che quelli che costruiscono i bunker antiatomici stanno facendo delle cose molto ci siamo capiti, insomma, per la serie, per tutti non aveva mai questo è Bassetti, questo è Stefano di Camisano, un saluto all'ingegnere eccetera eccetera, ci siamo capiti, ciao. Mi manda un'immagine di chi è questo? A più di 50 anni non trovo lavoro, fai come Gulberto Cutrettori, io disperato, pensavo che la sua vita fosse finita, invece diventa vescovo in sole 6 settimane con i nostri tutorial online, corsi ecclesiastici accelerati, offerta lancio 299 euro. Grazie Stefano che e ci tiri un po' sul morale, perché sennò qua non lo so che dire. E questo è Maurizio, sì Maurizio, ho visto e chiedo venia, non ho scusanti, certo, ho letto il tuo messaggio, grazie. Ok, va bene, sì, poi c'era sta cosa qua sugli acquedotti romani. In Cina voleva produrre energia dal deserto del Gobi, ma ha avviato per caso un processo di rimboschimento, lavando i pannelli dalla sabbia, l'acqua e l'ombra hanno impedito l'evaporazione. Così come è noto, sentite questa qua cosettina che interessante che è. Giungla sotto i pannelli solari, diciamo, è il titolo di questa nota. La Cina voleva produrre energia nel deserto del Gobi, ma ha avviato per caso un processo di rimboschimento. Lavando i pannelli dalla sabbia, l'acqua e l'ombra hanno impedito l'evaporazione. Così sono nati veri pascoli tra le sabbie morte. Attirando migliaia di pecore. Incredibile come la ricerca di energia abbia dato vita ad un deserto. Direi che bella simpatica anche questa cosettina qua, vero? Niente da dire, perfetto, niente da dire. E va bene, questo cos'è? Il primo robot che monta da solo interi parchi fotovoltaici. In California, nel cantiere di Belfield, una macchina ha appena finito di posare 100 megawatt di moduli fotovoltaici. Si chiama Maximo e alla sua terza, cos'è che c'è scritto qua? Generazione. E quindi produce ben... praticamente è c'è questa macchina che installa, quindi proprio tecnicamente, fisicamente installa i pannelli solari, fa un campo di pannelli solari, e direi che anche questa è tanta roba, per modo di dire, come si suol dire, vero? E va bene, va bene, va bene, ok. Ok, altra piccola pausa, aspettate che mi capisco qua. No, questo sì, vediamo questo qua, sì.
1: È il momento di fare il gambale che va a coprire la caviglia di Michael Jackson in

0: fermiamo piano piano, eccoci qua ritornati. Allora, apriamo, diciamo, l'ultima parte della mattinata, sempre con un bel po' di cose che io vi voglio far ascoltare. Tenete le orecchie dritte, perché qua non se, cioè, eccola qua. E vabbè, qualcuno è troppo lungo. Ah, questo qua, sentite, sentite questo che mi piace farlo.
1: Cari amici, buongiorno. I neonati alla nascita hanno bisogno di tutto ciò che contiene il cordone ombelicale, che deve essere pertanto rescisso solo dopo l'avvenuto trasferimento. Hanno bisogno poi del latte materno, che prima è colostro ricco di anticorpi, proteine, minerali e vitamine, tutto di fondamentale importanza per le difese immunitarie e per far partire l'accrescimento. E poi, più semplicemente, il colostro diventa latte, ricco di tutti i nutrienti necessari al normale sviluppo. A tutto ciò aggiungo che hanno bisogno infine del sole, medicina che non costa nulla, e di tanto amore, altra medicina che pure non costa nulla. Quando inizia lo svezzamento, i bambini hanno bisogno di proteine, sali minerali, grassi sani e vitamine, non certo di un eccesso di carboidrati come si suole fare. Per il normale sviluppo del sistema immunitario invece basta quanto detto, ma è anche necessario il contatto con la natura, fatta anche di microrganismi vari, spesso anche patogeni. Non hanno pertanto bisogno, ed ecco il motivo perché vi ho fatto questa premessa, di iniezioni tossiche che contengono metalli pesanti che passano la barriera ematoencefalica risultando neurotossici, di formaldeide e di cellule provenienti da feti abortiti o addirittura cellule provenienti da tessuti di bambini immaturi sezionati vivi. Pensate quale atrocità. I bambini quindi non hanno bisogno di farmaci, di un'alimentazione incongrua e soprattutto non hanno bisogno di un piano vaccinale programmato dalla nascita all'adolescenza, che li porta ad essere più fragili e spesso malati a vita. Un caro abbraccio e buona giornata a tutti.
0: Questo era, come si chiama? Orca, mi sfugge il nome adesso. Vabbè, è quel noto medico, diciamo, alternativo, quello dei kiwi, vi ricordate? Orca, mi sfugge il nome. Vabbè, ecco, ritornando a quello che mi avete scritto voi prima, chi era che adesso... poi, vabbè, sentite questa.
2: Questa è una foto che ho scattato nel 96 a Semipalatinsk. Lui si chiama Berig e ha 16 anni. Siamo nel poligono atomico di Kurchatov, a nord del Kazakistan, dove dal 49 alla fine degli anni 80 la Russia ha fatto 450 test nucleari con esplosioni dentro alle montagne e a terra e intorno questo paesotto confinato nella steppa abitato da contadini ignari. 30 anni fa, quando sono andata lì, la persona che ho incontrato con meno conseguenze non aveva le unghie. Ora, la contaminazione sappiamo anche che dura nei millenni. 3 giorni fa è scaduto il trattato di non proliferazione nucleare ed è la prima volta in oltre mezzo secolo che le due superpotenze nucleari si trovano senza limitazione sui loro arsenali nucleari. Dall'altra parte la Cina quindi continua la sua corsa, la Russia pensa a bombardare l'Ucraina, Trump ha rifiutato qualunque controllo o limitazione internazionale, non solo, ha anche ipotizzato la ripresa dei test nucleari. Questi sono dei pazzi veri. Aggiungere altro non serve.
0: Questi sono dei pazzi veri, vero? Eccolo qua, aspettate poi ancora. Ah sì, Roy De Vita, mamma mia, sentite anche questo.

0: antivirus cercano di spaventarci, ogni dubbio è lecito. Vi faccio vedere un video che ha pubblicato Matteo Salvini, dove c'è il professor Roy De Vita che tranquillizza tutti spiegando come sono andate le cose, in particolare per Gene Hackman e sua moglie. Ascoltate.
1: Ricordate Gene Hackman, il premio Oscar trovato morto l'anno scorso nella sua villa infestata dai topi insieme a sua moglie? Lui aveva l'Alzheimer e una patologia cardiaca. Sua moglie è morta diversi giorni prima di lui. Lui è morto per problemi cardiocircolatori. Lei è morta di antivirus. Gli operai che li hanno trovati non hanno usato nessuna precauzione e nessuno di loro si è contagiato. Vi spiego perché e cosa significa per tutti noi. I fatti, febbraio 2025, Santa Fe, Nuovo Messico, Betsy Arakawa, moglie di Gene Hackman, muore di antivirus pulmonary syndrome, la forma più grave della malattia. Due settimane dopo, operai di manutenzione entrano in casa e trovano i corpi di entrambi. Gene Hackman e la moglie vivevano insieme, stessa casa, stesso ambiente contaminato, lui non si è contagiato. La valutazione ambientale della proprietà ha trovato feci di roditori negli annessi esterni. Trappole per topi sul terreno, segni di infestazione. Gli agenti che hanno trovato i corpi hanno aperto porte, finestre, hanno girato per le stanze, hanno toccato oggetti senza mascherine, senza guanti, senza nessuna protezione. Erano preoccupati per una fuga di gas, non per un virus. Nessuno di loro si è ammalato. Perché? Perché il contagio da antivirus non funziona come ci stanno facendo credere. Non basta essere in una casa con i topi, non basta trovare feci, non basta toccare superfici contaminate. Il contagio richiede una condizione molto specifica: inalare aerosol di urine o feci fresche di roditori in uno spazio chiuso e poco ventilato. È per questo che i casi storici riguardano persone che puliscono cantine abbandonate, aprono capanni chiusi da anni, lavorano in granai polverosi. Non è un virus che si trasmette passeggiando per una casa, non è il Covid, non si diffonde tra persone in modo efficiente. La moglie di Gene Hackman probabilmente si è contagiata pulendo o frequentando uno degli annessi esterni, quelli dove erano concentrate le feci del roditore. Hackman, malato di Alzheimer e probabilmente confinato in casa, non ha mai avuto quella stessa esposizione. Ma allora perché centinaia di titoli che evocano il Covid? Perché si parla già di vaccino? Ve lo dico io perché. Perché la paura vende sempre. E i media hanno imparato che durante il Covid la paura genera click, visualizzazione, abbonamenti. Il caso della nave Ondius è reale. 8 casi confermati, 3 morti. Ceppo Andes con trasmissione uomo-uomo documentata. Va monitorato con attenzione, ma va raccontato con precisione, non con il copia e incolla emotivo del 2020. Betsy Arakawa è morta perché nessuno le aveva spiegato il rischio reale, non perché il virus sia ovunque. Nella scienza non si crede, non è una fede, è un metodo. E i metodi possono essere corrotti anche dalla paura.
2: E questo era Roy De Vita. Sentite anche questa cosa qua. Facciamo un attimo una piccola degressione.
3: Gli inquirenti hanno fatto un gran casino. Le persone ascoltano le notizie indignate perché, insomma, siamo in ballo da 19 anni dalla morte della ragazza. Tu che idea ti sei fatto di tutta questa vicenda?
4: Beh, intanto al Gran Casino hanno collaborato attivamente i nostri cosiddetti colleghi, perché credo che sia uno dei punti più bassi toccati da una informazione
5: che già non brilla
3: perché
5: per prestigio
3: più bassi
5: e autorevolezza.
3: Perché?
4: Non lo so, abbiamo passato un anno e mezzo a vagliare un plotone di esecuzione, un comando di una dozzina di persone che avrebbe dovuto fare irruzioni in quella casa per sparare non si sa bene se a turno tutti insieme o per colpire non si sa bene se a turno o tutti insieme la povera Chiara Poggi. Poi improvvisamente abbiamo scoperto che erano uno solo e che non c'era nemmeno quello che è già stato condannato in via definitiva. Sono stati lanciati dei sospetti atroci, lancinanti nei confronti intanto dei genitori della vittima, accusati di cose turpi, il fratello della vittima, lo zio della vittima, le cugine della vittima. Abbiamo sentito delle minchiate stratosferiche su santuari, riti satanici, so se rumeni, albanesi, una serie di puttanate che non stavano né in cielo né in terra. Alla fine abbiamo scoperto che era stato solo uno, che però non è quello che ha condannato la Cassazione, ma è un altro. E adesso si procede contro Sempio quando c'è ancora il colpevole in via definitiva, Stasi, quindi probabilmente è l'unico caso della storia di una donna uccisa due volte a distanza di pochi minuti rispetto ai due killer, e poi bisognerà scegliere quale delle due volte è morta, quale dei due è il killer, ma non si sa purtroppo, perché la cronaca giudiziaria ormai è affidata a gente che non ha mai visto un processo nemmeno col binocolo, che per annullare una sentenza definitiva, un giudicato come si dice in gergo giuridico, non basta il ragionevole dubbio. Il ragionevole dubbio basta ad assolvere durante il processo, ma quando il processo finisce con il timbro della Cassazione in nome del popolo italiano, per riaprirlo e per cancellare quello che c'è scritto nel giudicato, cioè per dichiarare innocente Alberto Stasi, ci vogliono degli elementi formidabili, non dei dubbi. I dubbi sono finiti nel momento in cui è finito il processo. Sì. Adesso non bastano i dubbi. Di dubbi ce ne sono sempre nei processi indiziari. Quanti processi sono indiziari? Tutti quelli dove non c'è il filmato dell'omicidio, la confessione dell'assassino, l'arma con l'impronta dell'assassino o il testimone oculare che ha raccontato per filo e per segno delle cose che solo lui poteva sapere. Tutti gli altri sono processi indiziari, quindi ci sono sempre dei dubbi. E infatti i processi indiziari di solito in vari gradi di giudizio finiscono in modo diverso. Ci può essere l'assoluzione in primo grado, la condanna in appello, annullamento, questo sappiamo com'è andato: assoluzione in primo grado, assoluzione in appello, Cassazione annulla, secondo processo d'appello condanna, secondo processo di Cassazione conferma definitiva della condanna.
3: 16
4: quindi
3: anni.
4: In questo momento il colpevole rimane Alberto Stasi.
2: Questa cioè è una vicenda che mi fa raccaponare la pelle, e così volevo condividere con voi questa cosa qua. Dopo metto tutto sul metto tutto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto, e soltanto per chiudere l'argomento, sentite anche questo.
3: Se il giudice delle indagini preliminari concedesse questo rinvio a giudizio, tecnicamente cosa accadrebbe? Cioè, si ferma subito il processo a Sempio o parte nonostante ci sia un'altra sentenza definitiva?
4: Ma io credo che a mano che quel processo si avvicina alla sentenza, qualcuno se lo porrà il problema. Non è formalmente vietato processare uno per un delitto per cui è stato condannato un altro, però c'è un momento in cui poi il giudice se lo deve porre il problema. Se l'assassino è uno, perché se dicevano che erano in concorso, come dicevano all'inizio, potevano benissimo dire che questi due, che peraltro non credo si frequentassero granché, non
3: era amico del fratello,
4: un grande esperto, perché Sempio era amico del fratello di Chiara, ma non è che frequentasse Alberto Stasi, però misteriosamente si erano messi insieme a tutto quel caravanserraglio, no? Perché c'erano le cugine, c'era lo zio, c'era qualsiasi roba lì sulla scena del delitto. Improvvisamente ce n'è uno solo di nuovo, tra l'altro uno solo che si sente respinto, si incazza perché lei lo respinge, poi lei inspiegabilmente la mattina gli apre casa in pigiama, poi dato che il delitto sarebbe avvenuto sul divano lo fa accomodare anche sul divano, poi ci sono le impronte di Stasi nel bagno, ma le impronte di Stasi nel bagno non valgono, mentre invece valgono quelle che Sempio non ha lasciato in cucina lavandosi le mani, quindi valgono quelle che non ci sono di Sempio, mentre quelle che ci sono di Stasi nel bagno non valgono. E tu capisci che questa roba qua è difficile immaginare che facciano un processo, anche perché una volta si chiedeva il rinvio a giudizio e poi il GIP poteva decidere il rinvio a giudizio se c'era anche qualche elemento che poteva rendere plausibile una condanna. Adesso con la riforma Cartabia hanno messo un altro filtro molto importante nell'udienza preliminare: il GUP, che deve decidere sul rinvio a giudizio o meno o sul proscioglimento, deve fare un'analisi probabilistica e stabilire che sia altamente probabile arrivare a una condanna, se no il processo non lo fai nemmeno. Può essere tutto nella vita, può essere che trovino il GUP più spiritoso della storia, Però io presentarmi con quelle 300 paginette di suggestioni e di parole così in libertà, prese da un diario, prese di qua, prese di là, commentando un podcast, la parola penna, la parola video così avulse dal contesto, e pensare che si possa fare un processo per poi arrivare a una condanna, io se fossi il GUP quella roba lì mi metterei a ridere, ecco, direi ma veramente pensate che si possa fare un processo su questa roba qua? Però io non faccio il GUP e quindi magari troveranno pure un GUP che gli farà fare il processo, non ho idea. Non lo so.
3: Voglio vedere se dai ragione al ministro Carlo Nordio, che aveva indicato Garlasco come uno dei quei casi che è impossibile raggiungere la verità. Sentiamo Nordio.
6: Fa parte della natura umana quella di occuparsi anche in modo morboso qualche volta di certi delitti. Ci sono dei processi che vanno avanti, indagini che vanno avanti decenni, perché la verità non si è mai trovata. Io penso, poi però ad un certo punto bisognerebbe, ecco, avere il coraggio di arrendersi e di dire: signori, il tempo non è soltanto padre di verità, è anche padre di oblio. No, è difficilissimo dopo 10, 20, 30 anni ricostruire una verità giudiziaria.
3: Ha ragione?
4: Ma come si fa? Ma questo non conosce il codice, non sa niente. Come ha fatto a fare il magistrato per 40 anni? C'è un delitto che non si prescrive mai, è l'omicidio. L'omicidio non si prescrive mai. Se tu scopri un colpevole vivo, ovviamente, perché certo, se è morto non lo puoi processare, certo, ma se scopri un colpevole vivo di un delitto commesso 60 anni fa, anche se è difficilissimo, tu sei obbligato a processarlo. Quindi che cosa vuol dire? Faccia una legge e stabilisce che dopo 10 anni non si fanno più i processi per omicidio perché a lui non gli garba. Ma non lo so, ma come si fa ad avere un ministro così?
3: Allora, Roberto Abruzzone, adesso noi abbiamo il mese di maggio che è un mese fondamentale per questo caso. Cosa può accadere in questo mese di maggio?
7: Allora, dall'altro ieri la difesa di Sempio ha 20 giorni, quindi alla notifica del 415 bis dell'avviso di conclusione indagini, per decidere se produrre memorie e chiedere di essere indagato o semplicemente attendere che la procura formalizzi la richiesta di rinvio a giudizio. È verosimile che la strada dell'interrogatorio possano tentarla, quantomeno insomma questo parrebbe essere un elemento che è, diciamo così, è sorto in questi giorni, però possono tranquillamente aspettare di discutere in sede di udienza preliminare davanti al GUP e giocarsi lì tutta una serie di carte. Lì possono accadere anche altre cose. Se arriviamo davanti al GUP, la difesa di Sempio può chiedere fondamentalmente tutta una serie di ulteriori approfondimenti. Tra questi lo può fare anche la procura, ma non credo che la procura abbia interesse nel svolgere queste attività, perché ha già rifiutato di farlo. In particolare potrebbe chiedere una valutazione terza, quindi un incidente probatorio, quindi un'anticipazione del dibattimento sulla orma, cioè sull'impronta 33, per certificare che non sia attribuibile né a Sempio né ad altri, fondamentalmente, che chiaramente è sangue, come scrisse all'epoca del 2007 il RIS di Parma. Questo è possibile che venga fatto direttamente in sede di udienza preliminare. Il GUP potrebbe disporre quell'accertamento prodromico alla decisione di un rinvio a giudizio. È possibile anche un esperimento giudiziale per quanto riguarda la possibilità di stabilire se effettivamente Sempio potrebbe lasciare un'orma come quella ritrovata, cioè le 27 orme di taglia 42 marca Frau sulla scena del crimine, perché oggi assistiamo a delle valutazioni antropometriche che ci dicono che Sempio sia la 44 ma potrebbe avere anche la 42/43. Ma anche qui, ripeto, parliamo di una compatibilità. Il numero di scarpe più diffuso nella popolazione maschile, del mondo, peraltro. Quindi, non è un elemento di per sé fondamentale. In più, guardate, all'epoca Sempio aveva, uno stile d'abbigliamento più sul metal raro gotico. Faccio un po' fatica a immaginarlo con l'indosso delle Frau, marca di scarpe che invece la famiglia Stasi acquistava, come vi è ampiamente documentazione. Quindi possono succedere una serie di cose. Anch'io sono dell'avviso che, francamente, con questo impianto accusatorio un rinvio a giudizio sia davvero una prospettiva irrealistica, surreale, non so, scegliete voi il termine che preferite.
2: Chiusa la parentesi, perché su sta roba qua non saprei da che parte iniziare. Va bene. Ancora inganno di genere, una riflessione sul primato della biologia contro le derive dell'autopercezione. Il sacrificio della verità medica in nome dell'ideologia sta trasformando i nostri figli. Silver Nervuti, eccolo qua, sentite.
8: Cosa succederebbe se io, uomo bianco, italiano e con la S bolognese, vi dicessi che mi autopercepisco come un afroamericano? Probabilmente non mi credereste. E allora io potrei accusarvi di odio perché non accettate la mia identità percepita. E se vi dicessi che sono un bambino? Che sono un bambino di 5 anni? Beh, per ora la società capisce che autopercepirmi afroamericano non mi rende afroamericano e che autopercepirmi un bambino di 5 anni non mi rende un bambino di 5 anni. Ma allora perché nel campo della sessualità le regole cambiano? Potachino? Oggi dire pubblicamente che l'autopercezione non determina la realtà biologica è diventato scandaloso. I social bloccano sistematicamente chiunque dica che l'autopercezione di genere non determina alcuna realtà. E allora prendiamo il caso di una ragazzina di 13 anni che soffre di anoressia. Pesa 35 kg, ma lei allo specchio si vede grassa. Nessun medico sano di mente le proporrebbe una liposuzione, vero? Tutti capiremo che è la sua percezione a dover essere curata, non il suo corpo. Perché quando quella stessa ragazzina di 13 anni dice che in realtà è un maschio in un corpo sbagliato, invece di prendere certe misure ci mettiamo contro il suo corpo e diciamo: no, la tua autopercezione va benissimo, ciò che è sbagliato è il tuo corpo, vieni che ti blocchiamo la pubertà con ormoni o con bloccanti ormonali, poi ti somministriamo ormoni che il tuo corpo non produce e infine ti faremo neopene. Perché i media non mostrano cosa sono quegli interventi chirurgici?
9: Sembrano usciti dal mostro di Frankenstein.
8: Alle ragazze adolescenti stanno togliendo la pelle dall'avambraccio, nervi, muscoli, materiale dall'avambraccio per creare una cosa che chiamano neofallo o neopene, che non ha nessuna funzione sessuale. Ed è un intervento coperto totalmente dal Servizio Sanitario Nazionale. E chiamano questi interventi riassegnazione del sesso. Sì, perché è stato il femminismo stesso nella seconda metà del XX secolo a inventare il concetto di genere e a sostenere che tutto ciò che apparteneva all'ordine della sessualità in realtà era definito culturalmente. Ora, se la mia sessualità è definita meramente dalla cultura e non dalla mia biologia, se la sessualità è un fantasmino culturale che mi definisce in un certo modo, allora io posso liberarmi di quel fantasmino culturale attraverso la mia autopercezione. Ma la maggioranza delle persone sa la verità. Dai, lo sapete. Sapete che chi vince Miss Universo è un uomo. Che un atleta maschio in una gara femminile vincerà sempre per vantaggio biologico. E che mettere un detenuto che si dichiara donna in un carcere femminile crea pericoli reali. Così come è già accaduto nel New Jersey che ne ha messo incinta due. Il problema è che questa maggioranza resta in silenzio mentre minoranze ideologiche ben finanziate dettano legge. Queste persone soffrono davvero, ma il sistema non le aiuta, le strumentalizza. Nonostante le celebrazioni a Hollywood, nella musica e nella politica, vediamo che i tentativi di suicidio tra la comunità trans continuano tristemente ad aumentare. Forse perché la risposta al loro dolore non si trova negli ormoni o nel bisturi, ma nel coraggio di tornare a guardare la realtà per quella che è. Siamo arrivati al punto in cui dire la verità è diventato un atto rivoluzionario. Abbiamo sostituito la medicina con l'ideologia e il buon senso con la paura di essere esclusi. Possiamo continuare a fingere che la realtà sia un'opzione soggettiva, ma a pagare il prezzo di queste balle sono solo i più fragili. Stiamo consegnando i nostri figli a un tritacarne ideologico solo per non essere etichettati sui social.

0: ma ricordatevi che
1: la biologia non si cancella con un decreto o con un hashtag.
2: Mamma mia, caliamo un velo pietoso anche qua. Non so che cosa aggiungere. Vabbè, dai. E poi ancora, aspettate che avevo trovato la generalizzata indifferenza. Anche questa qua fa un po' pensare. Sentite.
3: Purtroppo quello che si percepisce è questo, è un clima generalizzato di rassegnazione, di menefreghismo, di indifferenza. Quello che è successo negli ultimi 6 anni e quello che sta succedendo quotidianamente, a parte il fatto delle famiglie, ma i trattamenti sanitari obbligatori, la distruzione dei diritti fondamentali pure previsti dalla Costituzione, la partecipazione dell'Italia a guerre è una situazione semplicemente allucinante. Però la gente fa una scrollata di spalle e va avanti e magari si guarda la partita o il telefonino o quant'altro. Questo è, secondo me, è grave, è triste. Cioè, noi dobbiamo far sì che il patrimonio di quello che è successo negli ultimi anni ci dia la forza per andare avanti, ci dia la forza per non abbassare mai la guardia, perché dall'altra parte abbiamo poteri che sono tenaci, instancabili e che vanno avanti qualunque cosa accada. Quindi l'unica cosa che noi possiamo fare è dare il segno della nostra presenza, dare il segno dell'attenzione su queste cose, altrimenti facciamo la fine di quello che scrisse Giorgio Agamben in un bellissimo articolo di

0: Noi che resistiamo, noi che facciamo parte di questo mondo della controinformazione, dobbiamo cercare ancora più di prima di curare la coesione, le reti, la collaborazione fra di noi, perché è quella che potrà essere la nostra forza.
1: Eccoci, eccoci. No, vi stavo cercando un'altra cosa che ho trovato di il nostro amico Roy De Vita. Aspettate che ve lo faccio ascoltare. Arrivo, eh. Eccoci qua. Attimo che... Ah no, mi sono sbagliato. Eccolo qua. Eccolo qua. Sentite se... Allora, sentite qua, e chi finanzia la paura? La domanda che nessuno fa su antivirus. Chi interessa a sviluppare un vaccino contro l'antivirus? Però sentite Roy De Vita ancora.
2: Si parla sempre più diffusamente di vaccino e qualsiasi notizia che ci viene comunicata è terroristica. Ora, se noi parliamo di antivirus, l'antivirus è quello che vi ho descritto e le mie affermazioni non sono mie opinioni personali, ma è quello che la scienza ha acclarato da tempo. Di vaccino, quindi, non ne avremo bisogno. E mi pongo una domanda. Chi è invece che ha interesse a sviluppare questo vaccino? E chi è che finanzia la comunicazione scientifica intorno a questo virus? Il 10 maggio 2021, nel pieno della campagna vaccinale Covid, la Gavi Alliance pubblica un articolo sull'antivirus, taggato Next Pandemic. Ora, Gavi non è una rivista scientifica, è un'organizzazione globale per i vaccini e il suo principale finanziatore è Bill Gates con la sua fondazione. 1 miliardo e 600 milioni di dollari solo nel ciclo 2021-2025. L'articolo è scientificamente corretto, ma si conclude con una sezione dedicata ai vaccini in sviluppo contro l'antivirus. Quattro candidati, pipeline attiva. Una domanda legittima. Un'organizzazione il cui scopo istituzionale è promuovere i vaccini, finanziata da chi ha investimenti diretti nell'industria farmaceutica, pubblica articoli su patogeni per cui esistono vaccini in sviluppo. Questa è divulgazione scientifica o è comunicazione strategica? Rispondete voi. Non è la prima volta che ci troviamo di fronte a un'emergenza sanitaria amplificata prima che i dati la supportassero e non è la prima volta che ci vengono dette cose non vere. Ricordate Fauci? Davanti al Congresso americano ha ammesso che la regola dei 6 piedi di distanza tra le persone non era basata su studi scientifici, semplicemente apparve come standard, cito le sue parole, una cosa presentata come certezza scientifica che certezza non era. Ricordate la promessa fondamentale della campagna vaccinale? Era il 22 luglio 2021 e Draghi disse: non ti vaccini, ti ammali, contagi, lui o lei muore. Poi nell'ottobre del 22 Janine Small di Pfizer ammise sotto giuramento al Parlamento europeo che l'efficacia del vaccino sulla trasmissione non era mai stata testata prima dell'immissione sul mercato. Mai. E le miocarditi nei giovani maschi dopo vaccini ad mRNA? Per mesi chiunque le sollevasse veniva tacciato di essere Novax, di fare disinformazione. Oggi sono riconosciuti ufficialmente da EMA, da CDC, dagli stessi produttori. Chi le aveva segnalate aveva ragione. Ora basta una sola bugia per far perdere credibilità anche alle cose vere e le sono state dette tantissime. Non sto dicendo che l'antivirus non sia pericoloso, ma i dati epidemiologici dicono che il rischio è basso. Quello che sto dicendo è che abbiamo il diritto e il dovere di fare domande. Sui conflitti di interesse, su chi finanzia la comunicazione scientifica, su chi ha interesse a sviluppare certi vaccini. Quella credibilità perduta non è colpa dei Novax, è colpa di chi ha mentito. Nella scienza non si crede, non è una fede, è un metodo. E i metodi possono essere corrotti anche da 1 miliardo e 600 milioni di dollari.
1: Eccolo qua, e avanti tutta come si suol dire. Poi ancora aspettate che vi tiro fuori ancora qualcosa di interessante. Me li sono preparati qua. Aspettate che arrivo. Me ne fo del fantavirus. e dell'Evirostar, dottor Mosca.

0: Senti.
1: Non so cosa sia un pantavirus, non potrei descriverlo così come possono fare Bassetti, Pregliasco, Burioni. Ecco, allora informatevi presso questi grandi esperti, perché per quanto mi riguarda non solo non saprei cosa dire del pantavirus, ma fondamentalmente me ne fotto altamente del fantavirus, così come me ne fotto di Bassetti, Burioni, Pregliasco. Anzi, vorrei ricordare con questi fiori, con questo baldacchino, ecco, che può rappresentare un omaggio a tutti coloro che dal 2020 al 2022 sono entrati con i loro piedi negli ospedali e sono usciti in barattolo, consegnati ai parenti dopo pochi giorni dal loro ingresso. Cosa è accaduto lì dentro? Beh, mentre Bassetti, Pregliasco, Burioni chiacchieravano in TV e vi ipnotizzavano, succedeva che negli ospedali coloro che si erano terrorizzati da tutto quel martellamento e che erano stati abbandonati dai loro medici che non fornivano le giuste informazioni su come curare quell'influenza, ovvero con i soliti antinfiammatori non cortisonici e antibiotici, ecco, questa povera gente veniva trattata con ventilatori polmonari anche fino a 30 litri al minuto per giorni e quindi, se vi informate bene, vi potete rendere conto di come l'ossigeno possa bloccare i dotti alveolari, creare delle lesioni, e quindi queste lesioni poi vengono riparate da piastrine e da altri fattori di coagulazione, quindi si vanno a formare trombi che poi, passando per il cuore, venivano sparati dappertutto. Infatti poi quelle poche autopsie che sono state fatte dicevano di una tromboembolia disseminata, no? Quindi questi trombi disseminati dal battito cardiaco che venivano provocati non dal virus ma dai ventilatori polmonari che fino al 2019 erano vietati per andare a curare, tra virgolette, le polmoniti interstiziali, tant'è che le polmoniti interstiziali si curano e si sono sempre curate a casa con i farmaci giusti quando il medico visita e sa stilare una terapia giusta a seconda del soggetto che si trova di fronte, anche se vi posso assicurare che la maggior parte delle persone con l'ibuprofene e l'azitromicina sono guariti a suo tempo. Ora, il fantavirus, con gli stessi personaggi che compaiono sempre, quasi a deridere colui che si pone di fronte alla, come si chiama, alla idiot's box, no? I sociologi definivano la televisione la scatola per gli idioti. Ecco, coloro che si piazzano lì dopo una giornata di lavoro intensa e si beccano il telegiornale, poi la trasmissione culturale dove arrivano Bassetti, Pregliasco, Burioni, Sileri e tutta questa ciurma di fantozzeschi personaggi, mega virologi naturali che incutono il terrore negli sprovveduti, è chiaro che ti nutri male perché mangi roba da supermercato, cibo finto, sei stressato da una vita lavorativa che ti spinge a dover stare attento a guadagnare 24 ore su 24 perché poi ti succhiano anche l'anima e non sai se va a finire sotto un ponte o no. Respiri aria tossica da geoingegneria per le irrorazioni aeree. A proposito, vi ricordo che dall'11 maggio potete firmare in tutti i comuni d'Italia contro la geoingegneria e questa è una grande iniziativa che non va sprecata. Poi vi abbuffate di farmaci per patologie vere o presunte, tanto hanno abbassato i parametri di tutte le normalità per i valori, quindi è difficile oggi che qualcuno risulti sano se si va a fare delle analisi, e quindi poi andate a, insomma, a somministrarvi come colabrodi, e allora cosa resta di quella capacità critica per dire me ne fotto, me ne fotto? Me ne fotto di tutto ciò che viene dall'esterno. L'unica cosa importante è quello che il mio corpo ha a disposizione, ovvero il cibo naturale, quello che dobbiamo andare a cercare dai produttori locali, da chi ancora fa uso e tiene in vita i semi antichi, di chi ha allevamenti naturali, dai pastori che stanno in mezzo alle campagne. Da coloro che ancora hanno rispetto per la natura, per l'evoluzione umana, andiamo a comprare quel cibo lì, facciamo fallire i supermercati o comunque creiamo una realtà alimentare parallela, perché noi, se abbiamo i mezzi di nutrienti a disposizione per poter esprimere tutti i nostri potenziali, del coso 19 ce ne fottiamo, del fantavirus ce ne fottiamo, ma semplicemente perché ce ne fottiamo e sappiamo ben intendere quello che ci vengono a dire, se è vero o se è un'emerita. Continuate voi.
0: Continuate voi, questo è, come si chiama, dottor Moscarella. E vabbè, qui sentite, sentiamo anche la Holzheiser.
2: L'OMS, come lo sappiamo, è nelle mani dei produttori dei vaccini, o di quello che viene definito vaccino, e basta guardare il nuovo piano pandemico che appunto è stato deciso il 30 aprile nell'ambito della conferenza permanente tra Stato, Regioni e Province Autonome, per vedere che prevedono adesso vaccini pre-pandemici. Cioè praticamente basta che a livello internazionale, nell'ambito dell'obbligo di ogni Stato di segnalare subito un nuovo ceppo virale, che poi deve giungere in una banca dati dell'OMS a cui hanno accesso i produttori dei vaccini, allora ciò significa che ogni allerta di questo gene scatena già una produzione di vaccini pre-pandemici. Allora, vogliamo credere che poi questa produzione non voglia trovare il mercato?
0: E anche questa mi sembra ben, eccola qua. Massimo Mazzucco, ci provano di continuo.
3: Quando hanno visto i miliardi che hanno fatto col vaccino del Covid, figure, questa è già la quarta volta che ci riprovano. Non dimentichiamoci mai i tentativi falliti, eh. Ci fu il tentativo con l'aviaria, con quello là, con i polli del Texas, quello là che aveva baciato il pollo, allora si era ritrovato la malattia, eccetera, eccetera. Che tre giorni sui giornali, nessuno ha boccato, è sparita. Poi ci ha riprovato con la variante Pirla, si chiamava, una cosa del genere. Anche quella lì l'ha lanciata sui giornali per 3-4 giorni, la gente fotte proprio niente. Poi ci hanno riprovato con il vaiolo della scimmia, anche lì la scimmia, tutti a preoccuparsi di dove viene, poi dopo 3 giorni niente. Questa roba qui io spero ovviamente che vada a finire anche questa così, però è veramente fastidioso ogni volta vedere questa agitazione, come se fossimo tutti rincoglioniti. Cioè veramente non hanno capito che abbiamo capito, ecco, questo è il succo di tutto. Non hanno capito che abbiamo capito. Se tu guardi, io ho fatto appunto l'articolo con l'andata a fanculo. Sotto mi allego anch'io al vaffanculo, ce ne sono centinaia. Cioè la gente ha capito, la gente, una buona maggioranza, ci saranno ancora quelli che hanno paura, che adesso Dio, il topo, vedono il topo, scappano, eccetera. Però nella stragrande maggioranza non funziona più così. Loro non hanno capito che abbiamo capito, quindi stiamo qui seduti, fermi, ridiamo, e passerà esattamente come sono passate le ultime tre.
0: Mazzucco sembra ottimista, che ne dite? Neanche a pensarci, neanche a pensarci. Tre navi ONG vomitano centinaia di clandestini a Ravenna, Bari e Brindisi. Insomma, questo qua è un po', sì, su quel filone, avete capito. Poi ancora questo qua. Chi è questo? Ah, questa è simpatica. Scusate se c'è qualche parolaccia, ma secondo me ci sta.
4: E due caffè, far con la carta, e tirano fuori e straggono quegli iPhone del cazzo. In culo ve li dovete mettere quei telefoni per pagare. Lo volete capire, brutta plebe del cazzo? Recuperate 2 euro di merda da qualche parte. Fate pena. Siete la rovina di questo paese. E ancora i gestori, poveracci, che fanno? Dicono di no, così magari uno gli chiama la finanza. No, dovrebbero resistere, scriverlo coi cartelli fuori, come fanno a Genova, come fanno storici bar, storici ristoranti. Ma è troppo, sono anni che battiamo sulla storia del contante, ma niente, questi inutili non la capiranno mai.
0: Questi inutili non la capiranno mai. Detto in televisione da Prodi, quando la Russia ci dava il gas, i bravi e onesti ucraini rubavano dai gasdotti che passava sul loro territorio una buona percentuale di gas che arrivava in Europa, nonostante la Russia pagasse l'Ucraina un pedaggio concordato. Questo è Marco di Cittadella. Non so cosa dirti, Marco. Ops, siamo arrivati assolutamente alla fine. Vi do appuntamento a sabato prossimo. Tante belle cose e che dire. Teniamo duro perché il mondo è un postaccio, dice ancora qualcuno. E aspettiamo se parte la sigla conclusiva e poi ci salutiamo perché non so come mai non parla. Eccola qua.

0: Eccoci, buongiorno, buongiorno. Abbiamo salutato il nostro carissimo Giovanni e adesso, come si suol dire, tocca a me. Radiogramma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Io sono Massimo, io sono Massimo e la casa secondo il mio architetto e vi tengo ben volentieri compagnia il sabato mattina dalle 10 alle 13. Oggi è sabato 16 maggio 2026. Quindi mi sembra che tutto quanto in ordine, lucette si spengono, scusatemi un po', mi intrippo a volte, però devo tenere d'occhio un po' strumentazioni, un po' di cose in modo che tutto quanto funzioni al meglio. So che voi avete pazienza, mi volete bene, eccetera, eccetera. Benissimo, come di consueto, sigla iniziale, un pochettino di musica e poi tante cose da raccontarvi anche oggi. E pronti, partenza, via.
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno. Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cosa? Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo, c'ho il mitra alla nuca, lo faccio, perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. Lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: eh sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata. E come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero. Così tutto torna nell'ordine delle cose. Hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio? Perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione e la macchina. No, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a un quarto di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

0: Ciò che stai per scoprire non viene insegnato in nessuna chiesa, seminario o istituzione religiosa del mondo occidentale. Una conoscenza tecnica e precisa sul modo in cui Gesù si relazionava con l'atto di nutrirsi è stata sistematicamente soppressa, distorta e sepolta sotto strati di dogma istituzionale. Quello che Gesù faceva ogni volta che si sedeva a tavola per mangiare era radicalmente diverso da ciò che qualsiasi essere umano della sua epoca o della nostra realizzava in quello stesso atto. Per lui ingerire cibo non costituiva un bisogno biologico inconscio, costituiva un rituale di trasmutazione, un atto di potere gnostico mediante il quale la materia densa del mondo di Miurico era consapevolmente elevata, trasformata e reintegrata al pleroma, al regno di luce dal quale ogni scintilla divina proviene. Rimani fino alla fine di questo video, perché nei prossimi minuti riceverai i 5 rituali esatti che Gesù praticava quando si alimentava, la base storica e testuale che li supporta, e il protocollo tecnico per applicarli nella tua propria vita a partire da oggi stesso. Prima di tutto mi piacerebbe augurare a ciascuno di voi una felice Pasqua, un giorno condiviso qualche minuto della tua giornata ascoltandomi. Per comprendere perché Gesù trasformava l'atto di mangiare in una pratica gnostica della più alta precisione, è necessario situarsi nel contesto storico e spirituale che la narrativa ufficiale ha deliberatamente oscurato. Nel primo secolo della nostra era, il territorio della Palestina era un fervente di correnti spirituali sotterranee che coesistevano con la religiosità ufficiale del Tempio di Gerusalemme. Gli Esseni, comunità alla quale numerosi ricercatori contemporanei, tra cui lo storico ebreo Flavio Giuseppe, la collegano direttamente con la formazione spirituale di Gesù, detenevano una relazione con l'alimentazione che nessun testo canonico descrive con chiarezza. Per gli Esseni, il cibo era materia viva, impregnata di luce divina e imprigionata. Mangiare senza consapevolezza equivaleva a perpetuare la trappola del demiurgo, il creatore illusorio del mondo materiale, descritto con precisione nei testi di Nag Hammadi, scoperti in Egitto nel 1945. Questi testi, nascosti per secoli in giare di argilla sotto le sabbie del deserto egiziano, contengono insegnamenti diretti di Gesù che non hanno attraversato il filtro del Concilio di Nicea dell'anno 325, nel quale l'imperatore Costantino e i vescovi imperiali decisero con criteri politici quali documenti avrebbero costituito il canone cristiano ufficiale e quali sarebbero stati distrutti. Il Vangelo di Filippo, uno dei manoscritti recuperati a Nag Hammadi, registra un insegnamento che nessuna Bibbia canonica contiene, che ciò che l'essere umano introduce nel suo corpo senza consapevolezza alimenta non lo spirito, ma il mondo degli arconti, le entità governanti del sistema materiale, descritte come guardiani dell'ignoranza. Clemente di Alessandria, uno dei padri della Chiesa primitiva, la cui opera è sopravvissuta parzialmente, scrisse nel secondo secolo che Gesù insegnava ai suoi discepoli intimi una disciplina alimentare che trascendeva il semplice ascetismo. Il Vangelo di Tommaso, Logion 108, registra le parole dirette del Cristo gnostico: «Chi beve dalla mia bocca diventerà me, e io diventerò lui, e ciò che è nascosto gli sarà rivelato». La tradizione esoterica interpreta questo passo come una metafora mistica. La tradizione iniziatica gnostica lo comprende come istruzione tecnica. La bocca, in questo contesto, non si riferisce unicamente alla parola, ma si riferisce all'atto consapevole di ricevere, di incorporare, di trasmutare ciò che entra nel corpo come veicolo dello spirito. Ora, quali erano esattamente questi 5 rituali? Che cosa faceva Gesù in modo tecnico e preciso ogni volta che si disponeva a nutrirsi? La risposta emerge dalla convergenza tra i testi gnostici, i registri delle comunità essenie, i Vangeli canonici letti tra le righe e le scoperte contemporanee di istituti come il Heart Math della California, i cui studi sulla coerenza cardiaca e sugli stati di coscienza alterati durante pratiche di presenza piena corroborano con strumentazione scientifica ciò che gli iniziati gnostici conoscevano 2000 anni fa. Il primo rituale è la detenzione del tempo interiore. Prima di avvicinarsi a qualsiasi cibo, Gesù praticava ciò che i testi esseni denominavano la cessazione del movimento interno. Non era una preghiera nel senso istituzionale, era una detenzione tecnica del flusso mentale ordinario. Il cervello umano, in stato di attività quotidiana, opera prevalentemente in frequenze beta, tra 14 e 30 Hz, uno stato di allerta e processamento che lo gnosticismo identifica come il dominio primario degli arconti sulla mente incarnata. Accedere al cibo da quello stato significava, in termini gnostici, alimentare l'ego arconte prima che lo pneuma, la scintilla divina interiore. La tecnica che Gesù applicava consisteva nel fermare ogni attività per un minimo di 3 respiri profondi e consapevoli prima di toccare qualsiasi alimento. Ogni respirazione discendeva dalle fosse nasali fino al plesso solare, zona che la tradizione gnostica identifica come il centro di ancoraggio dello pneuma nel corpo materiale. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 20, versetto 22, l'unico momento in cui si descrive Gesù, che realizza un atto di trasmissione diretta attraverso il respiro, il testo registra: «E avendo detto questo, esalò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo». La parola greca originale impiegata è enefisesen, identica al termine usato nella Genesi greca quando il Creatore insuffla vita in Adamo. Gesù non pregava prima di mangiare, Gesù ricreava il suo corpo prima di mangiare. Per applicare questo primo rituale nella tua propria vita, la pratica è la seguente. Prima di iniziare qualsiasi pasto, indipendentemente dall'ambiente o dalle circostanze, ferma ogni movimento fisico per esattamente 30 secondi. Posiziona entrambe le mani sul tavolo o sulle ginocchia con i palmi verso l'alto. Inspira dal naso contando mentalmente fino a 5. Trattieni l'aria contando fino a 3. Esala lentamente dalla bocca contando fino a 7. Ripeti questo ciclo 3 volte. Durante questi 3 respiri, visualizza una luce dorata che discende dal punto più elevato che puoi immaginare, attraversa la coronilla, scende lungo la colonna vertebrale e si cristallizza al centro del petto. Questo è lo pneuma attivato. Questo è lo stato dal quale Gesù si alimentava. Il secondo rituale è il riconoscimento della luce imprigionata. Lo gnosticismo insegna, con una coerenza che attraversa dal Vangelo di Filippo fino alla Pistis Sophia, che ogni materia fisica contiene particelle di luce divina imprigionate dall'atto miurgico della creazione materiale. Gli alimenti, in particolare quelli di origine vegetale e quelli che crescono a contatto diretto con la luce solare, detengono una concentrazione particolarmente alta di ciò che gli gnostici denominavano fotoni del pleroma e ciò che la biofisica contemporanea, attraverso il lavoro dello scienziato tedesco Fritz Albert Popp, identifica come biofotoni, emissioni di luce ultradebole presenti in tutti gli organismi viventi. Gesù guardava il cibo prima di consumarlo. Il Vangelo di Marco, capitolo 8, versetto 6, registra che prima della moltiplicazione dei pani, prese i 7 pani e, avendo reso grazie, li spezzò. La pratica concreta di questo secondo rituale consiste in, una volta completati i 3 respiri del primo rituale, sostieni il cibo o dirigi lo sguardo verso di esso per 7 secondi completi. Durante questi 7 secondi, pronuncia internamente, non ad alta voce, la seguente affermazione in aramaico, la lingua in cui Gesù pensava e pregava, Nur Adaba, che si traduce come luce del Padre. Pronunciare questa formula fonetica attiva, secondo la tradizione gnostica del suono sacro, documentata nella Pistis Sophia, una risonanza tra lo pneuma dell'iniziato e la luce imprigionata nella materia del cibo. Ciò che in termini di neuroscienza contemporanea equivale a una sincronizzazione tra lo strato coerente del cuore, misurato dal HeartMath Institute, come coerenza della variabilità della frequenza cardiaca, e l'informazione biofotonica del cibo. Il terzo rituale è la masticazione come atto alchemico. Questo è probabilmente il rituale più radicalmente distinto da tutto ciò che la tradizione religiosa ufficiale ha trasmesso ed è simultaneamente quello che detiene maggior riscontro nei testi gnostici e nella fisiologia moderna. Il Vangelo di Filippo trovato a Nag Hammadi contiene un insegnamento che i traduttori accademici hanno interpretato in modo esoterico per decenni. La verità non venne al mondo nuda, ma venne in tipi e immagini. Il mondo non la riceverà in nessun altro modo. Nel contesto della pratica alimentare gnostica, questo insegnamento acquista una dimensione tecnica precisa. La materia deve essere trasformata prima di essere assimilata. Il processo di trasformazione comincia nella bocca, e questa trasformazione, per essere gnostica, deve essere consapevole. Gesù masticava ogni porzione di cibo un numero specifico di volte prima di deglutirla. I testi esseni del rotolo del Tempio, uno dei rotoli del Mar Morto, descrivono una disciplina alimentare nella quale ogni boccone era processato fino alla sua completa liquefazione prima di essere ingerito. La ragione gnostica è precisa. La saliva umana contiene enzimi che iniziano il processo di decomposizione dei polisaccaridi complessi. In termini gnostici, questi enzimi sono gli agenti di liberazione che cominciano a dissolvere l'involucro materiale del cibo per liberare i fotoni del pleroma contenuti al suo interno. Deglutire prematuramente equivaleva, nella cosmovisione gnostica, a sprecare la luce prima di averla liberata. La pratica di questo terzo rituale richiede di masticare ogni boccone per un minimo di 21 volte prima di deglutire. Durante questa masticazione mantieni la lingua attiva a contatto con il cibo, poiché la tradizione gnostica del suono sacro, documentata nella Pistis Sophia, identifica la lingua come l'organo del verbo incarnato, lo strumento mediante il quale il Logos cristico operava sulla materia. Simultaneamente mantieni gli occhi chiusi o diretti verso il basso, verso il plesso solare, per sostenere la coerenza dello stato interiore raggiunto nei primi due rituali. Il quarto rituale è il silenzio assoluto come campo quantico. Luca, capitolo 22, versetto 14, registra che quando Gesù si sedette all'ultima cena con i suoi discepoli, la prima cosa che stabilì fu un campo di presenza, che il testo descrive come una intensità silenziosa prima di pronunciare qualsiasi parola. I ricercatori del testo greco originale segnalano che il termine usato per descrivere la disposizione di Gesù a quella tavola è anepesen, che non si riferisce semplicemente a sdraiarsi, ma a lasciarsi cadere con peso, ad ancorare la presenza fisica con un'intenzione specifica. Per Gesù la tavola era un campo quantico. La fisica quantistica contemporanea, specificamente la teoria del campo del punto zero sviluppata dal fisico Hal Puthoff, descrive il vuoto quantico come un campo di energia potenziale illimitata che permea tutta la materia. Lo gnosticismo descrive quello stesso campo come il pleroma sottostante all'illusione materiale miurgica. Attivare quel campo durante l'atto di nutrirsi richiedeva tecnicamente l'eliminazione di ogni vibrazione sonora perturbatrice durante il processo di incorporazione del cibo. Gesù non conversava mentre mangiava nei momenti di pratica iniziatica. I pasti descritti nei Vangeli dove Gesù parla sono, nella loro totalità, momenti di insegnamento esoterico per le folle o per i suoi discepoli in stato di formazione. I pasti dei quali non esiste registro verbale sono precisamente i più significativi dalla prospettiva gnostica. L'assenza di descrizione è la descrizione. L'applicazione pratica di questo quarto rituale consiste nello stabilire almeno un pasto al giorno, idealmente il primo della giornata, nello stato di maggiore pulizia metabolica e maggiore ricettività neurologica, in silenzio assoluto, senza musica, senza schermi, senza conversazione. Durante quel pasto l'attenzione rimane ancorata esclusivamente alle sensazioni fisiche del processo, la temperatura del cibo, la sua texture, il momento esatto in cui i sapori si trasformano durante la masticazione. Questo stato di presenza sensoriale totale è ciò che i ricercatori del HeartMath Institute identificano come lo stato di massima coerenza cardiaca, uno stato nel quale il cuore emette un campo elettromagnetico ordinato che riorganizza l'attività del sistema nervoso autonomo e, secondo i testi gnostici, permette allo pneuma di operare con minima interferenza arcontica sul corpo materiale. Il quinto e più avanzato dei rituali che Gesù praticava quando si alimentava accadeva non durante il pasto, ma immediatamente dopo di esso, ed è quello che con maggiore precisione distingue la pratica gnostica iniziatica da qualsiasi forma di spiritualità alimentare superficiale. Immediatamente dopo aver concluso il pasto, Gesù rimaneva in quiete per un periodo che i testi esseni stimano in non meno di 7 minuti. Durante questo periodo, la pratica tecnica consisteva nel posizionare la mano destra sul plesso solare, chiudere gli occhi e pronunciare internamente, o a voce molto bassa, quasi impercettibile, il decreto di trasmutazione in aramaico, Itgale Nujra, che la luce si manifesti. Questo decreto, ripetuto 3 volte con una esalazione lenta alla fine di ogni ripetizione, sigilla il processo di incorporazione gnostica del cibo. In termini di epigenetica moderna, questo stato post-ingestione di coerenza sostenuta attiva l'espressione di geni associati alla risposta antinfiammatoria e alla neuroplasticità, secondo ricerche pubblicate dal National Institute of Health degli Stati Uniti sugli effetti della meditazione di coerenza cardiaca sull'espressione genica. Ora che i 5 rituali sono stati rivelati nella loro totalità, è fondamentale comprendere come integrarli in un cronogramma di applicazione reale che produca risultati misurabili nel corpo, nella mente e nel campo spirituale dell'iniziato. Durante la prima settimana di pratica, l'obiettivo unico è installare il primo rituale, applicare i 3 respiri di detenzione del tempo interiore prima di ogni pasto, senza eccezione, per 7 giorni consecutivi. Non incorporare ancora gli altri rituali. La ragione gnostica è precisa. Il sistema nervoso umano, condizionato durante decenni di alimentazione inconscia, genererà resistenza davanti a qualsiasi cambiamento brusco di pattern. Introdurre i 5 rituali simultaneamente attiva la risposta arcontica dell'ego razionale che catalogherà la pratica come complicata o innecessaria e la abbandonerà prima che produca effetto. Durante la seconda settimana si incorpora il secondo rituale al primo. I 3 respiri seguiti dai 7 secondi di sguardo consapevole e la pronuncia interna di Nur Adaba. La combinazione di entrambi i rituali comincia ad installare uno stato di coerenza pre-ingestione che risulta percettibile per la maggior parte dei praticanti prima del giorno 10. Durante la terza settimana si incorpora il 3° rituale, i 21 masticamenti consapevoli con gli occhi chiusi o diretti al plesso solare. Questo è tipicamente il rituale che genera maggiore resistenza, poiché opera sul pattern più automatizzato e inconscio del processo alimentare. La resistenza è segnale di attivazione, non di errore. Durante la quarta settimana si incorpora il 4° rituale. Un pasto quotidiano in silenzio assoluto, combinando i 3 rituali precedenti. Per la maggior parte dei praticanti, questa è la settimana in cui i primi risultati fisici e spirituali cominciano a cristallizzarsi in modo inequivocabile. A partire dal giorno 29 fino a completare i 40 giorni, si pratica il protocollo completo dei 5 rituali in almeno un pasto quotidiano. Il numero 40 non è arbitrario. Nella tradizione gnostica e nei testi canonici, i 40 giorni rappresentano un ciclo completo di trasmutazione. Gesù passò 40 giorni nel deserto, Mosè rimase 40 giorni sul Sinai, Elia camminò 40 giorni verso l'Horeb. Nella neuroscienza contemporanea, 40 giorni di pratica sostenuta costituiscono la soglia minima per la riorganizzazione di circuiti neuronali profondi correlati ad abitudini automatiche, secondo ricerche del Laboratorio di Neuroplasticità dell'Università di Harvard. Quali risultati concreti può aspettarsi l'iniziato che completa questo protocollo con disciplina e senza interruzioni? Durante la prima settimana, la maggior parte dei praticanti riporta una riduzione significativa della velocità con cui consuma i propri alimenti, accompagnata da una sensazione di maggiore sazietà con minore quantità di cibo. Questo non è un effetto placebo, è il risultato fisiologico diretto di attivare il sistema nervoso parasimpatico prima dell'ingestione, il che ottimizza la produzione di enzimi digestivi e l'assorbimento dei nutrienti a livello cellulare. Durante la seconda settimana comincia a manifestarsi ciò che gli gnostici denominano la memoria del corpo luminoso, una sensazione di calore soffuso o di vibrazione lieve nel plesso solare durante o dopo i passi praticati con i rituali completi. Questo fenomeno è documentato dalla HeartMath Institute come l'attivazione del campo elettromagnetico cardiaco in modo coerente, uno stato nel quale il cuore opera come un organo di percezione extrasensoriale, oltre che come pompa cardiovascolare. Durante il primo mese completo di pratica, gli iniziati che mantengono il protocollo senza interruzioni riportano consistentemente tre categorie di trasformazione: una maggiore chiarezza mentale nelle ore immediatamente successive ai passi praticati con i rituali, una riduzione degli stati emotivi reattivi associati all'ingestione compulsiva o ansiosa, e l'inizio di ciò che la tradizione gnostica denomina la percezione del cibo come campo di luce, una qualità percettiva nella quale l'occhio interiore comincia a registrare una dimensione luminosa negli alimenti che la percezione ordinaria non rileva. Non di meno, prima di iniziare questo protocollo è indispensabile ricevere l'avvertimento che ogni maestro gnostico consegnava ai propri iniziati prima di rivelare una tecnica di questo livello di precisione. I sintomi della resistenza arcontica durante i primi giorni di pratica sono prevedibili e precisi. La mente genererà argomenti apparentemente ragionevoli per saltare i rituali. Oggi non ho tempo, mi sento ridicolo a guardare il cibo, questo non sta funzionando. Ognuno di questi pensieri è, in termini gnostici, un intervento arcontico di bassa sofisticazione, progettato per interrompere il processo prima che raggiunga la soglia di irreversibilità neurologica, che in questo protocollo accade approssimativamente al giorno 21. La risposta tecnica è il riconoscimento senza giudizio. Osservare il pensiero resistente, nominarlo internamente come interferenza arcontica, e continuare la pratica senza generare conflitto interno. Gesù lo descrisse con una precisione che i Vangeli canonici preservarono intatta: non resistete al male. Non perché il male sia accettabile, ma perché la resistenza al male dall'ego rafforza l'ego, che è la struttura arcontica primaria nell'essere umano incarnato. Quanto ai dettagli pratici che determinano l'efficacia massima del protocollo, è necessario precisare i seguenti elementi con esattezza. L'orario ideale per praticare il protocollo completo dei 5 rituali è il primo pasto del giorno, indipendentemente dall'ora in cui questo avviene. Lo stato post-sonno detiene la maggiore ricettività neurologica del ciclo circadiano, con predominanza naturale di onde cerebrali in frequenza alfa, lo stato che la tradizione gnostica identifica come la porta socchiusa verso il pleroma e che la neuroscienza contemporanea associa alla massima plasticità sinaptica e ricettività all'apprendimento profondo. L'ambiente ottimale è quello che minimizza la stimolazione sensoriale esterna. Una stanza con luce naturale soffusa o luce artificiale calda, senza fonti di suono artificiale, con la temperatura sufficiente per mantenere il corpo in uno stato di rilassamento senza freddo. Se possibile, orientare il corpo verso l'oriente durante la pratica, in allineamento con la tradizione gnostica delle comunità essenie, per le quali il sole nascente rappresentava la direzione del pleroma nello spazio fisico tridimensionale. L'idratazione previa alla pratica è essenziale. Consumare un bicchiere d'acqua a temperatura ambiente, non fredda, poiché il freddo contrae il sistema nervoso enterico e riduce la ricettività del plesso solare, approssimativamente 10 minuti prima di iniziare il primo rituale. L'acqua, nella cosmovisione gnostica e nella fisiologia del sistema nervoso enterico, attiva i 100 milioni di neuroni dell'intestino, il secondo cervello che gli gnostici identificavano come il centro di percezione dello pneuma nel corpo materiale. E ora arriviamo al punto che determina se questa informazione trasformerà la tua realtà o semplicemente diventerà una conoscenza in più che si perde nella corrente di dati del mondo digitale. Il cervello umano consolida i pattern di comportamento durante il sonno. La consolidazione della memoria dichiarativa e procedurale avviene principalmente durante le fasi di sonno a onde lente e sonno REM. Secondo ricerche del Laboratorio di Neuroscienza del Sonno dell'Istituto Max Planck. Questo significa che se pratichi il primo rituale questa notte, se prima della tua prossima assunzione, qualunque essa sia, applichi i tre respiri di detenzione del tempo interiore, il tuo cervello comincerà a consolidare questo nuovo pattern durante il sonno di questa stessa notte. Domani la resistenza arcontica sarà statisticamente minore. La finestra di iniziazione è aperta ora. Entro 24 ore l'ego avrà costruito nuove giustificazioni per il rinvio. Gesù non rimandava le sue pratiche. Nel Vangelo di Marco, la frase che appare con maggiore frequenza per descrivere le azioni del Cristo gnostico è «kai eutis», tradotta come «e immediatamente», non domani, non quando le condizioni saranno perfette, immediatamente. Questa notte, prima del tuo prossimo pasto, pratica il primo rituale. Fermati, respira tre volte con la tecnica descritta, visualizza la luce dorata discendere fino al tuo petto. Questo è l'inizio, questa è la soglia. Tutto il resto si costruisce su quel primo momento di presenza consapevole davanti al cibo. Se questo video ha attivato qualcosa nel...
1: Gesù insegnò come nutrirsi 5 rituali per trasformare il cibo in forza spirituale. Wow, bella storia anche oggi, tanta roba, e però sicuramente bisogna provare a mettere tutto quanto insieme con un po' più di calma, come tutte le cose, giusto? Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo sabato 16 maggio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo bioarchitetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia il sabato mattina. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Eccoci qua, sì, un po' di confusione con le strumentazioni qua. Va bene, e come di consueto avete sentito la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo di Silvano Agosti, e quella che sentite di sottofondo, Riccardo Tristano Tuis, Regeneration. 334-7102-672 per quel che riguarda WhatsApp, SMS e messaggi e SMS e WhatsApp in diretta. 334-7102-672. 049 700 800 per le telefonate, come di consueto dopo le 12, ben volentieri, se avete tempo, voglia, pazienza, tutto quello che volete, per confrontarci, sentirci, eccetera eccetera. E vi ricordo che oggi c'è il gas, quindi

Però ce ne siamo accorti tutti. Oggi addirittura qua mi dà dai 9 ai 19 gradi. Però dovrebbero, porca boia, per tutta la settimana qua mi dà temperature minime intorno ai 9, 10, 11, 12 gradi e dovrebbero crescere verso il fine settimana prossima. Le temperature massime anche qua 20, 21, 22, massimo 26, 27, no dai, alla volta di sabato dovrebbero raggiungere anche i 30 gradi. Qua, che dite, qualche pezzettino di legno dentro la stufa mi sa che non sarebbe neanche una cattiva idea, vero? Sì, così. Magari riaccendere il riscaldamento, spero di no, però insomma, per chi ha la fortuna di avere la stufa con qualche pezzettino di legno non ci sta per niente male. Ok, va bene, poi leggiamo le iniziative della radio come di consueto, quindi poi è una roba fatta, come si suol dire. Ok, anche qua tanto bello pieno sto librone qua. Couscous per Gaza, il 17 maggio 2026, alle 12:30, sala parrocchiale San Leopoldo, via K. Baroncello 41, Bassano del Grappa. C'è un ricco menù, un'offerta minima 25 euro per adulti, 10 euro per bambini dai 6 ai 12 anni, fino ai 5 anni gratis. Programma, videochiamate in diretta con la famiglia di Gaza, videochiamate con il giornalista Tariq del nostro canale Cronache da Gaza. Tutto il ricavato al netto della spesa andrà alle famiglie di Gaza con cui siamo in contatto diretto, posti limitati, prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp Flaviano 334 386 0384. 334-386-0384 per questa bella iniziativa Couscous per Gaza. Poi ancora per oggi gas di primavera resistenti, quindi sabato 16 maggio 2026, gas associazione Franco Carraro 76, in sede radio dalle ore 11 alle 18, ore 13 per chi vuol fermarsi, si pranza a tutto menù dei nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia Fira infrarossi, presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, presente Silvia per chi desidera fare un mini test di birisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libri insegnerà ricette macrobiotiche. Presenti il libro Radio Gamma 5 e la frequenza della libertà. E come sempre nuove liste del gas, biobanchetti, consegne dei prodotti extralista integratori. Il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5. Per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Sabato 16 maggio al Gas dei Resistenti presenti il banchetto della ACS ONG, Associazione di Cooperazione e Solidarietà, dove potete trovare datteri palestinesi, spezie palestinesi, kafir palestinese, Gaza Cola, materiale informativo. Radio Gamma 5 e le vibrazioni del sapere presentano la conferenza Pedagogia e Tecnologia, la nuova società del digitale, venerdì 22 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66 a Campodarsego. Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio la presenza per costruire un futuro più consapevole. Ingresso a contributo libero e consapevole, come tutte le iniziative che si vengono qui svolte in radio. Per info Valentino 349 778 0167. E bravo Valentino, ripeto, Valentino 349 778 0167. Pedagogia e tecnologia, la nuova società del digitale, Radio Gamma 5, venerdì 22 maggio alle 20:45 qui in sede radio. Civico 140, centro culturale, questa importantissima iniziativa di Alfredo Bellucco e via Piovese 140, il Civico 140, via Piovese 140, giovedì 28 maggio 2026 alle 17:45. Conferenza stampa sul DDL 978, pignoramento lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. Ingresso libero, per info 346
361 44 69 346 361 44 69. Alfredo Bellucco, Milena.

Zaggia, Patrizio Miatello e Civico 140, Via Piovese 140 per questa storia. DDL 978, pignoramento lampo degli avvocati, scudo penale senza giudice. Mamma mia, oh, qua che ne c'è sempre una. Dobbiamo cercare di, per quanto possibile, di essere partecipi, perché sennò qua non lo so. Poi qua ancora la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Venerdì 26 maggio alle ore 20:45 conducono la dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice delle relazioni uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, conduttrice di Radiogramma 5, dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttore di Radiogramma 5. Qual è il senso profondo della relazione che gli unisce gli animali e che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Presso la sede della radio in via Antoniano 66, Campodarsego, per info 366 1816496. E Radio Gamma 5 organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faont. Ritorniamo nel regno dei folletti, gnomi, fate in duane, ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. Alle ore 9:30 partenza e fermata al parcheggio in via Faont, poi si sale nel bosco dove alle ore 10:30 partirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin. A metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo e Leo Lazzarini, dal titolo Memoria dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce in condividersi, grazie, per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione. Per info e prenotazioni 329-0038-988. Radio Gamma 5 organizza Venexia amorevolissima e molmente, una storia unica e sorprendente. Domenica 7 giugno, tutti in motonave, sbarco a Palestrina e poi a Lido, guidati dal nostro lume Danilo Leo Lazzarini. Prenotazioni aperte domenica 29 marzo dalle ore 10, chiamate 329-0038-988. Fabio, 57 anni, operaio a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso, chirotenizzante manineo, ha già subito due interventi, più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche, chiediamo un aiuto, si può versare alla Banca del Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza, IT 942 76 296 00000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
laureato in scienza dei servizi giuridici dell'Università di Verona, sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo.
disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia dalla mentalità aperta, contattatemi al 349 408 8260, oppure indirizzo mail riccardo.rossi65210 chiocciola, e manca il resto qua, secondo me non è completo, mi spiace, ma comunque ripeto il numero 349 408 8260. ciaobei.org e www.ciaobei.org, andate a vedere il sito, questa importante e bellissima iniziativa che con l'aiuto di tutti piano piano sta crescendo e si sta moltiplicando, come si suol dire. Poi ancora acquisto del libro Radio Gamma 5 e la frequenza della libertà direttamente in sede radio, in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA, mercatino, gas, conferenze, corsi, eventi. Paolo Girotto, potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto, via Giosuè Carducci 2, Montegrotto Terme, Cartolibreria Libreria Susi, Piazza del Mercato 6, Bresseo di Teolo, Libreria La Bassanese, Piazza Largo Corona d'Italia 41, Bassano del Grappa, Edicola Sonia e Stefania, via Copanico 9, Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo altri punti vendita. 5 per 1000 è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linea vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01 59 80 90 288. Ripeto, codice fiscale per il 5 per 1000 a favore della radio 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Continuiamo a sostenere la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite un bonifico alla banca di credito cooperativo di Campodarsego, IBAN, meglio che lo cerchiamo sul sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Ok. Wow, è tanta roba anche oggi, vero? Facciamo così, pausa con il nostro Luciano Pavarotti.

0: Sempre, sempre bello. Nulla ha più senso se si vive solo per sé, dice il nostro Pavarotti. E ma io ci credo anche, o ci voglio credere. Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo, in questo sabato 16 maggio 2026. Io sono Massimo, la casa Secondo B Architetto, e oggi siamo in ritardo in una maniera spaventosa. Comunque noi non ci spaventiamo, in maniera spaventosa non ci spaventiamo, vero? Angolo filosofico, la frase del giorno, come di consueto, facciamo vediamo che cosa mi avete mandato. Comincio sempre io. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente, sii gentile sempre. Non darà la possibilità di sopravvivenza sulla terra quanto una dieta vegetariana. Con l'evoluzione verso una dieta vegetariana, diceva Albert Einstein, e anche qua ci credo in maniera molto molto forte. E buongiorno. Questo come mai e questo è ancora rivolto al dottore, è un po' come si dice velenosetto, vero? E riguardo, comunque vabbè, tralasciamo. Buongiorno Massimo a te e a tutti gli ascoltatori. Proverbio veneto: chi ga poco se contenta, chi ga tanto se lamenta. Dunia, bello Dunia. Chi ga poco se contenta, chi ga tanto se lamenta. Pensiero del giorno: non c'è strada che porta alla felicità, la felicità è strada. Dunia, grazie anche che oggi ci fai compagnia. Ci mancherebbe altro, Dunia, grazie un mondo anche a te. E buongiorno, buon sabato, questo è il nostro amico Spiragnolo, grazie, molto molto gentile, ci fa veramente un immenso piacere. Cari saluti a te, amico architetto Massimo Conte, a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Gamma 5. Non sto bene, auguri di buona guarigione a me. Ciao Mariella di Noale, ciao, grazie mille. Vai Mariella, tien duro che vedrai che le cose si risolvono. Sempre duri e mai paura. Come mai tutti questi, anche questo qua, lasciamo perdere, rivolto al dottore. Salve architetto, per favore, può postare sul Telegram il rituale dei pasti? Grazie Luisa. Ci mancherebbe altro Luisa, aspetta che lo leggiamo, diciamo di nuovo il titolo. Genu insegnò come nutrirsi, 5 rituali per trasformare il cibo in forza spirituale, vero? E poi comunque lo carico sul canale Telegram Massimo Conte Architetto, ben volentieri. Grazie architetto, magari mi interessa meno argomenti di architettura, ma è sempre un piacere ascoltarti. Ciao da Anto da Treviso. Guarda che cerco anche di mettere argomenti, adesso ci arriviamo, di mettere argomenti che non siano proprio prettamente architettura. E comunque adesso ci arriviamo. Buongiorno Massimo, potrebbe dirci autore di questa registrazione? È pratica interessante come pratica per alimentarsi con calma e consapevolezza al di là dei complessi significati filosofici. Grazie Anam. E assolutamente d'accordo Anam, proprio così. E il fatto che sia collegata a tutte queste cose qua, per carità, ci possiamo credere o meno, però è assolutamente interessante. Buongiorno Massimo, potrebbe dirci autore della registrazione su pistosofia e pratiche di alimentazione, e filosofia e pratiche dell'alimentazione sarà. È pratica interessante come per alimentarsi con calma e consapevolezza al di là dei complessi significati. Assolutamente. Adesso allora ti dicevo, Gesù insegnò come nutrirsi, 5 rituali per trasformare il cibo in forza spirituale. Benissimo, e direi che ci siamo. Vediamo con che cosa posso concludere io oggi. Eccolo qua. E aspettate che anche questa qua oggi è bella tosta. Sentite qua. Se aspetti che una persona cambi, è meglio cambiare persona. Mamma mia, che dire? Non ci sono parole, vero? È così.
1: Goditi potere e bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, Tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore. Butta i vecchi estratti conto. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75° anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e gli stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli. Se no, quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
0: E come concludo sempre io, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta, tanta pazienza. Eccoci arrivati. Wow, aspettate, vedo, vabbè, anche altri messaggi. Ciao Massimo, buona trasmissione e buona giornata a tutti. Questa qua è un po', c'è un lunga cosa legata da leggere, ma la leggiamo dopo. Grazie Fabio, e poi lo leggiamo ben volentieri. E oggi volevo provare ad aprire un po' questo capitolo. Aspetta, una piccola parentesi. Prima, nell'audio del Gesù insegna come nutrirsi, 5 rituali per trasformare il cibo in forza spirituale, si parlava di plesso solare o plesso celiaco. È una fitta rete di nervi situati nella cavità addominale. Si trova esattamente al centro dell'addome, poco sotto il diaframma, dietro lo stomaco e sopra l'ombelico, a livello della 12ª vertebra toracica. Per individuarlo facilmente puoi appoggiare una mano sullo stomaco con il mignolo sopra l'ombelico e il pollice alla fine dello sterno. Il plesso solare si trova circa a metà strada tra queste due dita, andando verso l'interno del corpo. Eccolo qua. Funzione principale: anatomia, controlla funzioni involontarie come la respirazione e l'attività gastrointestinale, essendo ricchissimo di terminazioni nervose, la sede in cui si somatizzano le emozioni come ansia e stress. Spiritismo yoga: corrisponde al Manipura, il terzo chakra, è considerato il centro energetico legato all'autostima, alla forza di volontà e alla digestione delle emozioni. E ok, puoi approfondire la sua anatomia e le sue funzioni leggendo l'articolo Mela Rossa oppure esplorando il significato simbolico. E vabbè, ok. E il plesso solare, no, perché l'ho sentito nominare nell'audio di prima e sapete, magari voi sicuramente siete esperti, però per me è sempre sentito, cioè l'ho sentito nominare tante volte, però non sapevo bene che cosa e dove fosse, eccetera eccetera. Va bene. Aspettate, oggi volevo un attimino parlarvi della possibilità, aspettate, di produrre e di costruire un generatore elettrico che funziona con una stufa a legna. Capire un po' come si può generare energia con una stufa a legna. E mi sono trovato una roba che non mi aspettavo. Ci sono già in commercio delle stufe con generatore portatile alimentate a fuoco, carica batteria a legna. Questo qua addirittura pieghevole, lo trovate in vendita su internet a 190-170 euro. Non mi aspettavo sta roba qua. Oppure anche questo qua, stufe da campeggio all'aperto senza fumo, forno, generatore di energia portatile, escursionismo, bruciatori. Aspetta, anche questo qua sui 160-170 euro. Proviamo a dargli un'occhiata che come funziona sta roba qua. E questo forno può convertire il calore in elettricità utilizzabile e fornisce soluzioni portatili di cottura e ricarica off-grid. Il forno è composto da un forno metallico delle dimensioni di una tazza d'acqua da 500 ml e da un modulo di ricarica con interfaccia USB. È necessario combinare i due insieme, quindi aggiungere combustibile come piccoli rami, piccoli truccioli di legno, eccetera, alla fornace di metallo e accendere. Caratteristiche: convertono la potenza di fuoco in energia elettrica attraverso la tecnologia termoelettrica. Puoi ricaricare i dispositivi di ricarica USB senza preoccuparti di uscire per utilizzare l'elettricità. Dimensioni compatte con un comodo trasporto e stoccaggio. Multifunzionale, capace di riscaldare, cucinare e fornire energia elettrica. Batteria integrata di grande capacità per un lungo periodo di lavoro. Un bel accessorio per le attività all'aperto. Specifiche: calore, colore, vabbè, arancione, verde, opzionale, ok. Materiale: plastica più metallo. Batteria 3,7 volt 5000 mAh. Adesso qua magari qualcuno di voi sarà pratico e aiutatemi a capire un po' meglio. Comunque, batteria 3,7 volt 5000 mAh. Dimensioni: articolo 230x180x120 mm, quindi è praticamente altro una spanna, è un po' sul quadrato, 120 sarà la profondità immagino, e peso dell'articolo 1100 grammi, ossia cioè un chiletto e 100. Formato del pacchetto 300x135x320 mm, peso della confezione 2,3 kg. Vabbè, ok, vediamo se c'è scritto qualcos'altro. E questo cos'è? Cioè praticamente è una scatoletta che è con appeso in fianco una sorta di zaino che produrrebbe energia elettrica. che storia. Adesso per me è un po' arabo, vabbè, una porta USB, quindi vuol dire che corrente ne fa veramente poca. C'è scritto una batteria da 3,7 volt e 5000 milliampere. Dimensioni, vabbè, è veramente contenuto, ci scaldi e ci fai da mangiare, cioè una robettina molto molto simpatica. Vediamo se questo qua è uguale, perché ce n'è più di un modello. E poi ancora presentazione della nuova generazione di stufe a legna portatili che fondono perfettamente l'aspetto estetico con prestazioni impressionanti, ideale per gli appassionati di outdoor. Questa stufa utilizza risorse prontamente disponibili con rami ed erba secca, assicurandoti di non doverti mai preoccupare di interruzioni di corrente. Anche questo qua è peso, capacità della batteria è uguale a quello di prima, 3,7 volt. Questo qua però ha una potenza più bassa, 2500 mAh. Potenza in uscita 2,5 kW bassa, 5,5 kW alta. Sarà la stufetta, penso. E qua non vedo altre cose. E vabbè. Però aspettate che vi volevo trovare qualcos'altro da raccontarvi riguardo elettricità della stufa a legna. Qual è il modo migliore? Vediamo che cosa c'è scritto qua. E no, questo no. E dov'è che avevo trovato? Questo qua è un generatore di vapore. E no, neanche questo qua. Eccolo qua, vediamo. E come produrre corrente usando una stufa a legna, pellet o altre fonti di calore. E praticamente ci sono due possibilità, dicevano. O la eccola qua, sì. Come costruire un generatore elettrico alimentato da una stufa a legna? È un progetto di autoconsumo affascinante. Le due soluzioni più accessibili per il fai da te sono l'uso di moduli termoelettrici o cosiddette celle di Peltier per piccoli dispositivi come caricare un telefono o il motore Stirling per potenze maggiori. E poi ancora, aspettate. Sfrutta generatori con celle di Peltier, effetto Seebeck. Sfrutta la differenza di temperatura tra la superficie rovente della stufa e l'aria esterna per generare elettricità. Come funziona? Quando un lato della cella viene riscaldato e l'altro viene mantenuto freddo tramite un dissipatore e una ventola, gli elettroni si spostano generando corrente continua, effetto Seebeck. Materiali, moduli termoelettrici, esempio qua ci sono dei codici, esempio SP1848-27145, pasta termoconduttiva, dissipatore di calore in alluminio, una ventola da PC per raffreddare, un modulo convertitore USB setup per stabilizzare la tensione a 5 volt. Consigli pratici: non superare mai la temperatura massima della cella, solitamente intorno ai 150-300 gradi, a seconda del modello, per evitare di bruciarla. Poi vediamo ancora il generatore con motore Stirling. È un motore combustione esterna inventato nel 1816 che converte il calore in movimento meccanico, il quale aziona poi una piccola alternatore o una dinamo. Come funziona? Il gas, esempio aria o elio, all'interno del motore viene espanso dal calore della stufa e contratto dal raffreddamento, muovendo dei pistoni. Difficoltà costruttive medio-alta, richiede buone capacità di lavorazione meccanica per creare cilindri ermetici, pistoni a tenuta e un albero motore perfettamente bilanciato. Alternativa commerciale: esistono kit di montaggio o piccoli generatori commerciali come quelli qua ci sono due marche, se cerchi sistemi completi per uso domestico. Vediamo se si può avere qualche indicazione in più. Ok, Ok, allora, calore e corrente elettrica, calore ed elettricità del cipato e pellet. Beh, però qua mi sa che stiamo parlando di un'altra cosa. Il rivoluzionario, qua si parla di gasificazione, quindi non è un'altra storia ancora, quindi direi che non è questo il caso. Va bene, vediamo se c'è qualcos'altro di interessante. Ok, impianto di produzione di energia da legno, aspettiamo, sarebbe completo di produrre calore e corrente elettrica della legna, struttura compatta e facile manutenzione. Vediamo questo di che cosa si tratta. No, stiamo sempre parlando del sistema a gasificazione della legna, quindi non è non è questo il caso. Coloro che piace, vediamo questo, dov'è che avevo trovato io di tipi di caldaie. Questo cos'è, pavimento, parete? No, non ci siamo. Vabbè, quindi la cosa sembrerebbe essere generatore di corrente alimentato o sansa o legna. Vediamo questo. Stiamo parlando di non ci siamo comunque. No, non ci siamo. Quindi con produrre energia elettrica con la legna sembrerebbe al momento alquanto, e come dire, improbabile per diciamo potenze che siano minimamente ragionevoli. Niente, mi aveva affascinato questa roba qua. Magari se anche voi avete qualche, come dire, qualche indicazione o qualcosa del genere, fatemi sapere, che mi fa piacere confrontarmi. Va bene, direi che possiamo fare una piccola pausa musicale, vediamo con che cosa vi posso far ascoltare. E dove è andato quello che volevo farvi ascoltare io? Va bene, dai, allora questo qua. Arriva, eh?

Eccoci ritornati e vediamo un attimino. Ok, perfetto. Va bene, va bene, va bene. Allora, aspettate che vi volevo. Oh, mi sono perso. Aiuto, aiuto, aiuto, aiuto. Adesso solare. Eccolo qua. Ah sì, aspettate che vi volevo parlare di questa cosa qua che mi sembra molto molto interessante. E adesso magari sono tutte cose che sono sostanzialmente collegate secondo una mia, come dire, elucubrazione cerebrale che magari un po' alla volta riuscirò a spiegarvi comunque cose. Come sfruttare un terreno di 1000 metri quadri, idee redditizie e pratiche. Un terreno di 1000 metri quadri può essere sfruttato per attività agricole, residenziali o ricreative. Le opzioni includono orti biologici, serre, affitti turistici, impianti fotovoltaici o strutture sportive. La scelta dipende dalla posizione, dal budget o dagli obiettivi personali o imprenditoriali. Valutare il terreno, primo passo fondamentale. Fattori da considerare: posizione geografica, urbana, rurale o periferica, accessibilità, presenza di strade, acque o corrente, vincoli urbanistici e corrente, vincoli urbanistici, regolamenti comunali e destinazioni d'uso, qualità del suolo importante per le coltivazioni o per eventuali costruzioni. Idee, uso per, uso agrico, idee per uso agricolo, coltivazioni biologiche. Coltivare ortaggi, frutta o erbe aromatiche con metodo biologico. È possibile vendere direttamente o tramite mercati locali. Vantaggi: bassi costi iniziali, mercato in crescita, incentivi statali per l'agricoltura sostenibile. Poi allevamento su piccola scala, ideale per polli, conigli o api, richiede spazi contenuti e può generare reddito costante. Serre e idroponica, coltivazioni in serra o senza suolo, perfette per ambienti non fertili. E sviluppo residenziale o turistico, case prefabbricate e container home. Installare una casa modulare può trasformare il terreno in abitazione economica o casa vacanza. Esempio pratico, una casa container da 50 metri chiari richiede circa 250 metri quadri di spazio. Resta quindi ampio margine per giardino, orto o parcheggio. Poi c'è anche una quinta soluzione, il glamping o mini camping. Con tende di lusso o bungalow si può avviare un'attività turistica a basso impatto ambientale. Poi c'è ancora progetti per produzione energetica. Impianto fotovoltaico, un impianto da 6 kW occupa circa 40-50 metri quadri. Con 1000 metri quadri si può puntare un impianto più grande per uso familiare o rivendita. Dati aggiornati, nel 2025 il prezzo medio di installazione è di 1200 euro a kilowatt. Incentivi regionali possono coprire fino al 50%. Attività ricreative o sportive, campo da padel o calcetto, uno o due campi possono generare entrate con affitto a ore. Spazio richiesto, un campo da padel standard misura circa 200 metri quadri. Poi c'è l'orto sociale o didattico, perfetto per coinvolgere scuole, famiglie o associazioni locali, opportunità di collaborazione con enti pubblici, progetti misti e sostenibili, permacultura, integra coltivazioni, allevamento e riciclo, riduce gli sprechi e migliora la produttività del suolo. Agrivillaggio urbano, un modello abitativo con spazi comuni, orti e energia condivisa, ideale per co-housing e comunità resilienti. Esempio reale, terreno riqualificato a orto urbano. A Torino un ex terreno inutilizzato di 1000 metri quadri è stato trasformato in orti condivisi. Il progetto ha coinvolto 20 famiglie, creato occupazione e migliorato il quartiere. L'iniziativa ha ricevuto fondi europei e premi per la sostenibilità. Poi
Poi ci sono anche qua delle, vediamo delle domande. Serve un permesso per coltivare un terreno di 1000 metri quadri? Punto di domanda. No, se si tratta di coltivazioni per uso personale, per attività commerciali è richiesto un codice azienda agricola. Posso costruire una casa su un terreno agricolo? Solo se il terreno è edificabile o se si ha una partita IVA agricola e si rispettano i limiti di legge. Ci sono necessari un tot di metri quadri in funzione del minimo, in funzione del tipo di coltivazione, eccetera. Quanto costa rendere produttivo un terreno di 1000 metri quadri? Dipende dal progetto. Un orto base può partire da 2000 euro, mentre un impianto fotovoltaico può superare i 10.000 euro. E conclusione: un terreno di 1000 metri quadri offre infinite possibilità. Analizzare il contesto e pianificare bene è essenziale per sfruttarlo al meglio. Con le giuste scelte può diventare una fonte stabile di reddito, sostenibilità o benessere personale. E direi che c'è una specie, questa panoramica potrebbe essere, no, potrebbe essere, è sicuramente una base per poter ragionare, vero? E eccoci qua, poi c'era ancora, e ok, mi sembrava interessante, vediamo se c'è qualche punto da poter approfondire. Coltivazioni biologiche, coltivare ortaggi e frutta o erbe aromatiche con metodo biologico è possibile vendere direttamente o tramite mercati locali. E sì, allevamento io lo lascerei stare, per carità, giusto perché per non sfruttare sti poveri animali, insomma, vabbè. Ok, e un'altra piccola pausa direi che ci può anche stare, vero? Proviamo a sentire questo.

Eccoci qua, sfumiamo, ritorniamo, visto che ci sono anche dei messaggi, aspettate che blocco qua intanto. Scusi, ma l'Europa come fa ad avere i fondi da dare agli altri dove li trova e va a lavorare? Oppure se li stampa con una stampante, perché allora anch'io voglio una stampante per fare euro senza andare a lavorare, giusto? Adamo, guarda Adamo, purtroppo non voglio essere pessimista, ma non ne veniamo fuori. Bisogna cercare di nel nostro piccolo fare il nostro, perché altrimenti se aspettiamo dall'alto non se ne esce. Cosa vuoi che ti dica Adamo? Per i soldi, per finanziare guerre, questo e quello, e tutto quello che si vuole, quando si vuole li trovano e come si suol dire, li trovano sotto i cavoli. E poi invece non c'è. Guarda, non ho parole, Adamo. Dobbiamo. Aspetta, che ti leggo questo intanto. E dove è andato? Dove è andato? Oh, signore. Cos'è questo? Ah, eccolo qua. Eccolo qua. Senti questo intanto. La startup che vuole catturare la luce solare di notte, alimentare i pannelli solari durante le ore notturne, la proposta ambiziosa di Reflect Orbital. Notte, buio, giorno, sole, una condizione naturale imprescindibile, ma che qualcuno vorrebbe modificare per ottenere luce solare on demand anche durante la notte. L'idea è l'uovo di Colombo e consiste proprio nell'usare degli enormi specchi per riflettere la luce solare dallo spazio alla Terra, posizionandoli su vari satelliti. Un sistema che permetterebbe con precisione di dirigere verso specifiche porzioni di territorio potenti fasci di luce. L'obiettivo decisamente ambizioso della startup californiana Reflect Orbital è proprio quello di garantire una fornitura continua di luce ai grandi impianti di pannelli solari, permettendo loro di produrre energia anche durante la notte, superando così uno dei principali limiti di questa fonte energetica rinnovabile. Ma la cosa si fa interessante anche nel settore dell'intrattenimento. Immaginate, per esempio, la notte di Burning Man illuminata da un fascio solare proveniente dal cielo, un effetto speciale che avrebbe senz'altro qualcosa di divino. Il progetto della startup di Santa Monica è ancora embrionale, non c'è ancora un lancio satellitare, ma come documenta il video, i primi test sono stati eseguiti a bordo di mongolfiere che volano a 3 km sopra un impianto solare e riuscite a generare 500 watt di energia per metro quadrato per metro quadrato. Di recente il fondatore Ben Nowak ha condiviso su X un video in cui attraverso lo smartphone sposta un cerchio di luce su una mappa digitale. Dopo aver posizionato un cerchio esattamente sopra la propria posizione, la illumina semplicemente con un clic. Le prossime sfide della startup: nel 2025 la startup dovrebbe lanciare un satellite di prova e fiduciosa. Ha aperto le prime prenotazioni per i punti luce notturni che avrebbero essere disponibili entro la fine del 2025, c'è scritto qua. Non ne ho mica sentito parlare però. L'obiettivo finale dell'azienda è lanciare una rete di satelliti simili a Starlink in orbita polare. Il fondo

Vabbè. Secondo i progetti di Rolfect Orbital, i satelliti peseranno solo 16 kg ciascuno. Saranno dotati di specchi in Mylar, un materiale plastico utilizzato nelle coperte spaziali, delle dimensioni di 10 metri per 10. Alcuni scienziati hanno subito puntato il dito sull'inquinamento luminoso che ne deriverebbe e che potrebbe disturbare studi e osservazioni astronomiche. Un'accusa rigettata dagli stessi fondatori, sentiti da Space.com, hanno dichiarato di aver progettato gli specchi per prevenire ogni forma di inquinamento luminoso. Staremo a vedere se il progetto decollerà. I satelliti riflettori di luce solare potrebbero presto catturare la nostra attenzione nel cielo notturno, eclissando persino la visibilità. Eccoci ritornati. Allora, adesso sì. Ciao da Gianni. Ciao da Gianni, ma facendola breve, più passa il tempo e più mi sto rendendo conto che siamo in mano dei pazzi scatenati che andrebbero rinchiusi nelle apposite strutture, manicomi. Purtroppo Gianni sembra che effettivamente c'è poco da dire, ma abbiamo veramente l'impressione, e non solo una semplice impressione. Adesso sarebbe anche decaduto il patto di controllo per quel che riguarda il nucleare, il patto riguardo al nucleare, quindi sembra che tutti quanti, se vogliono, potrebbero fare quello che vogliono o qualcosa del genere. Non so cosa dirti, Gianni. È veramente un disastro su tutti i fronti. Non lo so, e non è un caso che da un po' di anni a questa parte mi sembra di capire, mi sembra di leggere che e quelli che costruiscono i bunker antiatomici stanno facendo delle cose molto molto sì, ci siamo capiti, insomma, per la serie, per tutti nuova mai mai. Questo è Bassetti, questo è Stefano di Camisano. Un saluto all'ingegnere, eccetera, eccetera. Ci siamo capiti, ciao. Mi manda un'immagine di chi è questo? A più di 50 anni non trovo lavoro, fai come Gulberto Cutrettoli. Io ero disperato, pensavo che la sua vita fosse finita, invece diventa vescovo in sole 6 settimane con i nostri tutorial online, corsi ecclesiastici accelerati, offerta lancio €299. Grazie Stefano che ci tiri un po' sul morale, perché sennò qua non lo so che dire. Questo è Maurizio. Sì, Maurizio, ho visto e chiedo venia, non ho scusanti. Certo, ho letto il tuo messaggio, grazie. Ok, va bene, va bene, va bene, va bene. Sì, poi vabbè, c'era sta cosa qua sugli acquedotti romani. In Cina voleva produrre energia dal deserto del Gobi, ma ha avviato per caso un processo di rimboschimento. Lavando i pannelli dalla sabbia, l'acqua e l'ombra hanno impedito l'evaporazione. Così come è noto. Sentite questa qua cosettina, che interessante che è. Giungla sotto i pannelli solari, diciamo, è il titolo di questa nota. La Cina voleva produrre energia nel deserto del Gobi, ma ha avviato per caso un processo di rimboschimento. Lavando i pannelli dalla sabbia, l'acqua e l'ombra hanno impedito l'evaporazione. Così sono nati veri pascoli tra le sabbie morte. Tra le sabbie morte, attirando migliaia di pecore. Incredibile come la ricerca di energia abbia dato vita ad un deserto. Direi che bella, bella, simpatica anche questa cosettina qua, vero? Niente da dire. Perfetto, niente, niente da dire. E va bene, questo cos'è?
Il primo robot che monta da solo interi parchi fotovoltaici. In California, nel cantiere di Belfield, una macchina ha appena finito di

0: 100 megawatt di moduli fotovoltaici, si chiama Massimo e alla sua terza cos'è che c'è scritto qua? Generazione, e quindi produce ben praticamente è c'è questa macchina che installa, quindi proprio tecnicamente, fisicamente installa i pannelli solari, fa un campo di pannelli solari e direi che anche questa è tanta roba per modo di dire, come si suol dire, vero? E va bene, va bene, va bene, ok. Ok, altra piccola pausa, aspettate che mi capisco qua. No, questo sì. Vediamo questo qua, sì.
1: È il momento di fare il gambale che fa coprire la caviglia di Michael Jackson.

0: Ripartiamo piano piano, eccoci qua ritornati. Allora, apriamo, diciamo, l'ultima parte della mattinata, sempre con un bel po' di cose che io vi voglio far ascoltare. Tenete le orecchie dritte perché qua non se, cioè, eccola qua. E vabbè, qualcuno è troppo lungo. Ah, questo qua, sentite questo che mi piace fare.
1: Cari amici, buongiorno. I neonati alla nascita hanno bisogno di tutto ciò che contiene il cordone ombelicale, che deve essere pertanto rescisso solo dopo l'avvenuto trasferimento. Hanno bisogno poi del latte materno, che prima è colostro ricco di anticorpi, proteine, minerali e vitamine, tutto di fondamentale importanza per le difese immunitarie e per far partire l'accrescimento. E poi, più semplicemente, il colostro diventa latte, ricco di tutti i nutrienti necessari al normale sviluppo. A tutto ciò aggiungo che hanno bisogno infine del sole, medicina che non costa nulla, e di tanto amore, altra medicina che pure non costa nulla. Quando inizia lo svezzamento, i bambini hanno bisogno di proteine, sali minerali, grassi sani e vitamine, non certo di un eccesso di carboidrati come si suole fare. Per il normale sviluppo del sistema immunitario invece basta quanto detto, ma è anche necessario il contatto con la natura, fatta anche di microrganismi vari, spesso anche patogeni. Non hanno pertanto bisogno, ed ecco il motivo perché vi ho fatto questa premessa, di iniezioni tossiche che contengono metalli pesanti che passano la barriera ematoencefalica risultando neurotossici, di formaldeide e di cellule provenienti da feti abortiti o addirittura cellule provenienti da tessuti di bambini immaturi sezionati vivi. Pensate quale atrocità. I bambini quindi non hanno bisogno di farmaci, di un'alimentazione incongrua e soprattutto non hanno bisogno di un piano vaccinale programmato dalla nascita all'adolescenza che li porta ad essere più fragili e spesso malati a vita. Un caro abbraccio e buona giornata a tutti.
0: Questo era, come si chiama? Orca, mi sfugge il nome adesso. Vabbè, è quel noto medico, diciamo, alternativo, quello dei kiwi, vi ricordate? Orca, mi sfugge il nome. Vabbè, ecco, ritornando a quello che mi avete scritto voi prima, chi era che adesso... poi, vabbè, sentite questa.
2: Questa è una foto che ho scattato nel 96 a Semipalatinsk. Lui si chiama Berik e ha 16 anni. Siamo nel poligono atomico di Kurchatov, a nord del Kazakistan, dove dal 49 alla fine degli anni 80 la Russia ha fatto 450 test nucleari con esplosioni dentro alle montagne e a terra e intorno questo paesotto confinato nella steppa abitato da contadini ignari. 30 anni fa, quando sono andata lì, la persona che ho incontrato con meno conseguenze non aveva le unghie. Ora, la contaminazione sappiamo anche che dura nei millenni. 3 giorni fa è scaduto il trattato di non proliferazione nucleare ed è la prima volta in oltre mezzo secolo che le due superpotenze nucleari si trovano senza limitazione sui loro arsenali nucleari. Dall'altra parte la Cina quindi continua la sua corsa, la Russia pensa a bombardare l'Ucraina, Trump ha rifiutato qualunque controllo o limitazione internazionale, non solo, ha anche ipotizzato la ripresa dei test nucleari. Questi sono dei pazzi veri. Aggiungere altro non serve.
0: Questi sono dei pazzi veri, vero? Eccolo qua. Aspettate poi ancora. Sì, Roy De Vita, mamma mia, sentite anche questo.
3: A antivirus cercano di spaventarci, ogni dubbio è lecito. Vi faccio vedere un video che ha pubblicato Matteo Salvini, dove c'è il professor Roy De Vita che tranquillizza tutti spiegando come sono andate le cose, in particolare per Gene Hackman e sua moglie. Ascoltate.
4: Ricordate Gene Hackman, il premio Oscar trovato morto l'anno scorso nella sua villa infestata dai topi insieme a sua moglie? Lui aveva l'Alzheimer e una patologia cardiaca. Sua moglie è morta diversi giorni prima di lui. Lui è morto per problemi cardiocircolatori. Lei è morta di antivirus. Gli operai che li hanno trovati non hanno usato nessuna precauzione e nessuno di loro si è contagiato. Vi spiego perché e cosa significa per tutti noi. Infatti, febbraio 2025, Santa Fe, Nuovo Messico, Betsy Arakawa, moglie di Gene Hackman, muore di antivirus pulmonary syndrome, la forma più grave della malattia. Due settimane dopo, operai di manutenzione entrano in casa e trovano i corpi di entrambi. Gene Hackman e la moglie vivevano insieme, stessa casa, stesso ambiente contaminato, lui non si è contagiato. La valutazione ambientale della proprietà ha trovato feci di roditori negli annessi esterni. Trappole per topi sul terreno, segni di infestazione. Gli agenti che hanno trovato i corpi hanno aperto porte, finestre, hanno girato per le stanze, hanno toccato oggetti senza mascherine, senza guanti, senza nessuna protezione. Erano preoccupati per una fuga di gas, non per un virus. Nessuno di loro si è ammalato. Perché? Perché il contagio d'antivirus non funziona come ci stanno facendo credere. Non basta essere in una casa con i topi, non basta trovare feci, non basta toccare superfici contaminate. Il contagio richiede una condizione molto specifica: inalare aerosol di urine o feci fresche di roditori in uno spazio chiuso e poco ventilato. È per questo che i casi storici riguardano persone che puliscono cantine abbandonate, aprono capanni chiusi da anni, lavorano in granai polverosi. Non è un virus che si trasmette passeggiando per una casa, non è il Covid, non si diffonde tra persone in modo efficiente. La moglie di Gene Hackman probabilmente si è contagiata pulendo o frequentando uno degli annessi esterni, quelli dove erano concentrate le feci del roditore. Hackman, malato di Alzheimer e probabilmente confinato in casa, non ha mai avuto quella stessa esposizione. Ma allora perché centinaia di titoli che evocano il Covid? Perché si parla già di vaccino? Ve lo dico io perché. Perché la paura vende sempre. E i media hanno imparato che durante il Covid la paura genera click, visualizzazione, abbonamenti. Il caso della nave Ondius è reale, 8 casi confermati, 3 morti, ceppo Andes con trasmissione uomo-uomo documentata, va monitorato con attenzione, ma va raccontato con precisione, non con il copia e incolla emotivo del 2020. Betsy Arakawa è morta perché nessuno le aveva spiegato il rischio reale, non perché il virus sia ovunque. Nella scienza non si crede, non è una fede, è un metodo, e i metodi possono essere corrotti anche dalla paura.
0: E questo era Roy De Vita. Sentite anche questa cosa qua. Facciamo un attimo una piccola degressione.
5: Gli inquirenti hanno fatto un gran casino. Le persone ascoltano le notizie indignate perché, insomma, siamo in ballo da 19 anni dalla morte della ragazza. Tu che idea ti sei fatto di tutta questa vicenda?
6: Beh, intanto al Gran Casino hanno collaborato attivamente i nostri cosiddetti colleghi, perché credo che sia uno dei punti più bassi toccati da una informazione
7: che già non brilla
5: perché
7: per prestigio
5: più bassi
7: e autorevolezza.
5: Perché?
6: Non lo so, abbiamo passato un anno e mezzo a vagliare un plotone di esecuzione, un comando di una dozzina di persone che avrebbe dovuto fare irruzioni in quella casa per sparare non si sa bene se a turno tutti insieme o per colpire non si sa bene se a turno o tutti insieme la povera Chiara Poggi. Poi improvvisamente abbiamo scoperto che erano uno solo e che non c'era nemmeno quello che è già stato condannato in via definitiva. Sono stati lanciati dei sospetti atroci, lancinanti nei confronti intanto dei genitori della vittima, accusati di cose turpi, il fratello della vittima, lo zio della vittima, le cugine della vittima. Abbiamo sentito delle minchiate stratosferiche su santuari, riti satanici, so se rumeni, albanesi, una serie di puttanate che non stavano né in cielo né in terra. Alla fine abbiamo scoperto che era stato solo uno, che però non è quello che ha condannato la Cassazione, ma è un altro. E adesso si procede contro Sempio quando c'è ancora il colpevole in via definitiva, Stasi, quindi probabilmente è l'unico caso della storia di una donna uccisa due volte a distanza di pochi minuti rispetto ai due killer, e poi bisognerà scegliere quale delle due volte è morta, quale dei due è il killer, ma non si sa purtroppo, perché la cronaca giudiziaria ormai è affidata a gente che non ha mai visto un processo nemmeno col binocolo, che per annullare una sentenza definitiva, un giudicato come si dice in gergo giuridico, non basta il ragionevole dubbio. Il ragionevole dubbio basta ad assolvere durante il processo, ma quando il processo finisce con il timbro della Cassazione in nome del popolo italiano, per riaprirlo e per cancellare quello che c'è scritto nel giudicato, cioè per dichiarare innocente Alberto Stasi, ci vogliono degli elementi formidabili, non dei dubbi. I dubbi sono finiti nel momento in cui è finito il processo. Sì. Adesso non bastano i dubbi. Di dubbi ce ne sono sempre nei processi indiziari. Quanti processi sono indiziari? Tutti quelli dove non c'è il filmato dell'omicidio, la confessione dell'assassino, l'arma con l'impronta dell'assassino o il testimone oculare che ha raccontato per filo e per segno delle cose che solo lui poteva sapere. Tutti gli altri sono processi indiziari, quindi ci sono sempre dei dubbi. E infatti i processi indiziari di solito in vari gradi di giudizio finiscono in modo diverso. Ci può essere l'assoluzione in primo grado, la condanna in appello, annullamento, questo sappiamo com'è andato: assoluzione in primo grado, assoluzione in appello, Cassazione annulla, secondo processo d'appello condanna, secondo processo di Cassazione conferma definitiva della condanna.
5: 16
6: quindi
5: anni.
6: In questo momento il colpevole rimane Alberto Stasi.
0: Questa cioè è una vicenda che mi fa raccaponare la pelle, e così volevo condividere con voi questa cosa qua. Dopo metto tutto sul metto tutto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto, e soltanto per chiudere l'argomento sentite anche questo.
5: Se il giudice delle indagini preliminari concedesse questo rinvio a giudizio, tecnicamente cosa accadrebbe? Cioè si ferma subito il processo a Sempio o parte nonostante ci sia un'altra sentenza definitiva?
6: Ma io credo che a mano che quel processo si avvicina alla sentenza, qualcuno se lo porrà il problema. Non è formalmente vietato processare uno per un delitto per cui è stato condannato un altro, però c'è un momento in cui poi il giudice se lo deve porre il problema. Se l'assassino è uno, perché se dicevano che erano in concorso, come dicevano all'inizio, potevano benissimo dire che questi due, che peraltro non credo si frequentassero granché, non
5: era amico del fratello,
6: un grande esperto, perché Sempio era amico del fratello di Chiara, ma non è che frequentasse Alberto Stasi, però misteriosamente si erano messi insieme a tutto quel caravanserraglio, no? Perché c'erano le cugine, c'era lo zio, c'era qualsiasi roba lì sulla scena del delitto. Improvvisamente ce n'è uno solo di nuovo, tra l'altro uno solo che si sente respinto, si incazza perché lei lo respinge, poi lei inspiegabilmente la mattina gli apre casa in pigiama, poi dato che il delitto sarebbe avvenuto sul divano lo fa accomodare anche sul divano, poi ci sono le impronte di Stasi nel bagno, ma le impronte di Stasi nel bagno non valgono, mentre invece valgono quelle che Sempio non ha lasciato in cucina lavandosi le mani, quindi valgono quelle che non ci sono di Sempio, mentre quelle che ci sono di Stasi nel bagno non valgono. E tu capisci che questa roba qua è difficile immaginare che facciano un processo, anche perché una volta si chiedeva il rinvio a giudizio e poi il GIP poteva decidere il rinvio a giudizio se c'era anche qualche elemento che poteva rendere plausibile una condanna. Adesso con la riforma Cartabia hanno messo un altro filtro molto importante nell'udienza preliminare: il GUP, che deve decidere sul rinvio a giudizio o meno o sul proscioglimento, deve fare un'analisi probabilistica e stabilire che sia altamente probabile arrivare a una condanna, se no il processo non lo fai nemmeno. Può essere tutto nella vita, può essere che trovino il GUP più spiritoso della storia, Però io presentarmi con quelle 300 paginette di suggestioni e di parole così in libertà, prese da un diario, prese di qua, prese di là, commentando un podcast, la parola penna, la parola video così avulse dal contesto, e pensare che si possa fare un processo per poi arrivare a una condanna, io se fossi il GUP quella roba lì mi metterei a ridere, ecco, direi ma veramente pensate che si possa fare un processo su questa roba qua? Però io non faccio il GUP e quindi magari troveranno pure un GUP che gli farà fare il processo, non ho idea, non lo so.
5: Voglio vedere se dai ragione al ministro Carlo Nordio, che aveva indicato Garlasco come uno dei quei casi che è impossibile raggiungere la verità. Sentiamo Nordio.
8: Fa parte della natura umana quella di occuparsi anche in modo morboso qualche volta di certi delitti. Ci sono dei processi che vanno avanti, indagini vanno avanti decenni perché la verità non si è mai trovata. Io penso, poi però ad un certo punto bisognerebbe, ecco, avere il coraggio di arrendersi e di dire: signori, il tempo non è soltanto padre di verità, è anche padre di oblio. No, è difficilissimo dopo 10, 20, 30 anni ricostruire una verità giudiziaria.
5: Ha ragione?
6: Ma come si fa? Ma questo non conosce il codice, non sa niente. Come ha fatto a fare il magistrato per 40 anni? C'è un delitto che non si prescrive mai, è l'omicidio. L'omicidio non si prescrive mai. Se tu scopri un colpevole vivo, ovviamente, perché certo, se è morto non lo puoi processare, certo, ma se scopri un colpevole vivo di un delitto commesso 60 anni fa, anche se è difficilissimo, tu sei obbligato a processarlo. Quindi che cosa vuol dire? Faccia una legge e stabilisce che dopo 10 anni non si fanno più i processi per omicidio perché a lui non gli garba. Ma non lo so, ma come si fa ad avere un ministro così?
5: Allora, Roberto Abruzzone, adesso noi abbiamo il mese di maggio che è un mese fondamentale per questo caso. Cosa può accadere in questo mese di maggio?
9: Allora, dall'altro ieri la difesa di Sempio ha 20 giorni, quindi alla notifica del 415 bis dell'avviso di conclusione indagini, per decidere se produrre memorie e chiedere di essere o semplicemente attendere che la procura formalizzi la richiesta di rinvio a giudizio. È verosimile che la strada dell'interrogatorio possano tentarla, quantomeno insomma questo parrebbe essere un elemento che è, diciamo così, è sorto in questi giorni, però possono tranquillamente aspettare di discutere in sede di udienza preliminare davanti al GUP e giocarsi lì tutta una serie di carte. Lì possono accadere anche altre cose. Se arriviamo davanti al GUP, la difesa di Sempio può chiedere fondamentalmente tutta una serie di ulteriori approfondimenti. Tra questi lo può fare anche la procura, ma non credo che la procura abbia interesse nel svolgere queste attività, perché ha già rifiutato di farlo. In particolare potrebbe chiedere una valutazione terza, quindi un incidente probatorio, quindi un'anticipazione del dibattimento sulla orma, cioè sull'impronta 33, per certificare che non sia attribuibile né a Sempio né ad altri, fondamentalmente, che chiaramente il sangue, come scrisse all'epoca del 2007 il RIS di Parma. Questo è possibile che venga fatto direttamente in sede di udienza preliminare. Il GUP potrebbe disporre quell'accertamento prodromico alla decisione di un rinvio a giudizio. È possibile anche un esperimento giudiziale per quanto riguarda la possibilità di stabilire se effettivamente Sempio potrebbe lasciare un'orma come quella ritrovata, cioè le 27 orme di taglia 42 marca Frau sulla scena del crimine, perché oggi assistiamo a delle valutazioni antropometriche che ci dicono che Sempio sia la 44 ma potrebbe avere anche la 42/43. Ma anche qui, ripeto, parliamo di una compatibilità, il numero di scarpe più diffuso nella popolazione maschile, del mondo, peraltro, quindi non è un elemento di per sé fondamentale. In più, guardate, all'epoca Sempio aveva uno stile d'abbigliamento più sul metal raro gotico. Faccio un po' fatica a immaginarlo con l'indosso delle Frau, marca di scarpe che invece la famiglia Stasi acquistava, come vi è ampiamente documentazione. Quindi possono succedere una serie di cose. Anch'io sono dell'avviso che, francamente, con questo impianto accusatorio un rinvio a giudizio sia davvero una prospettiva irrealistica, surreale, non so, scegliete voi il termine che preferite.
0: Chiusa la parentesi, perché su sta roba qua non saprei da che parte iniziare. Va bene. Ancora inganno di genere, una riflessione sul primato della biologia contro le derive dell'autopercezione. Il sacrificio della verità medica in nome dell'ideologia sta trasformando i nostri figli. Silver Nervuti, eccolo qua, sentite.
10: Cosa succederebbe se io, uomo bianco, italiano e con la S bolognese, vi dicessi che mi autopercepisco come un afroamericano? Probabilmente non mi credereste. E allora io potrei accusarvi di odio perché non accettate la mia identità percepita. E se vi dicessi che sono un bambino? Che sono un bambino di 5 anni? Beh, per ora la società capisce che autopercepirmi afroamericano non mi rende afroamericano e che autopercepirmi un bambino di 5 anni non mi rende un bambino di 5 anni. Ma allora perché nel campo della sessualità le regole cambiano? Potachino? Oggi dire pubblicamente che l'autopercezione non determina la realtà biologica è diventato scandaloso. I social bloccano sistematicamente chiunque dica che l'autopercezione di genere non determina alcuna realtà. E allora prendiamo il caso di una ragazzina di 13 anni che soffre di anoressia. Pesa 35 kg, ma lei allo specchio si vede grassa. Nessun medico sano di mente le proporrebbe una liposuzione, vero? Tutti capiremo che è la sua percezione a dover essere curata, non il suo corpo. Perché quando quella stessa ragazzina di 13 anni dice che in realtà è un maschio in un corpo sbagliato, invece di prendere certe misure ci mettiamo contro il suo corpo e diciamo: no, la tua autopercezione va benissimo, ciò che è sbagliato è il tuo corpo. Vieni che ti blocchiamo la pubertà con ormoni o con bloccanti ormonali, poi ti somministriamo ormoni che il tuo corpo non produce e infine ti faremo neopene. Perché i media non mostrano cosa sono quegli interventi chirurgici?
11: Sembrano usciti dal mostro di Frankenstein.
10: Alle ragazze adolescenti stanno togliendo la pelle dall'avambraccio, nervi, muscoli, materiale dall'avambraccio per creare una cosa che chiamano neofallo o neopene, che non ha nessuna funzione sessuale. Ed è un intervento coperto totalmente dal Servizio Sanitario Nazionale. E chiamano questi interventi riassegnazione del sesso. Sì, perché è stato il femminismo stesso nella seconda metà del XX secolo a inventare il concetto di genere e a sostenere che tutto ciò che apparteneva all'ordine della sessualità in realtà era definito culturalmente. Ora, se la mia sessualità è definita meramente dalla cultura e non dalla mia biologia, se la sessualità è un fantasmino culturale che mi definisce in un certo modo, allora io posso liberarmi di quel fantasmino culturale attraverso la mia autopercezione. Ma la maggioranza delle persone sa la verità. Dai, lo sapete. Sapete che chi vince Miss Universo è un uomo. Che un atleta maschio in una gara femminile vincerà sempre per vantaggio biologico. E che mettere un detenuto che si dichiara donna in un carcere femminile crea pericoli reali. Così come è già accaduto nel New Jersey che ne ha messo incinta due. Il problema è che questa maggioranza resta in silenzio mentre minoranze ideologiche ben finanziate dettano legge. Queste persone soffrono davvero, ma il sistema non le aiuta, le strumentalizza. Nonostante le celebrazioni a Hollywood, nella musica e nella politica, vediamo che i tentativi di suicidio tra la comunità trans continuano tristemente ad aumentare. Forse perché la risposta al loro dolore non si trova negli ormoni o nel bisturi, ma nel coraggio di tornare a guardare la realtà per quella che è. Siamo arrivati al punto in cui dire la verità è diventato un atto rivoluzionario. Abbiamo sostituito la medicina con l'ideologia e il buon senso con la paura di essere esclusi. Possiamo continuare a fingere che la realtà sia un'opzione soggettiva, ma a pagare il prezzo di queste balle sono solo i più fragili. Stiamo consegnando i nostri figli a un tritacarne ideologico solo per non essere etichettati sui social.

0: ma ricordatevi che
1: la biologia non si cancella con un decreto o con un hashtag.
2: Mamma mia, caliamo un velo pietoso anche qua. Non so che cosa aggiungere. Vabbè, dai. E poi ancora, aspettate che avevo trovato la generalizzata indifferenza. Anche questa qua fa un po' pensare. Sentite.
3: Purtroppo quello che si percepisce è questo, è un clima generalizzato di rassegnazione, di menefreghismo, di indifferenza. Quello che è successo negli ultimi 6 anni e quello che sta succedendo quotidianamente, a parte il fatto delle famiglie, ma i trattamenti sanitari obbligatori, la distruzione dei diritti fondamentali pure previsti dalla Costituzione, la partecipazione dell'Italia a guerre è una situazione semplicemente allucinante. Però la gente fa una scrollata di spalle e va avanti e magari si guarda la partita o il telefonino o quant'altro. Questo è, secondo me, è grave, è triste, cioè noi dobbiamo far sì che il patrimonio di quello che è successo negli ultimi anni ci dia la forza per andare avanti, ci dia la forza per non abbassare mai la guardia, perché dall'altra parte abbiamo poteri che sono tenaci, instancabili e che vanno avanti qualunque cosa accada. Quindi l'unica cosa che noi possiamo fare è dare il segno della nostra presenza, dare il segno dell'attenzione su queste cose, altrimenti facciamo la fine di quello che scrisse Giorgio Agamben in un bellissimo articolo di qualche anno fa, in cui diceva che lui non poteva fare a meno di considerare tutti quelli che lo circondavano e tutti i suoi concittadini nemmeno più indifferenti, ma complici di questa situazione. Una sorta di complicità rispetto nemmeno ad un criminale o più criminali chiaramente identificabili, però sicuramente questa situazione di indifferenza, che è quella che abbiamo vissuto con le follie del Green Pass, degli obblighi di trattamenti sanitari e quant'altro, è una situazione di una complicità diffusa. E a maggior ragione noi che resistiamo, noi che facciamo parte di questo mondo della controinformazione, dobbiamo cercare ancora più di prima di curare la coesione, le reti, la collaborazione fra di noi, perché è quella che potrà essere la nostra forza.
2: Eccoci. No, vi stavo cercando un'altra cosa che ho trovato di il nostro amico Roy De Vita. Aspettate che ve lo faccio ascoltare. Arrivo, eh. Eccoci qua. Mamma mia, un attimo che... Ah no, mi sono sbagliato. Eccolo qua. Sentite se... Allora, sentite qua, e chi finanzia la paura? La domanda che nessuno fa su antivirus. Chi è interessato a sviluppare un vaccino contro l'antivirus? Però sentite Roy De Vita ancora.
4: Si parla sempre più diffusamente di vaccino e qualsiasi notizia che ci viene comunicata è terroristica. Ora, se noi parliamo di antivirus, l'antivirus è quello che vi ho descritto e le mie affermazioni non sono mie opinioni personali, ma è quello che la scienza ha acclarato da tempo. Di vaccino, quindi, non ne avremo bisogno. E mi pongo una domanda. Chi è invece che ha interesse a sviluppare questo vaccino? E chi è che finanzia la comunicazione scientifica intorno a questo virus? Il 10 maggio 2021, nel pieno della campagna vaccinale Covid, la Gavi Alliance pubblica un articolo sull'antivirus, taggato Next Pandemic. Ora, Gavi non è una rivista scientifica, è un'organizzazione globale per i vaccini e il suo principale finanziatore è Bill Gates, con la sua fondazione. 1 miliardo e 600 milioni di dollari solo nel ciclo 2021-2025. L'articolo è scientificamente corretto, ma si conclude con una sezione dedicata ai vaccini in sviluppo contro l'antivirus. 4 candidati, pipeline attiva. Una domanda legittima. Un'organizzazione il cui scopo istituzionale è promuovere i vaccini, finanziata da chi ha investimenti diretti nell'industria farmaceutica, pubblica articoli su patogeni per cui esistono vaccini in sviluppo. Questa è divulgazione scientifica o è comunicazione strategica? Rispondete voi. Non è la prima volta che ci troviamo di fronte a un'emergenza sanitaria amplificata prima che i dati la supportassero e non è la prima volta che ci vengono dette cose non vere. Ricordate Fauci? Davanti al Congresso americano ha ammesso che la regola dei 6 piedi di distanza tra le persone non era basata su studi scientifici, semplicemente apparve come standard, cito le sue parole, una cosa presentata come certezza scientifica che certezza non era. Ricordate la promessa fondamentale della campagna vaccinale? Era il 22 luglio 2021 e Draghi disse: non ti vaccini, ti ammali, contagi, lui o lei muore. Poi nell'ottobre del 22 Janine Small di Pfizer ammise sotto giuramento al Parlamento europeo che l'efficacia del vaccino sulla trasmissione non era mai stata testata prima dell'immissione sul mercato. Mai. E le miocarditi nei giovani maschi dopo vaccini ad mRNA? Per mesi chiunque le sollevasse veniva tacciato di essere Novax, di fare disinformazione. Oggi sono riconosciuti ufficialmente da EMA, da CDC, dagli stessi produttori. Chi le aveva segnalate aveva ragione. Ora basta una sola bugia per far perdere credibilità anche alle cose vere, e le sono state dette tantissime. Non sto dicendo che l'antivirus non sia pericoloso, ma i dati epidemiologici dicono che il rischio è basso. Quello che sto dicendo è che abbiamo il diritto e il dovere di fare domande sui conflitti di interesse, su chi finanzia la comunicazione scientifica, su chi ha interesse a sviluppare certi vaccini. Quella credibilità perduta non è colpa dei Novax, è colpa di chi ha mentito. Nella scienza non si crede, non è una fede, è un metodo. E i metodi possono essere corrotti, anche da $1.6 miliardi.
2: Eccolo qua, è avanti tutta, come si suol dire. Poi ancora, aspettate che vi tiro fuori ancora qualcosa di interessante. Me li sono preparati qua. Aspettate che arrivo. del fantavirus e delle virostar. Dottor Moscarella, senti.
0: Non so cosa sia un fantavirus. Non potrei descriverlo così come possono fare Bassetti, Pregliasco, Burioni. Ecco, allora informatevi presso questi grandi esperti, perché per quanto mi riguarda non solo non saprei cosa dire del fantavirus, ma fondamentalmente me ne fotto altamente del fantavirus, così come me ne fotto di Bassetti, Burioni, Pregliasco. Anzi, vorrei ricordare con questi fiori, con questo baldacchino, ecco, che può rappresentare un omaggio a tutti coloro che dal 2020 al 2022 sono entrati con i loro piedi negli ospedali e sono usciti in barattolo, consegnati ai parenti dopo pochi giorni dal loro ingresso. Cosa è accaduto lì dentro? Beh, mentre Bassetti, Pregliasco, Burioni chiacchieravano in TV e vi ipnotizzavano, succedeva che negli ospedali coloro che si erano terrorizzati da tutto quel martellamento e che erano stati abbandonati dai loro medici che non fornivano le giuste informazioni su come curare quell'influenza, ovvero con i soliti antinfiammatori non cortisonici e antibiotici, ecco, questa povera gente veniva trattata con ventilatori polmonari anche fino a 30 litri al minuto per giorni, e quindi se vi informate bene vi potete rendere conto di come l'ossigeno possa bloccare i dotti alveolari, creare delle lesioni, e quindi queste lesioni poi vengono riparate da piastrine e da altri fattori di coagulazione, quindi si vanno a formare trombi che poi, passando per il cuore, venivano sparati dappertutto. Infatti poi quelle poche autopsie che sono state fatte dicevano di una tromboembolia disseminata, no? Quindi questi trombi disseminati dal battito cardiaco che venivano provocati non dal virus ma dai ventilatori polmonari, che fino al 2019 erano vietati per andare a curare, tra virgolette, le polmoniti interstiziali, tant'è che le polmoniti interstiziali si curano e si sono sempre curate a casa con i farmaci giusti quando il medico visita e sa stilare una terapia giusta a seconda del soggetto che si trova di fronte, anche se vi posso assicurare che la maggior parte delle persone con l'ibuprofene e la azitromicina sono guariti a suo tempo. Ora, il fantavirus, con gli stessi personaggi che compaiono sempre, quasi a deridere colui che si pone di fronte alla, come si chiama, la idiot's box, no? I sociologi definivano la televisione la scatola per gli idioti. Ecco, coloro che si piazzano lì dopo una giornata di lavoro intensa e si beccano il telegiornale, poi la trasmissione culturale, dove arrivano Bassetti, Pregliasco, Burioni, Sileri e tutta questa ciurma di fantozzeschi personaggi, mega virologi naturali che incutono il terrore negli sprovveduti, è chiaro che ti nutri male perché mangi roba da supermercato, cibo finto, sei stressato da una vita lavorativa che ti spinge a dover stare attento a guadagnare 24 ore su 24 perché poi ti succhiano anche l'anima e non sai se va a finire sotto un ponte o no. Respiri aria tossica da geoingegneria per le erorazioni aeree. A proposito, vi ricordo che dall'11 maggio potete firmare in tutti i comuni d'Italia contro la geoingegneria, e questa è una grande iniziativa che non va sprecata. Poi vi abboffate di farmaci per patologie vere o presunte, tanto hanno abbassato i parametri di tutte le normalità per i valori, quindi è difficile oggi che qualcuno risulti sano se si va a fare delle analisi. E quindi poi vi volete, andate a, insomma, a somministrarvi come con la Brodi, e allora cosa resta di quella capacità critica per dire me ne fotto di tutto ciò che viene dall'esterno, l'unica cosa importante è quello che il mio corpo ha a disposizione, ovvero il cibo naturale, quello che dobbiamo andare a cercare dai produttori locali, da chi ancora fa uso e tiene in vita i semi antichi, di chi ha allevamenti naturali, dai pastori che stanno in mezzo alle campagne, da coloro che ancora hanno rispetto per la natura, per l'evoluzione umana. Andiamo a comprare quel cibo lì, facciamo fallire i supermercati o comunque creiamo una realtà alimentare parallela, perché noi, se abbiamo i mezzi di nutrienti a disposizione per poter esprimere tutti i nostri potenziali, del Coso-19 ce ne fottiamo. Del fantavirus ce ne fottiamo, ma semplicemente perché ce ne fottiamo e sappiamo ben intendere quello che ci vengono a dire, se è vero o se è un'emerita. Continuate voi.
2: Continuate voi. Questo è, come si chiama, dottor Moscarella. E vabbè. Sentiamo anche la Holzheiser.
5: L'OMS, come lo sappiamo, è nelle mani dei produttori dei vaccini o di quello che viene definito vaccino, e basta guardare il nuovo piano pandemico che appunto è stato deciso il 30 aprile nell'ambito della conferenza permanente tra Stato, Regioni e Province Autonome, per vedere che prevedono per adesso vaccini pre-pandemici. Cioè praticamente basta che a livello internazionale, nell'ambito dell'obbligo di ogni Stato di segnalare subito un nuovo ceppo virale, che poi deve giungere in una banca dati dell'OMS a cui hanno accesso i produttori dei vaccini, allora ciò significa che ogni allerta di questo genere scatena già una produzione di vaccini pre-pandemici. Allora, vogliamo credere che poi questa produzione non voglia trovare il mercato?
2: E anche questa mi sembra ben, eccola qua. Massimo Mazzucco, ci provano di continuo.
6: Quando hanno visto i miliardi che hanno fatto col vaccino del Covid, figure, questa è già la quarta volta che ci riprovano. Non dimentichiamoci mai i tentativi falliti, eh? Ci fu il tentativo con l'aviaria, con quello là, con i polli del Texas, quello là che aveva baciato il pollo, allora si era ritrovato la malattia, eccetera, eccetera. Che tre giorni sui giornali, nessuno ha boccato, è sparita. Poi ci ha riprovato con la variante Pirla, si chiamava, una cosa del genere. Anche quella lì l'ha lanciata sui giornali per 3-4 giorni, la gente fu proprio niente. Poi ci hanno riprovato con il vaiolo della scimmia, anche lì, la scimmia, tutti a preoccuparsi di dove viene, dove sia, poi dopo 3 giorni niente. Questa roba qui, io spero ovviamente che vada a finire anche questa così, però è veramente fastidioso ogni volta vedere questa agitazione, come se fossimo tutti rincoglioniti, cioè veramente non hanno capito che abbiamo capito, ecco, questo è il succo di tutto. Non hanno capito che abbiamo capito. Se tu guardi, io ho fatto appunto l'articolo con l'andata a fanculo, sotto mi allego anch'io al vaffanculo, ce ne sono centinaia, cioè la gente ha capito, la gente, una buona maggioranza, ci saranno ancora quelli che hanno paura, che adesso Dio, il topo, vedono il topo, scappano, eccetera, però nella stragrande maggioranza non funziona più così, loro non hanno capito che abbiamo capito, quindi stiamo qui seduti, fermi, ridiamo e passerà esattamente come sono passate le ultime tre.
2: Mazzucco sembra ottimista, che ne dite? Neanche a pensarci. Neanche a pensarci. Tre navi ONG vomitano centinaia di clandestini a Ravenna, Bari e Brindisi. Insomma, questo qua è un po', sì, su quel filone, avete capito. Poi ancora questo qua. Chi è questo? Ah, questa è simpatica. Scusate se c'è qualche parolaccia, ma secondo me ci sta.
7: E due caffè, far con la carta e tirano fuori e straggono quegli iPhone del cazzo. In culo ve li dovete mettere quei telefoni per pagare. Lo volete capire? Brutta plebe del cazzo, recuperate 2 euro di merda da qualche parte. Fate pena. Siete la rovina di questo paese. E ancora i gestori, poveracci, che fanno? Dicono di no, così magari uno gli chiama la finanza. No, dovrebbero resistere, scriverlo coi cartelli fuori, come fanno a Genova, come fanno storici bar, storici ristoranti. Ma è troppo, sono anni che battiamo sulla storia del contante, ma niente, questi inutili non la capiranno mai.
2: Questi inutili non la capiranno mai. Detto in televisione da Prodi, quando la Russia ci dava il gas, i bravi e onesti ucraini rubavano dai gasdotti che passava sul loro territorio una buona percentuale di gas che arrivava in Europa, nonostante la Russia pagasse l'Ucraina un pedaggio concordato. Questo è Marco di Cittadella. Non so cosa dirti, Marco. Siamo arrivati assolutamente alla fine. Vi do appuntamento a sabato prossimo. Tante belle cose e che dire, teniamo duro perché il mondo è un postaccio, dice ancora qualcuno. E aspettiamo se parte la sigla conclusiva e poi ci salutiamo perché non so come mai non parla. Eccola qua.

0: Eccoci, buongiorno, buongiorno. Abbiamo salutato il nostro carissimo Giovanni e adesso, come si suol dire, tocca a me. Radiogramma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Io sono Massimo, io sono Massimo e la casa secondo il mio architetto e vi tengo ben volentieri compagnia il sabato mattina dalle 10 alle 13. Oggi è sabato 16 maggio 2026. Quindi mi sembra che tutto quanto in ordine, lucette si spengono, scusatemi un po', mi intrippo a volte, però devo tenere d'occhio un po' di strumentazioni, un po' di cose in modo che tutto quanto funzioni al meglio. So che voi avete pazienza, mi volete bene, eccetera, eccetera. Benissimo, come di consueto, sigla iniziale, un pochettino di musica e poi tante cose da raccontarvi anche oggi. E pronti, partenza, via.
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno, per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, e l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno, sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo c'ho il mitra alla nuca, lo faccio perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. Lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: eh sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio? Perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione e la macchina. No, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a 1/4.

0: Ciò che stai per scoprire non viene insegnato in nessuna chiesa, seminario o istituzione religiosa del mondo occidentale. Una conoscenza tecnica e precisa sul modo in cui Gesù si relazionava con l'atto di nutrirsi è stata sistematicamente soppressa, distorta e sepolta sotto strati di dogma istituzionale. Quello che Gesù faceva ogni volta che si sedeva a tavola per mangiare era radicalmente diverso da ciò che qualsiasi essere umano della sua epoca o della nostra realizzava in quello stesso atto. Per lui ingerire cibo non costituiva un bisogno biologico inconscio, costituiva un rituale di trasmutazione, un atto di potere gnostico mediante il quale la materia densa del mondo di Miurico era consapevolmente elevata, trasformata e reintegrata al pleroma, al regno di luce dal quale ogni scintilla divina proviene. Rimani fino alla fine di questo video, perché nei prossimi minuti riceverai i 5 rituali esatti che Gesù praticava quando si alimentava, la base storica e testuale che li supporta, e il protocollo tecnico per applicarli nella tua propria vita a partire da oggi stesso. Prima di tutto mi piacerebbe augurare a ciascuno di voi una felice Pasqua, un giorno condiviso qualche minuto della tua giornata ascoltandomi. Per comprendere perché Gesù trasformava l'atto di mangiare in una pratica gnostica della più alta precisione, è necessario situarsi nel contesto storico e spirituale che la narrativa ufficiale ha deliberatamente oscurato.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Un gruppo di persone è vita, un gruppo di persone è speranza, un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
5: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93 03 96 70 299. Grazie!
3: Grazie!
6: E ancora grazie!
7: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023, già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, decorsi 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zagia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. 346-36-144-69.
8: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
9: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
8: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
9: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
8: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
9: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
8: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
9: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
10: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
11: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
12: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

Eccoci qui, buongiorno e buona domenica innanzitutto. Un grazie a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori che sono sintonizzati sui 94 MHz di Radio Gamma 5. Iniziano ora appunto le trasmissioni in diretta radiofonica. Al microfono sono Luciano e sarò con voi fino alle ore 12. Come sempre le prime due orette faremo un po' di musica, qualcosina, poi invece le altre due ci sarà un collegamento telefonico con due medici, un osteopata e un chirurgo, e parleremo di un convegno che è in fase di, come dice, che verrà fatto un convegno appunto che tratterà diritto, medicina e benessere, nuove prospettive per la salute della persona. Qualcosa si sta muovendo e auspico appunto che possa essere di apertura anche ad altri. Allora, sono le 8 e 15 minuti e possiamo iniziare con le attività della radio. Anzi no, prima diamo un'occhiatina qui all'almanacco, cos'è che dice velocemente. Allora, 137esimo giorno dell'anno, 21esima settimana. Abbiamo i santi del giorno, qui San Pasquale, quindi auguri di buon onomastico a tutti i Pasquale, chi porta il nome Pasquale. Poi ricordare oggi che è la giornata internazionale contro l'omofobia e la transfobia. Ricordo qui dell'omicidio Calabresi, altro punto buio della storia italiana. E poi nati in questo giorno c'è Corrado Guzzanti, comico, attore, straordinario talento e un mago delle imitazioni. Poi c'è da ricordare, questo non c'è più, ma comunque è nato in questo giorno, è Giulio Giancarlo Argan, è insegna storico d'arte, accademico che si è prestato alla politica. Poi ricordiamo invece come nati sportivi Giovanna Trillini, nata a Iesi, è un'ex schermitrice del Fioretto, ha vinto Olimpiadi dal 92 al 2008, sia in gare individuali che a squadre. Poi ricordiamo anche la nascita di Renzo Furlan, che è nato a Conegliano, è un ex tennista italiano, quindi. E poi invece come eventi sportivi il Napoli festeggia appunto la Coppa UEFA al Napoli, la prima Coppa UEFA al Napoli 37 anni fa. E che altro dire, basta, l'almanacco l'abbiamo concluso, quindi lo possiamo anche chiudere. E allora diamo spazio un attimo alle attività della radio. Ricordiamo in primis, visto che siamo nei periodi delle dichiarazioni dei redditi, c'è la possibilità appunto, c'è questo 5 per 1000, quindi possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo, quindi il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, quindi i numeri da mettere nero su bianco sono i seguenti, dove è richiesto appunto il codice fiscale, che è lo 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5, 5 per 1000 volte. E poi si può sostenere la radio anche in altri modi, per esempio c'è la possibilità tramite il conto sul conto corrente postale al numero 25 38 64 59, oppure chi ha dimestichezze con bonifici può fare un bonifico alla Banca di Credito Cooperativo di Campo d'Arsego, l'IBAN, bello lunghetto, consiglio di estrapolarlo dal sito della radio onde evitare errori di trascrizione. Resto dell'avviso però che portare il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti membri del CDA sia una delle cose, anche perché così ci si rende conto, ci si conosce, una stretta di mano, quattro chiacchiere, insomma ogni momento buono anche di convivialità. Quando ci sono i gas, per esempio le gite fuori porta, serate tematiche, conferenze, insomma corsi, c'è sempre ogni occasione buona.
Ricordo che tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi c'è anche la possibilità per acquistare il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà. Lo si può fare direttamente in radio, appunto in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA, quindi mercatini, gas, conferenze, corsi, eventi e quant'altro. Poi potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto in via Gioia Carducci, numero 2 a Montegrotto Terme, oppure Carto Libreria Susi, piazza Mercato 6 a Bresseo di Teolo, o Teolu, libreria La Bassanese, piazza Largo Corona d'Italia 41 a Bassano del Grappa, o l'edicola Sonia e Stefania in via Copanico 9 a Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo anche altri punti vendita. E poi abbiamo 17 maggio, ore 12:30, c'è il couscous per Gaza. È presso la sala parrocchiale San Leopoldo, è in via Ca Baroncello 41 a Bassano del Grappa. Posti limitati, quindi prenotazione, quindi vi do già il numero di telefono, anche perché si mangia oggi. Quindi allora contattate Flaviano tramite WhatsApp al 334 386 0384. C'è un menù antipasto palestinese, couscous di manzo, verdura mista, su richiesta anche versione vegetariana. Poi ci sono dolci, l'acqua, la gazza cola e il tè marocchino. L'offerta minima sono 25 per gli adulti, 10 per i bambini dai 6 ai 12, fino a 5 anni è gratis. E poi c'è in programma una videochiamata in diretta con le famiglie di Gaza, videochiamata col giornalista Tariq dal nostro canale Cronache da Gaza, e il tutto ricavato al netto delle spese andrà alle famiglie di Gaza con cui siamo in contatto diretto. Quindi, e poi adesso abbiamo, come sempre, Radio Gamma 5, le vibrazioni del sapere presentano la conferenza Pedagogia e Tecnologia, la nuova società del digitale, venerdì 22 maggio alle ore 20:45 qui in sede radio, che siamo sempre in via Antoniana 66 a Campo d'Arsego. Ci sarà Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana. Ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. Ingresso a contributo libero e consapevole. Per info contattate Valentino al 349 77 80 167. Poi ricordiamo il Civico 140. E giovedì 28 maggio, anche questa serata molto importante, ci sarà Alfredo Bellucco, Sacra Casa Sacra Famiglia, Milena Zaggia, che è il Movimento Risparmiatori Traditi, e Patrizio Miatello e Zerino Terzo da Onara. Questa conferenza stampa tratterà sul DDL 978, che riguarda pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. E ingresso libero. Per informazioni contattate il 346 36 14 469. Località è via Piovese 140, il quartiere Volta Barozzo, è il Civico, Centro Culturale Civico 140, giovedì 28 maggio alle ore 17:45. Invece venerdì 29 maggio Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Venerdì, come ho detto, 29 maggio, ore 20:45. Conducono la dottoressa Paola Fulgini, che è facilitatrice delle relazioni uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima e conduttrice di Radio Gamma 5. Ci sarà il dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttore di Radio Gamma 5. Allora, qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Qui sarà presso la sede appunto della radio, in via Antoniana 66, Campo d'Arsio. Per info contattate il 366 18 16 496.
Poi abbiamo sempre Radio Gamma 5 organizza martedì 2 giugno qui la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Font. Quindi ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anduane. Ritrovo alle ore 9 puntuali, mi raccomando, al parcheggio della birreria Pedavena, località Pedavena. Alle ore 9.30 partenza e fermata al parcheggio in via Font. Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10.30 partirà l'escursione. A farci da guida ci sarà l'esperto di bosco Marco Scappin. A metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i Cigni del Sole. Nel pomeriggio poi ci sarà musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tra monti e fate, una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porta un dolce da condividersi, un grazie. Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione. Per info e prenotazioni avete questo numero H24 che è il 329 00 38 988. E poi abbiamo sempre Radio Gamma 5 organizza Venezia amorevolissimamente, una storia unica e sorprendente. Domenica 7 giugno tutti in motonave, si sbarca a Pelestrina e poi a Lido e guidati dal nostro lume Danilo Leo Lazzarini. Quindi contattate sempre il 329 00 38988 per le prenotazioni. E che dire, datevi da fare perché mi sa che sarà strapiena. Va bene, poi abbiamo qui Fabio Romanato, ha 57 anni, un operaio con a carico moglie e due figli. È affetto da un carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi, più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, quindi a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Quindi chiamiamo in aiuto, chiediamo aiuto. Si può versare, quindi. Adesso vi leggo l'IBAN, quindi carta e penna. E abbiamo, inizia sempre con le due lettere, IT, Imola Torino. 94, la Y, poi abbiamo un 08, 3, 2, 7, 6, 2, 9, 6, poi abbiamo una sequenza di 7 zeri, quindi li andiamo a scrivere, e poi termina con 8 0 1 5 1 5 ed è presso appunto la Banca di Credito Cooperativo di Roma, la filiale è quella di Pionca di Vigonza. Fabio Romanato. Poi abbiamo buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona, sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione, cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere, tecnologico e innovativo. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al 349 408 8260. E l'indirizzo mail qui riporta riccardo.rossi65210@. E poi abbiamo ciaobay.org. Ciaobay.org è un sito di annunci, un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciaobay e Radio Gamma 5 sostengono il territorio e la nostra gente.
favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi a livello locale, offre servizi di ricerca e offerte di lavoro, sia saltuario che stagionale, promuove nuove forme di aggregazione, sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica, sostiene una nuova scuola e protegge dalla medicina dei protocolli. Ora il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutateci a postare oggetti e servizi a far decollare questo sito. Promuovi e invita altri amici a farlo. Vi sarà per tutti una provvidenziale beneficio. È il tempo di costruire su macerie. Se non ora, quando? E abbiamo espletato questo. Poi c'è un altro messaggio che è sul gruppo degli speaker di Radio Gamma 5, girato dal nostro Paolo Girotto, il quale dice: allora chiediamo la vostra attenzione per Axel, è un Rottweiler di 4 anni, il suo padrone ha dei problemi di salute per cui non riesce ad occuparsene e con dolore sta cercando per lui una nuova sistemazione. Axel è un cane equilibrato che convive in famiglia con una bimba piccola e con un gatto, abita in un appartamento con una grande terrazza, si trova a Rettorgoli in provincia di Vicenza. E potete contattare Costantino a questo numero 347 328 0476. Un grazie a chi può aiutare. Allora abbiamo espletato e allora adesso ci andiamo a ascoltare una canzone di Branduardi che è Kyrie.

Questa è Kyrie, signore, abbi pietà di Branduardi. Kyrie in greco, signore, Kyrie. Bene, allora sono le 8:35 e possiamo continuare allora con questa scalettina musicale. E chi vuole può mandare magari qualche richiesta, vediamo di accontentare anche per l'ascolto di altre canzoni. Allora adesso c'è una canzone di Demis Rousseau che è Profeta non sarò.

E abbiamo ascoltato Demis Rousseau con la canzone Profeta non sarò. E allora, in primis, carissimo Marco, buona domenica a te. Allora, alle 10 ci collegheremo con l'osteopata, il dottor Francesco Rappetti, che ci porterà a conoscenza di un convegno che avverrà il 19 giugno internazionale, che tratteranno il diritto, medicina e benessere, nuove prospettive per la salute della persona. Ci sono dei cambiamenti in corso e un'apertura. Immagino che, come si dice, che non sia semplice, ma questi, diciamo, medici che hanno una visione ben aperta sono riusciti, diciamo, a incrinare il sistema e quindi fanno da ariete. Allora, poi abbiamo buongiorno Gabriele, certo che sì, inseriamo anche quella in scaletta. E allora adesso ci andiamo prima a ascoltare un'altra canzone che avevo io inserito prima, che è del grande Zucchero, che è Chocabec.

0: Vabbè.
1: È il chocaback. Chocaback. Quando il becco lo fa. Eccoci qua. Allora, abbiamo messo in scaletta anche altre canzoni. Allora adesso ci andiamo a ascoltare, richiesta da Marco da Marghera, la canzone di... dove l'ho messa? Eccola qui. Poesia di Riccardo Cocciante, richiesta appunto da Marco da Marghera.

poesia, poesia, sembra che non ci sia, poi la senti una notte.

È il Condor Passa di Paul Simon e Garfunkel, il duo di famoso per il concerto in Central Park, Simon e Garfunkel. Allora, adesso ci andiamo a ascoltare, invece ritorniamo qui e ci andiamo a ascoltare una canzone di Guccini richiesta da Gabriele da Limena, che è il Don Chisciotte. Allora, Don Chisciotte.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonta.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
9: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
10: Si pranza al sacco.
1: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
5: Aspettiamo tanti dolci.
3: Dai spose e dai sposi.
11: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
1: Per info e prenotazioni
9: 3
8: 2 9
9: 0 0
8: 3
9: 8
8: 9
2: 8
12: 8.
1: Ciao Mara.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
12: 5 per 1000!
13: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
11: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
4: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
12: 5 per 1000.
2: A Ioanni in matematica come andavito?
3: A ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
14: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
15: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
16: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, Come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

Quindi sottofondo abbiamo sempre il nostro Luca Bassanese. Allora, completiamo l'altro pezzettino della canzone richiesta da Gabriele D'Alimena, che era il Don Chisciotte di Francesco Guccini. Eccolo qui, dai.

Francesco Guccini con il Don Chisciotte. Bene, allora adesso possiamo anche sì, ho messo in scaletta anche la tua canzone, Luisa. E allora adesso però c'è questa canzone di Antonello Venditti. Che fantastica storia è la vita. Eccola.

Che fantastica storia la vita qui di Antonello Venditti. Bene, salutiamo anche Simone, carissimo Simone, buona domenica. Dice il pezzo di Branduardi è un grandissimo Kyrie, Kyrie signore, è bravissimo. D'altronde non poteva non essere. Allora, adesso poi salutiamo anche quest'altro messaggio che è arrivato dopo ed è Maurizio. Sì, Maurizio, poi leggo anche il tuo. Allora, in primis, allora, adesso ci ascoltiamo Peter Gabriel con Don't Give Up. Eccolo qui.

abbiamo ascoltato anche Don't Give Up di Peter Gabriel. Bene, adesso invece ci andiamo a ascoltare Agnese, Dolce Agnese di Ivan Graziani, richiesto da Luisa di Treviso. E allora Agnese, Dolce Agnese.

E abbiamo ascoltato anche Ivan Graziani con Agnese, Dolce Agnese, richiesta da Luisa da Treviso. Adesso invece ci andiamo a ascoltare una canzone di Mike Oldfield. Anzi, prima leggo il messaggio di Maurizio. Dice: ciao Luciano, martedì sono andato a una conferenza sulla cannabis. Eravamo pressappoco 80 persone. Il 24 gennaio sono andato all'incontro organizzato da Valentino al circolo 140 in via Piovese a Padova, sempre sulla cannabis. Anche lì eravamo un centinaio, dice. Piano piano le persone stanno capendo di tenersi lontano dalle farmacie, conclude Maurizio. Più che tenersi lontani dalle farmacie è rendersi conto che tante cose devono prendere altre strade. Allora adesso, come dicevo, ci ascoltiamo una canzone di Mike Oldfield che è Man in the Rain.

Mike Oldfield con Man in the Rain abbiamo appena sentito. Allora, sono le 9 e 28 minuti circa, più o meno quasi. Allora, adesso invece ci andiamo a ascoltare di nuovo il grande Branduardi, questa volta con la canzone Il giocatore di biliardo, richiesta da Roberto per il figlio Leonardo. Eccolo qui.

Eccolo qui il giocatore di biliardo di Branduardi, appunto richiesto da Roberto per il figlio Leonardo. Allora, continuiamo adesso con un'altra canzone. Questa volta invece ci andiamo a ascoltare Moby Dick del grande Francesco del Banco del Mutuo Soccorso. Moby Dick.

Grande anche questo Francesco di Giacomo del Banco del Mutuo Soccorso, grande voce anche lui è stato. Allora abbiamo ascoltato appunto Moby Dick del Banco del Mutuo Soccorso. Adesso invece vorrei farvi ascoltare di Tom Valery, in arte Tommaso Valerio Tomasino, e ci ascoltiamo questa canzone che è Il Guerriero della Luce.

E questo è il guerriero della luce di Valerio Tommasino, in arte Tom Valery. Allora, grazie per il musichiere, carissima Marica, un salutone e buona domenica a te e genitori. Adesso continuiamo sempre con questa altre un pochino di musica, perché poi ci collegheremo appunto con l'osteopata, il dottor Francesco Rapetti, e poi ci collegheremo anche con il chirurgo in chirurgia addominale d'urgenza, che è il dottor Gabriele Prinzi. Ci collegheremo, è in viaggio, quindi auspico che il collegamento possa essere buono, insomma, ecco. E avremo modo di fare una chiacchierata, perché grazie appunto al dottor Rapetti e l'associazione Noi di Taranto, con il contributo dell'Università degli Studi di Bari, il Dipartimento Ionico in Sistemi Giuridici ed Economici, presentano questa conferenza di diritto, medicina e benessere, nuove prospettive per la salute della persona. Questo è un convegno internazionale il 19 giugno a Taranto. Potrà essere seguito anche direttamente in streaming, è gratuito, però la prenotazione è obbligatoria, specialmente per il personale medico e quant'altro. Però insomma, da ascoltare, credo che sia molto molto interessante, poi ci ragguaglieranno meglio. Bene, noi continuiamo con questa chiacchierata, dico con questo spazio musicale. Adesso ci andiamo ad ascoltare un'altra canzone di, un attimino, dove era, di dove l'ho messa, che non mi ricordo più, vabbè, qualche santo sarà, come si suol dire. E allora, beh, e allora mandiamo questo.

E abbiamo ascoltato i Nomadi con gli Aironi Neri. Dopodiché possiamo ascoltare una canzone adesso con un ritmo diverso, ed è d'Africa, dei Toto. Africa, ecco.

Abbiamo ascoltato anche Africa dei Toto. Bene, ormai ci avviciniamo alle 10, fra poco, anzi mancano 2 minuti, e quindi poi ci collegheremo appunto con il dottor Rapetti. Bene, e dopo lo spazio pubblicitario. Allora possiamo terminare un attimino con, così mi avvantaggio, sempre con Luca Bassanese in questi 2 minutini.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Ciao, sono Alfredo Belluco. Vi aspetto tutti giovedì 28 maggio, ore 17.45, presso il Centro Culturale 140, via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023, già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nel corso di 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. 346 36 144 69.
2: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
3: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
2: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su
3: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
2: E come possiamo favorire la loro salute, sia fisica sia emotiva, in rapporto anche alla nostra?
3: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
2: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio via Antoniana 66.
3: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366 1816 496. Vi aspettiamo!
4: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni, 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
5: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it, o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia, 800 43 99 95.
6: Bene, siamo tornati in diretta radiofonica, siamo sui 94 MHz di Radio Gamma 5. Questo è il programma collegato anche alla forza dell'amore, che salutiamo Rosanna. Poi questa chiacchierata, diciamo, verrà postata anche sul canale Telegram La Forza dell'Amore e anche sul canale YouTube del canale La Forza dell'Amore. Sono collegato col dottor osteopata Francesco Rapetti, è un osteopata di le vuoti di memoria miei. Giù in Puglia, a Taranto, ecco. Portate pazienza, ma ogni tanto qualcosa scappa. Come dicevo, è un dottore osteopata, è docente presso la scuola di osteopatia con esperienza clinica ultradecennale, nonché docente di ruolo nella scuola pubblica in scienze motorie, ed è specializzato nelle attività di sostegno degli alunni diversamente abili, nonché anche personal trainer. Quindi, carissimo Francesco, dovresti essere in linea adesso.
7: Buongiorno Luciano, buongiorno ai radioascoltatori, buona domenica a tutti.
6: Eccoci qui. Io ogni tanto mi capino questi vuoti di memoria, nonostante...
7: Va bene, ci sta, quando hai tante informazioni per la testa, è chiaro che poi...
6: E poi dice anche mia moglie sovente, dice c'è poco da fare, gli uomini hanno meno collegamenti e quindi di conseguenza pensano solamente e sbagliano ogni tanto, quindi... Vabbè, comunque.
7: Va bene, questo è risaputo, noi mettiamo le mani avanti così anche se sbagliamo, diciamo, siamo perdonati. Va bene così.
6: Allora, un attimo che aggiusto di nuovo il tuo microfono perché arrivi un po' bassino. Allora, prova
7: sì. Provo.
6: Eccoci qua, perfetto.
7: Qualcosa in maniera...
6: No, è perfetto, adesso perfetto. È perfetto. Bene, bene, bene, bene.
7: Benissimo, bene.
6: Allora, questo collegamento qui adesso, questa chiacchierata anzi, che faremo sì. Col dottor Francesco Rapetti, è inerente a un convegno internazionale che si terrà a Taranto il 19 sì, giugno qui a venire. Ecco, allora se ci vuoi spiegare meglio tu così...
7: Certo, io mi onoro di... essere uno dei componenti, di rappresentare l'associazione Noi ABS di Taranto. Saluto tutti gli associati in ascolto, oltre a tutti i radioascoltatori. L'associazione Noi è attiva già da 4 anni e al suo attivo 3 convegni, il quarto lo presenteremo il 19 giugno presso l'Università Aldo Moro di Bari, il Dipartimento Ionico delle Scienze Giuridiche ed Economiche del Mediterraneo, che ha sede a Taranto, ed è organizzato questo convegno di medicina integrata internazionale insieme a Ottomani con proprio l'Università Aldo Moro, che oltre a ospitarci sta organizzando questo convegno insieme all'associazione Noi. E quindi è un momento importante perché stiamo cercando, così come è avvenuto già nei precedenti incontri, negli altri convegni, abbiamo invitato personaggi di rilievo della medicina, ricercatori, ricordiamo uno fra tutti il professor Piermario Biava per quanto riguarda la medicina, l'epigenetica e la medicina informazionale. E abbiamo avuto il piacere e l'onore di ospitare anche alcuni personaggi come il professor Mauro Mantovani e come più volte candidato al Nobel per la pace Erwin Laszlo, un filosofo che ha lavorato a quattro mani proprio col professor Pier Mario Biava. Quindi vi ringrazio ancora una volta per la loro partecipazione. Quest'anno abbiamo una presenza veramente forte di persone che hanno dedicato una vita alla medicina e che guardano sempre avanti perché sono costantemente in aggiornamento, tant'è che ci porteranno moltissime novità e cercheremo di capire la medicina come si sta muovendo per diventare sempre un po' meno medicina della malattia, un pochino più medicina della salute, quindi anticipare la malattia per poter avere una qualità della salute che ci consenta di fare il nostro percorso terreno non troppo acciaccati ma sempre con livelli energetici piuttosto alti. E per cui questo è un po' l'obiettivo, quello della divulgazione, per permettere a chi è presente di avere quindi una proposta di uno sviluppo di un senso critico per fare poi delle scelte più consapevoli, quindi percepire meglio il nostro corpo, capire che cosa ci sta succedendo e poi poter avere un confronto più costruttivo con il nostro medico, con la persona che si sta prendendo cura della nostra salute.
6: È a livello olistico, diciamo, che comprende tantissime cose, non solo ristretto, e anche perché presentate appunto il diritto medicina e benessere, quindi queste nuove prospettive appunto per la salute della persona, che non è poco, anche perché avete preso in mano diciamo un ariete e state sfondando dei paradigmi non indifferenti.
7: Esattamente, quello è proprio il titolo che vedremo un po' sulle nostre locandine, città, che ci vedremo per l'Italia. E il diritto, medicina e benessere. E perché il diritto? Noi ci troviamo proprio nella facoltà di medicina, di economia e di giurisprudenza, il diritto alla salute, e quindi il convegno abbiamo pensato di dividerlo in due macro aree. La prima, che ha un titolo bello preciso che ci fa capire già qual è l'oggetto del discorso, l'autodeterminazione terapeutica del paziente e responsabilità medica, profili giuridici. A questa prima area parteciperanno ben due professori, due docenti universitari. Il primo è colui che introduce e modera, il professor Stefano Caffio, che è professore di diritto del lavoro proprio del Dipartimento Ionico di Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo, e il dottor Antonio Alessio Caracciolo, che è un assegnista di ricerca dell'Università degli Studi Aldo Moro. E loro tratteranno questi argomenti. Nello specifico il dottor Alessio Caracciolo parlerà del Trattato di Helsinki e il consenso informato, le terapie compassionevoli e differenza tra farmaco integratore e sostanze sostanzialmente. E avremo il dottor Fabio Lafalce in quest'area, che è un farmacista ospedaliero, perché ci vuole anche l'aspetto tecnico per poter parlare di questi argomenti, e normativa del farmaco e appropriatezza prescrittiva, l'uso off-label di farmaci e sostanze non di uso farmacologico, per cui quando il paziente in buona sostanza vorrebbe curarsi in un certo modo e dove ancora non c'è l'ufficialità, può farlo a casa propria? Può obbligare il medico a seguirlo in quel tipo di terapia? Ecco, mettiamo in luce, cerchiamo di fare chiarezza su quello che il medico può fare o non può fare, o per questioni deontologiche, o per questioni di quelli che sono gli indirizzi ministeriali o dell'albo dei medici, e quindi ci sono dei doveri e dei diritti, e comunque ci sta una lettura che appartiene esclusivamente al medico. Dall'altra parte ci sono i bisogni del paziente e le richieste del paziente, quindi vedere in che modo questi due aspetti si possono conciliare e fino a che punto si possono conciliare, e questa è l'area giuridico-sanitaria. Successivamente a quest'area giuridico-sanitaria si apre tutto il mondo per quanto riguarda l'area scientifico-medica. dove sono invitati una serie di professionisti, di medici specializzati e che appartengono sia all'area medica, quella allopatica, diciamo convenzionale, quella integrata e quella non convenzionale. Quindi avremo il dottor Attilio Cavezzi, che modererà, oltre ad avere il suo, diciamo, la sua relazione. All'interno di quest'area inizieremo con il professor Francesco Schittilli, che ricordiamo che è il presidente nazionale della Lega Lotta ai Tumori, che peraltro ha patrocinato questo convegno, quindi lo ringraziamo per la doppia veste di presidente presente qui a Taranto, e poi per il suo intervento parlerà, ricordiamo che questo studio è un senologo, è un chirurgo oncologo, e lui parlerà del futuro dell'oncologia. Quindi parliamo, siamo proprio nell'ambito della medicina allopatica, nell'ambito di questo tipo di intervento. Il titolo del convegno, giusto per capirci, parla di medicina convenzionale, integrata e non convenzionale, percorsi per la salute e il benessere della persona. Per cui è un tavolo, diciamo così, di formazione, di confronto tra le varie aree, se possiamo dire così, della medicina, i vari percorsi, tra quella allopatica, quella integrata e quella non convenzionale. Proviamo prove tecniche di dialogo, diciamo così, va bene? Poi abbiamo il dottor Antonio Cusco, che è un cardiologo responsabile dell'unità di elettrofisiologia e elettrostimolazione dell'ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda, e lui ci parlerà di altri argomenti molto interessanti e aggiornati, come l'alimentazione, fonte di infiammazione o prevenzione. Quindi parleremo di lipidomica di membrana, test predittivo per la prevenzione cardiaca, quindi capire come l'alimentazione può abbassare i livelli di infiammazione che possono essere la base di problematiche cardiache serie, una cosa interessantissima. Così come il dottor Michele Spina, che è un chimico clinico, lui ci parlerà proprio dei biomarcatori di infiammazione e stress ossidativo. Hanno messo su una routine che permette di venire in maniera predittiva quelli che possono essere i rischi cardiometabolici, e quindi in che modo fare una prevenzione e un'integrazione di precisione. A questo punto stiamo andando sempre più nell'analisi. Poi il dottor Cavezzi si vestirà appunto con l'abito non più del moderatore ma del relatore, e ci parlerà il dottor Cavezzi, è un chirurgo vascolare che è direttore di Eurocenter Vena Linfa di San Benedetto del Tronto, va bene? Lui ci parlerà di terapia non farmacologica low cost del diabete e delle evidenze scientifiche. Infine abbiamo il dottor Gabriele Prinzi, che è un medico specialista in chirurgia addominale d'urgenza. Lui invece focalizzerà l'attenzione sull'asse intestino-cuore e neuroinfiammazioni, come l'intestino influenza cuore e cervello. Ancora continueremo nell'altra sessione, ancora in questa sessione, con il dottor Giuseppe Tagliente, che è un pediatra, è un esperto in microscopia, vicepresidente dell'Associazione di Virologia Italiana SIRI. Lui ci parlerà dell'indagine preventiva per infiammazioni croniche silenti, per cui è un esperto anche di microscopia, e quindi ci spiegherà come da una goccettina di sangue è possibile vedere condizioni anomale di questi dei globuli rossi, per esempio una tra tutte dei globuli rossi, i nostri tassi dell'ossigeno, se sono in una condizione ideale oppure se sono infilati, se sono aggregati, se si crea fango ematico, e quindi una condizione che può portare ossia, acidosi e a tutte quelle che sono poi le basi per le patologie più devastanti, in anticipo, prima che si manifestino. Quindi stiamo lavorando e parliamo di prevenzione, non più quindi di medicina quando la macchina è rotta, ma di medicina prima che la macchina si rompa, o fare in modo che si rompa il più lontano possibile. Scusate questa metafora con la macchina in genere. E poi, sì, poi sarò presente io come osteopata e parlerò dell'osteopatia come strumento naturale integrato a sostegno dell'omeostasi, dell'equilibrio dell'organismo, come l'organismo messo in determinate condizioni può avere lunga vita e non, come diceva un amico, lunga vita e malaticcia. Cioè noi dobbiamo venire fuori da quell'idea che come dire, possiamo convivere vita naturale durante col farmaco. Il farmaco deve essere usato in una condizione di una fase acuta, lì può essere un salvavita, lì può essere il momento in cui il farmaco veramente può esprimere al meglio il suo potenziale, ma quando cominciamo a entrare in una condizione di utilizzo cronico le cose cambiano e vediamo come anche con l'osteopatia è possibile mantenere quell'equilibrio e consentire al nostro organismo di trovare dentro di sé quella farmacia, quel farmaco giusto per mantenere in equilibrio tutto il sistema senza dover ricorrere a questioni esterne, ad altri elementi esterni. Poi abbiamo il dottor Fabio Lapalce che dopo essere intervenuto nell'area giuridico-sanitaria interviene in questa scientifica medica e ci parlerà della malattia vista dal punto di vista omotossicologico, quindi l'acidosi metabolica ed energia. Perché insistiamo sull'acidosi? Perché l'acidosi sostanzialmente è il terreno biologico ideale per virus, batteri, funghi, prioni, per lo sviluppo delle patologie degenerative e neurodegenerative e oncologiche, tutto in ambiente acido. Per cui si cerca di sforzare di riportare l'equilibrio del corpo in una condizione dove il pH sia tale da permettere lo scambio migliore tra l'ambiente interno e l'ambiente esterno della cellula, l'ambiente esterno e la matrice extracellulare, ma ne parleremo abbondantemente in quella giornata. Poi avremo il dottor Eduardo Molina dalla Colombia, che connetterà con noi, che è un medico chirurgo esperto in medicina ortomolecolare, cioè gli altissimi dosaggi di vitamine in maniera endovenosa, e parlerà della medicina ortomolecolare all'interno delle patologie croniche degenerative, quindi tutto in linea per cercare di venire fuori da una condizione di malattia cronica. E infine il dottor Molina, essendo ovviamente non di lingua italiana, sarà coadiuvato e sostenuto dalla dottoressa Garcia Monzon Natascia, che è una biologa e sarà la nostra interprete per il dibattito. Quindi è una bella giornata corposa di tanti interventi, spero interessanti, che possano contribuire a migliorare appunto la conoscenza di chi ci vorrà ascoltare. È un convegno che andrà in streaming, quindi in diretta, anche per chi non potrà raggiungere il capoluogo ionico qui Taranto. Certamente essere qui significa avere la possibilità di poter relazionare con tutti questi esperti e quindi avere dei contatti un pochino più diretti. Dopodiché verrà lasciata, così come è successo per gli altri convegni, sui canali dell'associazione, sia YouTube che Facebook, sarà depositato il video con le varie relazioni, per cui non lo potrà vedere con calma se avrà voglia di ascoltare. Questo è un po' non troppo velocemente il sunto, mi rendo conto che però c'era tanta roba, non sono riuscito, non è, diciamo, la capacità di sintesi non è la mia virtù migliore.
6: Sì, anche perché questi, diciamo, questi eventi qui non è che li puoi fare coinvolgendo questo numero di dottori e professionisti, diciamo, in un'ora solo, per forza di cose è esteso. Va da sé che chi poi vorrà seguire, a prescindere da una cosa, hai detto una parola che mi è rimasta impressa, i prioni. Hai detto prima all'interno, ho capito male io, perché segnalano che diciamo la voce tua nel telefono arriva leggermente distorta in radio poi.
7: Sì, no, prioni.
6: Ecco, i prioni, perché l'ho letto a riguardo, qui in Veneto è iniziata, in Veneto e Mantova, diciamo, la vaccinazione degli avicoli, e sì, trattava appunto che questo vaccino rilascia all'interno poi delle carni questi prioni, che nonostante la cottura rimangono lì attivi e di conseguenza poi vanno a, a creare qualche pasticcio all'interno del nostro organismo. Ecco, questa poi magari se possiamo...
7: Allora, voglio dire, i prioni genericamente sono sostanzialmente degli agenti delle endotossine, sono degli agenti infettivi. Sono costituiti da proteine, che, proteine anomale, va bene? Loro si replicano e costringono le altre proteine, quelle sane, ad assumere la loro forma patogena. E quindi ovviamente sono degli elementi che sono iper dannosi per il nostro organismo. E tutto questo si muove in ambiente acido, quindi quando il nostro pH tissutale, che è praticamente sostanzialmente la patologia, non nasce dentro la cellula, ma fuori dalla cellula, cioè i nostri 40.000 miliardi di cellule che ci costituiscono un organismo vivo, diciamo così, non sono lì che si muovono nell'aria, si trovano all'interno di un mare magnum che è la matrice extracellulare, questa sostanza che consente gli scambi tra la parte esterna della cellula e la parte interna della cellula. Nella matrice praticamente arrivano tutti gli elementi nutrizionali della cellula, proprio i sali, le vitamine, l'ossigeno, tutto quello che deve arrivare all'interno della, della cellula, i macronutrienti. Dopodiché la cellula, una volta che elabora la sua energia, la densità di fosfato,
8: sta parlando adesso il dottor Francesco,
7: la riposta poi in scatti, diciamo, metabolici per i più acidi vengono trasferiti poi nella matrice extracellulare. Quando la matrice extracellulare è troppo, diciamo, quella sostanza fondamentale diventa sempre più gelatinosa, sempre più densa, non consente tra la parte esterna e la parte interna della cellula. Quindi un pH troppo acido ovviamente crea le basi per tutta una serie di problematiche ed è un ambiente ideale per lo sviluppo proprio delle patologie in genere, abbiamo detto prima quelle degenerative, quelle oncologiche, ma anche per la proliferazione di certi agenti patogeni, dei virus e anche dei primi stessi.
6: Ecco, è quello che ti dicevo prima, quando ho letto quell'articolo riguardo la vaccinazione degli avicoli qui in Veneto e nella provincia di Mantova, e questi prioni ha automaticamente messo il punto interrogativo, dico guarda te, e si ricollega. Nel frattempo che stavi parlando, io mi sono agganciato telefonicamente appunto col dottor Gabriele Prinzi, che è un medico chirurgo specialista in chirurgia d'urgenza e laparoscopia, nonché esperto nella salute dell'intestino, malattie dell'apparato digerente, e nonché anche un scrittore con un nuovo libro, che è Le Panzane. Allora, innanzitutto ben entrato anche tu qui in questa chiacchierata, e siamo assieme al dottor Francesco e a te.
9: Sì, ciao, buongiorno, buona domenica.
6: Sì, ti sentiamo.
9: Non so se mi sentite.
6: Sì, sì, sì.
9: Ah, ok, perfetto. Volevo essere sicuro perché sono in auto, per cui non avevo la certezza della qualità dell'audio. Intanto grazie per avermi inserito nella trasmissione.
6: C'è anche il dottor Francesco.
9: Ciao Francesco.
7: Buongiorno, dottor Prinzi. Ciao Gabriele, ciao.
9: Ciao.
7: Ben arrivato. Stavamo parlando proprio di quelle che erano i relatori del convegno. Ricordiamo che il dottor Gabriele Prinzi sarà uno dei relatori del convegno del 19 giugno e approfitto anche per dirvi che il giorno prima, il 18, il dottor Gabriele Prinzi è invitato al comune di Taranto, al Palazzo degli Specchi, per presentare il suo libro edito da Mondadori, Panzane, che il titolo è tutto un programma, e quindi sarebbe molto interessante ascoltare e magari vedere di una firma autografa di questo libro Gabriele. Io sicuramente, insomma, sono in prima fila ad ascoltarti, per poter appunto ascoltare le novità che verranno proposte, che aiutano solamente il nostro aspetto epigenetico, il nostro stile di vita. Dall'intestino transita veramente la nostra salute a 360 gradi.
9: Ti ringrazio della presentazione dell'assist, però vorrei dire a voi, così come ai nostri audio ascoltatori, che in effetti questo libro non è che porta delle novità, perché quello che è scritto lì è vecchio di almeno 40 anni e farà le cose che sono vecchie di almeno 40 anni. Il titolo Panzane voleva essere volutamente provocatorio per andare a smontare una serie di sciocchezze, una delle quali è che il tumore dello stomaco e dell'esofago sia legato ad un batterio che si chiama Helicobacter pylori, quando noi sappiamo dagli anni dal 1982 che invece è un altro il processo che porta alla cancerizzazione dello stomaco. E negli ultimi anni, capofila di questi studi sono poi gli italiani, ogni tanto diciamo parliamo bene degli italiani, il gruppo del professor Gasbarrini del CEMAT di Gemelli, che da anni porta avanti questa visione dello stomaco che non è Helicobacter centrico, cioè non c'è solo l'Helicobacter. Se noi consideriamo noi stessi come un pianeta ambulante, perché questa è la rivoluzione della visione di questo organo nuovo, chiamiamolo così, che è il microbioma o il microbiota, dentro lo stomaco non c'è un batterio, e noi questo lo sappiamo da tanto tempo, e in più quei processi che sono legati al tumore non è per la presenza del batterio, ma del fatto che della nostra vita noi non siamo né consapevoli né attori, siamo passivi rispetto alle cose che ci vengono dette. E la prima sciocchezza in assoluto è che certi farmaci, che chiamiamo amichevolmente gastroprotettori, fanno dei danni enormi, primo dei quali è modificare l'ambiente gastrico per portare centinaia di altri batteri che poi generano il tumore. Quindi non è l'Helicobacter la causa, forse potremmo vedere questo batterio come un segnale d'allarme, no? È un sintomo la presenza dell'Helicobacter, che è collegato ovviamente al nostro stile di vita, quello che mangiamo, la pancia gonfia, è il meccanismo che porta l'Helicobacter nello stomaco, è quello che noi chiamiamo il reflusso. Paradossalmente, permettetemi, poi mi taccio perché sono un temibile chiacchierone, paradossalmente l'Helicobacter non è la causa del reflusso, è l'effetto del reflusso. In più, degli studi affascinanti dimostrano che nel momento in cui qualcuno in maniera dogmatica con 120 compresse di antibiotico, Francesco, sentimi, con 120 compresse di antibiotico è convinto che sta ammazzando solo l'Helicobacter, la scomparsa dell'Helicobacter non solo peggiora il reflusso, ma sembra essere favorente una lesione precancerosa dell'esofago che si chiama esofago di Barrett. E parliamo di studi anche recenti, meta-analisi su milioni di pazienti, non piccoli studi con piccoli numeri. Eppure il nostro dogma sanitario è cercare l'Helicobacter, ammazzalo, punto e basta.
6: Salute.
9: E a mio avviso una visione cieca.
6: Beh, io vorrei dire una cosa. Vorrei dire una cosa, questa alle radioascoltatrici e radioascoltatori, questa è una anticipazione di quello che potrà essere ascoltato appunto a questo convegno. Già qui dovrebbe aprirsi un mondo per ciò che è stato detto in questo momento e che è stato detto pochissimo. Quindi grazie.
9: Siete d'accordo che queste informazioni debbano raggiungere la popolazione che è informata?
6: È il compito che abbiamo effettivamente, portare a conoscenza il più possibile. Poi ovvio che ognuno di noi deve prendere in mano le redini della propria vita, non dobbiamo delegare a destra e a manca, come si suol dire, e dobbiamo essere consapevoli e anche coscienti.
7: Certo, volevi dire qualcosa, Gabriele?
9: No.
7: Dicevo, in effetti qua non stiamo cercando di far diventare tutti medici gli ascoltatori, stiamo chiedendo semplicemente di avere, di sviluppare un po' di più il senso critico. Per poter sviluppare il senso critico bisogna avere anche contesto, bisogna cercare di capirne di più. dopodiché si può affrontare con più, anche con più piacere se vogliamo, il confronto con lo specialista, ma non solo in ambito medico, ma può essere in ambito giuridico, in ambito di quella che può essere l'ingegneria, non so. Noi dobbiamo smetterla di delegare in maniera pedissequa a prescindere, cioè dobbiamo arrivare quanto più preparati a un confronto con lo specialista, perché solamente così possiamo fare delle scelte consapevoli, altrimenti dobbiamo farci, per quelli che sono i credenti, il segno della croce e sperare nella serietà, nella professionalità, nell'onestà del relatore che abbiamo di fronte. Allora, per poterci difendere noi dobbiamo sapere di più, dobbiamo arrivare quanto più preparati possibili, e questi convegni totalmente gratuiti servono assolutamente a sostegno dello sviluppo del senso critico, quindi hanno un principio molto nobile per cercare di destarci un attimino da questa pigrizia e cercare di fare un pochino di spazio tra le milioni di informazioni che arrivano quotidianamente e poter fare una cernita per quelli che sono gli elementi che poi realmente ci possono servire. Per cui l'invito è quello di saperne di più, di seguire le pagine degli esperti, visto che adesso i social sono così diffusi, sono così presenti nella nostra vita, facciamone un uso corretto, cioè non siamo lì a scrollare col pollice e andare a vedere i video di 30 secondi che ci lasciano poco e niente, ma andiamo a seguire quei dibattiti di divulgazione che servono a capirne di più, e molto spesso sono come dire, prodromici di novità che arriveranno lì a breve, o quantomeno ci aiutano a difenderci nel quotidiano. Non so, Gabriele, vuoi dire qualcosa in merito?
9: Una cosa che mi hai ricordato è che parlavamo l'altra sera a Roma, dove ho presentato il libro, è che nella nostra cultura, così noi siamo stati cresciuti, e questa è la nostra cultura, che noi si cerca all'esterno la soluzione di problemi che sono personali o interni. Ciò presuppone che io non mi sto prendendo cura di me. Esempio, se la mia vita è una vita stressata, lavoro 20 ore al giorno, ingoio il cibo piuttosto che masticarlo, scelgo la prima cosa che capita, e quindi dentro di me il mio corpo incomincia a darmi dei segnali, diciamo si accendono più spie rosse che magari mi inviterebbero a cambiare vita, a incominciare a prendere la responsabilità in mano della mia salute, è molto più semplice delegare all'esterno la ricerca di un rimedio, una pillola di solito, o più pillole, che siano integratori o farmaci, poco importa, però la delega all'esterno piuttosto che assumere la consapevolezza che quello che faccio, che come vivo la mia vita, è la prima causa di quello che il mio corpo mi sta comunicando che non va bene. È paradossale, ma ha fatto parte delle mie presentazioni in giro per l'Italia riportare una pubblicità di Carosello, ora non ricordo se del 70 o del 71, in cui Cillo Pontecorvo, famoso regista italiano, fa la pubblicità all'Alka-Seltzer. È impressionante, se tu lo vuoi vedere da un punto di vista sociologico ma anche medico, di come quella pubblicità sia il primo esempio italiano di un rimedio per un sintomo. Ciò vuol dire che è possibile identificare, c'è sicuramente gente più preparata di me per dirlo, che dagli anni 70 che la popolazione italiana viene, diciamo così, permettetemi il termine, manipolata in maniera ma un rimedio specifico, senza domandarsi quel problema specifico, quel sintomo, che cosa mi vuole comunicare, e a livello complessivo che cosa mi dice di me, dove, nel momento in cui sono e con le cose che faccio. Questo è il primo atto di deresponsabilizzazione che sarebbe corretto riportare a chi ci ascolta e al pubblico, perché i sintomi, a detta dei miei maestri in medicina e chirurgia, i sintomi sono solo segnali di allarme, è la punta dell'iceberg, il reflusso è la punta dell'iceberg, non è una malattia. Se io e Francesco siamo magari due professionisti diversi, ma concordiamo sul fatto che il corpo non può essere diviso in pezzettini di organi e che quel pezzettino di organo è malato, ma che vada visto in un insieme in cui il reflusso è la risultante complessiva di tutta una serie di meccanismi di protezione che hanno fallito, non uno, ma tanti. E così cancellare un sintomo, perché ovviamente io devo andare a cena con gli amici piuttosto che mangiare alle 24, piuttosto che andare al cinema e magari in quel momento problemi a dolori addominali piuttosto che la diarrea, ma devo andare al cinema, ecco che la pubblicità cosa ci mostrano? Sei di fronte al cinema, sei in fila e hai lo stomaco che si è arrotolato male, però c'è la pillola e quella pillola ti risolve il problema. E chi se ne frega del perché tu hai quel problema e se ti insegue tutti i giorni? Tanto c'è la pillola.
6: O no? Questa è ingannevole, come che è ingannevole? Basta pensare che su una decina di spot, il più delle volte ce ne sono anche due o tre di prodotti da banco, di pillole e quant'altro per tenere a bada i vari reflussi e i dolori di stomaco. Quindi questo dovrebbe far riflettere, come dovrebbe far riflettere.
9: Quando entri in farmacia non avete l'impressione che siete in un supermercato, no? Dove magari nel supermercato, nel corridoio delle colazioni, non trovate tutte le atine, le giraffe, no? Tutti questi bellissimi disegni ad altezza bambino, mentre tutte le parti fitness, piuttosto che lo sport, piuttosto che belli in forma, sono nella parte alta invece di quel corridoio. E quindi come se i bambini vedono le abine, gli adulti vedono altre robe, ma se mi permettete è la stessa qualità, è la stessa struttura fatta di cibo ultra raffinato, cibo cereali se volete ultra raffinati, che sono totalmente privi di nutrienti. Quindi quando entriamo in farmacia ed è tutto colorato, ecco, a me mi dà l'impressione dentro la farmacia di essere nel corridoio delle colazioni del supermercato sotto casa.
6: E anche lì ogni piano ha la sua, diciamo, il suo potere. Perché non a caso, come nei supermercati mettono determinate cose a livello di bambini ed altre invece a livello vista proprio di chi deve fare la spesa senza poi soffermarsi a leggere, riflettere e quant'altro. La frenesia della vita moderna.
9: Ci sono proprio dei corsi universitari che insegnano come fare questo. Non credo di stare facendo dei discorsi troppo fuori dal seminato, no?
6: No, i corsi di marketing, quindi belli e buoni, proprio dove posizionare correttamente, e anche gli studi che fanno su gli involucri fatti in un determinato modo, con determinati colori, con determinate richiami, e siamo polli di batteria.
9: In batteria ci descrive molto bene,
6: perché in effetti, come dicevo prima, quella proteina che si genera, questo prione, nessuno ne parla, ne parlano pochissimi, però bene o male sta partendo questa campagna appunto vaccinale alle avicole, e guarda caso che anche quelle che producono uova, quindi di conseguenza nel silenzio quasi totale dei media, quelli che invece dovrebbero essere i primi garanti di tante cose. E noi, e anche voi, perché voi state portando avanti una consapevolezza non indifferente in ambito sanitario, medico sanitario, ed è encomiabile, perché almeno si incomincia a vedere un po' di luce, dico io.
9: Sì, diciamo che gli ultimi anni hanno, secondo me, alcune coscienze le hanno risvegliate, e sono diversi oramai i professionisti sanitari, che siano medici, piuttosto che psicologi, fisioterapisti, osteopati, ce ne sono tanti che hanno incominciato a condividere gratuitamente queste informazioni. E ovviamente questi sono semi per terreni fertili, non è detto che tutti possano percepire questa necessità di fare un cambiamento nella propria vita, però è percezione di molti, per quello che posso testimoniare io nel mio lavoro, è percezione di molti che la fiducia nel sistema sanitario nazionale e nei media sia ai livelli più bassi mai registrati nella storia. C'è proprio una diffidenza generalizzata. Non so se avete la stessa percezione.
6: Sì, sì, beh, credo che i radioascoltatori di questa emittente ne siano ben consci di ciò. Quindi...
9: Benissimo. Allora mi sento a casa.
6: Qui sicuramente, anche perché le battaglie, il fondatore di questa radio era Franco Carraro, io non ho avuto modo di conoscerlo se non ascoltando le sue registrazioni. Comunque diceva sempre: spegnete il baucometro, cioè spegnete la TV, perché è quella che vi indottrina e che vi fa vedere cose che non sono vere a volte, anzi spesso.
9: In un incontro, vedi le persone che saranno insieme, i professionisti che saranno insieme in questo convegno, io ringrazio Francesco intanto di averle unite e di aver pensato anche a me per essere lì con loro. Tutte queste persone e questi professionisti portano avanti delle informazioni che sono scientificamente inossidabili, ma che sono contrastate dal sistema. Perché il sistema, se ci pensi, non vuole il nostro bene, per un semplice banale motivo. Il motivo è economico, ma è molto più macro di quello che si pensi. Noi non produciamo più nulla in Italia, abbiamo privatizzato tutto, e anche le grosse aziende di macchine, che oramai hanno, diciamo, con il grosso fallimento di questa boiata del Green Deal, del tutto elettrico, si sono trasferite fuori dall'Italia. Quindi in Italia chi è che produce reddito? Chi è che crea il prodotto interno lordo? È la sanità. Quindi quando le persone stanno bene, se io fossi il ministro della sanità o dell'economia, direi: quando state bene state facendo del male al PIL dell'Italia. E al PIL dell'Italia sì, ma alle tasche di altri no. E questo vuol dire che chi ci dà dei consigli non è detto che ce li dia per il bene nostro, magari ce li dà per il bene della cassa dello Stato, ma non per il nostro bene. E di questo sono fermamente convinto.
6: Queste sono riflessioni da mettere in prima dentro di noi, riflettere su ciò, perché va da sé che difficilmente uno ti dà qualcosa gratis. Vuole sempre qualcosa il tornaconto, quindi di conseguenza è una perdita anche di libertà questa. Non ce ne rendiamo conto, ma piano piano ci troviamo proprio all'interno, diciamo, di un bel pollaio, e magari in 15 minuti, i famosi spazi da 15 minuti a piedi, poi ce ne sarebbe da dire ancora di più, ma comunque ciò che conta è che se ne parli un po' alla volta. Io sono convinto che ormai è stato incrinato, e quindi di conseguenza noto, anche parlando con altre persone, che iniziano a porsi tante domande, cosa che una volta non se le ponevano. Stiamo vedendo anche ultimamente, ormai le cose un pochino cambiano, non tutti sono disposti a questi cambiamenti. Però diciamo, è in atto una speciazione anche da noi, e il più forte, per forza di cose, riuscirà a superare di conseguenza. Un'altra,
7: diciamo,
6: cosa.
7: Io sono.
6: No, prego.
7: Sì, io sono convinto che lo sforzo di chi sta nell'ambito della divulgazione deve essere concentrato su chi è già pronto a recepire e all'ascolto. Cioè, molto spesso vedo che tanti amici, colleghi si sfiancano quasi nel quasi voler convincere un po' tutti quanti della bontà di ciò che stanno dicendo, senza che poi l'interlocutore sia ancora pronto per poter accettare. Faccio un esempio su tutti: proprio Ieri sentivo un caro amico che non sentivo da tanto tempo al telefono, che mi diceva che gli avevano dimenticato la presenza del disimbattere che stava facendo quel bombardamento antibiotico di cui faceva riferimento prima Gabriele Prinzi, il dottor Prinzi. Ebbene, era impossibile poter convincere in pochi minuti l'interlocutore che ci sono anche altre visioni, per cui è come dire, quello che stiamo mettendo in atto è una rivoluzione culturale, un paradigma diverso della medicina che ha bisogno del suo tempo, ha bisogno della disponibilità mentale degli ascoltatori, di chi vuole ascoltare, di chi è già con un passo al di là nel, come dire, nell'essere pronto ad informarsi. Ogni volta chiediamo sempre di mettere in discussione quello che stiamo dicendo, cioè di non essere noi i nuovi messia, i nuovi, come dire, promotori di questo, di quell'altro integratore, di questa, di quest'altra terapia. Cioè è la gente che deve diventare più consapevole, il bambino deve essere rivolto verso se stessi, non verso gli altri quando le cose non vanno sempre bene. Cioè dobbiamo essere noi i primi responsabili della tutela, della salute di noi stessi, per cui ne dobbiamo sapere di più. E allora quando si parla di reclusso e lascio di sottaggio, ora si deve fare pure le domande: ma perché mi stiamo dando l'anti qualcosa, in questo caso un antiacido? Ma perché devo ridurre la mia produzione di acido cloridico? Possiamo farcela questa domanda? Oppure non sta funzionando bene la meccanica e quindi l'acido cloridico non sta nel posto dove deve stare, mi sta creando problemi in altre strutture?

0: modo, facciamo il gioco dei perché, quello che fanno i bambini, no? Ma perché? Se io prendo per esempio questi antiacidi in maniera cronica, ci sono degli studi, sì che ci sono degli studi, ci sono delle meta-analisi che ci parlano, ci parliamo di veramente, le meta-analisi sono sostanzialmente, è la parte come dire, della, non mi viene adesso il termine, della scienza, della statistica, ecco, di quelle che sono le revisioni sistematiche, cioè tonnellate di dati che provengono da tutto il pianeta, da più studiosi, da più ricercatori, che focalizzano l'attenzione su uno studio di un determinato problema. Ok, per esempio il reflusso gastroesofageo, o per esempio gli inibitori della pompa protonica. Quindi tanti studi che sono poi messi insieme, alla fine si tira una linea e si arriva a delle conclusioni. Per esempio, ci sono alcuni inibitori della pompa protonica famosissimi, questo è uno studio americano dell'Università dell'Arizona, del centro del Cancer Center, che ha dimostrato un aumento del rischio dei tumori del 440%. E stiamo parlando di un centro oncologico, un utilizzo in maniera cronica. Allora, prima di arrivare a prendere gli inibitori di qualcosa che invece potrebbe favorire la nostra salute, perché l'acido cloridrico, se lo produciamo, ci sarà un perché, e allora dobbiamo capire perché questo acido cloridrico magari si trasferisce nell'esofago, se non addirittura nella faringe, con il timo che risale su. Com'è che succede questo? Ecco dove nasce la medicina integrata. Allora il dottor Prinzi si sente con il suo collega osteopata, insieme cercano di capire l'aspetto fisiopatologico, se c'è un problema di natura meccanica, se c'è un problema di natura metabolica, e si fa un'analisi un pochino più di, come dire, di precisione. Ma tutto questo il paziente un'infarinatura generale la deve conoscere, e quindi deve anche lui venire ai convegni, cercare di saperne di più, altrimenti rimane un rischio grosso, cioè che bisogna fidarsi, bisogna credere, si crede semplicemente come religiosi, ma no, la scienza non va creduta, la scienza va studiata, va messa in discussione sistematicamente. Anche noi dobbiamo continuare a farci delle domande, perché la scienza è, come dire, piena di argomenti che erano certi fino a un certo punto e poi erano il contrario un punto dopo, per cui dobbiamo continuare ad andare in evoluzione, non possiamo fermarci, così come la medicina sembra essersi fermata ormai da troppo tempo, e noi abbiamo bisogno di dialogare, di ritrovarci, di cercare il benessere delle persone a tutto tondo, compreso il paziente, che deve essere non un attore che deve subire, ma deve essere un attore principale, un protagonista della difesa della sua salute.
1: Guarda, per dirne una, un radioascoltatore, Gabriele da Limena, a riguardo del termine prioni che abbiamo usato prima, lui è andato in rete, ha dato una sbirciatina e dice che rinnova il divieto di uso di queste sostanze, quindi sulla rete già si trova che questa sostanza c'è il divieto, però sta di fatto che lo stesso venga utilizzato un prodotto, un vaccino che invece poi produce questi, quindi di conseguenza anche qui loro cercano di tenere coperto il più possibile. Ritornando al discorso, un attimo ritorno, il discorso la paura, la maggior parte delle persone ha paura, o si vergogna quando è davanti, oppure anche il modo di fare del medico magari è arrogante, perché ci sono anche quelli volutamente, dicono io sono medico, tu non sei nulla e via di seguito, e lì scatta magari un po' la timidezza, un po' la paura e via di seguito. Però c'è una cosa importante da tenere in considerazione, che se trovi un medico che si comporta in questo modo, puoi sempre cambiare, non è che siamo costretti ad andare per forza da uno. Poi le aggiungo un'altra, il dividi ed impera. Anche la medicina ha voluto dividere tutte le varie specializzazioni, per dire che so, c'è il medico della mano destra, il medico della mano sinistra, il medico del cuore, il medico di qui, il medico di là, tralasciando, diciamo, che invece noi siamo un tutto. E non abbiamo solo la parte materiale, ma abbiamo anche la parte emotiva, che è importantissima anche quella.

0: ecco che chi, diciamo, come hai detto giustamente tu, io come osteopata e il dottor Gabriele, diciamo, per quanto concerne per quanto concerne, diciamo, lo stomaco e via di seguito, vi rapportate e seguite, ecco, un'unione, un aiuto, quello è perfetto. Invece a volte altri lavorano a compartimenti stagni e ognuno, come il solito, porta l'acqua al suo mulino, e questo di sicuro non giova a noi. E grazie a voi invece che state portando.
1: Il dottor Prinzi, durante una trasmissione, lui spesso, molto spesso, si mette in discussione, va in rete, ospita altri medici, altri colleghi, e ho avuto modo di apprezzare moltissimo una di queste trasmissioni dove era presente lui, dove era presente un altro medico che parlava di idroncoloterapia per la pulizia dell'intestino, quindi mi ha chiarito tanti dubbi che avevo anch'io, e quindi questo mi ha dato la possibilità di fare rete, di capire i miei pazienti quando arrivano, che mi trovo con una condizione di disbiosi intestinale importante, qual è il medico di riferimento, perché ho avuto modo di ascoltare e capire che tipo di approccio avevano a quel tipo di terapia. Così come ho avuto modo di ascoltare un'altra collega osteopata che parlava nello specifico di argomenti che erano collegati alla trasmissione. Per cui il lavoro del dottor Prinzi, che è una persona umile e molto preparata e aggiornata, ed è un medico, quel tipo di medico che a noi piace, cioè il medico che si mette in discussione, che si confronta, non è un medico arrogante. Quando si notano le persone che incominciano a creare le barriere, io sono io e tu, come non vorrei adesso far leva su una famosa battuta di un film di Alberto Sordi, però
0: il Marchese del Grillo,
1: esatto, a quel muro, a quello scontro, fa significare che il medico non ha più cose da dire, altrimenti è un piacere confrontarsi col proprio paziente e spiegare in che modo lo sto aiutando per recuperare la propria salute. Quando invece tu devi fare quello che ti dico io, appunto, ecco, qual è il momento per alzare i tacchi, girarsi e neanche salutare e andare via? Non è quello il modo dell'approccio per difendere la salute di una persona che tu dovresti difendere come paziente. E il paziente deve imparare anche a difendersi da quelli che sono gli atteggiamenti arroganti e che hanno poco a che fare con la scienza da parte dell'interlocutore medico in questo caso. Così come se fosse un avvocato, così come se fosse un ingegnere.
0: Certo, certo. Cioè,
1: l'approccio deve essere costruttivo. Il paziente o il cliente che sia deve essere un attore principale, non può essere quello che subisce.
0: Sono pochi. Però quei pochi stanno aprendo le porte, stanno aprendo la strada. Fortunatamente ci sono, e tra questi ci siete voi. Allora, 10 secondi, poi mi parte la pubblicità e di conseguenza dobbiamo aspettare gli spot, dopo gli spot pubblicitari. 2 secondi, rimanete in linea.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5
4: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
5: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
6: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
7: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
8: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
9: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
10: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
11: Si pranza al sacco.
12: Chi può porti in dolci da condividere? Grazie.
6: aspettiamo tanti dolci.
3: Dai spose e dai sposi.
11: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
12: Per info e prenotazioni
13: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
12: Ciao Mara.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
14: 5 per 1000!
15: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
16: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
17: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
14: 5 per 1000!
4: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
18: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
19: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
20: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
9: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
0: Bene, dopo lo spot pubblicitario riprendiamo la diretta, siamo sempre con la chiacchierata, siamo sempre sui 94 MHz di Radio Gamma 5, continuiamo la chiacchierata col dottor Francesco Rapetti, osteopata, e col dottor Gabriele Prinzi, chirurgo d'urgenza, gastro, sì, dell'apparato digerente.
21: Con la C, Luciano,
0: sì.
21: Gastroenterologo.
0: Faccio bene, comunque questa chiacchierata, come dicevo, con su un convegno che si terrà il 19 giugno a Taranto, che tratta di diritto, medicina e benessere, le nuove prospettive per la salute della persona. Abbiamo già avuto modo di avere un piccolo quadro di quello che potrà uscire da, diciamo, da questi relatori. Questi relatori, diciamo, che comprendono diversi professionisti, abbiamo citato qui il dottor Prinzi e il dottor Rappetti, altre persone che sono già state, che conoscono, che sono state già presenti qui in radio, e anche il dottor Fabio La Falce, c'era anche la dottoressa Giulia Iardella e nonché il dottor Attilio Cavezzi, che è il chirurgo vascolare. E quindi di conseguenza da questo convegno sicuramente usciranno delle cose non indifferenti, che dovrebbero portare a una consapevolezza maggiore e una perdita di paura, dico io. O no? Ecco a voi allora, la linea.
1: Vuoi dire tu qualcosa, Gabriele?
13: No, io preferisco parlare dopo di te. Vorrei che tu sottolineassi l'importanza di questo tipo di eventi per la popolazione.
1: Come dicevamo prima, il convegno ha una finalità, quello di stimolare il senso critico delle persone con la presa di coscienza, con quelle che sono le novità, con quelli che sono i confronti e i dibattiti tra i diversi esperti del settore, per poter fare le scelte critiche consapevoli che possano essere utili per la difesa della propria qualità della salute. Cioè, l'obiettivo nostro non è semplicemente quello di avere gli esami anatomici a posto. L'obiettivo nostro è quello di avere livelli energetici alti, altissimi, cioè dobbiamo sentire il nostro corpo che funziona bene. E per cui imparare quelli che sono i segnali che ci possono aiutare a prevenire, e poi dobbiamo sapere cosa fare nella nostra vita per evitare di avvelenarci. Si parte dalla sfera spirituale, psicologica, neurologica, endocrinologica, a quella proprio poi del fisico, dove si palita il problema, il sintomo. Uno degli argomenti che saranno trattati saranno sicuramente la differenza tra il sintomo, che ha già brillantemente anticipato il dottor Prinzi prima, tra il sintomo e la causa. Noi dobbiamo venire fuori da questa sorta di, come posso dire, da questa trappola. Non dobbiamo stare lì a pensare che spento il sintomo abbiamo risolto la causa. Il sintomo è il nostro aiuto, è il sistema d'allarme, è quello che ci dice che sta entrando lo stressor, cioè il ladro dentro il nostro organismo. Per cui se io mi limito a risolvere il sintomo, sto creando una sorta di danno, cioè sto lasciando che la causa si sviluppi in silenzio, senza darci più segnali. Ora, il sintomo va spento in una fase acuta sicuramente, perché si deve dare il tempo di non creare danni e di poter lavorare su andare a ricercare la causa che ha prodotto il sintomo. Quindi io devo andare a bloccare il ladro, altrimenti il sistema d'allarme deve continuare a rimanere acceso. Nel frattempo che blocco il ladro, una volta che ho capito chi è il ladro, allora spengo il sintomo, ma continuo a lavorare sulla chiusura, sulla risoluzione del problema. Per cui dobbiamo sicuramente prenderci la pillola per il mal di testa quando ho un mal di testa che è invalidante, però devo capire perché mi sta venendo il mal di testa. Non devo prendere sistematicamente la pillola per il mal di testa. L'inibitore della pompa protonica la devo prendere quando ho quel bruciore immediato, chiaramente, ma poi devo andare a risolvere la questione e capire perché non mi deve più ritornare quel bruciore, o fare in modo che questa cosa sia dilatata nel tempo più possibile fino alla risoluzione. E questo riguarda la lombalgia, riguarda qualsiasi tipo di problema. Lo vedremo anche con il dottor Antonio Fusco e con il chimico il dottor Michele Spina sulla questione delle cardiopatie. Cioè, il dottor Cavezzi ci parlerà dell'antiaging, di tutti quelli che sono gli stressor che ci coinvolgono, per cui dobbiamo capire che cos'è l'effetto, che è un amico, e che cos'è il sintomo, che è un amico, e che cos'è la causa, che è il nemico. È quella che dobbiamo andare a combattere, per cui ne dobbiamo sapere di più. Per capire se ci stiamo ammalando o non ci stiamo ammalando, c'è un segnale che dobbiamo tenere in considerazione, che non sempre è strettamente legato all'età, che è il livello energetico. Quando ci sentiamo con i livelli energetici bassi, qualcosa non sta funzionando, dobbiamo cominciare a guardare con attenzione. Quindi la prevenzione per ritornare ai livelli energetici altissimi vuol dire che le cellule stanno comunicando bene con il loro ambiente esterno e stanno facendo bene la produzione. Avete mai visto una persona che ha una malattia con livelli energetici alti? Mai. Però quando noi continuiamo ad avere i livelli energetici bassi, è possibile che sia innescato quel famoso meccanismo di infiammazione cronica silente, ormai o di basso grado, state incominciando a sentirla, insomma, questa espressione, che è alla base di tutte le patologie. Quindi parleremo di questi argomenti e parleremo con tantissimi relatori che in qualche maniera sono uniti verso questo tipo di filosofia, un paradigma della medicina della salute. Ecco, Gabriele, io potrei parlare per più ore di questa cosa, però sarebbe opportuno che tu, come dire, ci arricchissi con la tua lettura.
13: Ti conosco, so che siamo tutti e due dei mitici chiacchieroni, e da Luciano, intanto se posso fare un commento su quello che ha detto Francesco circa un quarto d'ora fa sulla paura che hanno le persone.
0: È basilare.
13: Perché negli ultimi anni, purtroppo, la pandemia non ha fatto altro che piantare semi per approfondire quella che è la paura di morire delle persone. Quindi questa paura, ovviamente, chi ci ascolta sappiamo di che stiamo parlando, e questa paura non è che è andata via, però è diventata endemica, cioè tutti hanno paura di morire, e probabilmente delle due patologie, quella di cui sono sicuro che sarà argomento sia della relazione del collega Fusco, ma anche di Attilio Cavezzi, è che effettivamente, se noi vogliamo capire come evitare di avere malattie cardiovascolari di tipo mortale, non è il valore del colesterolo il problema, perché più ogni paziente che entra nella mia stanza, nel mio ambulatorio, tutti dicono il colesterolo alto, io gli vorrei dire sì, tutti dinni, fregatene, perché il colesterolo è un valore, ma noi sappiamo dagli studi del 700 le placche aterosclerotiche non nascono perché esiste un colesterolo buono o un colesterolo cattivo. Noi sappiamo dal 700 che le placche aterosclerotiche sono una malattia infiammatoria. Spero che chi ci sta ascoltando apra le orecchie, e si collega al riferimento che faceva Francesco della infiammazione di basso grado. Quello che è certo, perché è letteratura cogente ed è stato un altro pezzo di rivoluzione recente, e che noi abbiamo tutti la capacità di autoripararci, se no i chirurghi non potrebbero vivere su questo pianeta. Però questa capacità di autoripararci è la capacità di avere un equilibrio tra quelli che sono i fattori che ci aggrediscono e quelli che sono i fattori interni di protezione. È paradossale da dire, ma il colesterolo è un fattore protettivo da un punto di vista immunitario. Quando noi guardiamo all'aumento del colesterolo e non ci chiediamo perché sta aumentando, potremmo anche ricordare le recenti scoperte, neanche recentissime, ma dagli anni 80, tanti studiosi hanno riconosciuto che dentro le placche aterosclerotiche non c'è solo il colesterolo, ci sono dei batteri. E il 90% di questi batteri o sono di provenienza dal dente, quindi dall'apparato dentale, tramite per esempio il parodonto, possono entrare dentro, piuttosto che dall'intestino. Quando questi batteri o pezzi di batteri entrano dentro di noi, il colesterolo, sia quello buono che quello cattivo, intervengono sui batteri. In particolare, l'LDL prende questi batteri, ovvero i pezzi più pericolosi di questi batteri, che si chiama lipopolisaccaride, e lo blocca per evitare che vada in giro. Dopodiché, siccome l'LDL parte dal fegato verso la periferia, nel suo viaggio verso la periferia trova un HDL e dice: guarda, beccati questo pezzo di batterio e portalo al fegato e buttalo nell'intestino tramite la bile. Quindi andare a valutare la complessità meravigliosa di una persona, non di un paziente, attenzione, io uso il termine persona volutamente, che è un pianeta camminante, semplicemente da un valore, è un'idiozia, ma è ancora più un'idiozia, chiunque la dica, dal Presidente della Repubblica all'ultimo dei medici, quando qualcuno afferma che esistono farmaci privi di effetti collaterali. Quelle proprio ti stanno mentendo. Non esistono farmaci con zero effetti collaterali, non esistono farmaci con 100% di efficacia, perché questi sono due numeri che sono incompatibili con la statistica, la matematica e la medicina. Ma lo potremmo dire del farmaco, lo potremmo dire di una pianta, lo potremmo dire di una vitamina. Quando queste sostanze, questi prodotti vengono usati male o vengono usati in eccesso, è chiaro che possono avere degli effetti farmacologici non voluti, che poi sono gli effetti collaterali. All'inibitore di pompa protonica non è casuale, io ho distrutto, diciamo, l'inibitore di pompa protonica l'ho distrutto fra le pagine del libro, a partire dal fatto che quando i maghi del marketing ti trasformano un farmaco e te lo chiamano gastroprotettore, nella mente della persona, a livello proprio nazionale, ti dà l'impressione di un farmaco coccoloso, è tutt'altro che pericoloso. Ma questi farmaci, bellissimi questi farmaci, sono meravigliosi, i gastroprotettori, se presi in breve tempo ti riescono a riparare le ulcere nell'arco di settimane. Il problema è, come diceva Francesco, ma tu te lo sei mai chiesto perché il nostro corpo spende tanta energia a produrre l'acido gastrico? L'acido gastrico è, per esempio, è uno sterilizzante del cibo. Se io prendo una cosa da terra, per esempio una caramella, o prendo il cibo con le mani, o prendo del cibo che è contaminato, il primo meccanismo di difesa è l'acido dello stomaco, perché è così acido che può ammazzare alcuni batteri nell'arco di 15 minuti o nell'arco di 30 minuti. Quando però noi, per motivi di necessità, spegniamo quel segnale di produzione di acido, al di là del fatto che non assorbiamo più nulla, cioè i sali minerali non li assorbiamo più, però noi stiamo permettendo al primo batterio che capita, al primo parassita che capita, di entrare dentro di noi e farci casa. Se si fa casa dentro di noi, la possiamo chiamare la tossinfezione alimentare, la possiamo chiamare una gastrite, un'enterite, un'infezione. Molti dei nostri ascoltatori, ma anche molti delle persone che incontro, la chiamano influenza intestinale. Ma chi ti dice che quell'influenza intestinale non sia il fatto che tu hai mangiato un cibo guasto mentre stai prendendo dei farmaci che non ti difendono più? E così nel momento in cui ti confronti con chi si dovrebbe prendere cura di te a livello professionale, a livello di salute, e gli chiedi: caro dottore, ma questo farmaco ha effetti collaterali? Signora, assolutamente no, anzi lo deve prendere a vita. Queste due cose, se ancora esistesse un sistema sanitario, un ordine dei medici che sanziona le boiate, se ancora esistesse un codice deontologico, ecco, questa persona andrebbe censurata. Primo, perché gli effetti collaterali ci sono nel bugiardino, sono, diciamo, presenti su internet, li puoi andare a leggere tranquillamente, puoi fare la domanda all'intelligenza artificiale e ti tira fuori gli effetti collaterali e la letteratura che li dimostra. Ma un farmaco del genere, l'inibitore di pompa protonica, preso a vita, non è che è una passeggiata di salute, ed è collegato a tutta una serie di patologie, una delle quali, lasciando perdere la possibilità delle neoplasie gastriche, ma è sicuramente collegata a un cambiamento dei batteri dell'intestino, perché non c'è più protezione, perché l'acido non li seleziona più, perché l'inibitore di pompa protonica cambia l'ambiente intestinale, e sono loro la causa dell'infiammazione sistemica di basso grado, sono loro la prima causa, perché sono una quantità di batteri enorme una superficie grande quanto due campi da tennis. E mentre loro sono lì e fanno il bello e il cattivo tempo, il nostro sistema immunitario, dall'altra parte, la superficie grande due campi da tennis, combatte una battaglia non vista. Questa battaglia costa energia e quindi arriva quel segno di cui parla Francesco, energia. Però poi, quando questo tipo di problema si manifesta al punto tale che è bisogno di un professionista della salute, arrivano gli antinfiammatori a base di mesalazina, piuttosto che l'antibiotico più inutile del mondo, che è un antibiotico che dura da Natale a Santo Stefano. E poi, se i sintomi sono troppi, arriva lo psicofarmaco, perché il problema, piuttosto che andare a vedere gli squilibri interni che sono causati dai farmaci, preferisci pensare che quella persona abbia un problema di ansia, ed è diventato oramai la risposta rifugio. Quando un professionista non sa che hai, invece del buongiorno ti dice sei ansiosa, e questo è lo psicofarmaco da assumere.
0: O sei stressato, ti dicono.
13: Sì, certo, ma siamo tutti stressati. Però io ho un problema intestinale. Non mi puoi dare lo psicofarmaco, non mi serve.
0: Io la chiamo disonestà intellettuale di quel professionista. Perché lo sanno benissimo.
13: Quello che io direi in privato. Io in privato direi pure peggio, però in pubblico mi limito.
0: Perché effettivamente non possono non sapere certe cose.
13: Non è che non possono. La domanda vera è: sono ferventi credenti o sono atei convinti? Questa è la domanda. O sono soldati obbedienti a quelle regole che chiamiamo linee guida?
0: Sì,
13: linee guida vecchie e inutili.
0: Si vede che il bravo informatore farmaceutico ha una, è come, c'ha una bella valigetta e che dentro ci sono tante cose utili magari per quella persona. Anche quello a volte può influire.
13: Sai che c'è un obbligo del Ministero della Sanità e dell'Ordine dei Medici, di tutti i professionisti sanitari. Sono obbligati all'aggiornamento continuo in medicina, si chiama ICM. Spesso e volentieri sono le stesse aziende che mettono a disposizione i corsi per aggiornare i professionisti, e a volte sono dei corsi bellissimi fatti alle Seychelles con il viaggio pagato anche miglia.
0: Sì, non ho motivo da dubitare, quindi, anzi, tutt'altro. D'altronde, se non prendiamo in mano noi un pochino le redini e prendiamo consapevolezza, ecco, un po' alla volta comunque. La strada è in salita, è tutta in salita, quello lo si sa, però un po' alla volta arriveremo in cima anche noi. Siamo tosti, siamo duri. Specialmente i radioascoltatori e le radioascoltatrici di Radio Gamma 5 sono toste.
13: No, anche perché avete un bel parterre di speaker. Io ho conosciuto Marcello Pamio e so il lavoro che fa e lo apprezzo.
0: Beh, lui è un battagliero di prima, in effetti. Io, diciamo, sono volontario qui come conduttore, non ho le capacità di Marcello e anche di altri conduttori che, come si dice, tanto di cappello chapeau, come dice sovente anche Marcello, quindi, però Marcello è molto informato e scrive anche tantissimi libri, ha scritto diversi libri, saggi e quant'altro, che sono, diciamo, aperture non indifferenti. Se uno ci ragiona un attimino, si rende conto come ci stanno prendendo per i fondelli e come siamo diventati polli di batteria. Se ne vogliamo fare la differenza,
1: poi,
0: dobbiamo,
1: diciamo, da dove ci accorgiamo anche che ci prendono un pochino, cioè, c'è qualcosa che non va, ecco. Da quanto il Ministero mette a disposizione per del sistema sanitario nazionale per la malattia, oltre 135 miliardi di euro. Poi, per quanto riguarda invece la prevenzione, una tra tutti che è determinante, per esempio, è l'attività motoria. Praticamente abbiamo a disposizione 1,5 milioni a sostegno dell'attività motoria. Cioè, pensa, per non ammalarci abbiamo alcuni strumenti, uno tra quelli è fare attività motoria, 1,5 milioni. Per andare a rincorrere una malattia, una salute che abbiamo perso, 1,184 miliardi. Cioè, qui c'è qualcosa che non va in questo ragionamento.
0: No, appunto.
1: Eppure, voglio dire, noi dobbiamo lavorare sulla prevenzione, continuiamo a lavorare sulla malattia. E va bene che lavoriamo sulla malattia, perché chi è ammalato ha bisogno di essere curato, ma dall'altra parte questa asticella la dobbiamo portare. Io vorrei capire, ogni volta che si va dal medico, che poverello è, soprattutto il medico di medicina generale che ha 1,500, 1,600, 1,700 assistiti con comorbità, con più patologie messe insieme, con più problematiche, fa fatica ad ascoltare già e avere un'anamnesi e dare un consiglio, una terapia, ma sono tutte le risposte un anti qualcosa, un antipressore, un anti un inibitore della pompa protonica, un antidepressivo, un anti.
0: Sì, sì, statine.
1: Ma vogliamo lavorare anche sulla prevenzione. Cioè, perché voglio dire, non è semplicemente il discorso del sintomo, ne abbiamo già parlato, ecco perché il sintomo deve essere, l'effetto deve essere scollegato o collegato bene alla causa. Per cui bene, lavoro su quell'anti, però ti devo prescrivere lo yoga, ti devo prescrivere il freminatogeno che ha un costo quasi zero, ti devo prescrivere un certo tipo di alimentazione un pochino più basica, meno acida, devo spiegare che cosa fanno le farine. Non posso dire a un malato di tumore mangia quello che vuoi tanto, no, non funziona così.
0: Non puoi, è vero.
1: È proprio lì che si combatte la questione, per cui il fatto che io scelga cosa mangiare non necessariamente è un costo per me. L'attività motoria non necessariamente è un costo, perché andare a camminare dopo pranzo e farsi una passeggiata di 30-40 minuti a un passo sostenuto si può fare per abbassare la glicemia, si può fare per cercare di avere una migliore ossigenazione, di portare una condizione anche mentale, per cui si può fare lo stretching, non c'è bisogno di doversi caricare di debiti per fare questo stile di vita. Il riposo è determinante, la gente deve sapere che deve riposare in un certo modo, e il modo corretto è quello di non avere luce, di non avere suoni, di non avere fonti elettriche o elettromagnetiche vicino. Cioè, queste cose non hanno un costo. Per cui, quando io parlo della consapevolezza, queste trasmissioni, caro Luciano e cara Rosanna Trevisan, che anche lei è dietro le quinte, ma fa un lavoro immane per divulgare continuamente con amore e organizzare queste trasmissioni, hanno un valore estremo. Il dottor Gabriele Princi, che ha un'esperienza incredibile, che si mette a disposizione gratuitamente per spiegarti cosa ci fa bene e cosa non ci fa bene, cioè dopodiché dobbiamo applicare. E quindi che cosa possiamo fare? Ci dobbiamo rilassare, dobbiamo mangiare in un certo modo che è diverso da quello che ci viene proposto in televisione, dobbiamo fare attività motoria come stile di vita. Pensate, ci sono degli studi bestiali, guardate, anche, cioè, voglio dire, è veramente enorme, parliamo sempre di studi con numeri importanti. Ce n'è uno fatto a Copenaghen, su oltre 1100 jogger, cioè coloro che fanno attività di jogging in maniera sistematica, è venuto fuori un bellissimo studio che si dice che fare jogging leggero moderato è associato al più basso tasso di mortalità rispetto a chi fa vita sedentaria. Quanto costa fare jogging?
0: La volontà.
1: Quindi dobbiamo prendere le carpettine, la volontà, alzare il sedere dalla poltrona, invece di dopo mangiato, magari ci andiamo a fare una camminata, se non jogging, il jogging lo facciamo ovviamente a stomaco vuoto. E mentre, a differenza, per dire, anche l'attività motoria, c'è un'attività motoria che fa bene e quella che fa un po' meno bene. Jogging intenso è correlato a un tasso di mortalità praticamente simile a quello della vita sedentaria, per dire. Quindi quando vedete le persone che corrono in maniera intensa, in quella maniera lì, diciamo, la bilancia, ecco, costi-benefici, non è sempre a favore. Quindi non è che più sudo, più va meglio, no, non è proprio così. Bisogna sapere anche come farle. Quindi ci vuole una moderazione, un'attività media per 4 volte alla settimana, sempre, per tutta la vita, come terapia. E ci dobbiamo ricordare che il mio riposo è una delle fasi dell'allenamento, e che anche quello è necessario per cercare di mantenere i famosi livelli energetici al top, sempre alti. Queste cose non hanno un costo, capite, Luciano? Per cui c'è qualcuno che dedica la domenica a spiegarlo, a raccontarlo, dopodiché chi ha acquisito queste informazioni in primis le deve mettere in discussione, cioè deve provare a saperne di più e dire: forse Francesco Rapetti o forse Gabriele Cristi hanno detto una fesseria, andiamo a vedere se è vero, e quindi già incomincia a fare consapevolezza. Dopodiché sviluppi il senso critico, dopodiché sperzi e cambi il stile di vita, e magari oggi che è domenica, dopo che abbiamo mangiato e ci siamo avvelenati di farine, magari decidiamo che lunedì il nostro frigo cambia e invece di esserci tutte queste farine ci possono essere un po' più di vegetali, un po' più di carne o di proteine quantomeno, e un pochino meno di farina, perché quelle sono quelle più dannose in assoluto e lo sappiamo. Dopodiché decidiamo domenica, invece di stare seduti sulla poltrona, sul divano a chiacchierare, ma facciamoci una bella passeggiata e magari aumentiamo un pochino la ritmo di questa passeggiata, che è anche piacevole, al sole. Facciamo attivare la vitamina D, rendiamoci in maniera tale che questo ormone che diventi, perché la vitamina D è un ormone, e non è solo la vitamina in sé, ha veramente un sacco di funzioni nel nostro organismo, ma ha bisogno anche del sole. Quindi usciamo, socializziamo, diamo il tempo al nostro cervello di abbassare i livelli di stress, che sono quelli che producono in assoluto i danni maggiori, quelli psicologici. Cerchiamo di vivere nel presente, dimentichiamoci le cose brutte del passato, tanto il passato non ritorna, a meno che non siamo noi a decidere di farlo ritornare sistematicamente ad ogni occasione. Ogni volta che c'è un pretesto lo rimettiamo nel nostro vissuto quotidiano, e in quel caso ci decidiamo di avvelenarci. Invece no, dobbiamo perdonarci, dobbiamo capire che non sempre è colpa nostra, e se abbiamo sbagliato ci dobbiamo mettere una pezza e cerchiamo di migliorarci, perché la vita è questa. È una gara con se stessi per cercare di essere sempre più evoluti.
0: Guarda,
1: facciamo pace.
0: Io vorrei aggiungere una cosa: spegnete la TV quando mangiate, non guardate il telegiornale in primis. Quindi, che quello vuol dire proprio mettere la ciliegina sulla torta, ecco, guardare il telegiornale con tutti i fatti di cronaca quando stai mangiando, penso che sia una delle cose più deleterie.
1: Hai mai notato che il telegiornale sono solo notizie negative?
0: Sì, non c'è nulla di bello, nulla.
1: Fai una percentuale tra le notizie positive e quelle negative. È proprio un elenco infinito di elementi drammatici che ti devono creare ansia, paura, stress e tensione. Domanda: a che pro?
0: È sempre lì il giro, lo sappiamo.
1: Qual è la finalità?
0: Perché poi c'è un'altra cosa.
2: Per digerire peggio.
0: Sì.
2: Per digerire peggio, questa è la prima finalità.
0: Ecco. Non a caso, volutamente, perché poi antiacidi che negli spot pubblicitari, come si parlava prima, poi anche quando il medico, onestamente il medico di base, lui fra virgolette non può uscire dal seminato, altrimenti arriva la mannaia se non si comporta come secondo i canoni prescritti. Quindi qualche medico riesce qualcosina a porre qualcosa di buono. Io faccio un attimino un passino un po' indietro, un attimo sugli esami, che i medici di base fanno fare a tutti i loro pazienti. Non parlano mai però di vedere in campo scuro i globuli rossi, che sarebbe già, diciamo, un esame che permetterebbe di capire che c'è qualcosa che non va dentro di noi, non servono tante altre cose. Possiamo magari chiarire un attimino anche questo che mi è stato richiesto?
1: Allora, Luciano, domenica saremo ad Ascoli Piceno insieme al dottor Tagliente, che è esperto in microscopia, e il dottor Tagliente spiegherà in che modo è possibile vedere dal microscopio, da una goccia di sangue, la condizione, tra le altre cose, anche dei globuli rossi. Ed è un corso teorico pratico aperto a tutti, ed è un modo per potersi anche fare, non dico assolutamente no, diagnosi e terapia, ma accertarsi se c'è qualcosa che va o che non va. Dopodiché, se dovessimo riconoscere, perché l'obiettivo è quello, riconoscere se ci sono delle anomalie, se riconosciamo e impariamo a leggere questa goccia di sangue su quello che ci interessa, se ci sono delle anomalie, sentiamo il nostro medico di fiducia e chiediamo di approfondire quel controllo. Dopodiché sarà poi il medico a dirci sì, c'è questa condizione oppure no. Siccome la goccia di sangue è determinante, perché ci fa vedere delle cose prima che si presenti il sintomo, prima che ci ammaliamo, diventa determinante. È un po' come quando ti misuri la pressione, per cui se vedi che ci sono dei problemi, è vero che la pressione poi ti dà anche dei sintomi, mettere la goccia di sangue no, questo è il vantaggio. Però una volta che ti rendi conto che la pressione è in un determinato modo, chiami il tuo medico e vai a confrontarti per capire se c'è qualcosa da fare o meno. Con la goccia di sangue tu hai la possibilità di anticipare ancora prima questo passaggio e dialogare in maniera un pochino più proficua con il tuo medico per quanto riguarda la prevenzione. Per cui con il dottor Tagliente, per esempio, c'è questo corso. Questo corso è stato organizzato ad aprile con i crediti formativi per i medici, quelli a cui faceva riferimento il dottor Prinzi, parlava proprio ai sanitari, in specifico ai medici, per imparare a leggere meglio questo aspetto. Per cui si tratta proprio di continuare ad investire sulla cultura, sia per quanto riguarda i sanitari, ma guarda un po' anche alla signora Maria del terzo piano, che magari fa un altro mestiere, non è proprio dentro sul piano culturale con gli argomenti medico-scientifici. Però si possono fare, perché sono delle cose semplici che possono essere assolutamente alla portata di tutti. Dobbiamo solamente decidere di prenderci cura di noi. Tutto qui. Per cui quando andate dal medico e vi chiedete lì, il medico, a parte il prescrivervi il farmaco anti qualcosa, vi dà poi un'indicazione della serie fai attività motoria? Quanti di voi hanno ricevuto insieme alla prescrizione del farmaco una serie di indicazioni per fare la prevenzione a costo zero, senza prendere farmaci? Quanti di voi? Eppure siamo un popolo ormai di malati cronici, no? Cioè un anziano su quattro, oltre gli 80 anni, prende almeno 10 farmaci, ragazzi, 10 farmaci al giorno.
0: Povero fegato.
1: Capito? Allora non possiamo arrivare lì, se no i nostri nipoti come ce li vediamo? I nostri figli che facciamo? Non ci facciamo più una corsetta insieme a loro, non ci facciamo più una sciata, non ci facciamo più una passeggiata. Non è così la vita, non deve essere così la vita. Il fatto di avere 70 anni e non riuscire a sollevare il braccio perché non riesco neanche a mettere il piatto nello scolabato non dipende dall'età. Dipende dal nostro stile di vita, siamo noi che decidiamo come il nostro organismo deve andare avanti. Ci hanno raccontato un sacco di panzane, direbbe il dottor Davide.
0: Panzane. Poi c'è un'altra cosa, un termine.
2: Scusami.
0: No, velocemente lo dico, qui in Veneto si dice bocca serà, non ciapa mosche, nel senso che bisogna parlare e non aver paura a parlare. e ritorniamo alle panzane.
1: Il parlare deve essere sempre messo in discussione, per cui se io ti dico, ecco perché è bello il confronto, cioè se tu mi correggi e mi dici guarda Francesco che questa cosa che stai dicendo non è vera per questo e questo, non facciamo altro che arricchire il piatto, perché nessuno di noi è onnisciente, siamo tutti in viaggio per cercare di capirne di più e soprattutto di fare spazio tra le varie panzane che ci vengono raccontate per questioni direttamente economiche o ancora peggio per altri motivi di controllo. E allora, siccome noi dobbiamo difendere il nostro organismo, dobbiamo saperne di più, cioè siamo noi i primi difensori, non sono gli altri.
0: Dobbiamo chiedere, c'è poco,
1: la nostra responsabilità, e qui dobbiamo studiare, dobbiamo saperne di più.
2: Non ho capito se mi avete chiamato in causa.
0: Sì, con le panzane.
2: L'idea che lo Stato si occupi della prevenzione... Mi sentite?
0: Sì, ti sentiamo. Pronto? Io sì.
2: Diciamo che l'idea che lo Stato si occupi di prevenzione è la prima panzana. Perché se voi ci fate caso, l'unica cosa che dice lo Stato per prevenire la malattia è che devi tenere il colesterolo basso. Ma nessuno dice come devi mangiare, se devi fare attività fisica, se devi stare lontano dai campi elettromagnetici, se devi stare lontano dalle persone tossiche. Se c'è stato un periodo in cui il Ministero della Sanità aveva anche una funzione educativa, quei tempi sono passati da mo. E la cosa più estrema che ricollega al riferimento che facevo al colesterolo è che, faccio un esempio per spiegare la panzana, noi in questo momento viviamo, pur avendo prescritto quintalate di statine Urbi e Torbi, e pur avendo abbassato ogni anno, ogni due anni, i valori massimi di colesterolo, anche quelle della pressione abbiamo abbassato, il problema però è che le malattie cardiovascolari continuano ad essere il numero uno, dei morti in Italia e nel mondo è legata a quello, e noi sappiamo che la causa delle malattie cardiovascolari è legata alla sindrome metabolica, quindi insulinoresistenza, diabete e l'obesità. In Italia abbiamo uno dei tassi di obesità infantile più alti di tutta Europa. Allora i geni che vogliono il nostro bene e che credono nella prevenzione, che cosa hanno detto? Siccome i bambini sono obesi e siccome il problema è il colesterolo, ci faranno, cioè queste sono le nuove linee guida, un prelievo a tutti i bambini tra i 9 e gli 11 anni, indipendentemente dalla presenza dei fattori di rischio. E se ci dovesse essere un colesterolo più alto di 170, viene prescritta la statina. Lasciando perdere che in un bambino che ancora non è adolescente la statina interviene sul colesterolo, che è la molecola che fa produrre tutti gli ormoni del nostro corpo, quelli sessuali intendo, sia maschili che femminili, pur nella convinzione cieca che questi farmaci non hanno effetti collaterali a parte il diabete e alcuni tipi di tumore, uno dice va bene, diamo questi farmaci a questi bambini, peccato che gli blocchi l'attivazione dell'asse ormonale, cioè potenzialmente blocchi la capacità di questi bambini tra i 9 e gli 11 anni di diventare adolescenti e quindi ragazzine con il menarca e ragazzi a cui si attiva l'asse del testosterone. Ma detto questo, che già è una boiata assurda, cioè solo per questo dovremmo tutti scendere in piazza e andare a protestare davanti al Ministero della Sanità, tutti. La boiata vera è, ma che tipo di linee guida stai proponendo per evitare o ridurre l'obesità infantile? Dove stanno le linee guida, le indicazioni, i propositi del Ministero, no? La parte educativa del Ministero rispetto a quello che mangiamo, alla mancanza di... Francesco parlava di yoga, parlava di stretching, ma il dottor Attilio Cavezzi quando fa le sue conferenze mostra, con lavori scientifici certificati, come il grounding piuttosto che la sauna tre volte a settimana, piuttosto che l'attività fisica, si possono ridurre i livelli di emoglobina glicata e di zucchero nel sangue di un terzo. Non stiamo parlando di farmaci, ma stiamo parlando di qualche cosa che ha l'effetto di un farmaco. ma non è farmaco. Lasciando perdere la dieta, su cui dovremmo intervenire, diciamo, quella sarebbe prevenzione, dovremmo intervenire pesantemente sulle mense delle scuole che cucinano merda per i nostri figli e che quindi li predispongono poi alle malattie degli adolescenti e degli adulti. L'unica cosa che dice lo Stato e dice la scienza con l'H finale è che dobbiamo tenere basso il colesterolo dei bambini. Questo è il paradosso. Stiamo parlando di linee guida di poche settimane fa, questa dei bambini. Ma voi che ne pensate di quello che vi ho detto?
0: Che è una cosa che le persone che stanno ascoltando in questo momento dovrebbero, come hai detto tu giustamente, scendere in piazza. Perché? Perché qui è in gioco la vita e il futuro della razza umana, in questo caso, dei bambini soprattutto, e anche dell'etnia italiana, e non solo italiana, ma anche di quelli che ormai sono diventati italiani, ecco, un po' tutti. Ma c'è qualcosa, c'è una voglia di voler ridurre la popolazione mondiale, e o in un modo o nell'altro cercano tutti i sistemi per farlo. Questo
2: una
0: è quello
2: parte
0: che penso.
2: Della popolazione mondiale la stanno riducendo perché gli indici di natalità di tutta Europa sono a livello da estinzione. Io credo, diciamo, non mi occupo di questo, ma stiamo parlando di un paio di generazioni, perché abbiamo in Italia un tasso di natalità di 1,3 a per coppia. E giusto per citare dati dell'Istat, l'anno scorso ci sono stati, credo, 650.000 morti e 310.000 nuovi nati. Poi è chiaro, nuovi nati, poi dobbiamo distinguere la popolazione, perché magari gli italiani non fanno più figli, ma quelli che hanno scelto l'Europa o l'Italia per spostandosi dai loro paesi magari hanno 6-8 figli. Sì. Questo ovviamente sposta poi l'ago della bilancia su quelli che stanno scomparendo. Questo è un dato statistico reale.
0: L'etnia italiana invece si vede che è scomoda, mi viene da aggiungere.
2: Siamo forse perché è una, siamo dei testoni che non ci pieghiamo, no? C'è un'evidenza del fatto che, escludendo che ci trattano da pecoroni e da bolli in batteria oramai da anni, per cui ci hanno abituato, però siamo sempre stati un popolo di combattenti, un popolo fiero. Ora siamo più bolli in batteria che fieri. E sono, lo so che magari non c'entra niente con il discorso medico, che ci sia in atto un piano progettato parecchio tempo fa di sostituzione etnica. Spero che non sia solo evidente al sottoscritto, e parlo da siciliano per evitare che qualcuno pensi che io sia antisemita o xenofobo.
0: Eh sì, perché coi tempi che corrono bisogna fare attenzione anche a questo, è vero.
2: No, la Sicilia è il bacino del Mediterraneo, l'ombelico del Mediterraneo, sono la culla della civiltà, e per me qualunque persona che mi sta accanto ha bisogno, io ci sono, non ci sono fraintendimenti di paese, di religione o quant'altro, ma che ci sia una regia superiore che sta da anni facendo questo tipo di gioco per me è evidente. Quindi è lì, quella è la causa, non la sostituzione etnica è l'effetto. E chi gestisce questo tipo di discorso, io faccio riferimento, sono un amante della storia, e quindi andandosi a leggere la storia degli eugenetisti, passando attraverso tutta una serie di cose strane che coinvolgono, qua devo stare zitto perché poi sono in macchina, non vorrei che qualcuno con un aereo mi prendesse di mira.
0: Della Trinacria, bella, cosa, grande la grande.
2: Della Trinacria. C'è sicuramente un progetto, ma anche qualcosa dei farmaci che stiamo assumendo inconsapevolmente potrebbe esserci dentro, perché c'è dietro, è parte di un progetto bello grosso.
0: Andreotti diceva pensare male a volte si fa peccato, però a volte ci si indovina, quindi sotto sotto teniamo aperte le antenne e diamo e cerchiamo di mettere i puntini sulle i e vedremo che arriviamo, anche se ci dicono complottisti, che invece il complottista è quello che fa il complotto, non chi cerca di portare a conoscenza che c'è in atto qualcosa che non va.
2: Guarda, mi piace di più il termine complottofilo.
0: Anzi,
2: però se guardi all'Organizzazione Mondiale della Sanità, il fatto che io sono sempre stato

0: dove ci sono tantissime interventi, interviste e argomenti da portare a riflessione. Ecco, mi sa che si è sganciato anche il dottor Francesco Rapetti, che è caduta alla sua linea. Io adesso, quando siamo così in conferenza, non riesco a riagganciarlo io da qui, quindi se per caso, non so, sei all'ascolto e riesci a chiamare, proviamo a riagganciarti. Questo è i problemi a volte dei telefoni.
1: Considera che intanto che ci prova a riagganciare con Francesco, tra maggio e giugno io giro l'Italia, visiterò più città e organizzo degli eventi gratuiti, sia per parlare del libro ma anche per parlare della neuroinfiammazione e di questo universo che abbiamo nell'intestino. Nei canali che gestisco c'è un canale Facebook e un canale Telegram, l'ultimo il canale Telegram sono particolarmente affezionato, io metto lì le date, gli indirizzi per chiunque abbia voglia magari nel territorio di riferimento di venirmi a trovare, e il posto più vicino al Veneto, anche se non è proprio Veneto, che ho in calendario in questo momento è vicino Palmanova, dove faremo un evento molto grosso sponsorizzato anche dalla provincia e dal comune il 21 giugno,
0: quindi a Udine, Palmanova Udine.
1: Su Verona e su Padova stiamo valutando se riusciremo a fare conferenze simili o a luglio o a settembre.
0: Sì, è una
1: però
0: cosa.
1: Sono tutti eventi gratuiti.
0: Sì, una gentilezza, il canale Telegram lo puoi rilanciare?
1: Sì, il canale Telegram si cerca dicendo dot con la doppia T, dot Gabriele Prinzi, tutto attaccato. È lo stesso dot Gabriele Prinzi che poi è su Facebook e su YouTube.
0: E su YouTube, perfetto. Beh, su YouTube è dr. Però ma comunque credo che su Telegram, inserendo tot Gabriele Prinzi, dovrebbe comparire.
1: Sì, ma entrando nel canale di del vostro, insomma, che ognuno di noi ha un cellulare, un browser di riferimento, se metti dottor Gabriele Prinzi YouTube o Telegram ti dovrebbe venire fuori.
0: Guarda, abbiamo ancora un minutino. Dopodiché dobbiamo chiudere. Io in primis ti ringrazio di cuore per il tuo intervento, per ciò che state portate avanti, perché assieme anche al dottor Rapetti, Francesco Rapetti appunto, e anche al dottor Attilio Cavezzi, che anche lui ho avuto modo di fare una chiacchierata, nonché anche col dottor La Falce, argomenti che solitamente non vengono, diciamo, richiamati dal mainstream, come si suol dire, richiamiamo dalle TV nazionali e quant'altro, ormai lo sappiamo, quindi non c'è nessun problema. Quello che conta è che grazie anche a questa emittente, che è possibile ascoltarla sia in streaming che anche sui 94 MHz, diciamo, arriva qualcosa da mettere su un altro piatto della bilancia, perché altrimenti, se fosse solamente un canale solo, sappiamo tutti che quello ci può portare da un'altra parte. Quindi ecco anche questo. Poi vorrei ricordare che questa chiacchierata è poi disponibile anche sul canale La Forza dell'Amore, sia il canale Telegram La Forza dell'Amore di Rosanna, che il canale YouTube La Forza dell'Amore, sempre è gestito da Rosanna Trevisan, che salutiamo e ringrazio calorosamente. Bene, Gabriele, dottor Prinzi, l'ultimo minutino a te per i saluti e grazie ancora in anticipo.
1: Io intanto sono grato a te, Luciano, che ci hai ospitato, grato agli audio ascoltatori che sono rimasti qui fino a questo momento, e l'invito e l'augurio è che ognuno di noi, tutti noi, in gruppo, possiamo diventare tutti più consapevoli e tornare ad essere, ogni volta ovviamente che le condizioni ce lo permettono, ma tutti, proprio tutti, i medici di noi stessi. Partire dalla consapevolezza del corpo, imparare a seguire le cose che ci cambiano, no? I sintomi che avvengono, per poter capire cosa fare noi per stare meglio. E grazie ancora per avermi ospitato.
0: Grazie di cuore e una risentirci

0: auspico a presto. Grazie, grazie ancora. Buona giornata.
1: A presto, grazie.
0: Grazie.
1: Buona giornata.
0: Allora, salutiamo innanzitutto le radioascoltatrici e i radioascoltatori. Come dicevo, la registrazione verrà postata anche sui canali Telegram, appunto La Forza dell'Amore. Ringrazio il dottor Francesco Lapetti, in quanto poi è caduta la linea e quando parte la conferenza qui non riesco ad agganciare di nuovo le altre telefonate, di conseguenza saluto io voi tutti da parte sua. Grazie ancora. Adesso lasciamo lo spazio al nostro Pier Francesco e il suo regista Gomez, che vi porterà con della buona musica. Che dire, noi ci risentiremo lunedì prossimo, non questo che viene, l'altro ancora, e poi martedì con il programma Semi di Debito e Democrazia. Grazie ancora per l'ascolto e una risentirci.

0: cambiare.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente, per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi, per informazioni e iscrizioni, chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
11: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

Dallo studio 1 di Radio Gamma 5 va ora in onda In The Music Experience, un programma di musica e intrattenimento ideato e condotto da Pierfrancesco. Intervieni in diretta con i tuoi SMS e WhatsApp al numero 392 279 8838 o inviandoci una mail a diretta@indemusicexperience.com. Ti invitiamo anche a visitare la nostra pagina Facebook In The Music Experience. In The Music Experience è un programma ideato e condotto da Pierfrancesco.

Eccoci qua, buona domenica a tutti, buona domenica 17 maggio 2026. Sono le 12:13 minuti. Siamo ritornati, eh? Abbiamo preso una leggerissima pausa, Comunque ci siamo ancora qui, ancora in vostra compagnia, perché ci siete mancati, eh? Siamo stati due mesi senza di voi e mi siete mancati, potrei dire anche ci siete mancati, Perché anche il nostro regista, giustamente, non essendo più dietro alla magica regia di Radio Gamma 5, non schiacciando più i tastini, è mancata. Però noi siamo qua, quindi fino alle ore 14:55 staremo in buona compagnia con voi, con tanta buona musica. Ne abbiamo di arretrato, ci siamo sentiti due mesi. Dopo avremo il Giro d'Italia, avremo anche la penultima giornata del campionato di Serie A che si stanno giocando proprio in questo momento, quindi andremo a vedere anche quello. Ormai insomma si sa già chi ha vinto, ci sono ben 5 partite molto interessanti. Sì. Poi andremo ad ascoltare anche le canzoni dell'Eurovision che si è concluso ieri sera con la vittoria della Bulgaria. Il nostro Sal Da Vinci, insomma, ha fatto la sua figura, dai, insomma, i posti li abbiamo tenuti, le posizioni le abbiamo tenute, come si dice, no? E allora saluto e anche ringrazio Luciano, come sempre, che lascia sempre tutto perfettamente, gli auguro un buon ritorno a casa. E cosa mi resta da fare? Bisogna un po' rinfrescarsi, perché dopo due mesi bisogna riprendere, come quando si sta in vacanza, non so se vi è mai capitato, per chi va in vacanza si ritorna a lavoro e si incomincia ad avere il dubbio, dov'è che ho messo, invece abbiamo già sistemato tutto, siamo pronti per partire, per come lo chiamo io, per questo insomma viaggio sonoro in mia compagnia, quella di Pierfrancesco e del programma In The Music Experience su Radio Gamma 5. Come sempre però, prima andiamo ad aprire il diario di bordo di Radio Gamma 5, andiamo a vedere cosa è successo in questi due mesi che non ci siamo e cosa succederà, insomma, visto che la stagione, insomma, il tempo si è aperto, un po' di caldino è arrivato, quindi insomma direi che possiamo partire. Quindi apriamo il diario di bordo di Radio Gamma 5 e andiamo a vedere le iniziative.

Vi ricordiamo il 5 per 1000, quest'anno è possibile vercare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5, è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di resistete insieme. Il codice fiscale, se volete appuntarvelo, è 01 59 80 90 288, 01 59 80 90 288, e naturalmente grazie da Radio Gamma 5. Vi ricordiamo che potete acquistare il libro Radio Gamma 5, La frequenza di libertà, potete acquistarlo in sede radio durante le varie occasioni, il gas, le serate informative, oppure potete trovarlo da Paolo Girotto a Montegratto Terme, Cartoleria Susi a Bresseo di Teolo in Piazza Mercato 6, a Bassano del Grappa, libreria La Bassanese in Piazza Largo Corona d'Italia 41, o edicola Sonia e Stefania in via Copanico 9 a Piove di Sacco, Padova, e prossimamente ci saranno altre strutture dove potete trovarlo. Couscous per Gaza, 17 maggio 2026, ore 12:30, sala parrocchiale San Leopoldo in via Ca Baroncello 41, ci troviamo a Bassano del Grappa. Un menù interessante sia per adulti che per bambini, quindi se volete avere maggiori informazioni e prenotazioni tramite WhatsApp a Flaviano 334 386 0384, 334 386 0384. Venerdì 22 maggio a Radio Gamma 5 le Vibrazioni del Sapere presentano la conferenza Pedagogia e Tecnologia, la nuova società del digitale. Venerdì 22 maggio alle ore 20:45 in sede radio in via Antoniana 66 a Campo d'Arsego. Vi ricordiamo che ci saranno Ettore Guarnice, esperto in cyber security, Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia straineriana, ingresso a contributo libero e consapevole. Per avere maggiori informazioni chiamate Valentino 349 77 80 167. Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140, naturalmente a Padova, ci troviamo in zona Volta Barozzo. Ci sarà una serata, una conferenza stampa sul DDL 978, pignoramenti in lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice. Alfredo Belluco, nonché conduttore di Radio Gamma 5, Milena Zaggia, Movimento Risparmiatori Traditi, Patrizio Miatello e Zellino 3 da Onara. Per informazioni 346 361 4469. E ultimo, ma non ultimo, venerdì 29 maggio ore 20:45 sempre a Radio Gamma 5 ci sarà una conferenza con la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico spirituale. Conducono la dottoressa Paola Fulgini e naturalmente il dottor Paolo Girotto. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Si può fare due pensierini, no? Tutto a Radio Gamma 5. Per informazioni 366 181 6496, venerdì 29 maggio. E sono le 12:20, allora ricordiamo che seguiremo anche il Giro d'Italia, una tappa di 165 km di oggi, andremo a vedere la situazione maglie e tutto, abbiamo tutto il tempo che volete. Allora ricordiamo che stiamo seguendo 5 partite di questa penultima giornata di campionato di Serie A 2025-2026, e allora diamo Como Parma, Juventus Fiorentina, Roma Lazio, Genoa Milan e Pisa Napoli. Siamo sempre sullo 0-0, sono iniziate da 21 minuti, quindi andremo a seguirle per voi e per tutti.
Giacchetti e andremo anche a seguire il Giro d'Italia che partirà immagino tra poco, quindi io chiedo al nostro regista di farmi visualizzare sullo schermo 2, esatto, tra dovremmo partire intorno alle 12:50 se non vado errato, vero Pedro? Mi conferma di sì e vi daremo anche insomma la partenza. Un Giro d'Italia un po' strano, una bella tappa di ieri, veramente dura soprattutto gli ultimi 2 chilometri, quindi come lo chiamavano proprio una salita a muro, ed era proprio a muro, sì, è come salire sul muro, ma con i rapporti che hanno i nostri ciclisti di oggi, ragazzi, sono andati su, potevamo anche dargli una spinta, diceva il nostro Pedro, sì, ma non l'abbiamo fatto per correttezza. Bene, allora partiamo subito con il brano hit. Allora, il brano hit, sapete che cos'è? È il brano che viene proposto di più in questo mese. E in questo mese, allora, chi c'è? C'è la nostra Gaia con, possiamo dire, un bel brano. Sì. Allora, no, intanto il nostro regista si è preso un po' in ritardo, quindi prendiamo quei 30 secondi per far sì che il nostro regista mandi in onda correttamente il brano. Ci siamo, Pedro? Perfetto, ok, allora il nostro regista è pronto. E allora dicevo, andiamo ad ascoltare il brano di Gaia, che in questo mese è prima in classifica in Italia con il suo nuovo singolo che si chiama Bossa, non nova, ma nostra Bossa, nostra Gaia.

Questa era Gaia con Bossa Nostra, ultimo singolo, anche questo, 12:26 minuti, ben sintonizzati a chi in questo momento ha scelto di passare l'ora di pranzo, naturalmente con Radio Gamma 5 e con il sottoscritto Pier Francesco. In the Music Experience, un programma un po' di tutto, un po' minestrone, no? Adesso un po', beh, minestrone freddo si può mangiare, è un po' di tutto, insomma. Quindi mi raccomando, e naturalmente ci siete voi, io non mi sono dimenticato di voi, quindi fate anche voi la vostra parte dall'altra parte, quindi è una ripetizione fatta apposta, con il 334-7102-672 che è il numero per i vostri sms e messaggi WhatsApp in diretta. Vi ricordo anche altre modalità per scriverci e restare in contatto con noi. Chi vuole, ci trovate anche su Facebook con l'indirizzo In The Music Experience, si scrive con la X. E ancora il nostro numero dedicato che funziona solo in questo momento, quindi non funziona dopo la trasmissione, quindi non, anche se scrivete, nessuno leggerà mai il messaggio. Per sms e WhatsApp il 392 279 883 8. E allora andiamo a dare un'occhiata cosa succederà in questa penultima giornata del campionato di Serie A. Ormai si sa già chi l'ha vinto, chi l'ha vinto, Pedro? Sì, l'ha vinto anche il Barcellona. Sì, beh, naturalmente lui essendo catalano è ovvio che sì, deve metterci del suo, no? Naturalmente sì. No, chi ha vinto naturalmente il campionato di Serie A? Boh, lo scopriremo, non lo so, adesso andremo a vedere, ci informeremo. Intanto quello che stiamo seguendo per voi sono ben 5 partite interessanti, nel senso non ai fini della classifica bassa, perché ormai insomma i retrocessi, ricordiamo che purtroppo, beh, facciamo un complimento al Venezia? Facciamo un complimento a Venezia che è tornato in Serie A. Facciamo complimenti anche al mitico Vicenza che è tornato in Serie B. Ma purtroppo il Verona, purtroppo secondo con solo esattamente 20 punti, se ne va con la Cremonese, con il Verona e con anche il Pisa in Serie B. Quindi insomma vedremo se cosa succederà, soprattutto cosa succederà nell'alto della classifica, perché è quello poi l'importante, assolutamente sì. Come importante naturalmente che leggeremo anche le mitiche notizie, come sempre, assolutamente sì, ci sono anche quelle, e insomma ci sono tante cose da fare, il tempo ne abbiamo, e naturalmente voi fate anche il vostro dall'altra parte, quindi 334-7102-672, il numero per i vostri sms e messaggi WhatsApp in diretta. Ancora novità, c'è un bellissimo brano, anche questo, che andiamo ad ascoltare, fresco, proprio della scorsa settimana. Sto parlando di Francesco Gabbani con il suo ultimo singolo che si intitola Summer Funk, visto che ci stiamo insomma avvicinando all'estate.

Questo era Francesco Gabbani con Summer Funk, anche questo ultimo successo. E allora andiamo a leggere un po' di messaggi che stanno arrivando al 334-7102-672, il numero per i vostri sms e messaggi WhatsApp in diretta. Salutiamo il nostro Adamo che ci dice: salve Pier Francesco, guarda che viste le tue ripetute assenze ti abbiamo messo un bel 5 in pagella. Adamo, professore delle medie. Allora Adamo, va bene, ci sarà qualche debito, insomma, io sono sempre fiducioso sui crediti, però magari qualche debito me lo darai, non so, dimmi dove mi darai questo debito. Sono curioso di saperlo. 334-7102-672 il numero per i vostri sms, messaggi WhatsApp. Allora andiamo a vedere cosa andremo a seguire per voi, naturalmente, oltre alla penultima giornata di campionato di Serie A. La tappa che andremo a seguire con voi e per voi è Cerve Corno alle Scale, una bella tappa abbastanza lunga, insomma 184 km con 2400 metri di dislivello. Quindi quando partiremo mancherà veramente pochi, una manciata di minuti. Andiamo invece a vedere cosa sta succedendo nei campi di calcio in queste partite molto interessanti, e abbiamo il vantaggio del Napoli, quindi Napoli 2 Pisa 0 al 31esimo con McTominay al 21esimo e Rahmani al 27esimo, e quindi già la classifica mi cambia, perché il Napoli va al secondo posto con 73 punti. Bisogna vedere qui come sarà la situazione, nel senso che bisogna che anche la Juve, insomma, si dia da fare a vincere. Quindi, cari tifosi juventini, e un'altra partita molto importante che si sta giocando in questo momento è il derby Roma-Lazio. Sapete che ci sono state discussioni, perché sapete che in Italia non riusciamo a metterci d'accordo su nulla, salvo quando c'è da fare pagare le tasse ai cittadini, allora in quel caso là e quello riusciamo a metterci d'accordo, ma quello ne parleremo a meno tempo anche durante la trasmissione. Andiamo con il prossimo brano che è anche questo nuovo, e sto parlando dei The Colors con il brano Rolling Stone.

Ci siamo Rolling Stones. Questi erano i The Colors. E allora ci siamo. Mi dicono dalla regia, quindi mi dice il nostro regista, che sono appena partiti, quindi sì, ci saranno 9 chilometri per arrivare al chilometro zero di partenza di questa bella tappa che seguiremo insieme a voi. Cerna Corno alle Scale, di 184 km con un dislivello di 2400 metri. Vedremo insomma come si comporteranno insomma i vari ciclisti, perché dopo la giornata di ieri. E allora mi dicono dalla regia, mi dice il nostro regista, che abbiamo anche il vantaggio della Fiorentina. Quindi Nurdur al 34esimo minuto, quindi Fiorentina 1, Juventus 0. E avevo appena detto, chissà che la Juventus riesca. Intanto abbiamo anche un cartellino per la Fiorentina per un fallo insomma abbastanza forte di Pongracic. Quindi insomma la Juventus al 36esimo è già sotto di un gol. Speriamo insomma che si ribalti un po' la situazione. E allora avevamo parlato anche di Sanremo, perché noi non ci siamo sentiti nel mese, ci siamo sentiti a febbraio, però è stato spostato a causa insomma dell'evento che c'era, che adesso mi sfugge, qualcosa c'era, e quindi è stato spostato, quindi non ci siamo sentiti. Ma non è che non ci siamo sentiti e i brani non ci sono, assolutamente, noi li abbiamo tutti, il nostro regista li ha preparati, e quindi andremo ad ascoltare insomma diciamo quelli che hanno creato più attenzione da parte degli ascoltatori, naturalmente, ecco, degli ascoltatori, dei telespettatori da casa. Un brano che mi ha molto interessato e che comunque ha una voce favolosa, sto parlando di Malika Ayane, ma un brano che mi ha lasciato un po' così ascoltandolo, un po' strano, però è un brano carino, quindi andiamo ad ascoltarlo. Animali Notturni, Malika Ayane, da Sanremo 2026.

Malika Ayan con Animali Notturni, un brano che abbiamo estratto da Sanremo 2026. Ma appena mandiamo i brani qui segnano, come sarà Pedro qua la situazione. Allora, il derby l'ha sbloccato la Roma, quindi al 40esimo abbiamo Mancini che ha portato in vantaggio la Roma, quindi Roma 1 Lazio 0, e già insomma la cosa si fa buona anche per la classifica, perché allora la Roma siamo a 70 punti al terzo posto, insomma, di questa della classifica. Sono gli ultimi, questa è la prossima giornata, quindi la 37esima oggi, la 38esima la prossima. Insomma, per Champions League, Europa League, abbiamo anche una squadra che tutti la davano, insomma, non dico per spacciata, per carità, però insomma, una squadretta di Ser Fabregas. Stiamo parlando del Como, è una squadra insomma che di giocatori ne ha. Facciamo un nome a caso: Nico Paz, che oggi non gioca perché è infortunato, e quindi insomma c'è tanto da fare. Intanto vediamo sul mio monitor Unio i corridori di questa tappa del Giro d'Italia, e abbiamo insomma maglia rosa, abbiamo Eulalio Alfonso della Bahrain Victorious, che naturalmente è primo con una distanza dal campione Jonas Vingegaard della Team Svima, con 3 minuti e 15 il distacco. Poi abbiamo Felix Gall della Decathlon CMA a 3 minuti e 34. Ma ieri insomma è stata abbastanza una tappa dura. Abbiamo anche un italiano, ogni tanto c'è un italiano, Christian Scaroni della XDS Astana a 4 minuti e 18. Insomma, ce n'è ancora da fare per gli italiani, anche se abbiamo vinto una tappa. Però insomma si può fare di meglio. Diciamo che gli italiani un po' negli ultimi anni un po' tentennano nelle vittorie, purtroppo sì. Ci saranno anche oggi altre belle partite, soprattutto alle ore 15, una bella partita, e poi ci saranno nel corso della giornata, perché sapete c'è anche la finale a Roma con Sinner, che sembra un nome di un detersivo, non so, mi viene in mente così, non so Pedro, fa pensare a un nome di un detersivo, Sinner, lava e sbianca, diceva qualcuno, no? E allora, dicevo, sì, ci sarà anche la finale a Roma, e quindi c'era stato un po' di problemi tecnici di locazione, di orari delle partite, come sempre, e quindi c'è stata un po' di confusione, ma l'Italia naturalmente vive nella confusione, l'Italia è confusionaria, ma come sempre noi ce la facciamo, in qualche modo riusciamo a venirne fuori, siamo bravi in quello. 12:47 minuti. Naturalmente vi ricordo il numero per i vostri sms e messaggi WhatsApp, che è il 334-7102-672, e andiamo a salutare la nostra carissima amica, la nostra amica dal Cantone Nord, in quello di Treviso, quindi stiamo parlando della nostra Marica, che ci dice: bianco celeste il cielo anche se non è scudettato, un saltello ha fatto il Treviso, e noi con un bel sorriso vi salutiamo con la mano. Ciao Pedro e Pierfrancesco, pieni di simpatia e spirito fresco, e una rosa senza spina per la ragazza Carolina. Ai vostri ascoltatori fedeli, o di passaggio, una domenica colori ed un bel maggio. Oggi possiamo dire che è una giornata di maggio, A differenza dell'acqua, possiamo dire che questa settimana insomma ci ha fatto un po' patire, perché serviva, sicuramente, però insomma anche no, adesso anche basta, quando dicono no, direi che per questa volta basta questa settimana, ma arriverà il grande caldo, così ci lamenteremo farà caldo, come al solito, come ogni stagione ci sarà sempre qualcosa da lamentarsi. E allora andiamo ad ascoltare un estratto, anche questo, di un film che è uscito
recentemente, anzi precisamente il 29 aprile, che è un sequel, quindi c'era Il Diavolo Veste Prada che è uscito nel 2006. Questo è, diciamo, l'aggiornamento, come nei programmi, Il Diavolo Veste Prada 2. Ricordiamo come sempre la grande attrice è Meryl Streep, Anna Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, ce ne sono di tante. Un bel film, carino, simpatico, naturalmente una commedia, quindi nulla di che, però insomma chi ha voglia di andarlo a vedere al cinema c'è ancora oggi, quindi un saltino, anche se la giornata, diciamo, è con il sole, magari si può andare domani o martedì, magari che ci sono anche le serate della Regione Veneto. Vi ricordo il martedì serata della Regione Veneto con il cinema a un prezzo veramente poco ma molto conveniente. E allora andiamo a ascoltare il breve estratto della colonna sonora di Il Diavolo Veste Prada 2. Non è un brano nuovo, è un brano storico. Sto parlando della grande Madonna con Vogue. Ve la ricordate?

E questo era il brano che ci abbiamo ascoltato, che era poi Gvug di Madonna, la colonna sonora del film uscito il 29 aprile 2026, quindi Il Diavolo Veste Prada 2, il sequel con Anna Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt e anche Stanley Tucci, che si può solo dire Tucci è un cognome italo-americano, no? Direi proprio di sì. Allora andiamo a vedere com'è la situazione nei campi sportivi, quindi ce l'abbiamo lasciati con i risultati inalterati, quindi siamo sempre Como 0, Parma 0 con un'occasione per il Como, Genoa 0, Milan 0. Ai ai ai, mi sa che qua la panchina di Allegri incomincia a scricchiolare. Juventus 0, Fiorentina 1, Pisa 0, Napoli 2 e nel derby Roma 1, Lazio 0. E quindi questi sono gli intermedi in questo momento della... Mancano insomma pochi minuti alla fine anche del... no, anzi siamo già in pausa Pedro, cosa dici? Siamo già in pausa, no? Sono iniziate alle ore 12, quindi siamo già in pausa. Mi fa fare un po' di confusione il nostro regista, Intanto stiamo seguendo per voi anche la tappa numero 9 in questa domenica 17 maggio, perché vi ricordo siamo in diretta. La tappa che ci porta da Cervi a Corno alle Scale del Giro d'Italia di 184 km con 2400 metri di dislivello, e quindi lo seguiremo per voi grazie ai nostri potenti mezzi che mette a disposizione Radio Gamma 5 e naturalmente anche il nostro regista. E allora ci stiamo avvicinando alla prima chiusura del blocco, della primo blocco di trasmissione naturalmente, quindi alle ore dopo 13:05 andremo a aprire anche il secondo e andiamo a chiudere con un brano che insomma ci sta per chiudere il brano, questo brano 1982, quindi torniamo indietro di un po'. Ha spopolato, piace in tutto il mondo, piace a tutti, sto parlando dei Ricchi e Poveri con Mamma Maria.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
7: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
8: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia.
7: Si pranza al sacco.
1: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
5: Aspettiamo tanti dolci
3: dai spose e dai sposi.
6: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
1: Per info e prenotazioni
6: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
1: Ciao Mara.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
9: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
9: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
10: 5 per 1000!
11: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
9: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
4: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
10: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
9: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
1: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
0: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366 1816 496. Vi aspettiamo!
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

Kylie Minogue con Love at First Sight, un brano del 2001, quindi è passato come sempre un po' di tempo. Sono le 13:10 minuti primi di questa domenica 17 maggio 2026. Il programma che state ascoltando, per chi si fosse sintonizzato in questo momento, si chiama In the Music Experience, è condotto dal sottoscritto Pier Francesco. Vi ricordo l'appuntamento ogni terza domenica del mese dalle ore 12 alle ore 15, un programma, ripeto, come un minestrone estivo dove c'è un po' di tutto, ci sono un po' di patate, un po' di fagioli, un po' di musica, notizie, siamo in buona compagnia, eh? Questo mese ci sono tante cose, quindi abbiamo l'Eurovision, che dopo avremo un collegamento telefonico, quindi andremo a sentire in viva voce. Stiamo seguendo per voi anche la tappa del Giro d'Italia, e quindi la tappa di oggi, che vi ricordo, è Cervia Corno alle Scale, di 184 km con un dislivello di 2400 metri. Ne abbiamo già percorsi, siamo già a 170 km. La gruppo Maglia Rosa ha una distanza di esattamente 27 secondi. Il gruppo, diciamo, è ancora abbastanza unito e si viaggia a una media di 53 km all'ora. E dopo, insomma, nel corso andremo a vedere anche chi c'è davanti. Io vedo un gruppetto di tre corridori, e quindi, insomma, però siamo ancora all'inizio, quindi bisogna mantenere le forze, come dico sempre, per arrivare alla lunga. Dopo andremo a vedere anche le tappe che si correranno qui in Veneto. Devo tirare un po' le orecchie, perché pensavo fossero un po' più sostanziose, invece mi sembra che quest'anno un po' si tentenni. Intanto le 5 partite che stiamo seguendo per voi, quindi Como Parma 0-0, Juventus 0, Fiorentina 1, Roma 1, Lazio 0, Genova 0, Milan 0, Pisa 0, Napoli 2, sono ancora a riposo, quindi con calma, insomma, andremo poi a seguirle con voi. Intanto il nostro regista mi porta anche la prima notizia, che andremo a leggere con molto piacere, anche, insomma, per prima del nostro collegamento telefonico, che il nostro regista mi dice che è tutto a posto per il collegamento. Benissimo, e allora andiamo ad ascoltare anche a un altro singolo appena uscito, proprio fresco come il formaggio di montagna, di Malga. Se diciamo si vedono ancora i formaggi di Malga nei supermercati, si vede gran poco. Annalisa, ci stiamo avvicinando all'estate, anche se siamo a maggio, però fa presto arrivare per andare in spiaggia, e quindi c'è una bella canzone estiva. Annalisa.

Canzone estiva, Annalisa, anche questo brano appunto estivo. Andiamo a salutare gli amici che ci scrivono. Allora andiamo a salutare il nostro Davide che ci dice: ciao cario Piervario, ma così, ma senza cariati. No, assolutamente, perché io mi lavo i denti senza cariati. Ben sgamato al freno a raudo del farfugliese ritornellotto. Questo è il nostro Davide 625, poeta pazzo. Ciao Davide, benvenuto. E dopo ci dice appunto del Giro d'Italia, ci dice: sì Pier, sono ben 10 anni che il Giro non vince un italiano, l'ultimo è stato proprio Nibali nel 2016. Bravo, vedo che sei molto appuntato. Sinner in inglese significherebbe peccatore. Allora qua vabbè, insomma, per chi è amante del tennis, io no, devo ammetterlo, è un bello sport sicuramente. Facciamo tanti complimenti anche al nostro Sinner, che da un po' di anni, diciamo la verità, sul tennis tentennavamo. Insomma, adesso abbiamo lui, che dopo si discuta che è italiano, che non è italiano, che parla come sempre ci sono varie discussioni, possiamo anche dirlo un po' inutili. L'importante è che ci metta alla vetta, mi raccomando, che ci metta alla vetta. Insomma, vediamo questo pomeriggio cosa succederà, qualcosa succederà. Allora, mi dice giustamente dalla regia, quindi il nostro regista Pedro, che allora il terzetto avanti del Giro d'Italia abbiamo esattamente 3 corridori, che sono Edward Pankenart della Alpecin Premier, Lorenzo Milesi della Movistar e Davide Ballerini della XDS Astana con 40 secondi. Quindi insomma siamo appena anzi mi dicono 30 secondi precisamente, ok, 30 secondi, quindi diamo le cose giuste. Invece la Serie A, la giornata che stiamo seguendo per voi, cioè la 37esima, la penultima, andiamo a dare il risultato vincente, quindi il Milan ha segnato e quindi abbiamo Kunku al 51esimo, quindi ha portato il Milan avanti. Milan 1 Genova 0, siamo al 54esimo minuto, abbiamo un ammonito del Genoa che è below, quindi insomma stiamo seguendo anche per voi. Ci sono ancora 2 partite, occasione per il Parma, mi dicono dalla regia, il nostro regista, quindi insomma vedremo cosa succederà. Andiamo ad ascoltare un altro brano che non ha avuto quel successo, diciamo, che quando era stato presentato Sanremo. Ritorna J-Ax, non nell'ambito degli articolo 31, ma proprio J-Ax con il suo brano che si chiama Italia Starter Pack.

J-Ax Italia Start Parker, torniamo alle 13:23 minuti in diretta, ci stiamo preparando al collegamento telefonico che il nostro regista farà in pochissimi secondi. E allora andiamo a vedere velocemente sui campi di calcio cosa è successo, perché durante i brani di solito segnano, quindi è giusto andare a dare una occhiata, vediamo cosa sta succedendo. Allora, andiamo a vedere, siamo ancora quindi sullo 0-0, no, sì, siamo intermedi, quindi Como 0, Parma 0, Genova 0, Milan 1, gol di Kunku, ricordiamo al 51esimo minuto, Juventus 0, Fiorentina 1, Pisa 0, Napoli 2 e il derby della capitale, quindi Roma-Lazio, siamo 1-0 per la Lazio. Invece il Giro d'Italia, abbiamo già percorso, se ne mancheranno 160 km e 07 precisamente di questa tappa Cervia-Cogne alle Scale, con 2400 metri di dislivello, quindi una tappa molto molto interessante. E dopo, dicevo, andremo anche a vedere cosa sta succedendo, insomma, durante le varie tappe che ci saranno, quelle che ci saranno in Veneto, che dicevo sono un po' risicate, però insomma ci accontentiamo di quello, insomma, che ci danno. E allora andiamo ad ascoltare il brano finché effettuiamo il collegamento telefonico. Arisa con un ultimo singolo, anche questo, stiamo parlando di Rugiada.

Marisa, questa era Rugiada. Vediamo se riusciamo a effettuare il collegamento telefonico. Pronto? Non riusciamo a effettuare il collegamento telefonico, quindi adesso il nostro regista richiamerà. Sì, ma ce la faremo con calma. Intanto dobbiamo, allora nel frattempo che noi insomma rifacciamo il collegamento telefonico, andiamo allora a dedicare, visto che insomma ormai il campionato è finito, quindi direi che bisogna omaggiare chi ha vinto. E chi ha vinto quest'anno? Chi ha vinto? Il Milan? No, mi dispiace per gli amici milanisti, non ha vinto il Milan, ma ha vinto naturalmente l'Inter. E quindi andiamo ad omaggiare gli amici dell'Inter.

0: Sì, abbiamo dedicato agli amici interisti, giustamente, insomma, la vittoria di questo campionato, perché insomma mai è finito, manca una partita e siamo sicuri che l'Inter ce la fa. Allora vediamo, abbiamo fatto un ponte radio direttamente con il nostro regista, quindi vediamo insomma se riusciamo a sentire la nostra ospite. Buongiorno.
1: Bangaranga a tutti, buongiorno da Vienna.
0: Buongiorno, ah, la sentiamo benissimo, il ponte radio di Radio Gamma 5 è fenomenale.
1: E costa meno dei ponti che ti mettono sui denti.
0: Ah, questa non la sapevo. Bene. Tutto bene?
1: Ma come fa a non andar bene dopo una settimana di eventi musicali che mi ha letteralmente stravolto?
0: Oh,
1: è stata una cosa, ma poi la cosa divertente è che quando vai ai concerti, vai in giro con la musica, fai il karaoke, poi non dormi più la notte.
0: Ah.
1: Sei talmente sovradimensionata e sovraeccitata, perché si tratta di una vera e propria eccitazione, quindi è stata una settimana indimenticabile. Oh. Purtroppo la Russia non ha potuto vincere e così l'anno prossimo andremo in Bulgaria se riusciranno a organizzarla.
0: Insomma, speriamo di sì, dai.
1: Ecco, l'unica variabile dopo la domenica dell'inaugurazione, delle sfilate di tutti i partecipanti, che era bellissimo, è stato il tempo, che è stato incredibilmente poco collaborativo. Finendo ieri, che c'è stata durante tutto il giorno una pioggia battente, ma poi si è calmata, quindi alla fine ce l'abbiamo fatta a fare tutto come andava fatto, con gran successo, gran divertimento. Noi in Italia siamo stati tantissimi anni senza partecipare all'Eurovision Song Contest e non ci rendiamo conto di che evento è a livello europeo, perché ho incontrato gente dall'Australia, che non è in Europa, alla Danimarca, ho parlato con persone di tutta Europa che sono venute appositamente fino a qui per seguire l'Eurovision, con vestiti fatti apposta per la loro squadra, una cosa di cui non mi rendevo conto. E l'altra cosa che non sappiamo è che, a parte le due semifinali, martedì e giovedì, durante tutto il resto del giorno e della sera ci sono eventi continuamente.
0: Oh, così non ci si stanca mai, no? Anzi, non ci si annoia mai.
1: Se no la gente non viene, perché le serate al teatro, alla Wienerstadthalle in questo caso, che sembrava immensa, vi assicuro che è molto più piccola di quello che sembra, però l'hanno fatta proprio bene, e lì ci vanno pochissime persone perché i biglietti sono estremamente cari e vanno a ruba subito, ma la gente deve essere coinvolta in tutte le piazze, in tutte le cose, e c'è di tutto. In più ci sono le conferenze stampa con i cantanti, con i gruppi, la possibilità di stare insieme, fare le foto, incontrare persone.
0: Bene.
1: E la cosa, sono un fiume in piena perché sto per uscire di casa perché ho un concerto fra un'oretta.
0: Bene, allora noi l'abbiamo disturbata apposta.
1: Io sono tranquilla perché tanto ho l'auricolare, sono a posto, quindi finché non arrivo dove c'è il concerto possiamo anche un po'.
0: Allora la interrompo perché do due news velocissime. La Roma ha raddoppiato 2-0 nel derby della capitale, quindi abbiamo al 40esimo Mancini e al 66esimo abbiamo sempre Mancini, quindi ha fatto due gol, è andato in vantaggio anche il Como con Moreno, e quindi Como 1 Parma 0. La cosa diventa interessante più che altro sia per l'Europa e sia anche per la Champions, perché in Como doveva vincere, quindi insomma, però è ancora presto, siamo al 70esimo minuto del secondo tempo, quindi c'è ancora, ripeto, tempo per vedere insomma il risultato.
1: Perdonami la curiosità, perché ho fatto delle riflessioni durante questa settimana. L'allenatore della Lazio, Sarri, se tu hai lo schermo davanti, se lo sai, è sceso?
0: Sì, sì, sì, allora Sarri c'è in campo, ma si dice, si mormora, quindi amici calciofili all'ascolto, che non sia rinnovato il contratto, quindi che andrà via. Si dice anche che Allegri, quindi i tifosi milanisti, anche Allegri, la panchina un po' scricchiola.
1: Sì, ma allora ci sono un sacco di allenatori in Italia che vengono portati sugli allori, ma che in realtà poi non hanno questi grandi risultati. Forse sarebbe il caso, vedi Fabregas, di aprirsi un po' di più. Ecco, forse.
0: Si dice che Sarri, si dice fresco di mercato, vada a Napoli.
1: Porca.
0: Quindi in teoria Conte dovrebbe, diciamo, levare le tende, come si dice in maniera. Però siamo in attesa di capire il Milan, perché non rinnoverà in teoria Allegri, e chi ci sarà? Perché quest'anno il Milan, insomma, diciamolo amici milanisti, tifosi, non è andato proprio, diciamo che l'allenatore, ma anche i giocatori, insomma, non hanno fatto un granché, diciamoci la verità.
1: Non è colpa dell'allenatore, perché non mi piace neanche questa mania, cioè se bastasse un allenatore non occorrerebbe spendere miliardi per i giocatori. Infatti vedi, perché lo commentavamo anche io e te in altre occasioni, che il Real Madrid è andato via dopo una vita, è andato via Ancelotti, che aveva fatto proprio il suo regno lì, e quest'anno i risultati sono buoni, ma non sono straordinari, perché bisogna riformare le squadre, e le squadre non si formano con una persona e con l'allenatore.
0: Esatto. Allora diamo anche una news sulla tappa del Giro d'Italia. Allora ci sono in vantaggio, quindi 2 a 30 secondi rispetto al gruppo Maglia Rosa, abbiamo Lorenzo Milesi e Davide Ballerini, quindi due italiani, insomma interessante la cosa, però è ancora presto, perché mancano ancora 149 chilometri, quindi insomma è lunga. La giornata è buona, c'è il sole, è tornato, e insomma vediamo cosa succederà.
1: Ancora rispetto alla lunghezza della tappa,
0: siamo ancora all'inizio, quindi si mantengono le forze, come sempre grande pubblico, come ci sarà nell'ultima settimana, dove ci saranno insomma po' di montagne da scalare, oltre a quella di ieri, insomma, che sì, l'avevano chiamata muro, c'era un motivo, perché era veramente
1: non era dato a caso,
0: non era un muro. Allora, cosa ci racconta di questa Eurovision?
1: Allora, mi è piaciuto come sono riusciti il comune di Vienna, perché lo organizzava lui, con la radio televisione austriaca, perché ricordiamo che l'Eurovision è un'unione delle televisioni nazionali di tutti i paesi che partecipano, quindi non è una casa discografica, non è la ORF, la BBC, la RNE, solo questo. E hanno fatto un lavoro immenso, hanno investito un sacco di soldi. Allora, l'investimento iniziale era valutato 21 milioni di euro,
0: però
1: l'abbiamo chiusa a 27.
0: Ecco. Come i lavori in Italia, si parte con una cifra e poi si arriva sempre.
1: Si sfora, se è come quando fai le ristrutturazioni a casa.
0: Come il famoso ponte sullo stretto di Messina.
1: Quindi 27 milioni di euro, e non è che tutti i paesi possono permettersi un investimento del genere, ma il calcolo è che per ogni euro investito ne ritorneranno due.
0: Oh, interessante.
1: Perché è una vetrina, se la sai fare bene, è una vetrina per lanciare la città che non, sì, non ha bisogno di pubblicità, ma non fa mai male. Ecco, per lanciare la città e lanciare la nazione. Quindi, gran lavoro. A me una cosa che mi ha divertito da impazzire è stato il tram sing-along, cioè karaoke. Quindi hanno preso un tram di quelli lì tranquilli, di quelli che girano normalmente per la città, l'hanno messo in un binario che è morto, diciamo, ma in pieno centro, a Karlsplatz, l'hanno attrezzato con un bar alla carrozza finale, le luci da discoteca sul corrimano, quello in alto dove ci si aggrappa, dentro il tram ci sono già gli schermi dove leggi, dove sei, le notizie, eccetera, e quindi lì si leggevano i testi, e in testa c'era il DJ e tu ti fissavi lì e cantavi. Quindi dalle 4 del pomeriggio alle 10 di sera si cantava ed era pieno di gente, ma pieno e ci si divertiva tanto. Quindi un'idea simpatica per coinvolgere la popolazione.
0: La canzone vincente è stata vincente veramente o è stata vincente al televoto?
1: Non ci credo, non ci credo mica ai televoti, perché non credo per esempio che la canzone israeliana meritasse il secondo. Evitiamo polemiche, parlo della canzone di per sé. Era meglio quella di Malta se volevamo qualcosa di romantico. No, non ci credo. L'unica cosa che mi domando è come faranno in Bulgaria, che non è una non è che sia, però non è come l'Austria, voglio dire, non è come la Svizzera l'anno scorso, non è come la Svezia. Come faranno ad organizzare qualcosa di simile a quello che c'è stato qui? Ma perché è un gran lavoro.
0: Lo vedremo nel corso, insomma, c'è ancora tempo per
1: sì,
0: per vedere cosa. Dopo noi andremo ad ascoltare un po' di brani che abbiamo selezionato per voi, e quindi insomma li abbiamo già pronti. Il nostro regista è pronto come sempre, è sul pezzo. E allora la domanda fondamentale è: ok, gli altri paesi, ma il nostro Sal da Vinci che figura ha fatto? Insomma, dai, in classifica buona, insomma l'Italia va sempre bene, ma si poteva fare di meglio.
1: Allora, Sal da Vinci, che è una persona, intanto parliamo di una cosa, era il cantante decisamente più stagionato di tutti quelli che hanno presentato, che si sono presentati, perché ha 57 anni, più del doppio della media di quelli che cantavano. E questo è uno, ma questo non significa che non sia un valido cantante. Secondo me non ha capito bene e non gliel'hanno spiegato dove stava andando, cioè che cos'era l'Eurovision. Ha un grosso problema, che non spiccica una parola di inglese.
0: Ecco, è un problema.
1: E siccome sono stata alle conferenze stampa, ho cercato di viverla sta cosa. E per esempio la giornata che lui doveva passare con i fan e in conferenza stampa l'ha cancellata.
0: Ah.
1: E quando è arrivato l'annuncio la folla si è abbastanza, cioè è rimasta molto delusa. E di italiani eravamo in 5 su circa 250 persone.
0: Poco.
1: Tu non ti presenti, e secondo me non si è presentato perché la freschezza della conferenza stampa con il traduttore va completamente persa.
0: Ah, ok.
1: Ecco, tanto che io poi ho parlato, ma non sapevo che erano dei suoi, del suo gruppo, che ho detto insomma, com'è che sta roba? Alza, sei un'italiana, parli italiano. Ho detto sì, certo, sì, ma se viene a una cosa così internazionale la lingua è l'inglese. Io ieri ho visto con un nutrito gruppo di persone, ho visto la trasmissione della ORF e praticamente era tutta in inglese, cioè non parlavano tedesco. Quindi per me Sal da Vinci è un bravo cantante nel suo genere. Mi ha commosso il fatto che ieri sia addirittura scoppiato in lacrime finita la sua esibizione, perché probabilmente non aveva mai vissuto un tripudio del genere. Però bisognava che imparasse un po' di inglese, cioè se no finisci sempre al Festival della Canzone di Napoli, che è bellissimo, ma non è un evento internazionale.
0: Purtroppo se su una lingua c'è, bisogna utilizzarla.
1: Secondo me, se lui si fosse dato più al pubblico, secondo me qualche punto in più poteva portarlo a casa, ammesso che non fosse tutto truccato. Devo dire che il giorno della conferenza stampa, dove non è venuto, però il pomeriggio si è presentato davanti al, dove c'è il municipio, dove c'era la sede principale per appunto il pubblico, e sotto una pioggia battente era coperto, lui ha cantato. Quindi io ho detto, lui veramente è uno che canta, basta, tutto il resto non è la sua cosa. Ha fatto visita più volte al nostro ambasciatore italiano a Vienna, che è Giovanni Puglisi. Hanno fatto anche una joint venture con l'ambasciata tedesca. L'ambasciatore, non ricordo il nome, ma è un nome e cognome italiano, ma lui è tedesco, insieme alla cantante tedesca. Ha fatto un po' di lavoro e ripeto, secondo me è un bravo uomo, cioè un bravo cantante, è un bravo uomo, però penso sia stato un po' travolto. Ma il quinto posto è veramente tanta roba.
0: Beh, non è male, perché comunque diciamo la verità che l'Italia è sempre, insomma, stata nei piani alti della classifica.
1: Perché secondo me questa canzone è una di quelle canzoni veramente orecchiabili che diventerà il Mamma Maria.
0: Ah, Mamma Maria dei ricchi e poveri.
1: Guarda che il karaoke Sarà perché ti amo tira com'è, cioè si attacca Sarà perché ti amo, cantano tutti qui.
0: Vedi. Allora intanto abbiamo il nostro Davide Poeta Pazzo che ci dice: senti la carosella Eurovisiona. Carosella Eurovisiona.
1: Sì, ecco. Ringrazio il cielo di aver avuto questa opportunità, ecco. Perché e ho imparato anche tante cose.
0: Giustamente è un evento. Quante, allora, giù così diciamo a spanne, quante persone insomma ha portato questo evento?
1: Allora, si stimava che le strutture ricettive, hotel eccetera, questa settimana fossero già prima che iniziasse l'evento erano già prenotate all'80%.
0: Buono.
1: Poi abbiamo avuto, allora, qui da noi giovedì era festa perché è l'ascensione e qui si festeggia. Quindi ci sono state tantissime famiglie austriache che sono venute a Vienna con l'occasione dell'ascensione e si sono fermate per l'Eurovision. Ieri hanno chiuso la strada, il famoso ring, che chi è venuto a Vienna non può non aver visto, praticamente dall'opera fino all'università, perché si attendevano, nonostante il freddo e la pioggia, 70.000 persone.
0: Buono.
1: Quindi basta che ognuno si compri anche un qualcosa e già si gira, ma poi ci si diverte, ecco, tutto all'insegna della serenità, della tranquillità, dell'inclusione. Non è come da noi. non si prendono in giro i cantanti perché sono così, sono colà. Non c'è questo genere di abitudine nefasta.
0: Intanto, finché parliamo, la Fiorentina ha raddoppiato qui con Mandragora su rigore, quindi Fiorentina 2 Juventus 0. E oltretutto diamo anche che Ranieri della Fiorentina è stato espulso e anche Bremer cartellino giallo, e quindi la Juventus si mette male con la Fiorentina, che sembrava spacciata la Fiorentina, no?
1: Invece no,
0: c'è sempre... invece no. Ma bene.
1: Mi vedo arrivare perché sto aspettando il 13A, il mio autobus, e mi porterà fino alla metropolitana.
0: Bene, tutto live. Dopo, quando chiuderemo il collegamento, allora andremo a fare ascoltare la canzone vincente.
1: E che tra l'altro, ok, è una cosa un po' da giostre. Io ho visto, quando l'ho ascoltata, mi è venuto in mente la mia gioventù, le giostre, i calci in culo, gli autoscontri. Ma bellissimo testo, in realtà. E appunto bangaranga, che non ha niente a che vedere col bulgaro, è una parola giamaicana.
0: Ah, bene. Quindi andremo ad ascoltarla, e così, insomma, andiamo, per chi non l'avesse visto, giustamente
1: molto valutiamo questi, ci può essere un significato anche su queste cose più sciocchine. Ecco, prima il 13A, ci risentiamo dopo.
0: Benissimo, allora noi andiamo allora ad ascoltare il brano, e nel frattempo, insomma, dopo ci riaggiorniamo ancora con i nostri ponti radio viennesi. Allora, a dopo.
1: Grazie, ciao.
0: E allora vedete che con i nostri magici ponti radio riusciamo a fare tutto. Allora andiamo ad ascoltare, che dopo facciamo un recap del Giro d'Italia, della TAP e anche della 37esima giornata del campionato di Serie A. Quindi andiamo ad ascoltare il brano vincente dell'Eurovision Song Contest 2026, Dara con Bangaranga.

E questa era Bangara Bangara Dara, la vincitrice per la Bulgaria dell'Eurovision Song Contest 2026 alle 13:54 minuti. Ci stiamo avvicinando alla chiusura anche del secondo blocco di trasmissione. Mancano allora al Giro d'Italia la tappa di oggi, che ricordiamo è Cerva Cogna le Scale. Abbiamo 184 chilometri, ne mancano ancora 135, ci sono due gruppetti, il gruppo inseguitori di Tarozzi e Hamilton, che siamo esattamente, vi do precisamente anche la distanza, se il nostro regista gentilmente ci dà anche la live, non ce la dà, insomma qualcosa, allora la troveremo, e quindi insomma vediamo oggi cosa potrà succedere durante la corsa. E si sono percorsi già 38 km, quindi la cosa è molto molto molto molto importante. Ricordiamo che abbiamo insomma tanti italiani, tra cui Lorenzo Milesi e anche Davide Ballerini, che insomma direi che non è male. Andiamo invece, ci spostiamo, perché si è aggiornato il risultato esattamente a Genoa, quindi abbiamo il Genoa che si avvicina con Vasquez all'87esimo, quindi abbiamo Genoa 1 Milan 2, quindi attenzione al Milan, perché a volte si fa insomma sorpassare, speriamo di no insomma, perché sarebbe un buon risultato per il Milan che ha portato a casa. E allora andiamo con l'ultimo brano che chiude il secondo blocco di trasmissione, e dopo apriremo naturalmente il terzo blocco che ci accompagnerà fino alle ore 14:55. E allora chiudiamo il primo blocco con Fulminacci, ultimo singolo, Maledetto Me.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
1: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
3: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
4: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
5: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
6: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
1: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
7: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
8: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
9: Si pranza al sacco.
10: Chi può porti un dolce da condividere? Gatti.
11: Aspettiamo tanti dolci.
1: Dai spose e dai sposi.
12: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
10: Per info e prenotazioni
13: 3
14: 2 9
13: 0 0
14: 3
13: 8
14: 9
13: 8
14: 8.
1: Ciao Mara.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
1: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
1: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
15: 5 per 1000!
16: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
4: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
1: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
17: Ma quanto mi costa sta radio?
1: Ma quanto mi costi a sta radio?
3: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
1: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
15: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
1: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
18: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
19: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023, già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, decorsi 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. Alfredo Belluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, 346-36-144-69.
13: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia, 843 99 95. Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.

0: nostro regista non mi avvisa che il brano è finito, fai scherzetti. 14, 10 minuti primi di questa domenica 17 maggio 2026 in The Muse Experience su Radio Gamma 5, la voce è quella di Pierfrancesco che vi accompagna ancora per questi una quarantina di minuti che rimaniamo con voi. Vi ricordo naturalmente una cosa molto importante, che Radio Gamma 5, oltre a poterla ascoltare sui 94 FM in buona parte del Veneto, dove il nostro segnale non arriva, vi ricordo che naturalmente sì, potete ascoltarci su streaming radiogamma5.it oppure sulle varie applicazioni, tra cui magari TuneIn o anche Radio Garden. Andiamo a dare un'occhiata veloce prima di rieffettuare il collegamento telefonico che avevamo lasciato a metà. Allora, siamo il gruppo Maglia Rosa, 2 minuti e 52, quindi insomma c'è ancora tempo, ma mancano ancora tanti chilometri, ne mancano esattamente, quanti ne mancano? 122, quindi abbiamo tutto il tempo per seguire. Andiamo a vedere la 37esima giornata del campionato di Serie A. Abbiamo il Napoli che ha triplicato, quindi Rasmusson ha vinto praticamente Napoli, quindi 3-0 nei confronti del Pisa, tutto il resto rimane inalterato. E allora andiamo a sentire il collegamento telefonico, se ce l'abbiamo già in diretta. Dovremmo averlo già in diretta, andiamo a sentire, eccoci qua. Buongiorno. Pronto?
1: Si senti?
0: Sì, malissimo. È caduta la linea, allora ritenteremo il collegamento. E allora dicevo, andiamo a vedere la classifica, molto importante: Inter 85, Napoli 73, Milan 70, Roma 70, Como 68 e Atalanta 58. Quindi insomma, ormai per il Como dovremmo farcela, vedremo insomma la prossima settimana cosa ci sarà da giocare, qualcosa succederà. Intanto direi che allora le partite sono finite le partite. Allora facciamo i complimenti allora per la vittoria della Roma sul derby 2-0 nella Lazio, 3-0 il Napoli nei confronti del Pisa, una brutta sconfitta 2-0 della Juventus nei confronti della Fiorentina, un ottimo 1-0 per il Como e il Milan un buon 2-1, direi che non è male. E allora andiamo anche a vedere vediamo se si può già vedere cosa si giocherà la prossima settimana, così insomma potremo andare un attimo a capire. Non si può vedere perché ci sono da fare ancora i conteggi. Benissimo, grazie. Allora ringraziamo anche il nostro regista Pedro. E allora continuiamo con i brani dell'Eurovision Song Contest, un brano che sinceramente pensavo facesse di più, invece non ha fatto un granché. Sarah Engel della Germania con Fire.

0: Ed eccoci qua, allora vediamo se il collegamento è fatto bene. Buongiorno.
1: Ari, buongiorno, non so se sentite, c'è una spicchina, si sente qualcosa?
0: Sì, ma poco.
1: Aspetta, perché mi sto avvicinando.
0: Vabbè, non si sente assolutamente nulla, quindi alla fine...
1: Allora, siamo nel grave, forse centinaia di metri da questa chiesa. Io mi sto dirigendo verso la chiesa di Sant'Etere, ci sarò. E ci sono una cinquantina di persone con grande bandiera, bandiere palestinesi, bandiere iraniane e bandiere libanesi.
0: Ah,
1: okay. Sono tutte persone che vengono da questi paesi.
0: Ah, ok.
1: Allora, questo tipo di manifestazioni, perché mi è capitato di vedere i giornali in questa settimana dove dicevano grandi manifestazioni a Vienna contro, qualche inesattezza c'è, queste manifestazioni da noi si vedono tutte le settimane davanti al Parlamento, davanti, cioè questo è un paese dove si manifestano, e le grandi manifestazioni sono 30 persone, 10 persone, ma hanno tutto il diritto di venirle a fare, ed è giusto che ci sia questa cosa, ma non è che si sono messi contro l'Eurovision Song Contest, anche perché non ha nessuna valenza. A questo proposito, se mi permetti, allora ho assistito e ho partecipato alle ingenti sistemi di sicurezza, visto il momento che non è dei migliori e un numero infinito di persone che si sono riunite per vedere queste esibizioni dell'Est, delle misure di sicurezza che non mi erano mai capitate in tutta la mia vita. Quindi si può accedere dove fanno queste esibizioni, portando esclusivamente una borsa che non sia più grande, di un formato A5, che sarebbe un foglio A4 diviso a metà. Si viene controllati all'ingresso. La cosa che mi ha colpito positivamente, siccome tutti portano le bandiere, io no, non ce l'avevo, ma tutti portano le bandiere del proprio paese, per avere ingresso anche alle manifestazioni all'aperto devono essere segnatamente di materiale intimo. Sono timbrato da parte, perché non capivo, sì, come fai a vedere se sono in misure.
0: Esatto. Ci sarà un motivo.
1: E c'è un motivo, allora ho detto, vedi che la disgrazia che è successa, era la prima volta che mi capitava una sorpresa. La disgrazia immane che è successa all'ultimo dell'anno ha insegnato qualcosa. Perché se sei con migliaia di persone attaccate, c'è sempre quello, quella che fuma la sigaretta, che poi la bandiera oscilla, la sigaretta attacca la bandiera, quello che viene per aiutarti a tenerla si attacca i capelli, e da qui succede un disastro. Questo mi ha colpito piacevolmente. Ho dovuto arrangiarmi con la borsettina A5, perché io di solito come tra quarti delle donne porto delle valigie più che delle borse, ma ho dovuto per settimana arrangiarmi con quella piccola, se no non entri.
0: Bene. Quindi abbiamo dato anche questa informazione, che era importante, giusto per capire, per evitare che succedano sempre dopo le tragedie.
1: Sì, perché piangere dopo e accusare che non ci sono state le sicurezze, le cose, le metti prima, sei molto selettivo, quindi o sei così o non passi, e si cerca di non piangere. Poi ho letto i giornali ieri sera italiani di quello che è successo a Modena, e ti accorgi che comunque non sarà possibile evitare qualsiasi tipo di disgrazia, però alcune sono evitabili.
0: Insomma, si cerca di fare il meglio che si può,
1: ecco,
0: no?
1: Si fa quel che si può, ecco. Adesso, finché io ero in autobus e poi ho preso la metropolitana, che canzone hai fatto sentire?
0: Allora, abbiamo ascoltato la canzone della Germania, che secondo me poteva essere la vincente, però
1: Germania. Non era male, non lotta, sai che lei è mezza italiana.
0: Ecco, bene, bene.
1: Lei è mezza italiana, sì.
0: E dopo andremo ad ascoltare anche la canzone, naturalmente quella italiana, ovvio. Questo è certo.
1: Insomma, Sal ci vuole assolutamente.
0: E dopo andremo ad ascoltare la canzone di San Marino, dove il nostro regista ha portato lo stipendio, i soldi che gli diamo. Li ha portati a San Marino ufficialmente. Avevamo avevamo deciso quasi Cipro, però nel dubbio è più vicino San Marino.
1: Allora, se io dovessi scegliere, se avessi dei soldi da portare, che è tutta una cosa da verificare, preferirei Cipro, perché San Marino non ha più quella simpatica politica. Sì, era meglio una volta San Marino.
0: Ecco così. Bene.
1: Però no, beh, ma io ho visto Boy George in grande forma, infatti mi sono chiesta, perché non so se avete visto l'artista del Regno Unito UK, che ha preso 0 punti, cioè
0: è andata male.
1: Vabbè, ma ragazzi, è una roba da
0: come si dice, gli inglesi sono stati puniti.
1: Sì, ma no, cioè, ho capito che non vuoi vincere, ma non vuoi proprio neanche, perché il problema di chi vince è che poi l'anno dopo devi organizzare tu, ed è un problema questo.
0: È un grande problema,
1: però questo qui dico, ma non potevano, infatti ho detto, ma caspita, Boy George è andato con San Marino, non potevano mandare Boy George a fare qualcosa, che di sicuro era uomo di esperienza, di spettacolo, anche con un certo flair queer, come si dice,
0: sì.
1: Perché qui è tutto molto queer, per fortuna.
0: È un po' bau bau micio, come si dice.
1: No, è un posto tranquillo dove c'è posto per tutti.
0: Bene,
1: disturbi gli altri e non li giudichi, ma nessuno deve disturbare te e non ti deve giudicare.
0: Quindi
1: io non tocco a te, tu non tocchi me, e siamo tutti felici e contenti.
0: E andiamo tutti a braccetto.
1: Ecco, così, semplicemente. Quindi, e questo è uno dei pochi segreti per tentare di campare insieme.
0: Insomma, faremo il nostro meglio, insomma, in quell'ambito là. Noi uniamo nella nostra trasmissione le persone con la buona musica. Dopo tutto il resto, insomma, si fa.
1: Era lo slogan di questo ESC.
0: Sì.
1: Era United by Music, uniti dalla musica.
0: Allora molto bene.
1: Sì,
0: e allora
1: sì,
0: noi adesso andremo, mentre la salutiamo, andremo ad ascoltare allora il brano di Sal Da Vinci
1: con grande passione.
0: Sì, andremo ad ascoltarlo. Noi la salutiamo, la aspettiamo naturalmente, se lei scenderà dalle montagne domenica 21 giugno.
1: Sì, potrei esserci.
0: Allora la aspettiamo qua, invece che telefonicamente.
1: Sì.
0: In carne e ossa, ecco, come dicevano.
1: In tanta carne e ossa. Bene, io vi ringrazio di aver condiviso con me questo momento di immensa gioia. Paro al concerto e ci sentiamo il 21 di giugno. Un bacio a tutti e stiate sempre sereni, uniti dalla musica. Non si giudica, non si viene giudicati. Tranquilli così. Ciao ciao.
0: E allora salutiamo la nostra Coccaracò co-conduttrici. E allora andiamo, siamo pronti, regista? Vai con la musica. Andiamo ad ascoltare Per Sempre Sì, Sal Da Vinci.

Sarà per sempre sì, questa era Salda Vinci alle 14:30 minuti di questa domenica 17 maggio 2026. Vi ricordo il 334-7102-672 che è il numero per stare in nostra compagnia. Intanto mancano 109 chilometri in questa tappa, vi ricordo che stiamo seguendo, di 184 chilometri che ci porta da Cervia a Corno alle Scale, 2400 metri di dislivello. Andiamo a vedere il gruppo. Allora, abbiamo esattamente 20, allora abbiamo il gruppo, sì, sono, allora abbiamo Janes Gans, Marcellusi, Milesi, Rubio, Noberman, Boys, questo è il gruppetto di testa. E abbiamo anche ballerini. E allora il gruppo Maglia Rosa ha un distacco di 2 minuti e 30 secondi. Quindi insomma abbiamo percorso, mancano ancora 110 km. Velocità media siamo a 48,8, il che insomma non è proprio male. Allora andiamo a leggere la notizia che era pronta, ma dopo abbiamo anche avuto vari vicissitudini. Record di scrittura col naso sulla tastiera. Un ragazzo indiano ha battuto lo strano record di velocità di scrittura sulla tastiera con il naso. Diciamo che a volte facciamo anche difficoltà a scrivere già con le dita, figurati con il naso. Scrivere sulla tastiera con le dita vi sembra troppo semplice? Provate a farlo con il naso. Un ragazzo indiano di 23 anni è riuscito a battere un record molto originale. Dopo essere entrato nel Guinness World Record per aver digitato in soli 3,43 secondi l'intero alfabeto inglese, e riusciamo a battere anche un nuovo primato. Ha digitato una frase composta da 103 caratteri facendoli con le dita, non con le dita ma con il naso. Tutto è accaduto lo scorso settembre, quando il ragazzo ha provato a battere questo strano record detenuto da un cittadino dell'Arabia Saudita. Per entrare nel Guinness dei primati il tempo da battere era 1 minuto e 33 secondi e il ragazzo indiano ci è riuscito, superando di molto il suo rivale. Un risultato non facile, dato che per ottenerlo ci sono volute 6 ore di allenamento al giorno per diversi mesi. Quindi record di scrittura con il naso sulla tastiera. Ecco, mi raccomando, se domani andate in ufficio, ecco, non scrivete con il naso sulla tastiera, intanto perché vi guardano male e quindi fareste una brutta figura. E fare una brutta figura il primo giorno della settimana non è male, anzi è male, più che non è male, insomma, per gli altri. E allora alle 14:32 andiamo ancora con gli ultimi brani in scaletta che abbiamo. Allora abbiamo un brano, esatto, adesso lo andiamo a recuperare, se il nostro regista mi dà lo schermo di sinistra, eccolo qua. E allora siamo sullo schermo di sinistra, dovremmo, se non vado errato, avere un brano di Raff, esatto, che ha partecipato a Sanremo 2026, un bel brano carino. Quindi Raff con Ora e Per Sempre.

0: sarà.
1: E questo era Raff con Ora e per sempre, naturalmente il brano che ha partecipato a Sanremo 2026, che naturalmente noi non l'abbiamo ascoltato, abbiamo ascoltato in televisione ma non abbiamo trasmesso, visto insomma che per due appuntamenti non c'eravamo, ma ci siamo. 334 7102 672. Intanto il nostro regista mi porta anche un'altra notizia molto molto molto carina che andremo a leggere tra poco, prima della chiusura della trasmissione. Così vi do un anticipo, l'anticipo è: in arrivo le mele frizzanti. Quindi ci sono oltre all'acqua frizzante ci sono anche le mele frizzanti. Allora direi che mangiato abbiamo mangiato, bevuto abbiamo bevuto, cosa manca? Ci beviamo un buon caffè insieme. Allora il nostro regista mi sta portando il caffè, nel mentre io bevo il caffè lo beviamo insieme, e lo facciamo insieme ad Alex Britti con 7000 caffè.

Oh, ci siamo bevuti questo buon caffè tutti insieme? Oh, direi che allora possiamo proseguire alle 14 e 40 minuti primi. Allora, come dicevo prima, andiamo a leggere la notizia. Ci sono le mele frizzanti. Da un incrocio di due varietà di mele senza alcuna chimica, quindi tutto nature, ecco la prima mela frizzante. Degli scienziati svizzeri della Lubera sono riusciti a ottenere la mela frizzante. Si chiama Paradise Sparkling, frizzante in inglese, ed è stata ottenuta senza l'utilizzo di prodotti chimici, ma dopo diversi tentativi di combinare varietà di mele diverse. Il mix, che si è rivelato perfettamente bilanciato in dolcezza ed effervescenza, è dato dall'incrocio della mela Resi, una varietà molto dolce proveniente dalla Germania dell'Est, con la mela Pirouette di origine inglese. Dopo 10 anni di studi il risultato è stato sorprendente, quindi basta un morso per avvertire subito la particolarità di questo frutto, dalla consistenza morbida ma allo stesso tempo croccante, con cellule grandi che in bocca rilasciano una buona nota di acidità di zucchero tipiche di una bibita gasata. Quindi la nota frizzante si ha solamente mordendo la mela, quindi niente succhi di frutta frizzanti per ora. Quindi, ma andremo ad aggustarle, andremo nei fruttivendoli, comunque dicono che sono naturali, e quindi insomma noi ci fidiamo, noi ci fidiamo. E dopo abbiamo anche l'ultima notizia dei nostri amici animali, che la leggeremo dopo. Allora, il nostro regista insiste in cuffia a dirmi che vuole ascoltare la canzone di Sanremo di Elettra Lamborghini, anche se a me non piace, però il regista è lui, quindi andiamo ad ascoltarcela. Ce l'andiamo ad ascoltare, certo. Voilà.

Abbiamo accontentato anche il nostro regista Pedro che ce la chiedeva, quindi purtroppo bisogna fare anche queste cose qui. 14:45 minuti primi, giustamente il nostro ascoltatore ci dice voti truccati, beh, all'Eurovision, beh, insomma ragazzi, abbiamo visto, ci sono state dimostrazioni che anche le partite di, beh, vabbè, di Serie A, insomma, non è una novità, ma anche partite di Serie B, di Serie C, tutte truccate, quindi è ovvio, i televoti si sa che sono un po' manipolati, cioè non ci si può credere al 100%. Uno guarda l'Eurovision come guarda il Festival di Sanremo, in base insomma a quello che piace, ma è ovvio che si sa benissimo che c'è qualcuno che deve vincere. Chi lo guarda con questa consapevolezza è una cosa, chi lo guarda fidandosi veramente che siano il televoto, i telespettatori che fanno vincere una canzone, no, ti dico subito che le canzoni che vincono a Sanremo sono già, e lo si sa benissimo perché lo sanno tutti, sono già vendute dalle case discografiche, quindi il vincente, in questo caso Sal Da Vinci, è ovvio che però bisogna dire la verità che quest'anno Sal Da Vinci non ha avuto il successo delle altre canzoni di Sanremo, è stata passata poco nelle radio diciamo italiane, quindi è stato fatto poco e quindi evidentemente neanche le case discografiche ci hanno azzeccato, purtroppo tocca fare anche così. Bene, allora andiamo con l'ultimo brano in scaletta. Intanto siamo a San Lazzaro di Savena, Bologna, mancano 96 chilometri secchi secchi, il gruppo Maglia Rosa è a 2 minuti e 33, quindi insomma ce n'è ancora da pedalare, ce ne sono ancora delle belle pedalate da fare. E allora invece noi non pedaliamo perché siamo pigri. Io e Pedro siamo pigri, quindi ascoltiamo della buona musica. E allora direi di andare a chiudere questa trasmissione con, perché no, Elodie e Tiziano Ferro con Feeling.

abbiamo chiuso bene, eh? Abbiamo chiuso con Tiziano Ferro e Giorgia. Allora, leggiamo l'ultima notizia, dopo io vi saluto, eh? Sì, sì, sì, sì, vi lascio in, immagino, buonissima compagnia con la nostra Anna. Allora, Hunting, la città dei gatti. Esiste una città abbandonata interamente popolata da gatti randagi. Ecco dove si trova. Si trova in Taiwan, una cittadina interamente popolata da migliaia di gatti. Si tratta di Hangtong, un paesino vicino a Nuova Taipei. Un tempo Hangtong era un importante polo minerario del carbone. Dopo gli anni 70, però, con il progresso e il passaggio a forme energetiche alternative, la città è stata man mano abbandonata. In questo stato di abbandono è cambiato per caso nel 2008, quando un gruppo di amici ha organizzato un safari fotografico. Dei migliaia di gatti randagi che ormai popolavano la città, le immagini condivise su internet hanno in breve trasformato Hangtong in una meta turistica per gli amanti dei gatti. Gli abitanti del luogo, fiutando l'opportunità, hanno iniziato a prendersi anche cura dei gatti per garantire la sicurezza e la salute. Il risvolto negativo: le persone che vogliono abbandonare un gatto di Hangtong non si fanno problemi. Quindi, allora salutiamo anche gli amici animali, in questo caso gatti, presenti qui in studio con me, che mi hanno tenuto buona compagnia. E naturalmente io ringrazio tutti voi come sempre per essere stati in mia compagnia. Vi auguro una buona continuazione di domenica. Vi ricordo che c'è ancora la tappa del Giro d'Italia, quindi mi raccomando, e vi ricordo di andare a vedere delle tappe molto molto importanti qui nel Veneto. E abbiamo precisamente il giorno 28 maggio Fai della Paganella a Pieve di Soligo, e abbiamo anche Feltre Alleghe Piani di Pezzè, e dopo abbiamo naturalmente anche Gemona del Friuli e il Pian Cavallo. Quindi direi che, insomma, ne abbiamo di tutti i colori e per tutte le età. Io vi ringrazio come sempre, vi do appuntamento a domenica 21 giugno precisamente. Ringrazio il nostro regista Pedro Gomez in regia, e naturalmente vi ringrazio a voi e vi lascio con i buonissimi programmi e una buona continuazione con i programmi di Radio Gamma 5. Ciao a tutti e grazie sempre per il vostro ascolto. Dallo studio 1 di Radio Gamma 5 avete ascoltato In The Music Experience, programma ideato e condotto da Pierfrancesco. Ti ricordo di ascoltarci ogni terza domenica del mese dalle ore 12 alle ore 15 in esclusiva su Radio Gamma 5. Se vuoi richiederci le registrazioni delle puntate, puoi farlo inviandoci una mail a info@indemusic.it.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
1: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
3: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
4: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
5: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
6: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
1: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
7: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
8: Memorie del futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
9: Si pranza al sacco.
10: Chi può porti un dolce da condividere? Gatti.
11: Aspettiamo tanti dolci.
1: Dai spose e dai sposi.
12: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
10: Per info e prenotazioni
8: 3
12: 2 9
8: 0 0
12: 3
8: 8
12: 9
8: 8
13: 8, 8.

0: dopo 9 settimane e mezzo.
1: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
1: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
2: 5 per 1000!
3: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
4: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
1: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
5: Ma quanto mi costa sta radio?
1: Ma quanto mi costa sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
1: 01 59 80 90 2 88.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
2: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
1: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su
1: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia
0: e come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra.
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
2: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto!

Una rosa per la mamma. Una rosa per la mamma, rossa come il suo cuore, perché la sua vita è amore. Una rosa per la mamma senza spine, perché i dolori e gli inavuti senza fine. Una rosa per la mamma che il tempo gli ha posato un velo bianco in testa e dentro gli occhi in aria mesta, quei occhi sempre verti de notte, aspettando che i fiori torna, guardando i letti vodi e a pensa a quando putei qua fersa a quei orecchioni e a passava la notte fra panesei, termometro e biberoni. Una rosa, pa na mamma che descondò e a guarda una fotografia de chi non chiese più, scondendo dria un sorriso, una lacrima, e con la mano è avuta via. I suoi ricordi più bei, i sequi dei suoi putei, i primi dentini, i primi passetti e il primo balbettare, e da grandi davanti al treno cui partiva a militare, o quando tutta orgogliosa lo portava davanti all'altare alla sua nuova vita, alla sua sposa. Una rosa, pa na mamma perché e si apporta via, e gli adaga a Dio perché è strada de luce che non si torna più in drio. Ma non avea sarà mai, e a gli sarà sempre, anche dopo, quando andare a trovarla, magari con lacrimetta sconta e in mano, una rosa, pa la mamma.

e dai 94 MHz di Radio Gamma 5 una buona e serena domenica a tutti voi amici sintonizzati sui 94 MHz in streaming attraverso l'ausilio di dell'app Radio Garden o di App Affini. E un ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'angolo della poesia di Anna, ricordando Anna Giulian, aspettando anche Anna che arriverà leggermente in ritardo oggi in quanto è impegnata nei festeggiamenti del compleanno di sua figlia Gigia Luigia, che salutiamo e facciamo veramente tanti auguri da tutti noi. Compenso ci sarà Lucia, che a breve sentirete per appunto allietarci con le sue poesie, con i nostri discorsi, con appunto un intrattenimento sano all'insegna di una domenica assolata come appunto al momento ecco si sta manifestando, in quanto il tempo essendo un po' pazzerello rimasto, come si dice, ricordo sempre questa frase di Francesca che dice il tempo si sta da maridare per fare quello che vuoi, in quanto domani insomma la pioggia continuerà a farci compagnia. Abbiamo appena ascoltato in apertura la canzone Un uomo venuto da molto lontano, che è un brano che ho voluto proporre perché appunto domani 18 maggio ricorrerà il compleanno di Papa Giovanni Paolo II, ovvero Karol Wojtyła. Wojtyła è un uomo che ha attraversato indubbiamente un secolo difficile, segnato dalla guerra fredda, dalle tensioni politiche, dalle oppressioni dei regimi e dalle profonde ferite vissute dalla sua amata Polonia. È un uomo che con il coraggio della fede e della parola ha cercato in ogni modo di sostenere e di difendere il suo popolo, accompagnando anche la causa di Solidarność, quel movimento che seppe dare speranza a milioni di persone, che col tempo portò i frutti importanti di libertà e cambiamento sia nella sua patria che nell'est europeo. Giovanni Paolo II quindi è stato una presenza forte ma allo stesso tempo profondamente umana, capace di parlare ai giovani, ecco, ricordiamo le giornate della gioventù, ecco, ideate da lui, ma oltretutto di parlare, di essere vicino agli ultimi, ai sofferenti e a chi aveva perso, ecco, quella fiducia nel domani. E appunto oggi abbiamo voluto ricordarlo così, con semplicità e riconoscenza. E dicevo appunto anche oggi il nostro pensiero, il nostro primo pensiero vola lieve, vola affettuoso verso Anna Giulian, ecco, questa presenza delicata che continua ad accompagnarci nel silenzio delle parole sincere, della poesia e soprattutto della memoria. Maggio è un mese che porta con sé tanti significati, porta il profumo delle rose, la devozione semplice del mese mariano, ecco che ormai siamo a metà mese, porta il ritorno della luce e della vita nelle nostre campagne, nei nostri paesi. Ma maggio per l'Italia porta anche una ferita profonda che il tempo purtroppo non potrà mai cancellare. Non potrà mai cancellare quel 23 maggio del 1992, quando accade ciò che non sarebbe mai dovuto accadere. Infatti, su un tratto di autostrada nei pressi di Capaci, la violenza mafiosa colpì il cuore dello Stato, spezzando la vita del giudice Giovanni Falcone, della magistrata Francesca Morvillo e degli uomini della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Un dolore immenso, una pagina tragica della nostra storia che ancora oggi ci interroga, ancora oggi ci scuote e ci chiede memoria e coscienza. Ed è proprio per questo che nel mese di marzo, ecco, è stata introdotta la settimana della legalità. È un segno importante, una speranza concreta affinché soprattutto i giovani nelle scuole, soprattutto le scuole superiori,
possano già da subito comprendere il valore della giustizia, del rispetto e del coraggio civile, la giustizia che deve già partire come valore nei giovani, non quella che vediamo tutti i giorni al telegiornale, ma quella che dobbiamo sentire già dentro di noi, il senso civile, il coraggio civile, il rispetto del prossimo. Perché vedete gente, la legalità non è soltanto una parola scritta nei libri o pronunciata nelle cerimonie ufficiali, ma la legalità è un seme quotidiano, è una scelta, è il modo in cui guardiamo gli altri, il modo in cui viviamo la nostra comunità. Dal canto nostro, ecco, con la semplicità della poesia e della sensibilità che questa trasmissione, appunto l'angolo della poesia, cerca sempre continuamente di custodire, prima con Anna Giuliana, adesso con la nostra Anna la Veneziana, con Lucia, con il sottoscritto Thomas, ecco, speriamo soltanto di poter offrire anche noi una piccolissima ma sincera parte per il bene del genere umano e per ciascuno di voi che ci state ascoltando ora nel nostro piccolo. Qualcosa cerchiamo di donare anche noi, perché anche una poesia può diventare veramente memoria, perché anche una voce alla radio può accendere una riflessione e perché anche un cuore che ascolta, quindi, e che ascolta soprattutto i 94 MHz, può scegliere da che parte stare. E allora ecco che prima di entrare nel cuore, proprio nel vivo della nostra trasmissione, vi lascio con alcuni versi dedicati a un uomo che ha camminato nella verità senza mai abbassare lo sguardo, ovvero Giovanni Falcone.

camminavi diritto tra le ombre, con gli occhi pieni di futuro e verità, mentre la paura urlava forte e tu seminavi giustizia e dignità. Hai sfidato il silenzio delle notti, le mani sporche dell'omertà, portando luce dentro agli uomini che avevano dimenticato la libertà. E quella strada spezzata dal boato non ha fermato il tuo cammino, perché chi dona la vita alla giustizia resta vivo nel cuore di ogni destino. O Falcone, uomo semplice e vero, custode coraggioso dell'onestà, insegnaci ancora nel nostro tempo a non tradire mai, mai la verità.

0: E allora 15:37 minuti, Radio Gamma 5, inizia la diretta con in studio la nostra Lucia, aspettando Anna che arriva. Buongiorno Lucia.
1: Buongiorno Thomas.
0: E una buona domenica.
1: Buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori che hanno la pazienza di ascoltarti per 3 ore.
0: In questa domenica così assolata, Lucia, cosa ci porti di bello, di curiosità? Dove sei stata questa mattina?
1: Guarda, dove sono stata non te lo dico, ma te lo dico dopo. Comunque ho visto che c'era un mercatino a Montà, su quella strada Porta Trento, sul lato destro che porta a Montà, Porta Trento, la strada che porta a Montà, c'era un bellissimo mercatino.
0: Porta Trento, quindi siamo a Padova, ok? Siamo tra la stazione di Padova e via Beato Pellegrino,
1: via Paolo Sarpi,
0: via Fra Paolo Sarpi, il palestra, dove c'è la palestra comunale
1: più avanti, ecco. Sì. C'era un bel mercatino, mi sarebbe piaciuto fermarmi ma non ho potuto perché io ho un ragazzo 56 anni che purtroppo
0: a mezzogiorno che a mangiare a papa
1: deve mangiare, non è in grado di cucinare.
0: Salutiamo Fabio 883, che anche lui, secondo me, che se trova la pappa pronta la gradisce ancora e ben volentieri. Quindi domenica prossima tutti dalla Lucia, buongiorno Fabio.
2: Buongiorno a tutti, mi... domenica prossima tutti dalla Lucia.
0: Ciao, un bel piatto de pennette fatte espresse, anche a pomodoro e basilico.
1: Ci mettiamo d'accordo, un giorno venite a casa mia, va bene?
0: Anche pennette al tonno, Anzi, se contentiamo,
1: No, tonno, cavolo.
0: Secondo me un bel piatto di pasta fumante, se a roba più bella, non che se ne rinfresco buffet catenia. Un bel bruciatore qua a bombo, una bella marmita, sai che bei pegnatone di alluminio.
1: Ma forno, perché
0: ma se uno va a fare un evento, tutti, la Lucia adesso ci fa un piatto di pasta a tutti, e a bombo e alla gassa che avemo. E bruciatore anche, basta solo la donna che attenda l'acqua, Fabio, che avevamo forza da mettere nel pentolone.
1: Va bene.
0: Un chilo di sale grosso che avevamo.
1: Sì.
0: 5 kg di pasta, quanta gente mangia con 5 kg di pasta?
1: Allora, la media sarebbe sugli 80 grammi.
0: Cavoli.
1: Però a me 80 grammi, non so. Cioè, ti sembra poco tanto?
0: 62 persone. Guardate, pensa gente, qualche volta uno il dice quando fa anche un evento, la presentazione di un libro. Sono andato appunto per questo a una presentazione di un libro interessante di una persona che se ne intende, Marco Mazzucca, ecco, è un calabrese, ha fatto un libro interessantissimo, che conosce Danilo Leo Lazzarini, per quello sono andato lì a Montegrotto.
1: Persona, sai, Danilo.
0: E uno dice c'è anche un piccolo rinfresco, che era do bei marmite di quelle là di alluminio che il pegnatone ha, così do fornei bruciatori, che ha fatto un piatto di pasta fumante per tutti. Dopo i gattaiati, i salami con quelle francesine, sai, le baguette?
1: Sì,
0: che,
1: sì.
0: Insomma, non è una cosa così impegnativa. Due delle baguette belle tagliate tutte a rotelline.
1: Sì.
0: La feta è salato insieme a baguette e metteva sotto sta barchessa di sta cantina di chi vende il vin. Due marmite di pasta asciutta, che abbiamo fatto anche al bis, ombre a non finire essendo una cantina di vin. È stato il rinfresco più bello, che quando vai in cerca delle tartine e i canapè, le olive ascolane, tutti i vari potacci che dopo a fine mi fa più male che ben. Quindi 80 grammi a testa con 5 kg di pasta, 62 persone. La Lucia ce l'abbiamo, che controlla se la pasta è cotta, se è scotta, se è giusta di sale. Mi e Fabio facemmo da operai. Tutti qua a mangiare a pasta domenica prossima qua a Lucia,
1: proprio
0: va bene?
1: Domenica prossima. Oh, beh, proprio domenica prossima.
0: Se che mi invita, no? Che tu altri impegni?
1: No.
0: Mi sì invece. E te assaria a pie.
1: Beh, allora facciamo, resta in sospeso, però io ci sono.
0: Ecco, Lucia si è pronta per farne la pasta
1: asciutta. Ecco, adesso Thomas non ci sarà e a me dispiace perché preferisco che ci sia anche lui. Comunque facciamo questa cosa. Io avete tavoline
0: la pasta asciuttata dalla Lucia.
1: Avete tavoli a sufficienza?
0: Ah, se sentiamo che a parte erano gli altri. Basta che la pasta asciutta sia al dente e fumante.
1: Al dente e fumante, va bene.
0: Vabbè, a scatola è tonno, sai quei vende i tonni industriali.
1: Perché col tonno?
0: No, come hai avuto farla? Con pomodoro?
1: Col sugo.
0: Col sugo, vabbè, latte e pomodoro, quella dei pizzerie, sai chi ha che è il latte giganti? Boom, dentro una teglia, sai che mette un fiato di sale dentro, si scalda un fiato di pomodoro.
1: Sì.
0: Se vogliamo mettere anche 3 sere per fare un fiato soffritto.
1: Soffritto, un poco di soffritto.
0: Cioè, guarda, ecco quanto poco gente che vuoi per fare una baraccata. Ecco, e ombre, qualcuno porta una ombra da casa, tavernello anche, va bene che il tavernello, va bene, insomma.
1: Mica ho scoperto che il tavernello è meglio di tanti altri vini.
0: E ora noi altri beviamo tutto, noi altri siamo e bocca buona.
1: Porta qua che noi altri beviamo.
0: Mia nonna diceva, ti siccome un buso da secciaro, quindi noi altri, su. Tranne che avere china però, quella no, quella si no, dice. Forse Fabio beve per sgrupparsi il gargato al posto di Agraspa. No, neanche quella Fabio, niente verichina neanche per Fabio ora.
1: Ma fino a me ha detto, in questa casa ci sono i bicchieri coi buchi.
0: Ah, wow, sì? Per chi si svoda subito? Ma è in bottiglie difettose?
1: Ma
0: anche?
1: Appunto, ma se siamo mia e io già stemmio.
0: E ti sia analcolica?
1: Sì.
0: E allora ecco questo angolo della poesia. Ricordiamo anche i numeri di telefono, Lucia, per chi volesse dirci qualche poesia o farci un saluto iniziale. Allo 049 700 700 708 38, e per i vostri messaggi al 334 71 02 672. Siamo qui a Radio Gamma 5, siamo in diretta domenica 17 maggio 2026, e adesso la nostra Lucia inaugurerà, ecco, l'angolo della poesia di questa domenica, aspettando Anna la veneziana, quando trullallera decide di arrivarci, che facciamo gli auguri. Compleanno di Gigia oggi, signora!
1: Ci auguri. Sentirà, lei avrà un orecchio
0: bionico.
1: È un orecchio di
0: no,
1: qua.
0: Lei ha tre orecchie.
1: Tre.
0: Una a destra, una a sinistra e una al centro.
1: Sì.
0: Più il bunigolo fa quattro.
1: Fuori.
0: Vai, Lucia.
1: Allora parto seriamente. Allora, una poesia, Thomas mi dirà, dici sempre le stesse, però...
0: Sì, beh, sempre importanti.
1: È bella. Allora, giudicare. Dico a voi che giudicate che non avete nessun diritto. Ognuno ha la sua croce, il suo dolore. Il pianto è dentro al suo petto. Nessuno al mondo è nato perfetto. Chi fortunato... chi ha un intelletto, chi disgraziato e chi senza un tetto. Allora, guardati un po' in quello specchio per giudicare se ne hai tempo, credendo di essere tu il migliore e forse il perfetto. Con la cravatta, la valigetta, vi nascondete nel vostro vestito. Avete un cervello, forse perfetto, ma segni di vita. Un sibilo, cervello piatto, nessun segno di vita, mai usato un dono buttato. Tra me e te non c'è differenza, ho un cervello, la mia intelligenza, le mie mani uguali alle tue, la mia coscienza ti sa perdonare. Forse quello specchio ti deve parlare, ma neppure lui ti vuole ascoltare. Dico a te essere perfetto, solo Dio ti può giudicare. Sarà troppo tardi, non si può.
0: Sarà troppo tardi, ma Lucia, secondo me non è mai tardi per modificarsi, per rendersi conto soprattutto di avere sbagliato una strada. Se si può sempre rimettere in carriera.
1: Dici?
0: Sì,
1: sì, dai.
0: Sì, perché noi altri che abbiamo già un percorso tracciato, e questo percorso, se noi cerchiamo di seguirlo per come ci è stato designato a posteriori, all'inizio della nostra esperienza chiamata vita, le robe le scorre tutto sommato nel bene o nel male, ma con forse anche spirito di accettazione le facciamo scorrere discretamente, diciamo. È il momento che noi sbandiamo, deviamo quello che è il nostro binario in cui dobbiamo stare dentro. Sto binario che è appunto do traversine de ferro, quindi ti sia al centro di questo binario, te puoi andare un po' a destra, un po' a sinistra, e quindi te puoi un fia sbandare. È il momento che tu fuori esci da questo binario, da questo percorso, secondo me, della nostra esistenza, iniziano dei problemini più seri. E tutto il trucco fa di riuscire a rientrare dentro quel binario, che dopo alla fine ti conduce lui automaticamente dove ti deve portare. Dove ci deve portare non lo sappiamo, nessuno lo sa, però forse abbiamo forse più un cuor leggero di attendere che qualcosa di bello possa giungere per tutti noi. E dobbiamo capire se abbiamo sforato quel binario oppure no. Dentro di noi dobbiamo scoprirlo. Se siamo nel nostro binario, punto di domanda.
1: E come si fa?
0: Niente, è una ricerca interiore, la meditazione, fare delle belle passeggiate, anche andare a visitare dei santuari, cioè un po' isolarsi un attimo per
1: da tutto quello da che tutto è il mondo quello esterno, che è il quello mondo, che è.
0: Per fare quella ricerca interiore, quella ricerca anche spirituale. Tra l'altro, ecco, parlando di ricerca spirituale, volevo anche ricordare, grazie a Lucia, con questi discorsi che appunto mi sta tirando fuori, che un esperto di ricerca spirituale, Franco Battiato, che 4 anni fa, esattamente martedì 18 maggio 2021, è venuto a scomparire, è venuto meno, e lui appunto, questo interprete all'avanguardia della musica italiana, è stato uno degli artisti più innovativi sulla filosofia, ecco, soprattutto perché lui ha fatto questa vita di ricerca interiore spirituale per riuscire ad arrivare a una soluzione, diciamo, a una tesi di tutto quello che è il senso della nostra esistenza. E secondo me la sua opera, che è riuscita a realizzarla di più in questo suo significato, è un brano che si chiama Le ombre della luce, l'ombra della luce, perché lui in questo brano, qualsiasi cosa che noi possiamo avere nella nostra vita, anche di gioioso, ecco, per lui alla fine è arrivato a quella semplice conclusione che è sempre un'ombra, è l'ombra della grande luce, che è quella della nostra vera realizzazione, che arriverà, che è quella di raggiungere l'universo, la luce, la dimensione più pura dell'esistenza, della vita, dell'universo. Un obiettivo potrebbe essere anche uno scopo, lui la intende proprio come la luce assoluta. Però ecco, noi dobbiamo viviamo sì nell'ombra della luce, però dobbiamo far sì che anche questa ombra che viviamo giorno per giorno non sia tetra e terrificante, ma abbia comunque quella luminosità che vada così a interagire e interfacciarsi con la luce, la più grande e la più assoluta possibile. Quello, secondo me, è il binario della nostra esistenza. Ce l'ascoltiamo un attimo, visto che Lucia mi ha ricordato Franco Battiato. Radio Gamma 5.

0: Ecco, questa è la canzone L'ombra della luce di Franco Battiato, che è uno dei brani più spirituali, più contemplativi, si può dire, lo definisco, della sua carriera musicale. È uscito nell'album Come un cammello in una grondaia del 91, e questo significato, appunto, così, appunto, che gira attorno ai temi di ricerca interiore, di ricerca spirituale, di distacco di quello che è il nostro egocentrismo, questo desiderio di pace e di verità, questo rapporto tra luce e ombra come simboli dell'anima. Difendimi dalle forze contrarie. Cosa sono queste forze contrarie? Noi possiamo avere tutto nella vita, Lucia, dicevamo proprio prima con Lucia, finché ascoltavamo questo brano, avere tutto e non avere niente. Com'è possibile questa cosa? Avere tutto, che sei della gente, no? Dice, qui ho i miliardi, e ga case, e ga automobili, e ga tutto, e non ga niente. E bisogna trovare un significato a tutto ciò, per riuscire anche ad andare avanti.
1: Certo, tu riesci a trovarlo.
0: Bisogna avere niente, una gran forza. Questa chi è che ce la può dare? La fede, forse? Una fede, diciamo. Una fede, non so, una speranza nell'avvenire, nella famiglia. Sentiamo questa ascoltatrice se ci può aiutare. Pronto?
2: Grazie, grazie della canzone bellissima, so Aleda.
0: Ciao,
2: ben arrivati, e grazie del tuo pensiero che dici riguardo a questo brano, che è molto, io lo sento molto. Grazie a tutti e tre, grazie quando arriva, grazie.
0: Ciao Leda.
2: Ragazzi, ciao.
0: Per te,
2: ciao.
0: Leda, cosa significa Leda trovare comunque una luce quando che uno lo vede solo buio?
2: Sì. L'hai detto giusto per me, sì. Per me.
0: E sai che a fiammella che uno ha dentro, che ha da alimentare sempre quella luce della speranza, ecco, non abbiamo mai da stuare.
2: Però sai, è sempre tanto dura, faticoso, fai fatica,
0: ma anche perché la vita,
2: ognuno ha le sue storie, ognuno ha i suoi problemi, ognuno, ed è fatica sempre trovare questa luce, fai fatica, certo. Se non avessimo quella, se non avessimo questa luce,
0: no, avanti, e la vita ne scorre stesso, scorre come il rubinetto dell'acqua, quando te versi l'acqua, il rubinetto viene fuori l'acqua, se sa passare la vita, cioè,
2: Noi
0: crediamo un'importanza veramente a questa vita.
2: È un'ottima riflessione, sai esprimere bene quello che io non so dire bene. Hai ragione. Va bene, Stele, vi ascolto tanto volentieri. Io non sono una poetessa, però mi piacciono tante le poesie. Per me hanno tutto un significato, le ascolto col cuore proprio.
1: Grazie.
2: Va bene.
1: Ciao.
2: Dai un abbraccio a Lucia là, che se conosciamo bene.
0: Ciao, Lucia. Vi voglio fare un saluto ancora alla Leda. E dopo la pubblicità vi farò sentire uno degli ultimi dei discorsi che fece Fabrizio Frizzi, ecco, proprio sulla speranza. Sappiamo Fabrizio Frizzi come è andata a finire la storia di Fabrizio Frizzi, ecco, lui ce l'ha insegnato lui, ecco, quindi la vita ne scorre comunque. Fabrizio Frizzi indietro non torna più, però tutto sommato in quel suo passaggio che ha dovuto affrontare anche lui, o che non aveva altra soluzione, Lucia, però almeno ti riappacifichi con te stesso. Questa è la roba più bella, secondo me, ecco. Manco essere sereno con la tua vita, col tuo percorso che te sei stata. Quando che te vedi buio, bisogna avere per forza che a fiammella, Lucia, perché sennò ora tanto vai, se buttiamo giù subito dal cavalca via, appena andiamo fuori qua, andiamo in statale, sennò che senso ha vivere? Questo voglio dire.
1: Certo, hai ragione. Però, sai, non siamo tutti uguali, qualcuno anche può anche stancarsi di una situazione pesante, di un... E come fai?
0: È lì che manca lo spirito della comunità. Una volta forse se aiutare, tu nelle tue esperienze, appunto, che mi hai detto, sei stata di ausilio, di supporto per tanti casi gravi. Tra 5 secondi la pubblicità e dopo continuiamo con questi discorsi da Radio Gamma 5 con l'angolo della poesia. Grazie.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
2: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
3: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.
4: In una stanza, 4 candele, bruciando, si consumavano lentamente. Il luogo era talmente silenzioso che si poteva ascoltare la loro conversazione. La prima diceva: «Io sono la pace, ma gli uomini non riescono a mantenermi. Penso proprio che non mi resti altro da fare che spegnermi». E a poco la candela si lasciò spegnere. La seconda candela disse: «Io sono la fede, ma purtroppo non servo a nulla. Gli uomini non ne vogliono sapere di me. E per questo motivo non ha senso che resti accesa». Appena ebbe terminato di parlare, una leggera brezza soffiò su di lei e la spense. Triste, triste, la terza candela a sua volta disse: «Io sono l'amore e non ho la forza per continuare a rimanere accesa. Gli uomini non mi considerano e non comprendono la mia importanza». E senza attendere oltre, la candela si lasciò spegnere. In quel momento un bambino entrò nella stanza, vide le 3 candele spente e, impaurito per la semioscurità, disse: «Ma cosa fate? Voi dovete rimanere accese. Io ho paura del buio». E così dicendo scoppiò in lacrime. Allora la 4ª candela, impetuosita, disse: «Non piangere. Finché io sarò accesa, potremo sempre riaccendere le altre 3 candele. Io sono la speranza». Con gli occhi lucidi di lacrime, il bimbo prese la candela della speranza e accese tutte le altre. Che cosa vuol dire questa storia? Che non si deve spegnere mai la speranza dentro il nostro cuore e che ciascuno di noi può essere lo strumento, come quel bimbo, capace in ogni momento di accendere con la sua speranza la fede, la pace e l'amore. A mercoledì, grazie.

0: E ritorniamo in onda sui 94 MHz di Radio Gamma 5 e con la nostra Lucia. Si parlava proprio prima, ecco, sì, di questa speranza che può aiutare, ma si può raggiungere, ottenere questa speranza anche nell'aiutare il prossimo. E Lucia ne è una testimonianza vivente, perché Lucia è stata vicino a tante persone nella sua carriera, nella sua vita professionale,
1: è una vita.
0: Tutto questo fa parte della nostra vita. Te hai veramente degli aneddoti importanti che sei riuscita a ottenere anche da persone diversamente abili.
1: Ecco, sì, esatto, mi sento anche portata poi per quelle persone lì. Perché allora parto con una. Allora, c'era la figlia di un notissimo professore qui di Padova, la settima di tutti i suoi figli, l'ultima, che purtroppo una volta le nascite non erano come adesso super controllate, è nata paraplegica,
0: paralizzata proprio, vuol dire,
1: ecco. Sì, non mangiava, non faceva niente. Comunque lei era molto molto ricca, quindi aveva la bambinaia, aveva tutte le cose, e mia mamma era l'infermiera di questo medico, e ogni tanto si andava a trovarla perché era rimasto un buon rapporto, e andavo anch'io con lei in questa casa bella in centro, col portico, col giardino, con tutto,
0: una cosa da film,
1: da proprio. Film, sì, esatto. Vado su e vedo sta bambina, e aveva una stanza tutta per lei con tanti giocattoli, tutta bella, piena di cose. Noi non avevamo niente a casa nostra, niente di niente, ok? E ho pensato, mamma mia, quanto vorrei essere quella ragazza, ho detto, per poter avere tutti quei giocattoli.
0: E cosa se ne facevi di quei giocattoli?
1: Esatto.
0: Però vedi, i punti di vista come possono, cioè, cambiare quando uno, sì, innocentemente, perché dalla tua età, te eri piccolina, uno dice vorrei essere quella bambina che, perché è piena di giocattoli. E quella bambina, se ti vedeva te, anche se non avevi niente, ma avevi solo le tue gambe e gli occhi per vedere e le mani per interagire col mondo, cosa avrebbe detto? Non vorrei avere nulla di quello che ho, purché essere padrona del mio fisico, del mio corpo che mi risponde. Abbiamo perso l'essenza delle cose noi nella nostra vita. Ci hanno veramente fatto proprio ubriacare da questa corsa al progresso, all'apparire, all'avere a tutti i costi. Abbiamo perso la cosa fondamentale, che è le relazioni, la vita proprio stessa, la salute, l'amore, ecco, l'amore per il prossimo, il donarsi al prossimo. Sono quelle cose che ci arricchiscono interiormente, ci danno quella forza di vivere anche nonostante le avversità, perché io sfido chiunque che non abbia mai avuto delle avversità nella vita o continua ad averle tuttora. Però, ecco, fare un attimo gli occhi dolci, cioè, diciamo, intenerirsi il cuore, questo cuore ormai atrofizzato da tutti questi pensieri che abbiamo, non vi dico anche i problemi economici, le bollette, non so te Lucia, questi ultimi due mesi dicono che va tutto bene, no? Va tutto bene, giusto Fabio, va sempre benissimo, però sti ultimi due mesi sto notando anch'io che
1: sono pesanti,
0: un problema economico c'è nelle case degli italiani. Se non abbiamo un qualcosa che ci dà uno stimolo di fare lo stesso, di dire noi ci arrangiamo in qualche maniera, cosa facciamo? Restiamo lì come pappagalli a bocca aperta, aspettare, essere dipendenti totalmente da un sistema che ci vuole fagocitati indubbiamente, ma anche proprio succubi e soprattutto atterrati, perché stiamo veramente, cioè, io non sto vedendo che sia una gestione di uno Stato che venga incontro al popolo,
1: come assolutamente
0: poteva,
1: no,
0: poteva essere negli anni 70, che comunque c'erano anche delle forze politiche che si battevano, delle forze sindacali, ma proprio con anima e cuore. Vedo un po' una assuefazione.
1: Si sono adagiati, e tanto tanto, i sindacati,
0: E quando ci si adagia troppo, dopo alla fine porta allo stallo, e quando c'è lo stallo dopo c'è il ristagno, e quando c'è il ristagno c'è la stagnazione, e dopo la stagnazione c'è la morte proprio di intellettuale soprattutto, ma piano piano anche la morte, non dico fisica, ma ti rendono in condizione di essere morti che camminano. E allora, se non parte questa fiammella all'interno della candela della speranza, come ci ha ricordato Fabrizio Frizzi, e noi non siamo nulla alla fine.
1: Scusa, però tu prima non hai detto cosa ha detto Fabrizio Frizzi.
0: Le altre tre candele, brava. La candela della fede non c'è più la gente che prega, cioè non c'è più niente, dice, dell'amore, non c'è più niente. E allora? Però si può ripartire con quella candela lì della speranza per rimettere in moto tutto il meccanismo.
1: Vedi, Thomas, la candela della fede, interrompimi quando credi, è fatta di tante cose. Io ti dico una cosa, non abbiamo avuto un buon esempio ultimamente da parte di chi doveva fare questo lavoro, diciamo, perché tutto sommato mi pare che qua sia diventato un lavoro. Io mi ricordo che quando mio marito stava male, il prete veniva a trovarci sempre. Adesso il prete non viene a trovarci, il prete va in gita, punto e basta. E soprattutto con i bambini giovani che camminano, saltellano, cantano e giocano, io capisco che anche loro si stancano a sentire queste quattro vecchiette che piange perché il marito si carogna, i fiori che, beh, i fiori non si confessa, ma a sentire tutte disgrazie che ti tempennisci a testa. Però voglio dire, santissimo Dio, una volta eravamo più umani tutti quanti. Se stava male il vicino di casa si andava lì per chiedere se aveva bisogno di qualcosa, si andava a fare la spesa, si andava, lo si accompagnava. Adesso è tutto un giro di badanti, badanti, badanti. Perché? Perché la famiglia non vuole impegni, che ne so io, e queste povere anime che hanno avuto la sfortuna di essere ammalate o di ammalarsi, cosa hanno? Niente, niente. A questo punto tu parli anche di fede, Thomas, e io ti dirò che più che altro l'importante è capire e aiutare le persone, essere disponibili a dare una mano alle persone senza che te lo chiedano, perché a volte ci sono persone che hanno una dignità immensa e che non ti chiedono nulla, assolutamente nulla. Ma se tu ci pensi un attimo, vedi com'è la situazione, vedi che ci sono alcune cose che non vanno, e allora così, tanto per dire due parole in più, ne diciamo tante in più, magari cerchi di capire se puoi essere utile. Ma quanti lo fanno? Punto di domanda.
0: Appunto. E queste quattro candele, ritornando, sono la pace, la fede, l'amore e l'ultima è la speranza. La pace prima di spegnersi, perché la prima che si spegne, ecco, perché gli uomini non riescono a mantenerla. Vediamo che anche per un piccolo scambio di opinioni differenti, se mettiamo subito in guerra, contrari l'un l'altro, perché qui, qua, sì. Una cosa incredibile. La fede è la seconda candela che si spegne, perché a causa della mancanza di fede negli uomini, ma può essere la fede anche nella famiglia, non necessariamente la fede quella canonica, in un obiettivo da raggiungere, anche quello avere fede, ecco, mi riesco a arrivare là e go da farga con tutte le mie forze. La terza candela è l'amore, l'amore che appunto è ignorato ormai, è dimenticato dagli uomini, perché abbiamo solo viviamo solo momenti frivoli che non arricchiscono il cuore, ma vanno inizialmente a saziare quella fame primordiale, e dopo alla fine resta il vuoto, il nulla assoluto. E quindi l'ultima candela è la speranza, che invece resta accesa anche se con una fiammella flemme, ma è capace di ridare vita a tutte le altre. Se noi all'interno di noi si va a riaccendere, ad alimentare di più quella fiammella che è chiamata speranza, che non si affievolisce del tutto, con la volontà comune, forse riusciamo ancora intanto a ritrovarci tra noi simili che la pensiamo in questa maniera. E una radio come questa emittente, in questi 6 anni ormai dal 2020, penso sia stata una grande testimonianza di trovare delle persone che hanno all'interno di sé un qualcosa in comune, quella volontà di reagire quella curiosità ancora di capire il mondo, che senso ha questa vita in cui noi in questo momento stiamo vivendo, in questo periodo soprattutto anche epocale. Ma soprattutto, ecco, riuscire, oltre a ritrovarsi insieme, ad accendere tutti quanti assieme queste candele, ripartendo a formare una comunità, che è la comunità dei paesi, la comunità delle piazze affollate con la gente, la comunità della messa dopo la domenica, che la gente si ritrovava semplicemente per salutarsi, tutti vestiti a festa, perché
1: sì.
0: Anche qui è una messa, non sai che uno,
1: alla domenica c'è il vestitino da
0: chi era sfilata da spose a domenica, poi va a fare a comunione a Sarta, e a Sarta del paese che avarda le donne come case vestite,
1: il parrucchiere,
0: ipocrisia, per carità, però anche quella è una forma di, così, di darsi un tono per poi appunto mettere, forse sfoggiare, mettere in mostra il proprio lato migliore anche, però quello dà una forza per essere tutti uguali, tutti insieme, tutti coesi in quella che viene chiamata una comunità. Da poi logico che sei quello più simpatico, quello manco, quello che magari te vedi che si attira, però te si dentro una comunità, piuttosto che star sarà dentro quattro mura con telefoni in mano, te certo. Vivi l'esperienza di mercatini domenicali che stai facendo te.
1: Sì, sì, ecco, quello lì è una bella esperienza, perché conosci persone di varie etnie e cos'altro posso dire? Persone che purtroppo, adesso a me dispiace, però fanno fatica a vivere e stanno lì a combattere, a bersagliare, a discutere per i 2-3 euro, insomma. Perché? Perché proprio non li hanno, è inutile dire. Io dopo ci sarà quello che è bugiardo, però io non credo che siano tutti così. Purtroppo io credo che siano persone oneste e che non vogliano speculare su
0: il maraion del turno che c'è sempre.
1: Certo.
0: Dappertutto. Questo non è che viviamo in un mondo idilliaco, come ci insegnano magari i testimoni di Geova, che se questo Eden terrestre dove puoi lasciare un milione sopra il gradino, verrà un tempo, disse, lo saluto perché è diventato anche una persona importante, sto cuoco che lavorava con mio papà, Brunetto Santi. Lui era una persona, diciamo tra virgolette, normale, la normalità non esiste, cioè nel nostro livello, diciamo, di persone, di operai, che è salito dalla Sicilia, andava, giocava a carte, tirava qualche parolina, insomma quello che veniva fuori, faceva una vita da cuoco, padre di famiglia. Dopo ha abbracciato questa fede, ecco, per lui è stata una fede veramente.
1: Quale fede?
0: Quella dei testimoni.
1: Oh.
0: E lui però nella sua convinzione lavorava come un musso facendo il cuoco. Al pomeriggio alle 2 mio papà andava a riposarsi, a fare il riposino, lui giacca e cravatta, borsone a tracolla, andava a suonare tutti i campanelli di Abano, cioè proprio la. Dopo veniva a casa, zappava l'orto, dopo si rivestiva e andava al lavoro, e ha fatto una vita vera. E dopo la sera là al loro centro, là dove si trovano loro, quindi come essere umano ha fatto una vita veramente laboriosa, adesso che ha 90
1: certo.
0: anni, ma voglio dire che ha trovato una dimensione, dopo che ha cambiato anche il modo di rapportarsi, sempre sorridente, mai che si incazzano, che non so come fanno, però vedi, quando c'è una convinzione all'interno di te, che è un qualcosa che non lo so, ti aiuta, ecco noi abbiamo perso quella fede di trovare qualcosa che ci dia quello stimolo di essere, di portare avanti il lato migliore che abbiamo sempre e di non lasciare andare i freni inibitori, di essere così scazzati sempre. Può succedere, abbiamo la giornata strana, però con noi dovremmo mettere in luce sempre questo lato migliore che abbiamo per aiutare anche gli altri ad essere positivi e affacciati alla vita. Se già noi partiamo sempre a lamentarci, ecco che tiriamo solo energia negativa di pari modo, che questa forza non ci dà più quella possibilità di fare un salto nel positivo. Ma come se noi altri pensiamo nero, tiremo addosso solo nero. Se noi altri pensiamo magari al bianco, al positivo, alla luce, è difficile. Però anche a partire dal momento in cui noi ci troviamo nella melma più totale, abbiamo da avere sta fiammella, e ora te vedi che pian pianetto si impissa tutto un panorama attorno a noi, E magari tra tutto quel buio che vedemmo troviamo una persona come a Lucia, che magari non abbiamo visto fino a un'ora prima. Porco cane, sei a Lucia qua, ciao Lucia. E da lì parte tutto un sistema di cose che ti riporta alla vita, nonostante i tuoi problemi che continuano a restare.
1: Certo.
0: Però possono migliorare.
1: Sì, spero.
0: E questo, tutto questo, sta negatività che stiamo vivendo, se stai quattro mura che siamo sarà dentro, e sto trapeo in manca si chiama telefoni. Perché abbiamo perso tutto il senso di vivere una vita in comunione l'uno con l'altro.
1: Ok.
0: E intanto vivo il dice Ugo Suma. Ugo Suma, tratto da Rosso de Sera. Sarebbe bello con un rugolo gigante passar de sora i pensieri che me boie dentro, schicciarli tutti e trovar finalmente un fia de pace. Ago giornate furiose che me sciopa in testa, così forte che me la struco coe man. Me sento come una foglia strapassata al vento, che a se tienta ca solo col pecoio dell'anima. Un grande polvere spampanà che non trova scampo, che non si ferma mai, che non ga pace. Ma intanto, vivo.

0: Vedete che si è piantata la canzone, adesso ha la Lucia Nelese a poesia.
1: Una poesia corta, corta, ma molto significativa. Ah, si è sentito quello che ho detto, Thomas?
0: Sì, sì, vai tranquilla,
1: allora,
0: Lucia.
1: Non portare rancore, non portare rancore. Il tempo darà le tue risposte. Impara a piacerti. Non pensare a quello che pensano di te. Non essere ostile. Rimani come sei, sempre una persona gentile, vestiti di eleganza e indifferenza e abbi molta pazienza, non portare rancore, la vita ci penserà a darti ragione. Ecco, adesso...
0: E adesso Lucia ci legge le iniziative di Radio Gamma 5.
1: A
0: grazie.
1: Mariolina Cannuli. Chissà perché poi non è niente. Allora, ragazzi, penna, foglio, matita, di tutto e di più, che vi do una notizia importante. Io l'ho fatto e sono stra super contenta. 5 per 1000. Possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo, ok? Ricordatevi, ve lo ripeto, il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico, amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. Allora, carta e penna, io ve lo dico piano e voi prendete nota. Codice fiscale 0159809028. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Allora, sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 2538-6459 tramite bonifico alla Banca del Credito Cooperativo di Campodarsego. IBAN IT20E08327 6242 7 volte 0 223515. Oppure potete portare il contributo direttamente presso la sede della radio, agli incaricati preposti, e cioè i membri del consiglio dell'amministrazione. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Radio Gamma 5. Allora, per acquistare il libro Radio Gamma 5, sì, è il titolo del libro, La frequenza della libertà, potete acquistarlo direttamente in sede radio in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del consiglio di amministrazione, mercatino gas, conferenze, corsi, eventi. Oppure potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto, via Carducci 2, Montegrotto Terme, Cartolibreria Susi, in piazza Mercato 6, Bresseo di Teolo, Libreria La Bassanese, piazza Largo Corona d'Italia 41, a Bassano del Grappa, edicola Sonia e Stefania, in via Co Panico 9, a Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo altri punti di vendita. Ancora, Radio Gamma 5 e le vibrazioni del sapere presentano la conferenza Pedagogia e tecnologia la nuova società del digitale. Venerdì 22 maggio alle ore 20:45 in sede radio, in via Antoniana 66 a Campodassero, Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. Ingresso a contributo libero e consapevole. Per informazioni telefonate a Valentino al numero 349 77 80 167. Adesso Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova. Giovedì 28 maggio alle ore 17:45 Alfredo Bellucco, Sacra Casa, Sacra Famiglia, Milena Zaggia, MRT, Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello e Zellino Terzo da Onara organizzano una conferenza stampa sul decreto legge 978 pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. L'ingresso è libero. Per informazioni 346 3614 469. Ancora, che bello questo, Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Venerdì 29 maggio alle ore 20:45 conducono la dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, conduttrice di Radio Gamma 5. Poi ci sarà il dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttore di Radio Gamma 5. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Presso la sede della radio in via Antoniana 66 a Campodassego, Padova. Allora, se volete telefonare, chiamate il numero 366 18 16 496. Poi Radio Gamma 5 organizza per martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faont. Ritorniamo nel regno dei folletti, gnomi, fate e anduane. Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della Villa di Pedavena a Pedavena. Ore 9:30 partenza e fermata al parcheggio di via Faont. Poi si sale nel bosco dove alle ore 10:30 partirà l'escursione. A farci da guida l'esperto del bosco Marco Scapin. A metà percorso sosta al Casarin di Maria, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. A seguire ci sarà lo spettacolo del Leone del Bosco, Danilo Lazzarini, dal titolo Memorie del futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividersi. Grazie per il caffè e l'acqua, ci pensa l'organizzazione. Per informazioni telefonate al numero 329 0038 988. Radio Gamma 5 organizza, ma qua è tutto pieno, è già tutto prenotato, lo dico lo stesso, Thomas. agita,
0: è tutto esaurito comunque. È tutto esaurito. Poi sempre qualche posto magari che si
1: comunque lo leggo o no?
0: Beh, facciamo un promemoria veloce, insomma.
1: Allora, ecco,
0: c'è questa motonave.
1: Questa gita in motonave il 7 giugno. Vabbè, ve lo leggo tutto.
0: E salpiamo da Quarto d'Altino. Ecco, facciamo un promemoria per le persone che sono iscritte. Allora, ecco, che dove si dovranno presentare e a che orario?
1: Ecco, dove si dovranno presentare, Thomas, tesoro mio, me lo devi dire tu?
0: No, che se mi ha scritto là.
2: Cosa?
1: No, c'è domenica 7 giugno, tutti in motonave, sbarco a Pellestrina. Guidati dal nostro lume Danilo Leo Lazzarini. Prenotazioni aperte domenica 29 marzo alle ore 10. Chiamare il 329 00 38 988. Da dove si parte quando non è scritto? Se vuoi dirlo tu.
0: E adesso vediamo di trovare le coordinate.
1: Allora, intanto
0: a Quarto d'Altino, comunque dovete arrivare a Quarto d'Altino, eh?
1: Vado avanti intanto.
0: Vai avanti te.
1: Fabio Romanato ha 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, fra parentesi a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Potete versare un contributo quanto volete, metteteci il cuore. IBAN IT 94 Y O 08327 6296 7 volte 08015 presso la Banca del Credito Cooperativo di Roma, filiale di Pionca di Vigonza. Allora, buongiorno a tutti. Mi chiamo Riccardo Rossi e sono laureato in scienze dei servizi giuridici dell'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile nei ruoli di selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo. Sono disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova e Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia e dalla mentalità aperta, contattatemi al numero 349 408 8260, indirizzo mail riccardorossi65210@. Poi abbiamo la nostra solita organizzazione di Radiogamma Ciao Bei, che è un sito di annunci e un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con la radio. Ciao Bei sostiene il territorio, la nostra gente, le nostre aziende in difficoltà e favoriscono nuovi rapporti umani e il reciproco aiuto per creare una nuova e coesa comunità locale in Veneto. Favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi a livello locale, mette persone e aziende in condizione di operare in esenzione di obblighi fiscali come concesso alle entità di conquista quali Amazon, IKEA, AliExpress, Subito.it eccetera. Offre servizi di ricerca e di offerta di lavoro, anche saltuario o stagionale, anche in aiuto a persone bisognose e non abbienti. Crea nuove figure lavorative, promuove forme di aggregazione, attività virtuose, eventi ed incontri. Sostiene l'agricoltura biologica e biodinamica, mercato e consumo dei prodotti bio. Inoltre sostiene una nuova scuola meno oppressiva, meno punitiva e che esalti le doti e la personalità dei bambini. Sostiene la nascita di scuole parentali e la pedagogia Waldorf. Protegge dalla medicina dei protocolli impositivi e favorendo la conoscenza di medici e medicina del rispetto per il malato in un approccio psicosomatico e olistico. Ora il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutaci a postare oggetti e servizi e a far decollare questo sito. Promuovi e invita amici a farlo. Vi sarà per tutti un provvidenziale beneficio. È tempo di costruire su macerie. Se non ora, quando? Ecco, se hai del tempo libero e ti senti di poter contribuire a titolo gratuito alla diffusione del progetto Ciao Bei, promuovendo aziende e attività virtuose, chiama il numero 049 538 5577 oppure telefonate alla radio allo 049 700 838. Ciao Bei non ha scopo di lucro. Allora, prendete la penna, prendete nota: www.ciaobei.org oppure info@ciaobei.org.
0: Ringraziamo Lucia e adesso continuiamo con l'angolo delle poesie. 17 maggio 2026, questa di Ugo Suman, che fa riflettere. Dopo ne parleremo con Lucia e anche Anna, che ci sta raggiungendo in studio assieme a Giorgio. È tratta dal Gazzettino di domenica 18 maggio 1987 e si chiama a quest'ora continuo Omani in partenza. So sta invita a parlare del tempo andà, delle tradizioni, della poesia e del vivere gramo della nostra gente nei primi anni de sto secolo che sta morendo fra altalene de speranze e de paura ai anziani de una casa de riposo della nostra città. Una casa dove la retta mensile la se più gaiarda de uno stipendio da impiegato de banca. Siamo nell'87 qua, 38 anni fa. Eppur non essendo nuovo a sto genere di incontri, a me sopportà drio par giorni le immagini de sta umanità particolare. Ecco, gli ospiti di una casa di riposo dove già nell'87 la retta mensile era più gaiarda di uno stipendio da impiegato di banca. E mi sopporta drio par giorni le immagini di sta umanità particolare. Essari zado parà come un quaderno finio, gente che a me pareva in partenza alla stazione della eternità. Come altre volte, è il tempo del nostro incontro e se svoia via, senza sarsegni, e quel che resta di tutto il me discorrere, dopo il battiman, agera un formigaro de occhi che me guardava in cerca di un affetto e di un'amicizia che forse i aveva perso da tempo. Occhi che me parlava in silenzio, che implorava un fiade attenzione e che metteva in mostra storie di affetti bistratà e tocchi di vita ancora in carne viva. Missior a sol papà del dottor Queo cagà il suo studio privato in via tal dei tali, una roba in grande. Le tanto bravo salio, la gente a che vuol ben. Ogni tanto il viene a trovarmi, ma il gà tanto da fare, tanti impegni sa. Me fioia, signor, me fioia, e ha fatto una bella carriera. La sega laurea in legge e la si sta trasferia a Milan, un posto importante. Così la sega porta drio la sua famiglia. La vien appena che la pole, e se no, alla domenica de sera e a me telefona dopo cena, sì. Me ne vodo, lei è il più grande industriale del Veneto. 400 omani sotto de io e il ga. Ogni nadae. E me porta una bottiglia. Ago insegnami il latin al professore calze preside ne a scuola media più grande della città. Se lo vede, è il mio saluda. E le man le si incadeiava con le mie nel giro di una confusione che a me spaccava dentro il cuore. Impotente e tanta tristezza e a tanta malinconia. E il dolore segreto di un abbandono saltava fora motivà con una scusa pronta, quasi i avesse paura di soffrire ancora di più. Pietosi e patetici tentativi di scondere e di giustificare l'egoismo e la cattiveria dei parenti che gli gamo là, salvo sempre le solite eccezioni, gli gamo là il suo destino, pagando rette profumà, ma pur de cavarsi dai piè. Sovegno via, con una sporta gonfia de pensieri che faceva pugni fra dei ori, confronti che non stava in piedi anche se documentata una storia abbastanza vicina. Un tempo i nostri vecchi i moriva sul soletto, contornata a quei che gli aveva donato la vita e ai quali gli lasciava l'esempio de onestà, gli lasciava un tocco de terra o niente in tutto, pare il vivere del dopo. Gente miserabile, sì, priva de mezzi, de conoscenze e de posto, ma gente buona de cuore. Ecco il punto, pensavo, e il cuore non s'è più queo. Un tempo gli affetti e la famiglia gli veniva tanto prima delle comodità e dei schei. Adesso no. Non voglio certo far paragoni o dare giudizi de merito su un argomento tanto sfaccettato e delicato come questo che va a ingramegnarsi sulla coscienza degli omani. Voglio solo mettere su qualche considerazione a uso e consumo di chi vorrà. Se de no farmi nuovi amici dicendo che in certe case che se più stipendi di quel che serviria e in altre il contrario, se no de farmi nuovi amici dicendo che in certe case che se più stipendi di quel che serviria e in altre il contrario, come so de dire il vero sottolineando il fatto che in tanti casi che se posto e schei per far stare a casa ar quanti de quei che se là sarà in sta casa di riposo. Ma chi sei che può stabilire il giusto limite e la vera misura del vivere di anquò? Parfine il buon senso che face diverse e metri di ogni tipo. Stabilire dove il scomincia e dove il finisce, a lei un resparo. Che se spose e mamme che col pretesto di dovere realizzarsi le mette in pericolo l'equilibrio di una famiglia e la stessa educazione dei sofioi, figuremo se se lega tempo anche per i vecchi. E magari senza un vero bisogno materiale. E siamo sempre là. Chi sei che misura il vero bisogno? Che se tanti che se noi magna fora tutte le feste i se sente coglionata la vita. Così come che se de quei che noi puoi rinunciare al vivaio o alla piccola crociera. Senza sentirsi stupidi e vodi di informazione. Rinunciare a un viaggio, o alla piccola crociera, se noi rinuncia a quello si sente stupidi e vodi di informazione. Stesso discorso per le macchine, le peicce, i vari bagordi che può procurare i schei e la libertà da impegni. Robe che non discuto, diritti che ognuno giudica secondo lui e che me vardo ben dal condannare. Se diventa sacrosante tante robe che poco fa già era solo vici e sprechi. La verità è che l'ingranaio del consumismo ha fatto partire un ribaltamento dei valori che ha fatto perdere quell'equilibrio a un vivere che durava da secoli e se finiò appena pochi anni fa. L'uomo ha conquistato sì tante robe, parfino il tempo libero che tenta di organizzare perché non sia più libero. Robe da ridere o da pianzare secondo quel che se vuoi. Il tempo libero, una volta il gera tutto dedicato a voltarsi in drio nella vita, par vedersi se il segno che gavemo lassà, quel solco gera lustro e argentà come quello delle lumeghe, e se il gera, o se il gera solo un muccio de scoasse. Lo so che ste parole farà la fine che fa la musica dentro nell'aria, ma credo che se tutti avessimo il coraggio di ciappare in man la pagina funfignà della nostra coscienza, per quante scuse si possa trovare, dovessimo concludere che siamo veramente diventati più insensibili, più egoisti e forse anche più crudei, senza forse, scominciando proprio da quei che vive nella nostra casa e nel giro dei nostri affetti. Questo era Ugo Suman da Il Gazzettino di domenica 18 maggio 1987. È migliorato qualcosa? No, è solo peggiorato esponenzialmente.

0: Eccoci, questa è, dopo commenteremo dopo anche questo racconto. C'è sempre come l'argomento che abbiamo iniziato con Lucia, vedete, viene tutto concatenato, gente, tutto senza avere una scaletta,
1: niente.
0: Quando c'è Lucia niente viene a caso, ma quando siamo qua dietro a questi microfoni in generale, anche con Anna, con Giorgio, mai niente viene a caso, viene tutto così, ecco, proprio perché lo facciamo con trasporto, si vede, i mondi sottili veramente ci aiutano. Lucia, prima della pubblicità, vai.
1: Sì. La mia penna non ama le cose mute, allora io scrivo all'infinito. Questa penna segue le righe, tutto e pace, mi scende un velo e nulla, nulla io ti chiedo. Lui si sofferma per punteggiare, dalla mia mano si lascia andare. Oggi per me è un giorno triste, lei mi fa sciogliere in versi scritti. Questa mia penna, la mia compagna, lei si sofferma, mi dà la rima. È la mia mente, è lì a pensare. Mi manca il sole, io cerco il mare, stormi di uccelli la sua volare. Il cielo è cupo, la malinconia. Dai su penna, portami via, io sono qui e ti aspetto, non ho ancora scritto l'ultimo verso, il cielo è scuro, la mia amata penna ora ti ho persa, aspetterò il nuovo sole, te solo penna mi puoi capire.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Permano

0: e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonta.
1: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
2: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
3: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
4: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
5: A metà percorso sosta al casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
1: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
6: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
7: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
8: Si pranza al sacco.
9: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
10: Aspettiamo tanti dolci.
1: Dai spose e dai sposi.
11: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
9: Per info e prenotazioni
7: 3
6: 2 9
7: 0 0
6: 3
7: 8
6: 9
7: 8
12: 8.
9: Ciao Mara.
13: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023 già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nel corso di 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. 346-36-144-69.
14: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
15: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
16: E ritorniamo in diretta. Allora, siamo sempre a Radio Gamma 5, inizia l'ultimo blocco di questa trasmissione, l'angolo della poesia. Ci stanno raggiungendo anche Anna e Giorgio in studio. Lucia, scatenati, dopo quando arrivano arriva il terremoto.
12: sì, dopo scappiamo, ci mettiamo il microfono.
16: Avrei degli impegni.
12: Ci mettiamo il microfono sotto un braccio, come fanno Ezio Greggio, me l'ha detto adesso Thomas. Mi metto. Ci mettiamo il microfono sotto il braccio e scappiamo.
16: Fate quello, sì. Comunque li aspettiamo veramente.
12: Dai, vogliamo bene a Giorgio e anche alla Anna. A tutti e due, noi vediamo,
16: ci stanno raggiungendo.
12: Non vediamo l'ora di vederli. Allora, vi leggo questa poesia che si intitola Malinconia. Oggi siamo andati sull'Allegro.
16: Certo.
12: Che vuoi da me stasera, malinconia? Mi riporti a rimarcare il mio passato. Non c'è una nota dolce nell'anima mia, in quella tastiera di nostalgia. Ritorno lì con i pensieri in riva al mare, là dove tutto tace e non ci sta rumore, solo quell'onda mi trascina via, con quella luna che mi fa sognare. Nel mio oblio le voci sono distolte, non riesco neppure a meditare, neanche più il vento mi vuole parlare. Sei il soffio leggero, mi porti via, le tue parole non sento più. Vorrei che fossi qui vicino a me, ma il tempo per amare più non c'è, soltanto lacrime di una tristezza infinita. In questa sera da me amata, riportami il volto di chi in passato avevo amato. Sei dolce a volte, malinconia, ma in questa serata mi hai fatto male, mi hai riportato nel buio del mio tempo andato, e ogni notte mi ritrovo qui. Che vuoi da me stasera, malinconia? Mi rimane soltanto la nostalgia.
16: E la Lucia, è finita la poesia?
12: Yes.
16: E Lucia, mi ha fatto proprio riflettere, perché ti hai fatto sta battuta, no? Malinconia, oggi siamo andati sull'Allegro. Ed è proprio giusta, te che trovare proprio la chiave della trasmissione fino alle 17.
12: Ma
16: e
12: tu
16: 7
12: mi trovi
16: minuti.
12: Sempre giusta.
16: Perché questo, se... questo ribaltamento ironico che ha negato proprio la Lucia, no? Che dice, se è una battuta, dobbiamo parlare anche di cose un po' così pesanti per l'animo umano, no? da portarci avanti questo nostro zavorra, ok, emotiva. Però ecco che va a compensarsi con questa, con questa appunto allegria, ecco, un po' leggera, però che noi comunque abbiamo questo spirito sia ironico, però la seconda parte che ha detto Lucia, oggi siamo andati sull'Allegro, ma è proprio dalla malinconia o dalle riflessioni importanti che possiamo fare che si può, ecco, ritrovare quella gioia e quella speranza. E quindi ecco che la tristezza, la riflessione non sono solo l'opposto della gioia, ma possono essere quella condizione che, attraversando questi momenti che ognuno di noi può avere di vuoto, di solitudine, di perdita, di pensiero critico, ecco che si può arrivare anche da questi momenti ad ottenere una felicità più consapevole, una felicità meno superficiale, frivola, che dura un attimo e dopo svanisce. E quindi noi stiamo gettando le basi, in sostanza, che la gioia è un qualcosa che emerge dopo aver attraversato anche dei momenti di ombra. E si può apprezzare di più, dopo ognuno ha i suoi momenti di ombra, certi durano anche da tutta la vita e non è facile, però tutto serve nella vita, ecco, oggi lo sto scoprendo ancora di più grazie anche alle riflessioni di Lucia.
12: E tu
16: passiamo alla prossima poesia.
12: Ecco, caro Thomas, vola sempre.
16: Tiremo fuori le nostre ali, gente, perché gli ha fatto vedere un video che le galline, no? Le galline mollate libere si sanno difendere da sole, c'è la volpe, vanno sugli alberi, c'è un parco a Monselice Buzzaccarini, bellissimo, c'è un parco Buzzaccarini, non so se di una villa, di un qualcosa, dove si possono andare a fare anche le grigliate, c'è lo stagno coi cigni e i bambini possono fare le festine di compleanno
12: a Torreglia,
16: a Monselice, parco Buzzaccarini, pochi anni che l'ho scoperto, ci sono dei miei colleghi che vengono giù dal meridione, che si sono stabiliti qua a nord, hanno fatto famiglia, hanno i bambini, conoscono il parco Buzzaccarini per andare a fare i festini con i loro piccoli, e io non ero nemmeno a conoscenza, vivendo a pochi chilometri del resto. E ci sono le galline libere, ci sono le anatre mute. Le galline vanno a dormire sugli alberi, volano, perché di solito le galline o quelli un po' gli tagliano le ali chi li alleva, o semplicemente, grazie a questo video che ho visto, le galline mollate così avevano uno spirito di sopravvivenza, se c'è un pericolo volano. Le stesse galline abituate a vivere ormai nell'aia protette di casa, anche se gasea volpe e hanno le ali, non gli hanno tagliato le ali, ma non scappano più. E sono una preda più facile, perché? Perché si sono assuefatte alla comodità della vita. Hanno perso lo spirito di sopravvivenza. Quello spirito di sopravvivenza che abbiamo perso anche noi. Domanda se un blackout, cava internet, in Italia il tubo del gas. Basta, non sappiamo più cosa fare. E quindi ecco che noi altri dobbiamo veramente imparare a volare alto da nuovo, tirando fuori le nostre ali che tutti avevamo, li abbiamo tutti. Ne abbiamo molto nascoste, queste ali immaginarie, le ali dell'anima, le ali del cuore, dell'essere a cuor leggero, e le dobbiamo sapere rispolverare, rimetterle in movimento. È un esercizio fisico, diciamo, mentale, molto faticoso, ma siamo in grado di farlo tutti. E quindi parola a Lucia con questo volare alto.
12: Allora, la dedico a Thomas.
16: Grazie.
12: E a tutti gli altri che ci ascoltano, ma insomma lui mi è qua di fronte. Allora, caro Thomas, vola sempre, non stancarti di volare. Tra suoni e silenzi e tempi e anime di nuvole spezzate dai venti. Da lassù vedi il mondo, girato, rovescio, e angeli che ti affiancano nel loro silenzio. A volte si ha bisogno di volare, sentirsi liberi, senza catene, come aquiloni dei loro colori, ma sempre un filo. Non si lascia spezzare, volare, essere senza confini, ali forti, sollievo del cuore, volare sempre in alto, là dove nessuno ci possa cercare. Volare è come amare la terra, l'azzurro del mare, perché volare è più forte della voglia di cadere. Osa chi ha la forza, la libertà dentro il suo cuore, tentare una volta di prendere il volo. Non si sa cosa ci sia nell'infinito cielo. Si nasce con la voglia di volare. La cattiveria ti spezza le ali. Vola sempre, non ti fermare.

La notte che fa vola vicino a te. Quanti baci ho dato che non riconosco più. Ridi.

ci porto io. Mi guarda un uccellino in cima alla grondaia, ma non c'è nessuno.

0: ecco, aspetta che abbiamo una telefonata. Momento. La vedo, la sento. Pronto.
1: Pronto.
0: Ecco qua, si arriva.
1: Ciao Thomas.
0: Buongiorno. Ciao. Gabriella dell'Olmo.
2: Ciao Gabriella.
1: Ciao bei ragazzi. La signora da Monaco, dove si andava a fare festa con qua?
2: Certo, è una festa iola.
0: E quella è tutta una festa con l'Anna. Ti vai appresso a quella, te sei ubriaco, c'hai colesterolo a 400 tutto il giorno.
1: Io si figa, può andare a gara io, amore.
2: Ascolta, con te vai via qua, Anna, te mangi, te bevi, te paghi il conto e te vieni via con fame.
0: E come a Ischia, se mangia, se beve, si fischia.
1: Dai, comunque a gara io, sogna. Io ho fatto la festa e me ne vado, che ha fatto 20 anni e martedì mi piove. Sono appena arrivata adesso, ma avevo ascoltato tramite la macchina, insomma, va bene.
2: Ah, ecco, se no ti diamo una nota.
0: Sì, eh.
1: Oh, mettimi quanto che te vuoi, mio, proprio guarda.
0: E a casa il libro, libro pronto, Lucia,
2: libro
0: registro.
2: Ho qua scritto chi non ascolta,
1: Guarda che mi devo sempre ascoltare.
2: Ah, che sì.
1: Anna fa a Cambogiana, io oggi.
0: Ah, oggi che tocca a ella.
2: Tocca a me, non ho ancora fatto a Cambogiana.
0: Un po' per ciascuno, hai detto.
1: Un po' per ciascuno, non fa male a nessuno. mi ringrazio che siete là, vi saluto voi due e le vostre famiglie. Ti Thomas, dai un abbraccio e un bacione ai tuoi genitori.
2: Sì.
1: Che sono sempre nel mio cuore, come a Lucia, come tutti voi.
2: Grazie. Grazie.
1: Ecco, e tutti gli ascoltatori, con tutti i bimbi del mondo, mettete su una bella canzone, se siete a gara, di Bobby Solo stavolta.
0: Ok, da una lacrima sul viso.
1: Oh, sempre qui, no, cambia, vai, no?
0: Dai, ok, ti metto una delle ultime, dai.
1: Va bene, ciao bei ragazzi.
2: Ciao cara.
0: Ciao.
1: Buon proseguimento e grazie che siete là.
2: Prego che mi rinuncia a sento mie... impegni per stare qua.
0: Ma che stiamo volentieri?
2: Certo,
1: lo so. E mi ascolta più che volentieri.
2: Non mi obbliga mica nessuno a venire qua, certo. È un piacere venire qua.
1: No, è un pensiero gentile.
2: No, sì, è un pensiero gentile, però è anche un piacere per noi, perché possiamo allietare qualcuno con le nostre poesie, con le nostre chiacchiere.
1: Con le chiacchiere, intanto tieni tutta la gente che sia al telefono, che vi ascolti o la radio.
2: Certo, quelli che magari non vanno fuori, che sono a casa, che sono un po' tristi, perché la domenica è un giorno un po' brutto.
1: Che sei momenti che sei tristezza fine vita, cara.
2: Ecco, io sì, che sei momenti un po' tristi, e allora magari noi cerchiamo di aiutare queste persone a sopportare.
1: Sì, me lo sei più come una volta, perché ho sentito all'inizio, amore. Una volta se si dava la mano vicini, adesso e te l'avrò neanche più in faccia.
2: Ma tazzi, è vero, ma pensati che ti muore quello che ti abita di fronte. Non sai neanche che è morto, lo vedi dalle spese condominiali. Ascolta, lo vedi dalle spese condominiali che hanno cambiato cognome. Se no,
1: avevo due anziani qua davanti, intanto non era tanto anziani, insomma. Ma un giorno mi guido Sofia, ma tuo papà, e mio papà si 15 giorni che è morto. Ecco. Io caneo, Guido.
2: Vedi?
1: Non è che mai, Guido. Dunque, che sei sempre il gallo che canta, che dice Anna, già, Thomas.
0: Porco can.
2: Anna,
0: la casa del gallo, che sei confinati, chi il gallo che canta, eh.
2: Adesso in televisione non hanno i pavoni. Avete mai visto?
1: Ecco.
0: Sì.
2: Quelli dei pavoni.
0: Ho sentito il caso dei pavoni, sì.
2: Ma che bello, che macchine.
1: E barca che avevo anche i pavoni, uno che aveva il gallo che lo ho ancora.
2: Quanto
1: e uno
2: bello.
1: Che aveva i pavoni.
2: I pavoni, se guardi la vita in diretta, cominciano alle 5 e c'è un paese per andare al mare, non so dove sono infestati di pavoni. Belli,
0: una volta i pavoni si consumava.
1: I padano però si vince, si va sull'orto o su qualche parte, ricordi?
0: Ma sì, bellissimi, quando aprono di dietro la coda sono...
1: Sì, la coda che non gli fa la ruota, sì, è vero.
2: E quando gridano di notte?
1: Ah, non sta a mio dire, mi fia una sera che cacciava solo al tetto che gli è il becco.
2: Ah, che gli cava il becco?
1: Sì, perché ha detto mamma, subito buona a ciapparlo proprio come dico il becco.
0: Ah, se sei buona a ciapparlo,
2: dica che ancora
0: con... A chi svoia?
1: Che tanto che adesso sono morti i baroni, non ne c'è più e ora quindi adesso che magari che non pescato.
0: Che ha fatto arrivare? Aspetta, saluta a Gabriella dell'Olmo che ha fatto entrare, va.
2: E se arriva,
1: È arrivata la monaca.
0: È la monaca di Monza. È arrivata la Monza. La monaca con tutta la Monza. Il circuito di Monza è arrivato. Va bene. Gabri.
1: Dimmi Stella, ciao Anna!
0: Anna, chi te saluta,
3: ciao,
0: Gabriella?
3: Gabri! Ciao Vergine!
1: Neanche ai reggi perché una segata fa.
2: Guarda che qua che abbiamo un minorenne, Thomas, non stai a parlare così.
0: Minorenne ma non minorato. E ora? Che i minorenni mi mangiano i risi in testa, sento, c'è tremendi.
1: Sì, sì, sì, ti puoi dire anche, è forte. Va bene, un abbraccio e un bacione a tutti voi e le vostre famiglie. Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Gabriella.
1: Ciao. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao. Ciao. Ciao la monaca.
0: Ciao monaca.
3: Ciao vergine.
1: Grazie.
0: Eccoci, allora adesso.
3: Gli uomini che ti sentono arrivano dietro la porta e ti violentano.
0: Questa era una dedica a Gabriella. Adesso salutiamo Anna che è arrivata, intanto così chiudiamo il discorso anche delle persone abbandonate, che è brutto, nelle case di riposo, che abbiamo iniziato prima con Lucia. Questa è di Arturo Baggio, questa poesia che so che è gradita da molte persone, la rimando in onda, Andar via de casa, e ce la ascoltiamo, ecco qua. Vediamo se detta da Anna Zullian, vediamo se è questa.
4: Andar via da casa. E così e mi manda in casa di ricovero. O a reti. Non era neanche torto, oramai, senza il mio vecchio. Cosa vuoi io che faccia in sta casa così grande per mi soia? E pensare che una volta, qualche anno fa, se lagnavimo perché era massa piccola, o che asnerà dei fiori che correva per le camere, ma pose passare il tempo. E una volta i tosi se la marida e sei mesi fa mio marito è morto. E ha ragione po' Ariti, e se preoccupa per me, perché non fa sa massa fatica, perché che il boccon de mangiare me lo possa trovare già pronto, e mi non farò più niente finalmente, mi può darò riposare, fare signora, dopo tante de fatiche. Po' a reti, se vede proprio chi mi vuole bene. A noi sapeva come dirmi queste ultime settimane e mi ronzava attorno e scomissiava il discorso e mi pian pianingo capio. Ho capio che avrei dovuto passare a me casa e mi strasse a non mangiare più sui miei piatti sbeccai, a non farmi più il giosso di caffè so che a cogometa che gavarà 20 anni tutta nera. A sentir l'ori se più sano, un bel letto nuovo de ferro, piatti portai in toia e poi tanta compagnia. E l'ori a domenica, questo femmine e so putei, e me venirà a trovare. Sui prime l'ori non sa, a me ero proprio disperato. Avevo anche a pensare che se avesse voluto sopare vicino, non si avrebbe azzardato di farmi questa proposta. Ma no, io fa per me bene, io capisco. Non puoi star tranquilla a sapermi mi soia notte e giorno, e se mi viene mai? E se mi maio, vieni l'ori a darmi un goto di acqua. Certo, mi dispiace assare a me casa, anche perché l'altro giorno il casuin mi ha detto che dopo gli ha buttato su e che gli ha fatto su tutta nuova. Poaretti, non posso mica pretendere che gli venga a vivere su sti camarotti che neanche è stua d'inverno riesce a scaldare. Fai su tempi però, c'era una bella casa, mi ricordo che so entrare tanti anni fa quei Tosetti che era piccoli, col suo bel cesso, l'acqua corrente sul secciaro in cucina, quanti piatti e cicare sbeccai, quei me sbrissava in te secciaro. Quando che i govisti che si era messo d'accordo, tutti ho cominciato a preparare la roba da portarmi via. Hanno fatto per vantarmi, ma mi fioi mega sempre impinio di regai. De volte versevo l'armaro per guardare tutti i vestiti che i mega portà, bei, che faceva peccato pararli, anche perché a mettermi mi vergognavo un poco con tutti quei colori e mico si veccia. I giorni scorsi, dopo magna, mi sentavo vicino al comò e un poco a volta versevo i cassetti e sotto i miei man capitava di tutto, roba rancurà in tanti anni e messa via perché acabaria poduo servire. Ed adesso mi incorsevo che non acabaria più servio a niente, a nessun, e mi costestrasse in man quel tempo che invece di andare avanti e tornava in drio a quando che era nove e tutti sti ricordi mi spaccava il cuore dei volte invece mi incorsevo di andare desiso e un paio a casa in cucina, in tineo, su, pa' camere e mi bevevo tutto quei occhi per ricordarmi, per mettermi ben in testa, perché mi potesse al manco restare il ricordo di sti quattro muri, dei miei strassi, dei miei mobili, poritosi, quante preoccupazioni se tu e per me. I me pare parfin più buoni in sti giorni. I me gara comandate stare attenta a quel giorno di oro che ho e metterlo su una scatoletta. Ma se voglio i miei ottieni lori che non vaga perso là dove andarò. Beh, sei tutto pronto adesso. Tutto quello che mi occorre e ho messo dentro una valigia. In borsa ho messo anche il ritratto del mio povero marito. Sono sta fortunata, che sono sta brava a dar via i mobili a una famiglia qua vicino. E mi fiui che ho vissuto tenersi che i vecchi mobietti che abbiamo trovato in soffitta, per ricordo, i gadito. Che cari, che sentimento. E a casa è tutta voda. E mi sono sentato una carrega rotta che nessuno aveva suo con la mia valigia vicino, sola, perché mio figlio è il più vecchio, rendatore a macchina per menarmi via. Aspetto, quieta, e non che se un rumore, un sigo, non si sente una mosca volare. Che tutto il mondo si abbia fermato, solo una roba si muove e lacrime che mi correso pal viso e che va a cascare sue mani bagnandole.
5: Ho visto

0: Eccoci gente, ritorniamo in diretta, prendiamo questa telefonata Radio Gamma 5, intanto l'Anna comincia a prendere posizione, pronto?
1: Buondì Thomas, Tatiana.
0: Ciao Tatiana, ciao Tatiana di Mira.
1: Proprio di Mira sono.
0: Ben arrivata.
1: Adesso sono adesso dove? A Gamma 5 allora. E allora salutiamo anche la Lucia.
2: Se vuoi, sì.
1: Cara, come se vuoi. Sai che la Tatiana non costa niente salutare.
2: Grazie, dai. Grazie. Ti è piaciuta la trasmissione?
1: Sì, certo, non proprio a rate un po', sai. Lei... una donna di casa.
2: Come sempre.
1: È come l'età, vado con il rallentatore.
2: Dai, quale
1: perché ogni tanto faccio una tombola
2: per terra?
1: È per terra proprio.
2: Oh, ti sei andata a farti la osteoporosi?
1: Ma non ho proprio niente, cara. Non mi rompo, sono dura, sono dell'Ariete.
2: Ah, meglio allora, dai, se non ti rompi niente, sì. Al massimo ti rompi le scatole.
1: Ma non ce le ho.
2: Bene, allora sei integra sotto tutti i punti di vista, giusto?
1: Sì, tesoro.
2: Va bene.
1: Ascolta, salutiamo anche la Gabriella.
2: Sì, ma
1: dell'Olmo.
2: Sì, certo. Ascolta, se vuoi adesso ti passo anche la Anna che è tornata. Dopo
1: è arrivata.
2: È tornata dopo una giornata molto, molto,
0: molto impegnativa. Impegnativa. Come feste, come tutto.
2: Se vuole te lo racconto.
1: Ma è sempre. È sempre impegnata quella donna.
0: È impegnata
1: là,
0: in pentola, in padella, in tutto.
1: Va. Cene, pranzi, gite al mare.
3: Sì, soffritti,
0: bigadini,
3: bucatini
0: alla matriciana.
1: Come va, Anna? Come
3: beh,
1: va?
3: La facciamo
1: come
3: andare va? In tutti i modi. O vogliono o non vogliono, io la faccio andare.
1: Ma sei dura, cara, sei dura.
3: Tatiana, c'è un'altra telefonata in corso. Ti vuoi
1: ciao
3: Tatiana.
0: Ciao Tatiana.
3: Ciao amore.
0: Pronto?
3: Pronto. Oh, ciao Nadia.
4: scusate, ma potevate lasciarla un altro po'?
3: Dai, cioè almeno facciamo entrare tutti quelli che riescono.
4: Sì, va bene, no, anche perché sta signora ha una voce molto dolce.
3: Ah, è graziosa, è sì, cara, la Tatiana, ecco, è meravigliosa, ecco. Guarda.
4: Sì, è la meravigliosa. E anche la Gabriella che ho sentito.
3: Cara la Gabriella, gli avevo promesso di andarla a trovare, però qua... siamo sempre di corsa.
0: Purtroppo.
4: Certo.
0: Tutta una lotta.
4: Se impegni, lotte da superare, lotta, non si può fare più di tanto, no?
3: Davvero.
4: Allora, se fa quello che si può, insomma.
0: Tutto bene.
4: Ecco. Allora, intanto mi go sintonizza tardi, come al solito, perché il mio riposino pomeridiano. Sì, quotidiano, pomeridiano, come che vuoi dirga, insomma, ecco, tanto a me età, anche a mio, bisogno del riposo, di andare lentamente, come tutte le vecchiette,
0: diciamo. Piano, sano e va lontano, dice.
4: Certo, Thomas, certo, sì, solo che Anna...
0: No,
4: e ha una forza da leone. Ciao
0: Anna
4: ragazzi, ciao a tutti.
2: Corre come il vento, se
4: ciao Lucia.
0: L'Anna, anche come l'Anna tra zoppa ammaccata, ma arriva sempre,
4: sì, dai, a gamba il carattere, guarda.
0: Sì.
4: Vorrei avere il carattere di Anna.
3: Eppure, non è mica facile.
0: Si costruisce anche il carattere,
4: sì,
0: ci si forza, con la forza.
3: Non è mica facile, perché anche col mio carattere non fanno altro che specialmente... certe persone ti mettono sotto i piedi, guarda,
4: certo,
3: ti calpestano
4: certo,
3: alla grande in tutto e per tutto.
4: Bisogna combatterne la vita,
3: Non lo metto in dubbio.
4: È stata sempre una lotta.
3: È stata sempre una lotta. E per gli altri immagino. Faccio in 4, in 6 e anche in 10.
2: Adesso ti dico una cosa io, ma la Anna è come la biscia, te che pesti a testa, alza a coa.
4: Ah beh,
0: anche se sempre, non ha la coda.
4: Anche se te gli tagli a metà una biscia, ricresce sempre.
0: Come ferro, Anna, ma scherzi.
4: Sì.
0: Anche se non si chiama Mazzaferro, perché mia nonna in Abruzzo si faceva Mazzaferro di cognome, no?
3: Dai,
0: Mazzaferro
3: dai.
0: Anna, pure lei. E allora dice, io sono Anna Mazzaferro perché ammazzo pure il ferro. L'Anna è monaca, però è forte lo stesso.
4: Meglio così,
0: è monaca,
4: sono
0: forte.
4: Dai. No? Meglio così. Dai, no. Ascolta una roba, amico, un libro che ho esplorato da poco. Con tutto il casotto che ho vuoto dei libri, una roba e altra, insomma, mi è saltato fuori sto libro e ora ho detto adesso vado alla ricerca di qualche poesia, di qualcosa, insomma.
3: Hai trovato?
4: Ecco. Ho trovato adesso una poesia un po' lunghetta, ma comunque...
3: No, ci va bene,
4: dai,
3: vai,
4: recita. Se tutto in italiano, dopo vi dico tutto quanto.
3: Certo.
4: E ora... sentito è Ada, Diario della Natura.
3: Ah, beh, no. Già dal titolo.
4: Certo.
3: Il Diario della Natura, cioè
4: diario
3: ti fai la storia della natura.
4: Certo. Passione antica e nuova, rigenerata nel tempo. L'uomo e l'artista spaziano con vaste campiature, volumi, luce e colore. Di gialle e brume scacchiere, tra vibrazioni e luci, attraversano la tela di campi e di verzure. In sequenze verdi e magiche, lo sguardo spazia libero, le tele si dipanano di un mosaico di immagini, di intense suggestioni. Geografie della mente si sgranano in strisciate di linee di colore, traslucido e tagliente, di verdi disermanti, di gialli giallo sole, di terre ocra chiare, di rossi mozzafiato che del sangue hanno lo spasimo, diari della natura ai limiti del reale, armonie di spazi chiari, il pennello disinvolto corre veloce e fluido come volo d'uccello, le ali dispiegate su bianco della tela in armoniche sequenze di strati multiformi. Già, i titoli son poesia, sensazioni dell'anima, ritmi della natura, l'armonia del tutto, colloquio e beatitudo. Ti portano lentamente in una rapsodia che hanno dell'incanto alla visione magica del senso delle cose, il colore forte e vivido, un Dio incontrastato, si stende sui dorsali, sui dossi, sui crinali, strato su strato, avanza, traccia paesaggi liquidi, nitidi e trasparenti, di verdi chiari e scuri, ove la luce opale campeggia luminosa, caparbio e risoluto, autonomo e silente, segue sempre il suo ritmo sorgivo ed impellente. Ritmo e colore oscillano in un'altalena fulgida di pigmenti e di cromie, i gialli, i verdi, i bruni, gli azzurri, i rossi e gli ocra, i neri e gli azzurrini, paesaggi verdi dell'anima, di dolci dossi e pianure si alternano il grigiore di fredde nebbie autunnali, di nudi terreni gelati, nei vasti campi riarsi e i pioppi e i salici sparsi, in filigrani ondeggianti, le messi ingiallite, le valli assolate, i campi di grano mietuti. L'uomo e l'artista recitano in un religioso silenzio, un credo universale, un inno alla natura che ha dell'irreale. Ecco,
3: guarda,
4: questa L'autrice si chiama Anna Maria Girardi.
3: Girardi.
4: E il libro è Dal verso al segno, dunque 100 poeti con Elio Iodice. Ecco, dai. Questo è un libro del 1990, una cosa del genere, insomma, abbastanza vecchio, insomma, no, forse anche di più. Aspetta che guardo. No. È più giovane, molto più giovane.
3: Se non sbaglio, quel libro, se tu vai a vedere sulla pagina, ci devono stare due o tre poesie di mia nipote acquisita.
4: Anche. Ah sì?
3: Sì, su quel libro, perché se sono i 100 poeti...
4: È del 2006.
3: E difatti è quello dove c'è mia nipote. Cioè, mia nipote sarebbe nipote. L'amorosa di mio nipote, è una nipote acquisita.
4: Ah, beh, ho capito. Sì, in che nome Gaia, perché qua c'è poesie lunghe, poesie corte, che ne sono di tutti i colori.
3: E difatti ci sono sia quelle lunghe che quelle corte. Scapece. Se tu vai.
4: Ho capito.
3: Se tu vai a vedere.
4: Va bene, troverò pian pianino, darò avanti finché scopro, insomma.
3: No, Stefania Scapece, ci sono le sue poesie anche, due o tre, nessuno.
4: Ho capito, va bene, avrò modo di eserle.
3: Certo, ecco. Ok, Nadia, grazie.
4: Ti saluto caramente, a risentirci alla prossima, pensavo dire qualcosa.
3: Dai, va bene. Nonno Piero, sei sentito, ti sei vista, no?
4: Ma a dire il vero, che sia
3: la Valentina.
4: Intanto mi informo con ella e doveva, diciamo, curarsi, insomma, far quello che aveva da fare. Adesso aspettiamo, insomma, ecco.
3: Speriamo che
4: si riprenda e basta, insomma, ecco, se sei all'ascolto, che mando un abbraccione, un bel saluto.
3: Noi le salutiamo anche, caramente.
4: E anche alla Valentina, insomma, e anche al figlio Mauro,
3: Che veramente sta facendo tanto. In tutti i modi, un abbraccione forte a nonno Piero.
4: Alla Valentina.
3: Salutiamo anche la Brunella e Valerio.
4: Tutti quanti, tutti quei che sei all'ascolto, salutiamo
3: salutiamo l'Agnese di Vicenza, l'Anna di Breganze.
4: Sì, la Dunia.
3: La Dunia, cara, la mia Dunia.
4: La Renata
3: di Vicenza.
4: La Beatrice di Bassano, la Marinella.
3: Ma che sono tante
4: persone, certo che mi conosco, insomma, che ho conosciuto attraverso la radio, insomma, ecco. Perché parla, no, non sei un giorno solo che ascolto, mi sono passata per caso e praticamente mi vo' fermare, insomma, a parte le altre radio che conoscevo da prima, ma però, insomma, mi sono fermata anche su Gamma 5.
3: Ti sei fermata su Gamma 5?
4: Sì, dove che con Gamma 5 vo' frequentate più, insomma, ecco.
3: Portatrice, sì. Dai.
4: Sì, ma voi, non so se voi altri che avete sentito una sera con Enzo, che parlava di qualche signora che voleva avere la ricetta dei Sabin Saur. Ma non so, beh, Anna, ti non so se te che geriti all'epoca, ma oddio, non mi ricordo più il nome. No, la Marina che sì. Veniva a fare, che trasmetteva, no?
3: Sì,
4: a me l'ha coinvolto io anche a volta, e ho fatto per 2 anni misto stessa densa o parto volte che ho portato. Dunque pensa da lì dove venire con i tece, diciamo, come si chiama, quei padè da forno grandi. Una volta si è venuto, cioè, in treno siamo venuti anche, mio marito e degli amici in treno, dopo un anno si è venuto Claudio De Abbe a Torme, e dopo un altro anno si è venuto a Lilli. nella sede nuova, perché la festa gli era stata fatta nella sede nuova, no? E quindi aveva fatto dei pranzi tutto a base di sardelle, dai bigu in salsa, che se ha incominciato praticamente, ma tutto a base di sardine, insomma, in tutte le maniere.
3: Io non è che sia tanto amante delle sardelle, però le faccio in saor i gamberetti.
4: Beh, che sei i gamberetti
3: in
4: anche le sogliolette se puoi far, certo.
3: Sì. No, sì, io sì. Quelli, siccome le mie figlie erano talmente delicate, veramente loro, insomma, loro trovando la spina, perché le sardelle in saur c'è la spina dentro, però sì, sono talmente morbide che si mangiano. Brava.
4: Anna. Ma una volta che si cotte, sapete, ma neanche spina sa dentro.
3: Sì, lo so, però oggi... Sì.
2: Vendono le sardine già aperte senza spine.
4: Anche aperte, se puoi farle.
2: No,
4: dorate,
2: ma le vendono proprio già pronte,
3: già pulite.
2: Ma sa che fassi, sì. Come si chiama, la cipolla.
3: Sì, la cipolla è...
4: Sì, bisogna avere, diciamo, anche la conoscenza del dosaggio, tutte ste robe, insomma, ecco.
3: Certo.
4: Va bene, comunque mi sono divertita per 2 anni a fare i sardelli in saura,
3: hai capito? Adesso sì, ti diverti.
4: Fate con la cipolla.
3: Adesso con me ti diverti a fare i gamberetti in saura.
4: Allora, l'unica roba brutta che esiste a famiglia, che mio figlio che non vuoi verde pesce, ma ecco, mi sembra da fare le mie figlie in occasione quando che ho qualche do.
3: Nadia, le mie figlie, a me specialmente la figlia più grande, la primogenita, che io una settimana, 15 giorni prima di partorire, quindi 10 giorni prima di Natale, niente, avevo una voglia di cozze, volevo le cozze. Cosa, mio marito va in pescheria, compra una retina intera, che erano 10
4: chili di roba.
3: 10 chili di cozze che li portò a casa, io fra crude con limone, olio, pepe, fra crude e cotte, insomma, le avevo mangiate tutte. Mio marito se ne è assaggiato un po', ma le avevo mangiate tutte, talmente ingorda, talmente. Dopo 15 giorni, dopo ce ne andiamo a casa da mia madre, perché io in quel periodo, quando ero sposata, abitavo ad Ascoli San Triano, a Foggia. E a Natale, siccome mia madre era partita, c'era solo la nonna a casa, mamma era partita con papà, perché mia sorella era stata chiamata, che era ricoverata in ospedale, che doveva partorire anche mia sorella. Io a me ci voleva un altro mese.
4: Quindi... Ma ne ha tutte queste cozze, tutti questi peocci, no? Accelerà il parto, no?
3: Ma questo è il guaio, che io, dopo che ho mangiato tutto, ma erano passate una decina, l'avevo mangiato prima di Natale, a Natale vado a casa da mia madre, c'era la nonna, mia madre non c'era, era a Mantova, da mia sorella, insomma. La vigilia dell'Epifania, mio fratello, porta una serenata, perché da noi quando si fanno i fidanzamenti ufficiali si portano le serenate. Allora mio fratello con la fisarmonica andiamo a portare la serenata a si sposi, con un pancione che è mio marito, andiamo insieme alla, perché era la figlioccia che aveva battezzato mia madre, era diventata grande, insomma, però da noi si rispettano, no, i santi,
4: che diciamo noi altri.
3: Ecco, siccome mamma non c'era, mi avevo fatto le veci di mamma e papà e siamo andati a sto fidanzamento. Insomma, non mi ero fermata un minuto a ballare. Saltavo come un'anguilla di qua, di là, ma era assai. Non mi ero fermata. La notte, finita la festa, questa era tra il sabato e la domenica ci ritiriamo. arriviamo a casa.
4: Bene,
3: andiamo
4: bene,
3: a letto, mi e mio marito. E mio fratello si mette questo, ma fra sabato e la domenica, tutta la domenica passa. La mattina, no, il bello che
4: no, anche perché se devo finire la trasmissione,
3: tanto dovrò fare pure i saluti. Quindi, il bello che la vigilia della Befana, il 5 di gennaio alle 12 e mezzo, nasce mia figlia. Ecco, quindi la Befana mi porta la calza. Però mamma mia,
4: ti piace fare feste di appeluciata?
3: E mia figlia odia le cozze.
4: Ecco,
3: il pesce, ecco. Non stare a parlare, poi delle cozze non ne parlare. Ma cazzo, ti sei mangiato 10 kg di cozze prima che
4: partorisci. Va bene, anche se andai in nausea prima del tempo. Va bene, dai, ragazzi, vi saluto, ragazze, vi saluto. Grazie dello spazio e spasso mezza paromo.
3: Certo, dai.
4: Ecco.
3: Così, grazie.
4: Ciao, alla prossima.
3: Grazie, ciao, Nadia. Ciao, cara.
4: Ciao.
3: La carissima Nadia, vedi, è bello raccontare tutto il passato che è successo, ricordare il bello e anche il brutto, anche per prepararsi, però che dice che ti vuoi preparare per non fare gli errori, poi continui a farli, quello hai fatto. Cioè, non lo so, la vita è fatta proprio perché una persona debba, come che si dice, rinforzarsi, rifarsi del tutto, dai.

0: Mia figlia ha compiuto gli anni, quindi oggi era il suo compleanno. Poi, con tante peripezie, sono arrivata in radio in ritardo, giusto per fare la chiusura. Quindi, gente, vi saluto caramente tutti quelli che sono intervenuti, sia con Thomas. Ringrazierò sempre in primis Thomas, che è veramente meraviglioso, mi sostituisce in tutti i disastri, guai, le peripezie che Anna combina, ed è meraviglioso anche il ragazzo. Quindi grazie Thomas, grazie alla Lucia, perché veramente anche lei molto valida, validissima. E gente, vi aspetto, non è una sviolinata, è la verità. E gente, vi aspetto giovedì, salvo complicazioni, alle ore 22, quindi con la trasmissione del giovedì di Giorgio. Un caro saluto a tutti, vi abbraccio e alla prossima, gente. Risentirci.
1: Qualche tempo fa, in una piccola meravigliosa serata fra amici, gli avevamo dedicato questa poesia. Era un piccolo grazie a lui che ringraziava sempre tutti. Provo a leggerla di nuovo per ringraziarlo un'altra volta, non per l'ultima volta. Non posso darti soluzioni per tutti i problemi della vita. Non ho risposte per i tuoi dubbi o i tuoi timori, però posso ascoltarli e dividerli con te. Non posso cambiare né il tuo passato né il tuo futuro, però quando serve starò vicino a te. Non posso evitarti di precipitare, ma posso offrirti la mia mano perché ti sostenga e tu non cada. La tua allegria, il tuo successo, il tuo trionfo non sono i miei, però io gioisco sinceramente quando ti vedo felice. Non giudico le decisioni che prendi, mi limito ad appoggiarti, a stimolarti, ad aiutarti. Se me lo chiederai, non posso tracciare i limiti dentro i quali devi muoverti, però posso offrirti lo spazio necessario per crescere. Non posso evitare la tua sofferenza quando qualche pena ti tocca il cuore, però posso piangere con te e raccogliere i pezzi del tuo cuore per rimetterlo a nuovo. Non posso dirti né cosa sei né cosa devi essere, solamente posso volerti come sei e soprattutto posso essere tuo amico. In questo giorno pensavo a qualcuno che mi fosse amico. Oh, mi sei apparso tu, sì. E tu non sei né sopra né sotto né in mezzo, non sei né in testa né alla fine della mia lista, non sei né il numero uno né il numero finale, tantomeno io ho la pretesa di essere il primo, il secondo, il terzo della tua lista. A me basta che tu mi voglia come amico. E qui allora ho capito che noi siamo veramente amici. E allora ho fatto quello che farebbe qualsiasi amico. Ho pregato Dio e ho ringraziato Dio per te e soprattutto ringrazio te per essermi amico.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000! Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi...

0: Il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
3: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
5: La sequenza magica è la seguente.
0: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000.
1: A Ioanni in matematica come andavito?
2: A ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su
1: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia
0: e come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra.
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366 1816 496. Vi aspettiamo!
2: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9. Nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
3: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

Bentrovati amici domenicali di Radio Gamma 5, partenza molto soft, molto apprezzata dai clandestini, che dice con classe stasera che eleganza. Questo personaggio, questa copertina è dedicata a Erik Satie. Nasce in Normandia il 17 maggio del 1866 da madre di origini scozzesi e padre agente marittimo di religione anglicana. A 6 anni muore la madre e il padre si risposa a Parigi con una giovane insegnante di pianoforte ben lieta di insegnare l'arte al suo beau-fils. Questi abbraccia la religione cattolica e nel 1879 entra nel conservatorio, quindi a 13 anni, viene però presto screditato dai professori che gli rimproverano di avere scarso talento. Si trasferisce a Montmartre nell'87, dove conosce Claude Debussy, uno dei più importanti compositori francesi, e un anno più tardi entra a far parte dell'ordine cabalistico dei Rosa Croce. E nello slancio mistico di quel periodo, Satie crea la sua propria chiesa, l'Église Métropolitaine d'Art de Jésus Conducteur, e lancia anatemi contro i malfattori che speculano sulla corruzione umana. Ne è tesoriere, gran sacerdote, ma soprattutto l'unico fedele, e a un certo punto è costretto ad abbandonarla per mancanza di seguaci. Dal punto di vista artistico, il periodo più fecondo è quello modernista, che inizia nel 1905 quando si trasferisce a Parigi. Nel contesto della musica francese a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, Satie occupa una posizione caratterizzata da una forte polemica. Era di fatto un noto pianista di cabaret e le sue composizioni di questo periodo le definisce lui stesso musique de tapisserie. Rappresentano una satira molto forte contro l'accademismo e la musica dotta. Nei pezzi composti nei primi anni del Novecento, la presenza di singolari titoli e didascalie umoristiche e paradossali evidenziano l'atteggiamento dadaista. Dadaista cosa vuol dire? Una sorta di ribellione. Questo movimento rappresentava una sorta di ribellione artistica e culturale marcata da nichilismo, irrazionalità, sarcasmo, provocazione contro i valori borghesi e la logica tradizionale. Diciamo pure uno snob eccentrico. E concludo con una sua frase che forse riassume questo distaccato nichilismo dadaista. Dice così: quando ero giovane mi dicevano vedrai quando avrai 50 anni. Adesso ho 50 anni e non vedo nulla. Più nichilista di così. E muore a Parigi a 59 anni. E saluto André che ha passato tutto il weekend a tagliare erba col cespugliatore e adesso finalmente ha trovato un attimo di pace ed è pronto ad ascoltare la trasmissione. Dice: forse mi verso anche una birra, cerca di non dargene a Bruno, mi raccomando. Ciao André, un abbraccio al piccolo Bruno, grazie. E il clandestino l'abbiamo già nominato e adesso dunque allora dice il koala, c'è anche il koala, benissimo, sul divano, sempre interessante, dice, sentire le biografie che porti all'inizio, molto bene, grazie koala dell'apprezzamento. Sono piccole cose, però magari sono personaggi che si conoscono per un qualche aspetto, che hanno trovato un certo tipo di notorietà, però tante volte ci sono degli aspetti di fondo che non conosciamo e queste piccole presentazioni hanno questa
sono piccole curiosità che mettono in rilievo aspetti meno conosciuti. Insomma, grazie Koala per il tuo apprezzamento. E dopo la visita al Pura Besakì, torniamo al nostro viaggio a Bali. Il Pura Besakì, il grande tempio indù alle pendici del vulcano Agung, giungo sulla costa nord dell'isola di Bali in una piccola homestay lungo la strada principale all'entrata di Lovina. Prima del meritato riposo, essendo in riva al mare, mi concedo un ristorantino con 4 tavoli in tutto, unici clienti, 2 coppie di pensionati in vacanza francesi. Il menù è semplice, ma il pesce fresco è sempre una garanzia di successo, tanto che ha stimolato anche la collina in bocca di Marco il clandestino la volta scorsa, che si sarà fatto subito una spaghettata veloce a casa. E vediamo cosa mi riserva la nuova bella giornata in riva al mare.

La giornata inizia presto nel cortile della homestay. Riso saltato con verdure, uovo all'occhio di bue e caffè nero della casa, la prima colazione. La polvere di caffè macinato va lasciata depositare sul fondo della tazza, forte e robusto, quel tanto da far palpitare lievemente il cuore. Oltre a me c'è un altro ospite, arrivato tardi ieri sera, mentre ero alle prese con un grosso pesce al forno, guarnito di stucchevoli bavardage francesi. A giudicare dal tipo di auto a 8 posti, una specie di minivan, ha tutta l'aria di essere l'autista di un'agenzia di viaggio che scarrozza per l'isola un gruppetto di turisti. Un bel tour organizzato, insomma, tutto compreso, con itinerario prestabilito. Immagino che staranno ancora dormendo in qualche lussuoso resort lungo la spiaggia e posso facilmente supporre un programma giornaliero di immersioni di piccolo cabotaggio lungo la costa o un'avventurosa uscita al largo sperando in un incontro ravvicinato con un festoso branco di delfini. Ripercorro fino in fondo la solita viuzza della sera precedente fino a ritrovare un mare placido, dotato di una spiaggia piuttosto ampia, sabbia nero-grigia, acqua non così limpida come volevano far credere le signore francesi della sera precedente, con qualche alga fluttuante dove va a morire lenta la cresta dell'onda. Considerando la posizione geografica di questa costa settentrionale, lo si può definire quasi come un mare interno, appena increspato da un vento leggero. Non c'è quasi nessuno a occupare le poche sedie sdraio bianche dei lussuosi residence lungo il litorale, situate all'ombra della chioma ombrello di giovani alberelli. La fila di alberi parallela al mare delimita la spiaggia libera, oltre la quale si scorgono giardini ben curati, piscine, aiole fiorite, tavolini e sedie di legno disposte con cura in paziente attesa di improbabili avventori. Le barche di legno a bilanciere fluttuano a qualche decina di metri dalla riva. Alcune tenute all'ancora, altre strattonano a ritmo indolente del mare lunghe corde le cui cime sono sepolte sulla parte alta della spiaggia. Nessuna imbarcazione è in procinto di prendere il largo alla ricerca dei delfini. Solo un gruppo di 5 persone sta partecipando, bardati di tutto punto con mute, respiratori e bombole, a un corso di sub per principianti alla Bali Diving Academy. Un nome che mi pare un tantino esagerato e fuori luogo, ma può fare una certa impressione a un ipotetico internauta seduto davanti al suo computer in qualche lontana parte del mondo alla ricerca di esotiche emozioni. I 5 apprendisti, seguiti a vista dall'istruttore, si limitano a galleggiare in tondo in un mare piatto a una certa distanza dalla riva. Se uno sta cercando delle distrazioni, non è certo questo il posto più indicato. Le uniche rimaste sono quelle che rotano senza posa nella risacca dei miei pensieri. Non che mi aspettassi un affollamento di gente, ma un certo movimento sì, forse dovuto al recente attentato di Giacarta. Le macchie di alghe fluttuanti non incoraggiano a fare il bagno. Meglio una camminata lungo il litorale deserto. Dopo alcuni eleganti resort con vista mare, iniziano una serie di costruzioni piuttosto dimesse di pescatori, una addossata all'altra, alcune adibite a deposito di materiali per la pesca. Gli alberi sono scomparsi quasi del tutto, sostituiti da un muretto di cemento che delimita la parte bassa della spiaggia dalle abitazioni. Noto un gruppo di donne sedute all'aperto sulle stuoie, protette dal sole da un riparo coperto da rami di cocco, indaffarate a produrre braccialetti e collane con perline di legno colorate. Nonostante non porti braccialetti o altri ornamenti in evidenza, o forse proprio per questo, la più anziana delle tre non desiste dal propormi una collana che, a un primo colpo d'occhio,
Sembra più un rosario vecchio stile, con un pendaglio di legno intarsiato al posto della croce, che raffigura la testa stilizzata di un drago. Ma sì, la ringrazio sorridendo per mitigare il rifiuto. A mia discolpa, sfilo da sotto il collo della maglietta un filo d'oro su cui è rimasta appesa da molti anni una minuscola lettera tibetana di un centimetro quadrato circa, liscia e lucente, corrispondente al suono A. Vibrazione primordiale, se viene fatta risuonare in maniera prolungata e profonda, ha il potere di portare la mente in uno stato meditativo. Lei sorride, come da lieta sorpresa, prende il minuscolo oggetto delicatamente tra le dita, incuriosita, ne sfrega lievemente la superficie dai riflessi dorati, lancia un'occhiata alle due giovani che nel frattempo hanno smesso di gesticolare le mani tra perline colorate. Poi torna su di me, interrogandomi con lo sguardo. Tempo sprecato ad entrarsi in un dialogo vero e proprio, o lanciarsi in complicate spiegazioni, vista la quasi totale assenza di comunicazione verbale tra noi. È mio padre, sintetizzo alla fine mentre sfioro con le dita l'esile catenina, pensando che un termine così elementare, per di più legato all'ambiente familiare, possa essere noto anche a chi ignora l'inglese. Father, ripete la più giovane mettendosi in ginocchio per vedere meglio, traducendo prontamente all'altra in balinese. Father, le fa eco la compagna, e i loro cenni di assenso misti a sorpresa sembrano aver aumentato il loro interesse, trasformando un'esile catenina d'oro in una specie di amuleto degno di ammirazione. A dirla tutta, nemmeno io la considero una catenina qualsiasi, non solo perché fu l'unico regalo che ricevetti da mio padre in età adulta, ma soprattutto perché è legata a un non trascurabile episodio accaduto durante il mio secondo periodo trascorso in Africa occidentale. Nonostante siano trascorsi diversi anni, non posso scordare l'ultima volta che pronunciai la stessa frase, stavolta in francese, a proposito di quella catenina.

Se mon père, ebbe il coraggio di replicare allora la mano frenetica che me la voleva strappare dal collo in circostanze del tutto drammatiche e solamente per una serie di fortuiti e di eventi, non si tradusse in qualcosa di veramente serio per me e per chi casualmente era con me quella sera. Una serata fin troppo speciale, certo, in una città del nord-ovest della Costa d'Avorio, dove mi ero trasferito da un paio di mesi in qualità di responsabile del parco di rottura della Société Équatoriale, qualche chilometro a sud della città. Oltre all'ampio piazzale polveroso dove venivano scaricati i tronchi provenienti dai cantieri forestali, era costituito da un garage all'aperto con una superficie coperta da lamiere metalliche sotto i quali i camion grumier e i veicoli di servizio facevano le manutenzioni. Sul lato opposto all'ufficio, una piccola sega mobile artigianale tagliava assi di 4,40 m da tronchi di scarsa qualità per il mercato del Sahel. Completava il quadro un'ampia area adiacente al corso d'acqua che scorreva lungo il confine della proprietà interamente dedicata al vivaio, con migliaia di piantine di tech coltivate ogni anno allo scopo di rimboschire la concessione da cui la Société Équatoriale prelevava il legname per spedirlo alla grande segheria di San Pedro sulla costa a 400 km di distanza. Al mio arrivo ci fu un breve periodo di transizione col direttore uscente, un signore israeliano di mezza età, meccanico di formazione, che per ragioni familiari rientrava definitivamente al suo paese. Un mastino biondo di taglia media e spalle quadrate, il tono fermo di una voce abituata al comando, parlata veloce, sempre su di giri. Tutti gli operai lo chiamavano Monsieur Golin, e anch'io mi adeguai a quell'appellativo piuttosto formale con una lieve variante di pronuncia inusuale tra i colleghi, visto che lui, dai modi piuttosto sbrigativi, non si è mai dato la pena di fornirmene uno migliore. Da parte mia, nei pochi giorni trascorsi insieme, non mi è mai sorto il desiderio di chiedergli il nome di battesimo, un genere di confidenza che, viste le circostanze, mi pareva fuori luogo. Mi spiegò nei dettagli come lui aveva organizzato il lavoro dei meccanici nel garage, gli autisti dei camion, gli addetti al parco di rottura e i gruppi forestali, in tutto un centinaio di persone di diverse etnie. Mi presentò i vari capi reparto, le persone con cui sarei stato a più stretto contatto per far funzionare l'intera organizzazione, commentando poi in separata sede i pregi e i difetti di ognuno. A bordo del suo pick-up Toyota Hilux a quattro porte, che sarebbe in seguito divenuto il mio, facemmo il giro dei fornitori in città, negozi, magazzini gestiti in buona parte da libanesi, che neanche a dirlo non vedeva di buon occhio per antiche ruggini politiche legate alla sua terra d'origine. «Solo per i pezzi di ricambio, i più urgenti», tenne a precisare con aria truce, «per il resto non è gente da frequentare», tagliò corto con un gesto sprezzante della mano, elencando la situazione dettagliata di ciascun fornitore, i sistemi di comanda, i pagamenti a 90 giorni, di eventuali tempi d'attesa. Io avevo già una discreta esperienza in questo settore, frutto di un precedente contratto con la stessa compagnia, ma lo stetti ugualmente a sentire con molta attenzione per accumulare il maggior numero di informazioni riguardo a questa nuova specifica operazione. La casa era una villetta al piano terra con giardino, tre stanze da letto, un salone troppo grande e troppo vuoto, la cucina, un'ampia veranda coperta che copriva due lati dell'edificio, con annessa una dépendance esterna per Albert, ivoriano, che si occupava delle pulizie e della cucina, e per Salif, maliano, guardiano notturno e giardiniere a tempo perso. Rispetto alla mia capanna in riva al mare, all'accampamento a Wona di 30 metri quadri, era uno spazio davvero enorme. Il giorno prima della definitiva partenza, quando tutto oramai era stato detto, Monsieur Golin
mi confidò di conservare in casa un consistente pacchetto di buoni gasolio della società per una somma rilevante, responsabilità che preferì non assumermi, e lo pregai di consegnare di persona tutto il malloppo in suo possesso all'ufficio centrale di Abidjan. «Ci hanno provato una volta a venirli a prendere», esclamò col solito tono baldanzoso da duro, «ma col fucile io non scherzo», e strinse il pugno con forza con la grinta del veterano. «Ragione in più, Monsieur Goulin», pensai tra me, fingendo ammirazione per la sua impresa, «ragione in più perché porti via con te i tuoi tesori e la personale battaglia privata col resto del mondo». Arroganza a parte, si era fatto in quattro per dirmi e spiegarmi tutto. Su questo, devo ammettere, è stato inappuntabile. Si capiva che ci teneva a passare le consegne come si deve. Eppure non vedevo l'ora di liberarmi da lui. Solo camminargli accanto trasmetteva un senso di disagio, un'energia che traspirava ansietà, come se l'insieme dei suoi gesti, frasari, l'atmosfera che emanava da lui venisse a formare una lieve, sottile, contagiosa, pervadente paranoia. Farà parte della formazione dell'esercito israeliano per tenere i soldati sul chi vive, pensai per trovare una giustificazione a un comportamento perennemente sul chi vive. Un tipo di energia spinta, sparata a tutto campo, agli antipodi della mia.

Da allora non trascorsero 3 mesi. Una sera ricevetti a casa una visita inattesa, veramente imprevista, che col senno di poi si rivelò provvidenziale. Si tratta di Yo, una ragazza di etnia Uobe che conobbi durante il precedente contratto assieme a George e ai suoi uomini. All'epoca ero alle prese alle prime armi in questo settore e risiedevo nel suo villaggio ai margini di una grande regione forestale a una 50 di chilometri a est della città. Al villaggio non c'erano solo capanne dai tetti di paglia, anche qualche stanza di mattoni senza finestre costruita di recente e affittata a mese agli uomini del cantiere. I tetti di lamiera le tenevano bene all'asciutto. Il problema era il calore. In quel primo periodo avevo simpatizzato con Yo, che preferiva farsi chiamare col nome cristiano di Hélène, un nome che non le calzava affatto. Per me, Yo, monosillabo di semplicità assoluta, era perfetto. Alla sera dopo cena, quando l'oscurità rendeva vaghe le ombre che si aggiravano tra le capanne appena illuminate da lampade a petrolio, veniva a farmi visita con una certa regolarità nel piccolo cortile adiacente alla mia stanzetta disadorna, adiacente all'abitazione di George, ai margini della foresta. Pareti di blocchi di cemento prive di finestre, pavimento di cemento grezzo su cui era stesa una stuoia di raffia, ondoline di alluminio che coprivano il tetto sopra una fitta struttura di travetti di legno segati a mano. Il cuscino era l'unica cosa morbida che si trovava al suo interno. Era il mio giaciglio per 4-5 notti alla settimana. Delle sezioni di piccoli tronchi fungevano da sedie per l'esterno e un lume a petrolio mandava un tenue chiarore sulle ombre della sera. Niente elettricità, niente acqua corrente, niente di niente. Con lei potevo conversare di argomenti che non fossero i soliti del lavoro, un modo per venire a conoscenza delle usanze di quella gente. Non aveva frequentato le scuole, come il resto degli abitanti, un centinaio in tutto, ma masticava un po' di francese. Una delle prime sere mi confessò che aveva da poco avuto un bambino, che non ebbi mai l'occasione di vedere, e il fatto che passasse da me con grande naturalezza era segno che non aveva un marito. Ci limitammo alle chiacchiere e alla simpatia reciproca perché l'usanza della tribù a una donna che aveva partorito di recente non era concesso di accostarsi con un uomo prima di 2 anni. Era la regola. In un primo momento rimasi sorpreso di una norma che trovavo campata in aria, arbitraria e totalmente incomprensibile, almeno per me. 2 anni? Mi sincerai di aver capito bene. Sì, 2 anni, confermò mostrando appena i denti superiori un sorriso schivo. Perché proprio 2 anni? Insistei, col maledetto vizio di chiedere sempre il perché delle cose, quando invece loro sembrano farne volentieri a meno. Si limitano a rispettare le loro regole, punto e basta. E lei, come da copione, qui da noi è così. E alzò le spalle libere da indumenti, con un unico pareo scuro allacciato con un nodo all'altezza dell'ascella. Nella penombra, a malapena rischiarata dallo stupino di una lampada, quasi non si distingueva dove finiva il tessuto e cominciava la pelle. In un microcosmo chiuso come un villaggio tribale, per lo più isolato dal resto, la loro legge rappresenta praticamente tutto. Un irrinunciabile filo di Arianna, nei meandri incerti del tempo, che seguita a scorrere con i suoi insidiosi refoli di novità che ne minacciano inevitabilmente la stabilità. La legge è al tempo stesso ordine, identità, rispetto, e chi non la osserva diventa uno stridente corpo estraneo, dannoso, insopportabile per la comunità. In alcuni casi, i più estremi in verità, il trasgressore poteva venire eliminato fisicamente, o meglio, fatto sparire con la complice omertà di chi sapeva,
in altri casi cacciato in una sorta di esilio, per non creare pericolosi precedenti che potevano influenzare negativamente le nuove generazioni. In seguito, ripensandoci con più calma, capii qual era la ragione vera di certe bizzarre scadenze riguardo l'alcova. Non era altro che un loro modo di controllare le nascite, concedendo così un po' di respiro alla donna. Ponendolo come tabù sociale, quindi un'usanza rispettata da tutti, avrebbe conferito la forza alla donna di rifiutare un marito o un compagno troppo insistente, il quale, ben inteso, era altresì autorizzato a sfogare i suoi istinti altrove. A un livello ancora più basilare, diciamo di economia domestica, una donna incinta non è in grado di lavorare nella piantagione in maniera efficiente. Pertanto, anche da quel punto di vista, il conto torna. La logica che sottende la regola sembra ben motivata. Tante generazioni non sono trascorse invano.

Abbiamo concluso così la lettura di oggi. Un saluto e anche adesso soprattutto ai clandestini, siccome abbiamo parlato di vari tipi di menù, adesso ti dico solo quello che mangia Luca da Mandria stasera. Ciao sommi tosa ciao. Mi deso magno poastro co poeta bostoa bianca co pesi. Ecco, questo è il menù. Poeta bianca brustolita col pollo con la Pepsi. Questo è il nostro, non potevamo non mancare questo perché era molto importante da sapere. E poi ci abbiamo i nonni rock che sono all'ascolto, molto bene, Michele e Michela da Mestre. E ecco Marco, questo è. E poi ci abbiamo anche il nostro Federico con la Patrizia, entrambi in ascolto dall'inizio, quindi si sono ascoltati anche questo pezzo di racconto semitribale. E adesso andiamo con le novità di Radio Gamma 5 e il nostro flauto pazzo non può mancare.

E Radio Gamma 5 e le vibrazioni del sapere presentano la conferenza Pedagogia e Tecnologia, la nuova società del digitale, venerdì 22 maggio ore 20:45 in sede radio in via Antoniana 66 a Campodarsego. Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante formatrice in pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. Ingresso a contributo libero e consapevole. Chiamate Valentino al 349 7780 167, venerdì prossimo alle 20:45 qui da noi.

Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Venerdì 29 maggio alle 20:45 conducono la dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, conduttrice di Radio Gamma 5, e dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttore di Radio Gamma 5. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Presso la sede radio in via Antoniana 66, Campodalsego, Padova. Per info 366-181-6496, venerdì 29 maggio qui da noi.

Radio Gamma 5 organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Fount. Ritorniamo nel regno dei folletti, gnome, fate e anduane. Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. 9.30 partenza e fermata al parcheggio in via Fount, poi si sale nel bosco, dove alle 10.30 partirà le scuole.

E Radio Gamma 5 organizza a Venezia amorevolissimamente una storia unica e sorprendente. Domenica 7 giugno, tutti in motonave, sbarco a Pelestrina e poi al Lido, guidati dal nostro lume Danilo Leo Lazzarini. Prenotazioni aperte domenica 29 marzo dalle ore 10. Chiamate 329-0038-988. Domenica 7 giugno, tutti a Venezia.

E poi dulcis in fundo il 5 per 1000. Possibile quest'anno versare da parte vostra 5 per 1000 Radio Gamma 5. È uno strumento totalmente gratuito, non comporta alcun costo da parte vostra. Basta solo segnalare il magico numerino al vostro consulente finanziario, quello che vi compila la dichiarazione di redditi. Il numerino è 01 59 80 90 288, che è il codice fiscale della radio. Lo ripeto, 01 59 80 90 288. È una grande occasione, anche se non avete disponibilità a parte per la radio, è un modo per sostenerci. Grazie in anticipo. E ricordo, se vuoi sostenere la radio, anche se non puoi partecipare alle nostre iniziative, c'è sempre il conto corrente postale 25386459, oppure tramite bonifico, trovate l'IBAN sul nostro sito radiogamma5.it, o portando il contributo direttamente presso la sede radio agli incaricati membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Grazie.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
9: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
10: Si pranza al sacco.
1: Chi può porti un dolce da condividere? Gatti.
5: Aspettiamo tanti dolci
3: dai spose e dai sposi.
11: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
1: Per info e prenotazione

0: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8
1: Ciao Mara.
2: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123. O anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.

C'è il nostro Federico che dice: ogni volta che metti la musica e il flauto pazzo, io come Lupo Mannaro mi trasformo e mi metto a ballare. Patrizia è molto contenta. Sai che io non ci vedo, quindi inevitabilmente faccio cadere delle cose in giro per casa e faccio un sacco di danni. Comunque Patrizia è molto contenta. E poi adesso che hai messo Manofler, ho fatto anche uno spogliarello.

Eccoci, eccoci di ritorno. C'è anche Stefania, ben trovata Stefania, e ci abbiamo anche il menù del Marco del Clandestino, perché adesso tutti quanti scusate, tutti quanti stanno dicendo cosa stanno mangiando. Ti guarda caso, anche a me poastro a friggitrice ad aria e patate saltate in teccia con pancetta e na oran soda. Questo è il menù del Clandestino. Benissimo, belli, qua si va sempre meglio. Allora qua invece il Davide non riesce mai a beccarlo, dice Davide Alesiano, perché sicuramente ci avrà avuto la pizza, il ragazzo della pizza che gli ha portato adesso proprio nel momento del flauto pazzo. Questa è la tua condanna, caro Davide. E adesso andiamo a fare qualcosa nella seconda parte. Sapete che la volta scorsa abbiamo iniziato un nuovo libro di Mingyo Rinpoche dal titolo Trasformare confusione in chiarezza, dove il tema di fondo è sempre quello di fare un lavoro su se stessi in un percorso di presa di coscienza interiore. E nel corso della narrazione spesso fa riferimento a suo padre Tulku Urgyen Rinpoche, un importante maestro del secolo scorso che ho avuto modo di incontrare in un paio di occasioni nei primi anni 90. In particolare nel libro parla delle pratiche preliminari o di base, come preferisce chiamarle lui, che sono i pilastri dell'intero percorso. Tutti i piani di un grattacielo poggiano sulle fondamenta dell'edificio. E qui spiega quali sono questi concetti chiave. E ciò spiega perché i maestri enfatizzano di continuo che queste prime fasi sono più importanti delle successive, perché contengono i principi essenziali che riemergono in tutti gli insegnamenti buddisti, come per esempio l'assenza di ego del sé dei fenomeni, l'impermanenza e la sofferenza. Possono trasformare concetti sulla compassione, sul karma o sulla vacuità da interessanti teorie in esperienza diretta. Possono cambiare il modo di considerare te stesso, come comprendere le tue capacità e come relazionarsi agli altri. È molto importante capire ciò che crea il samsara, detto anche il regno della confusione. Il samsara non sorge da circostanze esterne, non è legato a un oggetto specifico nel mondo intorno a noi. Ciò che crea il samsara è il modo in cui la mente si aggrappa abitualmente alle proprie percezioni distorte della realtà. Allontanandoci dal samsara, cominciamo a svincolarci dallo stato di confinamento in cui la mente si ficca. Desideriamo mollare l'esperienza di insoddisfazione? È un ottimo modo per iniziare è rinunciare all'abitudine di biasimare le circostanze esterne per i nostri sentimenti di ansia, angoscia e insoddisfazione. E dov'è che volgiamo la nostra mente? Verso se stessa. Lavoriamo con la propria mente sia come fonte di confusione che di chiarezza e appagamento. Ci volgiamo verso il lasciare andare le percezioni distorte che ci tengono bloccati in cicli di comportamento che non danno sollievo all'insoddisfazione. Mollare tali abitudini riscopre la libertà di fare delle scelte. Vale a dire che non siamo più schiavi di nevrosi ed egocentrismi, delle nostre attrazioni o delle nostre avversioni. Conoscere a fondo questa realtà e lasciare che pervada la nostra vita si chiama nirvana, liberazione,
risveglio, illuminazione, tutti questi termini li usiamo uno per l'altro come sinonimi. Si chiama anche buddhità. Scoprire questa realtà è il sentiero del Dharma. Samsara è uno stato mentale. Nirvana è uno stato mentale. Non sono dei luoghi o dei sistemi che esistono realmente da qualche parte. Sono soltanto modi di essere più o meno liberi, più o meno condizionati. E dice ancora Mingyur Rinpoche: voglio aggiungere un avvertimento. Il sentiero spirituale traccia questo viaggio di scoperta. E ciò non significa che il nostro risveglio interiore segua una direzione netta e lineare. L'intero sentiero buddista è basato sulla comprensione della nostra mente. Offre la più affidabile fonte di benessere, agio e protezione, ma le abitudini che ci piegano alla confusione rimangono molto forti. Lasciarle andare non avviene in una precisa sequenza. So per esperienza, conclude, che anche ricevere insegnamenti specifici sul lasciare andare schemi abituali non significa che tale processo si verificherà tutto in una volta. Uscire dagli schemi acquisiti non è semplice. Essendo schemi consolidati, tendono a riproporsi in automatico alla prima occasione. Spesso si sente dire che gli insegnamenti buddisti riguardano il mollare attaccamenti e fissazioni. Ma cosa vuol dire di preciso? Si potrebbe supporre che significhi che non posso avere fama e ricchezza, o una bella casa, o un buon lavoro, magari che devo abbandonare la famiglia, gli amici, persino i figli. No, dice, questo è un fraintendimento bello e buono. Ciò che va mollato è l'attaccamento. Nel lasciare andare c'è saggezza. Se ci aggrappiamo troppo forte diventiamo una causa persa. La parte più importante di questo addestramento, questo volgere la mente dal samsara al nirvana, è lasciare andare l'aggrapparsi ai fenomeni in generale e a noi stessi in particolare. Può essere di notevole sollievo apprendere che attaccamento e attitudine ad aggrapparsi sono i principali ostacoli alla nostra felicità, e non riguarda la nostra bella casa o un lavoro prestigioso o quello che possiamo avere. Ma lasciare andare non è come svuotare l'immondizia o donare un vestito usato a un poveraccio. Distaccarci dalle cose del samsara assomiglia più a strapparci la carne dalle ossa. Questa è la percezione che uno potrebbe avere. L'attaccamento al samsara ha radici davvero profonde, così profonde che nessuna forza esterna può rompere. La rottura deve venire da dentro. Ciò inizia con lasciare andare tutte le proiezioni, le costruzioni, le idee convenzionali su noi stessi e apprendere a come riconoscere chi siamo veramente. Per farlo, la meditazione è lo strumento più efficace. E questo era solo un breve riassunto di quello che è stato detto la volta scorsa. Naturalmente non ci sono, voglio dire, ci sono altre, molte altre cose che abbiamo detto, e la prima pratica di base che ha spiegato sono delle riflessioni sui cosiddetti quattro pensieri, e abbiamo già visto i primi tre, che abbiamo visto la preziosità della nascita umana, l'impermanenza dei fenomeni e la legge di causalità, quello che si chiama karma a volte. E chi non ha sentito la trasmissione del 3 maggio la può sempre trovare sul nostro podcast. Sapete che adesso
queste trasmissioni vengono registrate e se volete andare sul podcast della radio, se volete sentire per esempio la trasmissione del 3 maggio, basta andare in fondo alla pagina del podcast dove ci sono tutti i conduttori e se cliccate su Paolo l'Africano del 3 maggio trovate quella trasmissione se l'avete persa. E l'altra volta abbiamo parlato di questi primi tre e mancava da completare la quarta che riguarda la sofferenza. Con le prime tre contemplazioni, preziosità e esistenza umana, impermanenza e karma, cominciamo ad accettare quanto sterili siano state le nostre strategie per ottenere la felicità. Certo, molte persone adulte hanno già provato le disillusioni del samsara, ma senza alternative non possiamo che limitarci a sperare in meglio. Che cos'altro si può fare? Non si può che seguitare a camminare in cerchio come il cammello legato alla macina, l'esempio che aveva fatto l'altra volta. Ma prima di poterci allontanare davvero dal mondo della confusione, dobbiamo confrontarci con la totalità della sofferenza e dell'insoddisfazione che caratterizza il samsara. Quindi questa cosa qua, questa miscela in cui siamo dentro, ce la dobbiamo guardare in faccia. Solo allora saremo pronti a dedicarci di tutto cuore alle prospettive e ai valori che ci liberano dalla sofferenza. Così il primo insegnamento di Siddhartha, dopo la sua illuminazione, fu dukkha, questa parola sanscrita che di solito nelle lingue occidentali viene tradotta con sofferenza. Spesso noi associamo la sofferenza a disastri tipo terremoti, guerre, malattie terminali, mentre una bella fetta di addestramento buddista è rivolto a mantenere una mente stabile quando il nostro volo viene cancellato o quando non riusciamo a localizzare il telecomando della TV o le chiavi di casa o qualsiasi contrattempo, dunque a fatti molto meno drammatici e ordinari rispetto a quelli che abbiamo nominato poco fa. Piccole cose che goccia dopo goccia creano stress, creano disagio, creano insoddisfazione. Tutto questo è una goccia che continua tutti i giorni, continuamente. Tali irritazioni quotidiane possono sembrare banali, lo sono di fatto, ma in realtà sono il materiale grezzo della nostra vita e può causare un leggero ma continuo stato di agitazione. Dukkha descrive una mente che non è mai completamente a proprio agio, che vuole sempre che le cose siano diverse da ciò che sono. Una mente che gira e rigira senza posa. Uno mai contento, insomma. E soprattutto di questo tipo di sofferenza che si sta parlando. A volte dukkha viene interpretata come insoddisfazione, la sensazione che per quanto buone possano essere le circostanze, potrebbero essere ancora meglio. È una giornata perfetta, ma leggermente calda. Oppure la mia vita sta andando bene, se soltanto avessi più soldi. Se soltanto potessi avere quella promozione, se soltanto potessi comprare quella casa. Una mente del genere è continuamente protesa a cambiare le circostanze esterne e si tira indietro per evitarle. Protesa verso un'auto nuova o il cibo preferito, protesa verso un certo tipo di partner o verso il prestigio. Aggrapparsi,
smaniare, una mente mai paga del presente, sempre irrequieta, che svolazza in giro alla ricerca di un luogo dove atterrare. E a volte ci riusciamo, perché comunque ci siamo messi d'impegno, abbiamo delle risorse, abbiamo delle capacità, e alla fine abbiamo trovato ciò che cercavamo finalmente, ma solo per poco, perché siamo dentro un processo in movimento e le carte tornano a rimescolarsi per un nuovo giro. Il tema ricorrente di Dukkha è volere che le cose non siano diverse da quello che sono. Poiché esistono molti gradi di agitazione, è difficile farli rientrare tutti in un'unica parola. Ma l'insoddisfazione può diventare vera angoscia e creare una vitagrama. Siddhartha comprese che il samsara è alimentato dall'aggrapparsi alle cose e dall'ignoranza. Questo aggrappare è dall'ignoranza. Rendersi conto che questo atteggiamento ha come risultato la sofferenza, questo dà inizio a una svolta verso la liberazione. Cominciamo con l'accettare, o perlomeno riconoscere, la nostra situazione. Impariamo a conoscere gli schemi che ci tengono in ballo, a poterli distinguere. Se li distinguiamo, questo ci permette di separarci dalla loro presa. Per questo, quando si parla di sofferenza, quello che ci viene detto non è di rifugire oppure fare finta che non ci sia, mettere la polvere sotto il tappeto, ma quello che ci viene detto, la sofferenza, per prima cosa, deve essere riconosciuta. Sapere che quel disagio, quelle cose, quella fa parte di sofferenza. Non è qualcosa di banale, no. Quel non essere mai contenti non è una cosa da niente. È la base della tua vita. Come può, che risultato può avere quell'atteggiamento? Quindi va riconosciuto questi aspetti qua, anche piccoli. Una mattina a Nagi Gompa, dove c'aveva il centro suo papà, sopra la valle di Kathmandu in Nepal, mi sono aggregato alle monache, perché era un monastero di monache questo su a Nagi Gompa, e c'è ancora naturalmente, e mi sono aggregato alle monache e ascoltavo mentre mio papà spiegava la verità della sofferenza. Lui aveva 10, 11, 12 anni, era un bambinetto quasi. E c'è un insegnamento di Siddhartha che si chiama Le Quattro Nobili Verità, che ha come tema centrale appunto la sofferenza, che è la prima delle quattro. Ero ancora un ragazzino e proprio non capivo perché tutti quanti si fermassero per questi insegnamenti. Non doveva sembrargli molto accattivante come tema. Quando terminò il discorso, le monache se ne andarono e io rimasi dietro, indietro, in un angolo, un po' imbronciato, e mio papà mi chiamò affettuosamente dicendo Ame, che è un termine tibetano affettuoso che vuol dire mio caro o tesoro, una roba così, una roba affettuosa. Tesoro se si tratta di due innamorati, in questo caso è suo figlio. Ame, perché sembri triste? Gli chiese il padre. Dall'inizio del tuo discorso non sono emerse che brutte notizie, gli ha detto al papà. Allora mi raccontò di una sua visita in un centro di Dharma nel sud-est asiatico. Forse è andato a Singapore o in Vietnam, in quei posti là. Fu inviato a insegnare per un fine settimana e gli studenti affittarono un grande auditorium. Il primo giorno la sala era piena, zeppa, ma il secondo era mezza vuota.
verso la fine del programma alcuni studenti dissero: abbiamo udito abbastanza sulla sofferenza, puoi dirci qualcosa di buono? E mio padre disse loro: brutte notizie sono buone notizie. Mi spiegò che la maggior parte degli esseri viventi non hanno la capacità di riconoscere la loro infelicità, invece gli umani sì. Questa è la benedizione della nostra nascita umana, disse. È ciò che ci differenzia dagli altri esseri. Ma il vero vantaggio è usare questo riconoscimento come via verso la libertà. Se la sofferenza non viene mai riconosciuta, rimaniamo bloccati nel samsara. Il riconoscimento di dukkha aiuta a liberarci da dukkha. Quando ci confrontiamo onestamente con la sofferenza, il potere energetico che dukkha ha sulla nostra vita si allenta e le cattive notizie della sofferenza si trasformano nelle buone notizie della liberazione. Più lasciamo andare attaccamenti e proiezioni, più dukkha si dissolve. E più si dissolve, più emerge la nostra natura. La nostra natura fondamentale dell'essere, che non è più presente o assente, più grande o più piccola, a seconda dei nostri umori ed emozioni. Quella lì è sempre lì, non dipende da qualcosa di esterno. Non è come il mercato azionario che va su e giù in base alle circostanze. Le nostre vampate di rabbia o i momenti wow, li chiama così, depressioni o entusiasmi, sono tutte come onde che sorgono dalla calma chiarezza sempre presente della nostra mente e che scompaiono nella stessa calma chiarezza e sorgono e scompaiono ancora e ancora.

Apprezzatissimo il pezzo da Clandestine, naturalmente grande fan dei Depeche Mode. E c'è anche Fabio De Pianta che è arrivato a casa, non so se abbia qualche invitato perché mi manda un'altra sigla. Comunque benissimo Fabio, anche tu sei arrivato sano e salvo. E c'è anche Federico che dice: sembra incredibile come nella società umana abbiano spinto tutto per aumentare il potere dell'attaccamento, per poi lamentarci di quanto si soffre su questo pianeta. Chiaramente non è facile riprogrammare il proprio atteggiamento nei confronti delle cose e dei ruoli, ma è importante almeno provarci, perché è l'unica ancora di salvezza se non si vuole finire nell'abisso della disperazione. Grazie Federico, molto bene. Qui appunto quello che sta dicendo è di riconoscere questo stato di disagio. Questo è il primo passo: riconoscere che c'è questo disagio, che ci sono queste situazioni, e comprendere come mai entriamo in questo gioco, vedere quali sono le priorità. Ci sono delle riflessioni da fare su questo tipo di cose. Vedere un po', riorganizzare un po' il sistema, vedere quali sono davvero le priorità, le cose di cui abbiamo veramente bisogno, delle cose invece che lottiamo per così, per ambizione o per altre cose. Questo è il modo gradualmente in cui si può cominciare a fare qualche passo in avanti per scoprire tutti questi piccoli aspetti che sono sedimentati e che quasi quasi fanno parte di noi, anche se sempre in maniera superficiale, ma poiché noi viviamo soprattutto in superficie, contano e come. Ecco, bene, grazie Federico, ottimo. E adesso ci parla della... c'è Davide Alexiano, dice: il brano più elettronico mai esistito. Grazie Davide. E poi ci abbiamo anche la nonna Laura, dice: ciao Paolo, bella trasmissione, gli attaccamenti ci fanno stare male, malissimo, lo dico sempre alle mie figlie, grazie caro che sei là. Grazie nonna Laura, ottime le tue riflessioni, molto bene. E adesso qui adesso parla della felicità. Dice: gli occidentali, di cui noi facciamo parte, parlano di una ricerca della felicità, che di solito dipende dal perseguire delle condizioni esterne, rovesciare un regime oppressivo, ristrutturare un sistema finanziario, o un cambio di partner, o di casa. Con l'incoraggiamento della società, come diceva Federico, puntiamo alla felicità cercando reputazione, potere, ricchezza. Impieghiamo tanti sforzi nel soddisfare i nostri desideri, compriamo vestiti o mobili alla moda, ci arrampichiamo sulla scala gerarchica aziendale, negoziamo buste paghe più consistenti. Questa versione di felicità dipende dal successo, tra virgolette, convenzionalmente misurato dal grado in cui abbiamo conseguito gli obiettivi o soddisfatto i nostri desideri. Lì, se abbiamo fatto queste cose, diciamo di aver avuto successo. C'è solo un problema: la natura stessa del desiderio non può essere soddisfatta fino in fondo, perlomeno non così a lungo. Momentaneamente sì. La felicità di cui sto parlando qui non viene perseguita. Infatti, più siamo indipendenti senza perseguire pensieri o fantasie, o corriamo da un oggetto attraente all'altro, e più abbiamo accesso a uno stato di vigile appagamento sempre presente in noi.
se c'è indipendenza da questo tipo di attrazioni, ecco che lì abbiamo maggiore possibilità di ottenere uno stato di vigile a pagamento sempre presente in noi. Siamo talmente abituati alla reattività disordinata della nostra mente che il caos mentale appare piuttosto normale. E riuscire a mollare la presa sulle cose richiede pratica. Anche là non viene spontaneo, semplice. Ci si addestra, ci si allena a quel tipo di mollare la presa. Questo sereno stato risvegliato è piuttosto gioioso e si avvicina a una profonda sensazione di benessere. Tutti abbiamo avuto momenti quando ci rilassiamo, lasciamo andare le spalle, molliamo l'ansioso chiacchierio nella nostra mente. Liberiamo un profondo sospiro e pensiamo: ah, è tutto a posto. Io, la mia situazione, il mondo intero. C'è un'accettazione delle cose così come sono. Smettiamo di perseguire ciò che vogliamo. Smettiamo di cercare di controllare la nostra zona di sicurezza. Quando lasciare andare ci fa sentire pacifici e ottimisti, questo lasciare andare ci fa sentire pacifici e ottimisti. Non abbiamo creato una strategia per raggiungere tale stato, come mettersi in berretto in testa, dice. È più come evitare di manipolare o influenzare le circostanze. Tuttavia, questi momenti di totale appagamento tendono a essere passeggeri. In pochi secondi, pensieri, voglie, fantasie ritornano. Ma con disciplina e perseveranza, questa spontanea serenità può andare oltre l'esperienza momentanea. E qui adesso parla dello strumento essenziale con cui noi possiamo sviluppare questa ricerca, se vogliamo. Parla della meditazione. Prima di proseguire oltre, voglio esaminare la meditazione, sia perché fornisce lo strumento essenziale per tutte le pratiche, sia perché oggigiorno meditazione significa cose diverse per persone diverse. Per poter stabilire una comprensione comune, voglio raccontare una delle mie prime presentazioni alla meditazione. Mio padre Tulku Urgyen Rinpoche paragonò gli effetti della meditazione al comportamento di un pastore diligente, perché lì sono in montagna e quindi loro fanno sempre questi esempi: yak, zebù, pecore, capre, questi sono i loro punti di riferimento. E quindi paragonano gli effetti della meditazione al comportamento di un pastore diligente. Dalla grande finestra della sua stanzetta a Nagi Gompa potevamo vedere un ampio tratto di cielo e in basso la caotica espansione della città di Kathmandu, perché lì loro erano più in alto della valle. A volte ci sedevamo assieme e guardavamo i ragazzi pascolare le greggi. I bravi pastori siedono sulla collina sorvegliando il gregge, allerta e consapevoli, mi spiegava mio padre. Se un animale si smarrisce, scendono giù di corsa per dargli orientamento.
non vanno in giro spingendo il gregge di qua e di là fino a stancarsi e stancare i poveri animali con poco cibo. E lui dice: i bravi pastori meditano? Questa era la domanda di lui al papà, perché gli ha detto che il pastore è diligente così, e quindi si è incuriosito. E la risposta è: non lavorano con la propria mente in maniera diretta. È la replica del papà. Pertanto non stanno meditando, ma sono rilassati e non distratti. Però ancora non sono entrati in meditazione, perché non stanno lavorando con la propria mente in maniera diretta. Sono rilassati e non distratti. Guardano il gregge esternamente mentre mantengono una stabilità interiore. Non corrono dietro alla pecora singola. Quando meditiamo, non andiamo dietro ai pensieri, che sono le nostre pecore. Quindi noi che meditiamo siamo il pastore, nella metafora, e i pensieri che circolano sono le pecore che osserviamo, li osserviamo passare, li vediamo. Un pastore inesperto invece ha una visione ristretta. Potrebbe inseguire un'unica pecora che devia sulla sinistra, ma non notare quella che si sposta sulla destra. Così se finisce col girare in tondo come un cane che si morde la coda. Quando meditiamo, ecco il suggerimento, non stiamo cercando di controllare tutti i pensieri e le sensazioni. Noi rimaniamo in modo naturale, come un abile pastore vigile e attento. C'è questo stato di presenza naturale. Questa naturalezza indicata da Tulku Ulgen Rinpoche vuole sfatare quell'aura a volte misteriosa che sembra avvolgere questa pratica. Nella meditazione c'è attenzione, ma non c'è tensione. Va sempre bilanciata con un certo rilassamento. Quale che sia l'oggetto della meditazione, va sempre bilanciata con un certo rilassamento, altrimenti diventa tensione, fissazione, concentrazione al limite. Una volta mio padre mi indicò un ragazzo che sedeva al sole con la schiena appoggiata a una roccia liscia mentre osservava il suo gregge in basso. Il ragazzo sciolse il panno che conteneva il pranzo e mangiò lentamente, sollevando gli occhi per controllare le capre. Quando terminò, estrasse il flauto di legno e mio padre aprì la finestra per ascoltare. Ciascuno sembrava così felice: il ragazzo, mio padre, le capre, tutti. Quel ragazzo sta meditando? Gli chiesi. Lui scosse la testa. Però è contento lo stesso? Lui chiede. Però è contento lo stesso, anche se non sta meditando? Mi spiegò che il bravo pastore è libero di scegliere cosa fare. Ha una mente calma che tiene calma il gregge. Poiché non innervosisce gli animali, loro non corrono via, e ciò gli dà modo di sedersi, mangiare il pranzo, suonare il flauto. Ma non confondere un comportamento rilassato con la mente. Oggi il sole splende, non fa freddo, non c'è troppo vento. Le circostanze per il pastore non potrebbero essere migliori. Ma cosa succede se cambiano? Cosa succede alla sua mente se il proprietario vende le capre? Per conoscere la vera libertà della mente, dobbiamo meditare per poter riconoscere la natura della mente stessa. Allora non verremo portati via
da pensieri, emozioni e circostanze. Sole o burrasca, la mente rimane salda. Per coltivare una mente salda, indipendente dalle circostanze, dobbiamo lavorare sulla mente stessa. Farlo direttamente scopre la qualità inerente della consapevolezza meditativa.

un pezzettino folk nepalese, quello che si sentono su quando si va su in montagna. E adesso vediamo come parla lui. Dice: dobbiamo lavorare sulla mente stessa, scoprire le qualità inerenti della consapevolezza meditativa. E adesso vediamo un po', parla di consapevolezza e vediamo, perché ce ne sono di diversi tipi. Di solito non si fanno queste distinzioni, in questo caso ce ne sono di tre tipi come minimo. Non riusciremo a farli tutti quanti, ma inizio un po' a parlare in maniera generica, vediamo cosa dice. Consapevolezza è la qualità naturale, innata, cognitiva della mente, che è sempre con noi. Questa è la definizione di consapevolezza. E cita tre qualità per descriverla. La prima, con naturale, non si intende le bellezze della natura, quindi consapevolezza naturale, no? Non si intende le bellezze della natura o dell'acqua minerale non gassata, ma nel senso che la consapevolezza fa parte della natura intrinseca della nostra mente. Non è qualcosa che dobbiamo importare da fuori per averla. Il secondo punto, innata. Cosa vuol dire innata? Cosa vuol dire? Che è sempre stata lì, innata. Che non è nata col nostro corpo. E per definizione, se qualcosa è veramente innata, vuol dire che non può morire, perché nascere e morire non fanno parte della sua natura. Questo è un punto profondo che ha molte implicazioni, se ci pensate bene. Per il momento lo lasciamo così. Quindi naturale, innata, cognitiva, terza qualità, significa che ha in sé la capacità di conoscere, di apprendere, di distinguere tante altre forme di conoscere. Senza consapevolezza non possiamo funzionare.

ci insegna a riconoscere la consapevolezza che abbiamo già. E ve ne sono di tre tipi. C'è una consapevolezza ordinaria che proviamo prima di imparare a meditare. C'è una consapevolezza meditativa che giunge con riconoscimento di se stessa, quindi del fatto che sei consapevole. E c'è una consapevolezza cosiddetta pura, che avviene quando il riconoscimento di sé, della consapevolezza, si approfondisce ed esperiamo direttamente la natura della consapevolezza, vale a dire quando non c'è più dualità di soggetto-oggetto, ma l'esperienza diventa spaziosa e onnicomprensiva senza riferimenti concettuali. Questi tre.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma.

0: 5.
1: Sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

un po' di blues per rientrare in studio. Saluto Marita, l'ascolto, grazie Marita. E abbiamo anche un SMS, un WhatsApp di Federico, che dice: già fino ad ora, per quanto hai già letto, la considero una grande lezione. Ti ringrazio. Per le persone che non si sono ancora avvicinate alla meditazione, è importante dire che non bisogna diventare degli asceti per iniziare a entrare in un nuovo modo di vedere se stessi e la realtà che ci circonda. Grazie Federico, benissimo. E quindi ha distinto tre categorie di consapevolezza, ha parlato di una consapevolezza ordinaria, una consapevolezza meditativa e una consapevolezza pura. Vediamo un po' quella ordinaria, che dovrebbe essere più alla nostra portata. Ah, c'è anche Carla con la K che dice: riemersi dallo zen della Brenta. Ciao, benissimo, avete fatto un giro ottimo. Saluta anche Matteo, grazie per il vostro ascolto. E stiamo parlando di consapevolezza, quindi sei arrivata giusta.

Eccoci qua. La qualità più diffusa della consapevolezza ordinaria è la consapevolezza stessa, non viene, è che la consapevolezza stessa non viene riconosciuta. Questa è quella ordinaria. La consapevolezza è sempre presente. Abbiamo visto che non possiamo funzionare senza di essa. Ma possiamo funzionare senza riconoscerla. Distingue due forme di consapevolezza ordinaria. Una è attenta presente, caratteristiche associate alla meditazione e dimostrate dal bravo pastore. L'altra è caratterizzata dalla distrazione. Nessuna delle due, sia quella attenta che quella distratta, riconosce se stessa. Però una ha la qualità che non è distratta, l'altra è anche distratta. Quindi ci sono due tipi di consapevolezza ordinaria. Fa un esempio. Supponiamo di guardare un fiore. Con la consapevolezza ordinaria distratta, gli occhi sono rivolti verso il fiore, mentre potremmo pensare alla pizza, al partner o a un film. Dunque una quasi totale dissociazione tra la realtà che ci circonda e quella filtrata nella mente. O stiamo guidando a un ristorante con degli amici e al ritorno c'è disaccordo sulla strada da percorrere per tornare a casa. Allora non dimentichiamo la strada per la scomparsa della consapevolezza. Di quella non possiamo farne a meno, come il respiro. Ma perché la consapevolezza era coperta da distrazioni, dal dialogo mentale interno, da fantasie a ruota libera e sogni ad occhi aperti. Siamo rimasti consapevoli quel minimo per giungere al ristorante, ma non abbastanza per sapere come abbiamo fatto. La consapevolezza può venire offuscata, oscurata, ma non può scomparire. In questo stato di distrazione siamo come il pastore inesperto. Mangiamo la prima colazione mentre corriamo dietro ai pensieri della cena o al lavoro che dobbiamo fare dopo in ufficio, e a cena non riusciamo a ricordare cosa abbiamo avuto a colazione perché stavamo pensando a altre cose. A meno che uno non mangia sempre la stessa cosa, allora lì non ha problemi. Quando laviamo i piatti, guidiamo l'auto o risolviamo un problema di matematica, rimaniamo focalizzati su un compito. Quando diciamo che una persona fa bene un lavoro, in genere questo riflette la capacità di fare attenzione. Per un calzolaio possono essere i dettagli di cucito, di incollare, la flessibilità del cuoio. I medici devono fare attenzione ai segnali fisici ed emozionali dei loro pazienti. Per eccellere in qualsiasi lavoro deve predominare una consapevolezza ordinaria non distratta. In ciascun caso, l'attenzione, dunque la mente stessa, è sull'oggetto della consapevolezza. Pecore, scarpe, pazienti o la strada. La mente non è smarrita in un distratto chiacchierio, è consapevole del suo soggetto, ma la consapevolezza stessa non viene riconosciuta perché la focalizzazione sull'oggetto non lascia abbastanza spazio al riconoscimento del soggetto. Attributi mentali come attenzione, concentrazione possono essere utili strumenti anche per lo studio del Dharma, per memorizzare i testi e per tante cose.
ma concentrazione e focalizzazione non rivelano l'originario e naturale stato della mente, che è dove troviamo vera libertà. Per quella dobbiamo riconoscere la consapevolezza stessa. Ecco, questa è una breve spiegazione di ciò che intende per consapevolezza ordinaria. E adesso c'è la consapevolezza meditativa. La meditazione richiede di essere consapevoli della consapevolezza stessa. Quindi entra in gioco il soggetto. Prendiamo coscienza della qualità della mente e non soltanto dei fenomeni percepiti da essa. Ecco che entra in gioco anche il soggetto. Quando iniziamo a meditare, dei supporti come immagini, il respiro o un fiore o qualsiasi altro oggetto possono essere d'aiuto, come abbiamo visto giovedì sera a Piombino. Si è parlato di questi argomenti qua, naturalmente non di questo testo, però abbiamo parlato in altro modo e il tema era questo. Questi supporti possono essere d'aiuto, certo, questi oggetti. Poniamo l'attenzione sul supporto in questo caso, ma soltanto prestare attenzione non è ancora meditazione, abbiamo visto. I due ingredienti indispensabili per la meditazione sono l'intenzione e il riconoscimento. Si inizia rimanendo di proposito sul supporto che abbiamo scelto. Ecco dove subentra l'intenzione. E rimaniamo anche consapevoli di ciò che accade mentre accade. E questo è il riconoscimento. In altre parole, quando posiamo l'attenzione, per esempio sul respiro, non veniamo assorbiti nell'esperienza fino in fondo da perdere contatto con tutto il resto. E quindi è un'attenzione lieve che poniamo sul supporto, non una fissazione al 100%. Quindi respiriamo sì, però leggermente manteniamo la nostra consapevolezza sul respiro che esce e che entra, no? Non è assoluto. C'è sempre la consapevolezza di qualcuno che lo sta facendo. Quindi è leggera questo supporto. Deve essere leggero, altrimenti occupa tutto lo spazio. Invece noi abbiamo bisogno anche di spazio per riconoscere se stessi. Quindi siamo pienamente coscienti del respiro, ma sappiamo anche di essere consapevoli. Il soggetto che sta facendo la pratica di meditazione non è smarrito nell'oggetto da lui o da lei prescelto. Quindi non è mai una fissazione il supporto. Supponiamo di usare un fiore come supporto per la consapevolezza. Portiamo l'attenzione sull'oggetto e lo usiamo per sostenere il riconoscimento della consapevolezza. Quindi non ci smariamo mai. E poi l'oggetto, non entriamo nel gioco di concettualizzare. Perché se cominci a concettualizzare, cominci a dire ah, il fiore è così, è colà, è arancione, è bello, è brutto, lì non hai più la coscienza di te stesso, ti stai smarrendo nel tuo oggetto che hai scelto. Allora lo hai scelto per niente, perché hai smarrito. Allora puoi dire sì, sei molto preciso, puoi essere molto analitico sul tuo oggetto, ma non è mai una consapevolezza meditativa, sarà al massimo una consapevolezza ordinaria attenta. Quindi quando usiamo un sostegno, un supporto, deve essere fatto in maniera leggera per poter mantenere anche un riconoscimento di sé, di colui che sta meditando. Ecco cosa intendiamo come supporto. L'oggetto di meditazione sostiene il coltivare il riconoscimento di sé.
Siddhartha disse: un monaco quando cammina sa che sta camminando, quando sta in piedi sa di stare in piedi, quando sta seduto sa di star seduto, quando si sdraia sa che si sta sdraiando. Questa cognitività, questo riconoscimento di ciascun momento e di ciascuna attività è la meditazione. Una volta riconosciuta la consapevolezza, possiamo continuare a usare il supporto se ci è utile, ma non in modo ristretto e focalizzato. Usare un supporto per la meditazione, come il respiro o una forma visiva, diventa un mezzo per uno stato mentale più spazioso e rilassato, che rimane stabile nel mezzo dell'attività della mente. E le funzioni del supporto sono un modo di scoprire e riconoscere le qualità della mente. E quando non c'è più distrazione, nel senso che hai sufficiente presenza, e a un certo punto è la tua presenza che può diventare il supporto, quindi non hai più bisogno di nessun oggetto, diventa una meditazione aperta, non hai più bisogno della stampella del supporto per mantenerti focalizzato sul qui ed ora. Quindi potremmo dire che il presente, il qui ed ora, è il tuo supporto, anche se non è un supporto. Questo è un modo per quanto riguarda la consapevolezza meditativa. E poi c'è quella pura, che è una conseguenza di questa meditativa. Approfondendo la consapevolezza meditativa, potremmo cominciare a esperire ciò che chiamiamo consapevolezza pura. C'è questo condizionale che ha un senso, perché non è una cosa così semplice e automatica, perché ci vuole un buon allenamento per aver approfondito questa consapevolezza meditativa. Quindi c'è una possibilità, diciamo, che ciò avvenga, anche se non è automatico. Ciò che non è uno straordinario stato di coscienza, questa consapevolezza pura. Infatti, una delle sue principali caratteristiche è di essere completamente ordinaria, però non nell'ordinarietà che abbiamo visto poco fa, un altro tipo di ordinarietà. È soltanto la naturale estensione del primo barlumo di consapevolezza che avviene quando iniziamo a meditare. Quando iniziamo a meditare, ogni tanto c'è questo barlume di riconoscimento di sé, e poi questo di solito, se uno non è tanto abituato a farlo, questo qua va via. Quando sei distratto dal pensiero che te ne vai da un'altra parte, quella cosa lì cessa. Però quando l'hai stabilizzato per un bel po', quella cosa lì rimane, e quindi dice è una naturale estensione del primo barlume di consapevolezza che avviene quando iniziamo a meditare. Tuttavia, il processo stesso della meditazione ci connette non soltanto con la presenza della consapevolezza, ma con la natura stessa della consapevolezza. Ciò che in gergo viene definita natura della mente, l'aspetto essenziale. Una volta riconosciuta questa pura consapevolezza, l'intero sentiero del risveglio contribuisce a nutrire e a stabilizzare tale riconoscimento e lo integra con ciascun aspetto della vita. Quindi, se arriviamo a quel punto, non è più così necessaria nessuna pratica formale, perché il riconoscimento è costante in qualsiasi cosa facciamo. Non c'è più distrazione.
questo è il frutto finale dell'intero percorso spirituale, dove non si viene più distratti dal riconoscimento della propria natura, in un flusso continuo di realizzazione. Questo è già il finale. Naturalmente, per questo finale dobbiamo passare obbligatoriamente per la consapevolezza meditativa, per quello diventa un aspetto essenziale del sentiero, se uno vuole veramente andare a fondo di se stesso.

Abbiamo anche un sms di Davide che dice: la consapevolezza pura praticamente è assimilabile a quella che viene definita come illuminazione finale, o sbaglio? Sì, grosso modo è quello lì, è quello. Dunque, poi abbiamo, ho visto un altro, eccolo qua, Diego da Trento, che c'è anche lui, c'è anche Diego, dice: sono anch'io in piacevole ascolto, grazie ancora di esserci. Grazie Diego del tua fedeltà, nel senso che ti ritrovo sempre sul mio schermo. E Angelo da Massanzago dice: ciao Paolo, consapevolezza è essere presenti a se stessi. Quando ho fame mangio, quando ho sete bevo, quando ho sonno dormo. Così non avviene normalmente, inconsapevolmente. Osho Zen. Grazie Angelo. E c'è una bella un senza parole. Una volta c'erano le cose senza parole, anche questo è un senza parole, di una specie di fiore di loto, un'offerta di fiore di loto. Grazie Federico, bella. E poi niente, abbiamo letto tutti e quattro i messaggi, benissimo. E adesso dice: imparare a meditare. Imparare a meditare, poiché la consapevolezza è sempre presente, sembrerebbe che non possiamo far altro che riconoscerla, dal momento che è sempre lì, dice, no? Dovrebbe essere una cosa ovvia. Eppure, anche dopo aver definito l'intenzione e la motivazione, i nostri sforzi potrebbero slittare via facilmente e lasciarci delusi. Sembra così semplice, perché non riesco a farlo, uno può dire. Perché per l'intera comprensione intellettuale non riusciamo proprio a cogliere quanto sia semplice e seguitiamo a basarci su delle visioni errate. Tutte queste visioni hanno in comune un unico fraintendimento: la convinzione che ci sia qualcosa che non va col momento presente. Forse l'ambiente di meditazione non è abbastanza tranquillo, o è troppo caldo, o è troppo freddo. Forse abbiamo troppi pensieri e emozioni, o pensiamo che non abbiamo i giusti pensieri e sentimenti. Quale che sia ciò che si manifesta, identifichiamo un problema col momento presente. Quando cominciamo a esperire aspetti della mente mai incontrati prima, una volta stabilita l'intenzione, ciò che si manifesta va bene. Notiamo soltanto ciò che sorge e lo lasciamo andare. Non ci fissiamo su di esso, neppure lo blocchiamo o lo giudichiamo. Qui si sta parlando quando si fa la pratica. Ci limitiamo a guardare la sfilza di pensieri e emozioni come se fossimo su un bel vedere, un mirador, come dice il koala. Anziché cercare di costruire un ambiente ideale fisico o mentale per la meditazione, quindi fai questa costruzione un po' artificiosa, il miglior supporto approfitta del nostro proprio corpo. Siddhartha dice che il corpo è come una tazza, la mente come l'acqua. Quando la tazza è ferma, l'acqua rimane ferma. Quando si muove, anche l'acqua si muove. Calmare il corpo sostiene i nostri sforzi di operare con la mente. Pertanto, la postura è il primo importante passo per imparare a meditare. Perché all'inizio noi col corpo non siamo abituati a mantenere questa consapevolezza e la prima piccola distrazione ci porta subito fuori strada.
Dopo, quando hai già imparato come fare, non sei più dipendente dal corpo, perché hai già capito dov'è quell'aspetto di perfetto equilibrio, di consapevolezza, di riconoscimento della consapevolezza. Però all'inizio hai bisogno anche di che il corpo ti aiuti a star fermo per poter tenere ferma anche la mente. Avere uno spazio ad hoc per la meditazione può aiutare, ma non dovete pensare: oh, non ho una stanza di meditazione con un altarino perfetto, una finestra da cartolina con vista sulla cascatella. Quindi non bisogna farsi troppo condizionare dalle circostanze, perché la situazione ideale potremmo anche non incontrarla mai. Ecco perché a volte, scherzando, quando siamo al cacciatore col gruppo di Piombino, a volte dico che se riusciamo a meditare in un bar, dovremmo fare dei passi da gigante quando siamo nella nostra stanza, senza nessuno che ci disturba, senza la televisione o qualcuno che sbraita. Se sei troppo esigente o pignolo, mancherà sempre qualcosa. Meglio provare ad aggiustarsi un po' alle circostanze in cui ci troviamo. Come si diceva la volta scorsa, nell'esempio che si faceva, l'attaccamento per un luogo perfetto di meditazione è soltanto una distrazione, una scusa. Lavoriamo in qualsiasi situazione ci troviamo. Se abbiamo un posto pulito e tranquillo, grandioso. Se viviamo in una città caotica e sporca, non c'è problema. C'è gente che pratica la meditazione in prigione, caserme dell'esercito, ricoveri per senza tetto, negli ospedali. Il punto essenziale è lavorare con la nostra mente. Ogni altra cosa, condizioni favorevoli o sfavorevoli, possono essere usate al servizio della pratica. Il più grande supporto per lavorare con la mente non è un luogo esterno, ma il corpo stesso. Conosciamo già la connessione tra corpo e mente. Quando il corpo perde energia con la malattia, anche la mente perde energia. Se abbiamo un raffreddore o un mal di testa, potremmo dire: non riesco a ragionare con lucidità. Se la mente è turbata da un rifiuto, anche il corpo risulta abbattuto, come fosse schiacciato dalla vita. Con un'esperienza felice, come una storia d'amore o una promozione, il corpo fiorisce con fiducia. Ma in genere non si è così sensibili di quanto il corpo può sostenere la mente in meditazione. E qui adesso ci descrive una postura in 7 punti, parla della postura fisica, che io non sono entrato molto nel dettaglio, ho solo sintetizzato le cose, perché qui naturalmente non è che uno, diciamo le cose, ma non è che ha senso andare molto in profondità, giusto citare: per sviluppare una postura che sostiene la pratica di meditazione, ci basiamo su una serie di linee guida chiamate postura in 7 punti. Sarebbe la postura di Vairocana, la chiamavano così tradizionalmente, ma qui la chiamiamo semplicemente postura in 7 punti. Tale linee guida rendono stabile il corpo, creano un supporto di base per la mente e portano in allineamento i canali energetici che aiutano la mente a rimanere allerta, aperta
e rilassata. Poiché il corpo di ciascuno è diverso, ciascuna postura ha bisogno di una certa sperimentazione e consiglia di non stare seduti a lungo, soprattutto all'inizio. È più benefico tenere una posizione solida per breve tempo, anche solo 5 o 10 minuti, che poi magari se uno riesce può aumentare progressivamente in seguito, piuttosto che stare 30, 40 o un'ora a dimenarsi o farsi distrarre da una sensazione di disagio o di dolore. E senza entrare troppo nei dettagli dei 7 punti, li riassumo sinteticamente, e per cominciare è più che sufficiente se uno sta iniziando magari a provare. Riguardo le gambe, dice sedere a gambe incrociate oppure su un cuscino alto o rigido, oppure su una sedia se uno non è abituato a star seduto su un cuscino, le mani in grembo sulle ginocchia, braccia leggermente discoste dal torso, la schiena diritta ma non rigida, questo è un punto importante, collo leggermente in avanti, bocca leggermente socchiusa per evitare la tensione della mascella e occhi aperti. All'inizio uno può anche tenerli chiusi se vuole evitare di distrarsi magari con varie percezioni sensoriali, ma appena possibile, appena uno si sente a proprio agio, li può aprire magari guardando verso il basso all'inizio, e col tempo si può alzare lo sguardo. Questo grosso modo, comunque uno non è che deve essere perfetto, questa non c'è la pignoleria di cercare la posizione perfetta. La posizione perfetta è quando sei in sintonia totale con la mente e che c'è questa apertura interiore. Non stiamo cercando, non è un esercizio di precisione, è solo un modo, un supporto, perché tenere fermo il corpo aiuta la mente altrettanto a trovare una certa calma dove può riconoscere più facilmente se stessa. Questo è lo scopo, non è fine a se stesso trovare la perfezione perfetta. E dà qualche suggerimento. Dice: mantieni la posizione per 2-3 minuti e ogni giorno puoi aumentare di un minuto quando uno si è un po' abituato, ed è utile stabilire un certo tempo della durata della sessione e attenersi a quel tempo che si è stabilito all'inizio. Quindi uno sa quali sono le proprie capacità, sa per quanti minuti può rimanere in maniera easy, cioè facile, e quindi in base a quello uno si può porre degli obiettivi. Quindi dice: ti devi attenere a quel tipo di tempo che hai stabilito, così non passerai il tempo della meditazione a chiederti: posso smettere ora, o è troppo penoso, o troppo presto, o troppo poco. Quindi eviti, quindi stabilisci 3 minuti, 5 minuti, 10 minuti, quello che è, e dopo magari ti puoi mettere anche la sveglia. Adesso abbiamo i telefonini con le sveglie, con tutti quanti i beep, le cose. Impegnarsi, dice, a mantenere la postura per un minuto supera i benefici di dimenarsi mentalmente per 20 minuti. Quindi è tutto più, è il modo di programmare in questo modo e lo rende facile. Non è che siamo in competizione con qualcuno. Una volta scelta una specifica postura per la sessione di meditazione, prenditi qualche momento per esaminare le tensioni presenti nel corpo. Controlla la mascella, la bocca, il collo, la posizione del mento, cerca di mollare ogni tensione. Fai attenzione alle spalle. Spesso c'è bisogno di tirarle giù in uno sforzo deliberato,
verifica la tensione nelle mani, le dita, la schiena, le caviglie, fa i necessari aggiustamenti per stabilità e comodità. E se hai ancora qualche tensione rimasta nel corpo, va bene lo stesso. Il più importante è rilassare la mente. Allora fai del tuo meglio con la postura e rilassa la mente. Se il tuo approccio alla meditazione è come di una competizione sportiva o come di un importante progetto, il corpo sviluppa tensione. Se associ la meditazione come un rilassamento tipo sauna, il corpo si rannicchia e puoi addormentarti. Il punto intermedio, sciolto e vigile, è ciò che vuoi per corpo e mente. Quindi mantenere un certo equilibrio.

Eccoci qua, molto bene. Abbiamo anche un SMS, un WhatsApp di Antonio da Carmignano. Dice buonasera, trasmissione interessante con bella musica. Mi fa piacere, caro Antonio, grazie che sei all'ascolto. E c'è anche il koala che sta mandando ci dà una ricetta personalizzata del pastore esperto che migliora se stesso, vorrei dire. Il pastore di prima quindi dovrebbe osservare, attento e non distratto, le pecore, ma anche se stesso che le osserva e restare aperto a tutto con un continuo anche quando suona, mangia e se il tempo cambia. Bella, bella interpretazione. Benissimo, allora adesso c'ho ancora pochi minuti, beh insomma qualcosina si può dire perché adesso qui parla della mente da scimmia, perché qui adesso abbiamo parlato della postura, la meditazione, però c'è anche l'incontro, quello che lui chiama la mente da scimmia. Non farò in tempo a leggerla tutta perché è un bel po', ma almeno voglio accennare, dopo la completeremo la volta prossima. Ah, allora dice la nostra Stefania, io faccio fatica a tenere gli occhi socchiusi, aperti solo all'inizio, fisso la fiamma della candela, cercando di non sbattere le palpebre, poi chiusi. Grande Paco de Lucia. Beh, non era Paco de Lucia, ma non è un problema, era bravo anche questo qua. Allora, beh, tu fai come ti trovi meglio dopo, come diceva poco fa, no? I nostri corpi non sono tutti uguali, quindi uno deve un po' sperimentare. Se tu ti trovi bene in quel modo, va benissimo, non hai bisogno di cambiare sistema o cose del genere. Tu continua a fare come hai sempre fatto finora. E poi abbiamo ancora Bella, dice questa schitarrata. Grazie, grazie Davide. Allora faccio in tempo a leggere almeno qualche 5 minuti, qualcosina sull'incontro con la mente da scimmia. I neofiti della meditazione di solito riferiscono che appena si siedono giù sul cuscino o sulla sedia, come abbiamo detto, c'è un'opzione per chi non è abituato a sedere per terra, diciamo, la mente accelera, inondati come non mai dai pensieri. Questo è l'effetto di incontrare la mente da scimmia. La mente che chiacchiera incontrollabile, svolazzando qua e là. Potremmo avvicinarci alla meditazione con l'aspettativa che la mente diventerà calma e serena. Ma quando ci sediamo giù, è come aver bevuto un espresso, dice. La mente sembra spaziare in decine di direzioni diverse. Dal cibo alla fama, a vincere la lotteria, comprare un'auto vistosa, mangiare un hamburger biologico, come un giro sulle montagne russe, pazzo scatenato, anche un po' pauroso. In realtà, questo è un buon segno, dice, perché la mente da scimmia agisce sempre così. Caffeinata naturalmente, una specie di alta tensione. È l'abitudine della mente da scimmia, solo che non l'abbiamo mai notato prima. Ecco, solo una questione di riconoscerlo. Se portiamo una scimmia nella stanza dell'altarino, in pochi minuti la seta cinese decorata verrà strappata. Quindi una scimmia vera qua ne sta parlando. Fa un esempio. Se la porti su una bella stanzetta ben arredata, dici in pochi minuti te la mette a soqquadro.
i cuscini fatti a pezzi, ogni cosa sarà sotto sopra quando la scimmia svolazza da un oggetto all'altro? Non è forse un'immagine lusinghiera, ma è così che la nostra mente tende a funzionare. Senza posa, salta su un oggetto dopo l'altro, incasina le cose, corre di qua e di là. Quando ci impegniamo attentamente in un lavoro fisico o mentale, come costruire una casa, prepararsi per un esame o fare la dichiarazione dei redditi, teniamo la scimmia fuori dalla porta. Ma con molto tempo libero la scimmia di solito prende il sopravvento. E qui c'è anche Federico che dice: secondo un detto indiano, la mente è una scimmia ubriaca punta da uno scorpione. Questa non l'avevo mai sentita. Ottimo, benissimo. La scimmia non può rimanere senza far niente. Così, per tenersi occupata, continua a girare. Diciamo che a fine mese scopri che l'estratto conto bancario varia di un euro rispetto ai tuoi calcoli. La scimmia è così felice. Ti convince a ripassare tutti gli estratti conti per vedere dov'è l'errore. Una volta risolto questo problema, sotto un altro, e così via. Questo è, dopo lo completeremo la volta prossima. Intanto ne approfitto di questi ultimi minuti per darvi gli appuntamenti. Abbiamo appuntamenti, gli appuntamenti sono per 2 settimane, alla fine mese, 31 maggio, dove Mingyur Rinpoche seguiterà a investigare sulla mente, sempre in questa falsariga, con altre tematiche naturalmente. Completeremo questa mente da scimmia, e poi io ci sarò anche venerdì prossimo, 22 maggio, dalle alle 10:12, dove Osho commenterà per noi la storiella zen che si intitola "Perché non vai a dormire?", e poi vedremo qual è il contesto di questa storiella. Quindi questo è quello che oggi avevo preparato per voi, e mi fa piacere che molti di voi si sono manifestati e avete mandato parecchi sms, molti dei quali sono proprio a tema, che arricchiscono un po' le tematiche venendo direttamente da voi, la cosa si fa veramente concreta e vera. Quindi grazie del vostro ascolto, e a risentirci prossimamente. Un abbraccio a tutti, grazie.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

Cari amici e ascoltatori, sono Enzo Grimaldi DJ, volevo ricordarvi che ogni 15 giorni sulla frequenza dei 94 MHz di Radio Gamma 5 va in onda la trasmissione Nel cuore della notte, condotta da sottoscritto, il quale come sempre ha il piacere di farvi ascoltare le più belle canzoni degli anni 60 e 70. Ci sentiamo qualche esempio come questa prossima, il grande Rocky Robert con Stasera mi butto.

E allora, cari amici ascoltatori, vi aspetto ogni 15 giorni sulla frequenza dei 94 MHz di Radio Gamma 5, trasmissione Nel cuore della notte con Enzo Grimaldi DJ.

Oh, eccomi qua, eccomi qua, miei cari amici ascoltatori, una buonasera a tutti quanti voi, benvenuti, ben sintonizzati sulla magica frequenza dei 94 MHz di Radio Gamma 5. E come ogni 15 giorni arriva il vostro Enzo Grimaldi DJ con la trasmissione Nel cuore della notte, a tenervi compagnia come sempre dalle ore 21 più o meno circa, e vi porterò fino alla mezzanotte con le tante belle canzoni della musica degli anni 60-70, con le vostre richieste musicali e con le vostre telefonate in diretta. In diretta dalle 21.40 in poi tramite lo 049 700 700 oppure 049 700 838. Mentre se avete il piacere di inviarci i vostri messaggi, come già lo avete fatto all'inizio programma, tramite il 334 71 02 672, entrambi sia WhatsApp che normali. E siamo arrivati anche a questa domenica 17 maggio 2026. Sembra che sia ritornato un po' l'autunno, anche perché le temperature si sono abbastanza abbassate rispetto ai giorni scorsi, ma comunque dalla prossima settimana ci hanno promesso che arriverà ancora il caldo, insomma non il caldo estivo ma il caldo primaverile, quello che abbiamo avuto appunto nelle scorse settimane. Però insomma c'è chi ha acceso ancora la stufa, chi ha acceso il riscaldamento. Eh sì, come sempre mando un caro abbraccio a tutti gli ammalati e le persone sole che sempre ci seguono con tanto affetto. Saluto l'amico Paolo che mi ha preceduto con la sua bella trasmissione, ha passato il testimone al sottoscritto. Anzi, devo ringraziare caramente anche quel signore che appunto ha lasciato delle ciliegie da parte sia del sottoscritto che anche da parte di Paolo. Siamo divise, insomma, ecco, allora ringrazio caramente quel ragazzo che è venuto qua e che gentilmente ha portato delle ciliegie ad entrambi, a Paolo e al sottoscritto. E allora come sempre vado a leggere le iniziative della nostra emittente e poi subito dopo ricominceremo la trasmissione.

meraviglioso questo brano di Elvis, come sempre che mi accompagna nelle mie trasmissioni quindicinali. E allora andiamo a leggere le iniziative. Come sempre, quest'anno è possibile versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore perché ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi su nero bianco sono i seguenti: il codice fiscale è lo 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5, 5.000 volte. E poi come sempre c'è la possibilità di sostenere la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59, oppure potete anche fare un bonifico al credito cooperativo di Campodarsego, come sempre lì lo trovate sul sito, oppure potete portare anche il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti membri del CDA. Come sempre tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare la continuità alla vita di Radio Gamma 5. Poi c'è la possibilità di acquistare il libro di Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, direttamente in sede radio in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA, mercatino, gas, conferenze, corsi e eventi vari. Potete trovare le copie anche presso Paolo Girotto in via Carducci 2 Montegrotto Terme, la cartolibreria Susi piazza Mercato 6 Bresseo di Teolo, libreria La Bassanese piazza Largo Corona d'Italia 41 Bassano del Grappa, edicola Sonia e Stefania in via Copanico 9 Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo anche gli altri punti vendita per quanto riguarda se avete il piacere di acquistare il libro di Radio Gamma 5. Io l'ho fatto e veramente molto molto bello, ben dettagliato e racconta veramente la storia della radio. Radio Gamma 5 e le vibrazioni del sapere presentano la conferenza Pedagogia e tecnologia, la nuova società del digitale. Tutto ciò verrà venerdì 22 maggio alle ore 20:45 in sede radio in via Antoniana 66 a Campodarsego. Ettore Guarnaccia, esperto della Cherubi T, e Chiara Ghedini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, ci spiegheremo l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. Ingresso a contributo libero e consapevole. Per tutte le informazioni chiamate Valentino al seguente numero, al 349 77 80 167.

E poi il Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 35 137 a Padova, giovedì 28 maggio 2026 alle ore 17:45 al Centro Culturale Civico 140, Alfredo Bellucco, Sacra Casa Sacra Famiglia, Milena Zaggia, Movimento Risparmiatori Traditti, Patrizio Miatello e Zelino, terzo da Onara, organizzano una conferenza stampa sul DDL 978, pignoramento lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. Ingresso libero, per tutte le informazioni chiamate il 346 36 14 469. E poi Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Venerdì 29 maggio alle ore 20:45 conducono la dottoressa Paola Fulgini. Facciatrice della relazione uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'anima, conduttrice di Radio Gamma 5, dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttore di Radio Gamma 5, con il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita. Come possiamo favorire la loro salute fisica e emotiva in relazione alla nostra? Tutto ciò avverrà presso la sede di Radio Gamma 5 in via Antoniana 66 a Campodasso, in provincia di Padova. Per tutte le informazioni chiamate il seguente numero, il 366 181 6496. E poi Radio Gamma 5 organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Fonte. E ritorniamo nel regno dei folletti gnomi, fate e aduane. Ritrovo alle ore 9 puntuali al parcheggio della libreria Pedavena a Pedavena. Alle ore 9:30 partenza e fermata al parcheggio in via Font. Poi si sale nel bosco dove alle ore 10:30 partirà l'escursione. A farci la guida l'esperto di bosco Marco Scappin. A metà percorso sosta al Casalin di Mara. Rinfresco e mini esibizioni di Leo ai Cigni del Sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. A seguire dello spettacolo di Leo del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tra monti e fate, una magia e una storia. Si pranza a Sanco, chi può porti un dolce da condividere. Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione. Per tutte le informazioni chiamate il seguente numero 329 0038 988. E poi Radio Gamma 5 organizza Venezia amorevolissimamente, una storia unica e sorprendente. Domenica 7 giugno tutti in motonave, sbarco a Palestrina e poi a Lido. Guidata dal nostro lume Danilo Leo Lazzarini, per tutte le informazioni chiamate il 329 0038 988. But when I hold you in my arms, e poi Fabio Romanato, a 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso che era anestetizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto a chi può versare c'è la possibilità di farlo tramite l'IBAN, e allora ve lo dico, IBAN è IT 94 Y 0 832 76 2 9 6 0 0 0 0 0 0 0 801515. E la banca è Credito Cooperativo di Roma e filiale di Pionca di Vigonza. Comunque potete anche chiamare qui direttamente in sede e noi vi daremo l'IBAN tranquillamente con più o meno lentezza, in modo che potete scriverlo ovviamente. Bene, abbiamo terminato anche le iniziative della nostra emittente, siamo giunti alle 21:35 minuti, vado a leggere anche i diversi messaggi che mi sono arrivati nel frattempo. My way.
E allora, buonasera caro Enzo, se mi puoi mettere la canzone Solo Noi, grazie, un saluto alla tua compagna, alla tua mamma e a tutti gli ascoltatori dalla Maria delle Acciughe. Sono la Maria delle Acciughe, ho mandato mio figlio con un po' di ciliegie per te e la famiglia. Allora era il tuo figlio che è venuto qui a portare le ciliegie, grazie, grazie mille, ringrazio te caramente e soprattutto anche tuo figlio che è venuto qui a portarmi le ciliegie a me, e grazie ovviamente. E, che dirti, allora quello che posso fare è appunto dedicarti la canzone che mi hai richiesto e un abbraccio caramente, grazie di cuore. Poi ciao Enzo, saluto la tua mamma, la Sabina, la Dani, la Dani Mos Band, la nostra Etnea, la Marco di Marghera, la mamma Mary, Natalino, la Martina, la Beatrice, la Patrizia, la Luana, la Stefania, tutti e tutte, firmato il nostro Luca di Mandria. La primavera sembra tardare, ma nel cuore della notte stasera è già estate. Ciao Enzo, un abbraccio da parte nostra per Sabina, la mamma Lidia, e un saluto speciale all'archeologo Ilario con la sua signora. Una buona serata a tutti e in particolare all'Ada di Asolo, Davide Alesiano, la Marica con mamma Anna Maria e papà Corrado. E allora ti devo fare doppio ringraziamento perché la Marica, oltre a dedicarmi questa bella poesia iniziale, mi ha anche fatto un bel, come si può dire, un logo, sì, un logo che poi ovviamente ho pubblicato, molto molto bello, sembra un adesivo, con raffigurata la mia immagine e poi ovviamente con scritto la trasmissione nel cuore notte, l'orario che va in onda, bellissimo, complimenti, grazie Marica, come sempre originale.

Buona serata e buona trasmissione, carissimo Enzo. Un saluto a Marco da Marghera, Luca da Mandria, Marica, Corrado e Anna Maria e Ilario del Sabato, che spero stia bene, non l'ho più sentito, firmato Davide Alisiano in provincia di Vicenza. E allora ne approfitto per salutare l'amico Ilario assieme alla moglie, ovviamente. Ilario sta bene, insomma, adesso si è preso un periodo di pausa, giustamente, e ogni tanto ci vuole. E ovviamente mando un caro saluto a tutti quanti voi ascoltatori che lo seguite sempre con tanto affetto il sabato pomeriggio. Lo aspettiamo al più presto qui ai microfoni di Radio Gamma 5 e come sempre con le sue canzoni, con le canzoni della nostalgia. È sempre, sempre il top e l'aria, è una grande esperienza ovviamente anche per quanto riguarda i brani musicali, un po' il tutto. E ogni tanto una pausa ci vuole. Ciao Ilario! Oh, poi devo salutare caramente anche la nostra carissima Antonietta Bovo, sempre presente. Carissima Antonietta, un saluto caro a te. Alla figlia Alessia, Melissa e il marito. Come si può non dimenticare il marito? Poi devo salutare chiaramente anche la nostra carissima Anna Paola Balbo, che non manca mai anche lei. Grazie alla carissima Anna Paola. Poi non mancherò di dedicarti una bella canzone di Elvis. È arrivata la Marinella e Maurizio, eccoli qua presenti sempre anche loro, non mancano mai. Sono arrivati un po' in ritardo perché oggi è stata la... vediamo cosa mi aveva scritto sul messaggio, perché qua ne arrivano sempre un po' di tutto di più e allora in questo caso vado a leggere anche il messaggino della nostra carissima Marinella. Oh, vediamo un pochino qua, questa è la Mirella, è un'altra nostra amica ascoltatrice che mi sta in questo momento ascoltando. Poi Mirella, anche a te non mancherò di dedicarti una bella canzone. La Marinella è arrivata un po' in ritardo perché ha avuto la cresima, sbaglio, vediamo un pochino cosa mi ha scritto qui. Esattamente, dice: oggi siamo stati a Padova a festeggiare la comunione, ecco, la comunione del nostro pronipote. Sì, un bellissimo posto, sì, lo conosco ovviamente, molto molto bello. Faccio anch'io a destra e a sinistra tra ristoranti, locali da ballo, discoteche, di tutto e di più. Non sono mai fermo qua. E allora mi dice: siamo un po' in ritardo, tra un poco saremo in ascolto della tua bella musica. Grazie Marinella. Siamo giunti alle 21.40, poi leggiamo gli altri messaggi, vado di corsa perché tra un po' apro le linee telefoniche ai nostri amici da casa, quindi vi vado a dedicare una bella canzone che ho proprio scelto proprio per questo periodo. Eccolo qua, non poteva mancare un bel brano di Pino Donaggio. Non so se ce l'hai tu questo brano, Ilario, credo di sì, è impossibile che non ce l'abbia. Si intitola La ragazza col maglione. Sì, ci vuole il maglioncino. È un tipo modernista. Aspetta, facciamo partire dall'inizio. È

Benissimo, eccomi qua ritornato in diretta con voi, amici ascoltatori, di questa domenica 17 maggio 2026, a tenervi compagnia, come ogni 15 giorni, il vostro Enzo Grimaldi DJ con la trasmissione Nel cuore della notte. Da questo momento apriremo le linee telefoniche a voi, amici da casa, tramite lo 049 700 700 oppure 049 700 838. Potete intervenire in diretta a richiedere la vostra canzone o semplicemente anche mandare i vostri saluti. E poi c'è anche la possibilità di inviarci i vostri sms tramite il 334 7102 672.

Benissimo, fino alla fine l'ho lasciata andare questa bella canzone. E allora andiamo subito in diretta con voi, amici ascoltatori. È arrivata anche la Martina. Ciao Bombolotto, bentornato. Un saluto circolare per tutti i tuoi ascoltatori. Un abbraccio virtuale a te, un baciotto e un besito. Grazie Martina. Un baciotto, un besito anche da parte mia a te. Poi non mancherò di dedicarti una bella canzone. Kept returning.

0: Benissimo, allora eccomi qua. Dovevo fare due cose veloci. Oh, bene, bene. Allora andiamo a sentire dall'altra parte chi abbiamo in diretta. Pronto, Radio Gamma 5?
1: Ciao, io sono me, Natalino.
0: Oh, carissimo, ciao. Amico Natalino, ciao, ben sentito.
1: Complimenti per quello che fai, sei il numero uno.
0: Grazie anche tu, complimenti, perché anche tu non sei di meno, ti ho visto un po' in giro a recitare le poesie nei locali, quindi
1: ma non è che io posso, come ripeto, vado lì a Villaggio del Sole, ma è dalle 2:30 alle 6:30, perché purtroppo la sera
0: lo so.
1: Posso...
0: se no saresti venuto anche qui, se potevi muoverti la sera, no? Saresti venuto a trovare anche me.
1: Ma gliel'ho detto anche con mia moglie, no? Adesso non so che devo andare in ospedale, devo operarmi, come farà, perché una settimana rimango in ospedale. Vediamo se impara a mettere la testa a posto.
0: Non si può essere sempre presenti in tutto e per tutto, quindi da una parte quello che sarà, insomma.
1: Bologna, cosa ha avuto le cose anche qua a Vicenza, poi neanche più molto, un casino per natura, ma mi dico che voi tanto poco, non sei che mi voglio essere polemico, ma sono giusto, sono corretto. Scusi, fammi fuori tutti i bambini lì. No, 600 bambini e stessi orari, un casino a Madonna.
0: Scusa,
1: così un gruppo a mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo, però se finivo tutto sto casino, parlo le 2 pomeriggio.
0: Sì.
1: A te voi 3/4 d'ora per una litore?
0: Perché arrivano tutti in una flotta, quindi è difficile anche che poi li trovi tutti in mezzo i tuoi nipoti, no? Quando sono tanti così.
1: Dopo ci sono dopo i tram, tutto un casino. Dopo continuo a fare lavori, io non so, non puoi neanche a casa mia che sono vicino al teatro. Continua a riempirsi a casa di polvere.
0: Mamma mia.
1: Quando c'è qualcosa, non so, e continua. Non dico niente, no. Dopo si lamenta perché si maemo.
0: È proprio così.
1: Allora un amico, no, che già era esaurito, allora ho detto, va su a Tiago, te perdi via, perché mai 6 mesi, te torni giù. Allora trovo a Iago, ho detto, allora come sia Maurizio. Tasi sono diventato più deficiente di prima. tanto per ridere, perché se no, siccome quella che ho fatto lì, che ho sentito da bambiere simpatico, perché se uno di una poetani, no? Uno fa San Gennaro, tu che puoi fare baracco, mettimi 10 milioni in manca, che io sono un povero diavolo, ho bisogno di tirarmi su. E dire fianco se può San Gennaro, dammi un pezzo di pane, che sono una settimana che non mangio niente. E altro continua. San Gennaro, ma insomma, mi dai questi 10 milioni, fammi trovare 10 milioni in manca, tu che fai miracoli, che puoi fare tutto. San Gennaro, fammi trovare anche un rosegotto di pane, che io ho tanta fame. E allora, che altro che fa? No, sapete, 5 euro e va fuori dalle scatole, che devo parlare mico San Gennaro.
0: Certo.
1: Voglio salutare tutti qui in radio, Luca, che sei sempre qui, sì. Anche a Nadia, anche la
0: Mary.
1: La Marinella, c'è tante che adesso... col telefonino, mi veniva dentro nel telefono mio, che mio non avevo nel computer,
0: sì.
1: Ma anche a me sono sempre ciappato il mondo, cattivato che uno non può, ecco. E ora un abbraccio a te,
0: grazie Natalino, lo contraccambio,
1: a Sabina e mamma Lidia,
0: grazie.
1: Secondo sta poesia che sei su Facebook,
0: è in tema
1: qualcosa che succede, dice il saggio, sia che piova o che tempesta, o con la furia della tormenta, ma dei in alto, dopo popoli della terra, resta fra dei e non fasi la guerra. Brava gente di ogni tipo, a me sempre fasi pulito, non pensi solo Dio panca, sebbene che senza non si campa, e questo mondo, se sei solo che fa scommessa, basta tirare lo sciocco e si diventa una semenza.
0: Bella, bella, veramente.
1: No. Canta storie, mi vedo quello che mi sei intorno e anche le fotografie che fa. Se io ho la fortuna che ho da mattina a sera, l'alba e il tramonto, e ci sono dei fenomeni che è uno spettacolo. Vedo la natura.
0: Vedo quando porta. Mi mandi le foto, veramente sono meravigliose quelle foto lì. Infatti,
1: perché io essendo in alto, posso, hai capito, fotografare quando vedo qualcosa,
0: certo.
1: Anche la luna, le cose, e dopo sono circondato da piante, e perciò ora in mezzo vengono fuori anche le piante.
0: Catturi proprio l'immagine nel momento in cui la vedi, quindi è bellissima.
1: Ma in questione, sai, di pochi minuti, perché dopo se non sì. sai tempo dopo sparisce, non vedi,
0: sì,
1: non vedi
0: sì.
1: più niente.
0: Infatti, infatti. L'altro giorno mi avevi inviato anche l'arcobaleno, ho visto.
1: Sì, sì. Sì, ma ho anche un video che dopo ti manderò, che è un uccello, non mi ricordo adesso come si chiama, che vive nel mare, sì? Nei laghi. Ah. E che aveva, non so, il suo compagno, il suo fratello o la sua compagna che era ridotta a mare, lui l'ha presa, sto qua, e lui veniva sempre dietro, ma era un video, dopo ti amando, meraviglioso.
0: Sì, va bene.
1: E l'ha operato, e sempre l'altro uccello continuava col becco così, battere su per vetro, perché sto dottore lo operava, no? Gli è arrivato un chiodo grande così sull'ala, l'ha sistemata, dopo andando via felici e contenti, battendo su per vetro come ringraziare il dottore che l'ha salvato.
0: Ah, bello, bello, veramente.
1: È una cosa, ma guarda, se è un video che sono rimasto incantato anch'io,
0: certo.
1: Solo che io l'ho mandato in giro,
0: sì.
1: E dopo si è cancellato.
0: Ah, ho capito.
1: Sono riuscito a ritrovarlo e adesso lo mando in giro da nuovo.
0: Certo.
1: Ecco, perché sono cose, cosa
0: sì.
1: vuoi, che bisogna anche io, che vedo certe emozioni, pensa che una volta ho visto, non so se te l'ho detto perché dico tante cose, ho visto l'immagine come di una Madonna, che c'era un temporale nero, perché vedi le fotografie che faccio, no?
0: Sì.
1: Questa immagine, questa Madonna, ho parlato con delle suore che vado a lavorare, mi ha detto questa è l'immagine della Madonna. Difatti, a 30 metri da casa mia c'è stata una tempesta che ha spaccato vetri, eccetera. Io che ero qua, che sono a 30 metri da loro, che la macchina è fuori perché è grande, non mi sta più in garage,
0: sì.
1: Non ho fatto niente.
0: Ah, pensa.
1: È un miracolo.
0: È un miracolo,
1: è un
0: sì.
1: No, ma ti parlo ancora anni fa,
0: adesso.
1: E anche ho visto l'immagine del signore su una nuvola. Ogni tanto io guardo le nuvi, se tu le osservi quando si muovono, fanno tante figure in cielo.
0: Certo, sì, quindi sì.
1: È
0: vero.
1: Però questione di minuti,
0: sì.
1: Perché dopo
0: spariscono, sì, è un lampo proprio, è vero, sì, sì.
1: Avere la fortuna di entrare dentro.
0: Di catturare l'immagine proprio in quel momento lì.
1: Esatto.
0: Sì.
1: Metti su una canzone, tanto tu sei bravo, metti su una canzone.
0: Certo, Natalino.
1: Un abbraccio grande, speriamo che adesso quando che ritorno, perché mi ha 10 qua a parlare in ospedale, con intervento.
0: Ah.
1: E dopodiché, cosa ho avuto? Speriamo in me.
0: Ma certo, dai, che vedrai.
1: E dopodiché, può darsi che si abitua un po', perché può darsi a Vigna Bianca, io ho detto tante volte, se mi indomini, sì, non c'è problemi, ma...
0: Certo, lo so.
1: Infatti, no, anche se tu amici che dice, ciao, cosa dici sto Franco di cambiare moglie? E cosa ho dovuto cambiare? Se tanto le donne sono tutte compagne, cosa fai? E capi cosa? E capi donna? Ma per quello.
0: E poi trovi una di peggio, come va? Può essere anche che trovi una di peggio, Natalino?
1: Può darsi.
0: Sai come va, non va sempre bene.
1: E giorno un po' ti vedi chi copa anche qui che mi qua a fare le babysitter, che tu sì, ci paghi i skate,
0: lo so.
1: Guarda,
0: lo so.
1: Quante storie che così
0: sì.
1: Ti capisci qualcosa.
0: Ma vabbè.
1: Guarda che un marocchino si viene fuori dal supermercato, guarda, le braccia piene di bottiglie del brandy.
0: Mamma mia.
1: Poi sciopo la ferma e fa, e lei giovane, dove va con tutte queste bottiglie? Scusi signore, ma io prima volta sono andato al supermercato, avere visto prendi, io ho preso.
0: Prendi, preso. grande Natalino.
1: Bene, ciao,
0: un abbraccio, grazie.
1: Un abbraccio da parte mia,
0: grazie.
1: Buona notte a tutti.
0: Grazie, ciao Natalino.

0: Eh sì, Rita Pavone con questo nostro amore, questo bel brano. E allora con questo saluto caramente l'amico Natalino e poi dedicheremo anche a lui una bella canzone assieme a tanti altri amici. Andiamo dall'altra parte, andiamo a sentire, abbiamo in diretta, pronto Radio Gamma 5.
1: Oh, ciao Gioiello, come stai?
0: Oh, eccola qua la nostra Gabriella, ciao Gabriella.
1: Già aspettavo una risposta ma non ho visto niente.
0: Hai il messaggio, lo so, cara Gabriella, purtroppo... Sono proprio stato messo sotto sopra sti giorni qua, veramente, guarda.
1: Immagino, immagino, mi devo immaginare, ti capisco.
0: Sì, guarda, proprio non sono riuscito neanche a fare delle cose che avevo in mente di fare, non, proprio non sono riuscito
1: va
0: a fare
1: bene,
0: nulla.
1: Va bene, comunque in settimana aspetto una chiamata da te.
0: Va bene, Gabriella, certo, certo, Gabriella.
1: E se ti senti il mio amore, me lo saluti anche da parte mia.
0: Ah, certo, quale amore? Perché so ne hai tanti tu in giro.
1: No, io ho l'amore, la stella d'oro e un gioiello.
0: Ah, ma l'amore Ilario, allora dai, diciamo lui.
1: Sì, Ilario, no?
0: Eh sì, mi ha detto come hai fatto a tornare a casa ieri sera che lui non è venuto a prenderti.
1: Ha mal il tassista perché non è che ti rapido.
0: Hai trovato il tassista stasera, ieri sera. Ho capito.
1: La prossima volta dobbiamo essere in conto a Valdri il tassista.
0: Ecco, eh sì, perché sai, adesso ha un periodo di pausa Ilario, quindi non sempre può essere presente il sabato sera.
1: Vabbè, pazienza. Niente. Anche io ho pazienza.
0: Prendi il taxi, ecco, va bene, sì.
1: Certo, intanto mi sono sotto le coperte perché fa freschetto.
0: Fa freschino, sì, è vero, sì. Ha cambiato la temperatura.
1: Mamma mia, sono a casa, bene, sono da fame, prelievo del sangue, ero piena di freddo.
0: Mamma mia.
1: La panca un bel scravasso di piova, ma non importa.
0: Certo.
1: La casa mi negozia che i termi.
0: Naturalmente si stava bene con qualcosa di acceso, una stufetta, sì. Un termo, qualcosa ci voleva, sì. Ma anche ieri sera si stava bene con qualcosa di acceso.
1: Sì, anche ieri sera ho acceso.
0: Esatto, sì.
1: No,
0: sì.
1: Ieri sera ho acceso il condizionatore.
0: Ah, ecco, ti sei riscaldata con il clima. Bene, dai.
1: E dopo sono ai netti sotto le coperte come stasera. E ci sono qualche aspetto che mi chiamano a mia nevoda perché dico che voglio venire a dormire qua.
0: Ah, ecco, loro non sei sola stanotte, sei assieme a tua nipote.
1: Mamma mia, perché domani è casa da scuola.
0: Ah, ecco, per quello. Ti fa compagnia anche domani mattina?
1: Sì, perché ha fatto un intervento sul naso perché ha avuto troppo sangue dal naso.
0: Ah, quella cosa che mi avevi detto ancora tempo fa.
1: Una volta, adesso l'altro.
0: Mamma mia. Beh, dai.
1: Va
0: bene,
1: io saluto. Tu, tanto le tue donne come stanno?
0: Sì, abbastanza bene, grazie Gabriella, non c'è male, dai.
1: E ti ringrazio sempre di saluti tramite Giuseppina.
0: Sì, se non riesco a mandarti io il messaggio lo faccio tramite la Giuseppina, sì.
1: Ecco. Io saluto tutti i speaker, con tutti gli ascoltatori, tutti i bimbi del mondo. Metti su la canzone che vuoi te.
0: Sì.
1: Però ricordati di mettere su quella della mamma, la Norfia e la Carmesita.
0: Ah certo, quella solita che piace a loro.
1: Grazie, anche se le volte mi dimentico ti ricorrete perché ormai mi serve aggiungere
0: No, vuoi che vada, è sempre là, vicino a te il cervello.
1: Aspetta, come tutto c'è l'altro giorno che ho fatto cardiogramma, che detto Gabriele il cuore è perfetto, i polmoni anche. Dottoressa, faccio il cervello, hanno ancora da vedere, l'ho detto.
0: Ah, meno.
1: Sarò mata. Mata.
0: Bisogna essere diversi, dai.
1: Cavolo, se no con dei figli ormai, no, se tu venti mata, entrare esatto. Nel fratello, te venti mata qua. Porca miseria.
0: Mamma mia.
1: Va bene Gioiello, un bacione a te e a
0: grazie.
1: Tutti i tuoi ascoltatori e un abbraccio, un bacione alla mamma e alla Sabina.
0: Grazie Gabriella, un abbraccio anche
1: ciao,
0: a te.
1: Ciao bello
0: sai.
1: Gioiello, un bacione
0: ciao,
1: anche a te.
0: Un bacione, ciao Gabriella.
1: Grazie, ciao.

0: Sì, mamma, questo bel brano di Beniamino Gigli, visto che domenica scorsa è stata la festa della mamma, io non ero qui presente, ma questa sera dedicherò una bella canzone a tutte le mamme. E questa appunto è un brano sempre bello da inserire nelle scalette musicali. Andiamo di qua, andiamo a sentire dall'altra parte che abbiamo. Pronto, Radio Gamma 5?
1: Oh, buonasera,
0: signora Nadia di Cassavio, ecco,
1: sì,
0: stasera.
1: Sì, ma anche se ti dici del Lido, è lo stesso, eh.
0: Ah, è lo stesso.
1: Sì.
0: Non cambia niente, è sempre la Nadia.
1: Non cambia niente, sono sempre la Nadia, so. Ciao Enzo.
0: Ciao Nadia, ben sentita.
1: Medaglia d'argento, medaglia di bronzo stasera.
0: Beh, insomma, quella d'oro, la d'oro l'ha presa Natalino.
1: Natalino e la Gabriella.
0: Sì. Sei arrivata sì. Tu?
1: Sì, ma qua insomma non so quante volte, quanti, cioè che numero che mi resta qua sul cellulare.
0: Sì, struccato tante volte il bottone?
1: Altro che strucca il bottone qua.
0: strucca che forza di struccare qualcosa viene fuori, vedi?
1: Sì.
0: Ecco,
1: sì,
0: è insomma, uscito.
1: Basta insistere.
0: Hai acceso la stufa, Nadia? Là,
1: sì,
0: dalle...
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: tu?
1: Ancora ieri sera.
0: Anche ieri sera?
1: Ieri sera già era freddo, sì, ora che ho detto mio figlio, ascolta, accendiamo, tiriamo su il termometro qua, il barometro.
0: Facciamo andare su qualcosa.
1: Sì. No, oggi si stava insomma anche discretamente col sole, ma...
0: Beh, se si è fuori...
1: Le temperature, se è freddo...
0: Se si è fuori si sta bene, perché il sole riscalda. Se
1: sì,
0: si sta dentro casa...
1: Sì, no, ma in casa no.
0: In casa no, esatto, sì. Si sta bene con qualcosa di acceso.
1: Sì. No, ma prima di cena...
0: Sì.
1: Il termometro
0: lo so
1: pochetto, insomma, de voli, insomma
0: parlo io perché a casa mia abbiamo la stufa a pellet e Sabina l'ha riempita di pellet un'altra volta. È ripartita con la stufa accesa appunto
1: de voli, un po' di caldo,
0: un po' di caldo, esatto, poi facciamo ora a spogliarci secondo me
1: tega voglia perché dopo capita l'estate tutto su un colpo sappiamo il caldo chito 3 mesi proprio
0: di fuoco
1: dopo
0: perché
1: comincia l'autunno dopo ora quanti mesi che avevamo di freddo
0: e
1: scheda tirar fuori tutto a pagare.
0: Quest'anno ne tireremo fuori molti di più dell'anno scorso perché
1: mi sa di sì e come anche
0: visto che qua ormai hanno aumentato tutto di più la benzina è arrivata alle stelle il gas non ne parliamo.
1: Non sta a me dire perché anche a me si arriva debo e te qua intanto.
0: Purtroppo.
1: Ma l'importante è averli, dai, e poter pagare. Finché si riesce a farlo.
0: Finché ce la facciamo, esatto, sì.
1: Finché li affemo, se no che manderemo i boete al governo. Manderemo, sarebbe bello però far, no, che tutti quanti i cittadini, tutte le famiglie che mandasse i boete a Roma.
0: Purtroppo è l'inverso.
1: Purtroppo.
0: Così è.
1: Ascolta Enzo.
0: Sì.
1: Vuoi esserti una poesia divertente?
0: Ah, bene, sì.
1: Divertente
0: sì.
1: E allusiva anche.
0: Ah, che bello.
1: No, volevo dedicargli a Piero.
0: Ah, Piero della Valentina.
1: A Piero.
0: Sì, certo.
1: Se sia l'ascolto, pur magari a Valentina, se non sia l'ascolto io dice, insomma.
0: Certo,
1: ecco.
0: Certo.
1: No, beh, sì, una roba divertente, no?
0: Bene.
1: Veramente. Ha sentito Ada, l'infermiere.
0: Ah, l'infermiere, cioè.
1: Tiago, non so se ha maglietta qua da voi altri.
0: Non lo so, magari se la sento può essere che mi viene in mente.
1: Sì, divertente allusiva, perché questo è un libretto di tutte robe allusive, insomma.
0: Ecco.
1: Robe un po' che va. Però ho scritto molto, molto in forma intelligente, insomma.
0: Sì,
1: ecco.
0: Certo.
1: E ora dice così. Creature benedette, adesso mi presento, ma tante me conosce che so un vero portento. Forse poche sa che è il mio mestiere, e la mia specialità è diploma d'infermiere. Me porto drio e pompetta per misurare la pressione, e pompo fin dove che so bom. E poi sono specialista a far buoni massaggi con le mie mani morbide mi faccio i miei passaggi. Aspetta che giro. E quando che col talco carezzo una signora e a me guarda e a supplica, dai Piero, ancora, ancora. E ora pian pianin che dago i pissighetti, con l'oggio canforato che sistemo i nervetti. Ma se c'è un nervo moio, con tanta volontà, pian piano rendo duro, con gran fascita. So anche specialista per fare inersion. Tutte me dice bravo, ti sei proprio un canon. Ma il segreto sta nel lago che va dentro senza che il senta mal e senza dargli tormento. Prima che sfrego a parte e quella vedo rossa, sa che te che gea impiro con una bea mossa. E tante mie pazienti coe fiaise finie e se sente più sgaze parfin ringiovanie. Ma è a praticità sta tutta qua nel lago e dice par punture Pieretto ti sei un mago. Tante donne avide d'este intramuscolari e vol anche do punture però nei casi rari. Dunque vego avvisa so meglio di un dottor ve faccio delle cure senza nessun dolor. Diria quasi quasi che so tanto contento farsi curar da me e se un divertimento. Tante donne poarete essendo tanto rotte e vole straordinarie e che le faccia a notte. E se un lavoro duro de notte fare cure soprattutto se ingoia e vole in penea dure. Comunque faccio tutto so bon del mio mestier telefoneme presto so Piero l'infermier.
0: È proprio Pietro l'infermiere, ah che bella.
1: e pensa che questo sia un libro scritto da un conduttore di Radio Vanessa che adesso non dice più perché si è morto da tanti anni.
0: Mamma mia, quindi ecco. L'aveva scritta lui questa poesia?
1: Sì, ma è un libro con tante robe,
0: certo,
1: qua dentro e
0: certo.
1: Robette,
0: sì.
1: È molto simpatiche, insomma.
0: Sì.
1: E si chiama Piero Beniamin.
0: Ah, Piero Beniamin, ho capito.
1: Non so se te ho mai sentito nominare.
0: Sì,
1: insomma.
0: Sì, l'ho sentito nominare questo
1: dunque
0: poeta.
1: Dunque Radio Vanessa,
0: sì.
1: Trasmetteva su Radio Vanessa,
0: ho
1: fatto
0: capito.
1: Il tempo a conoscerlo che dopo pochi anni si mancava, insomma.
0: Certo,
1: tanti,
0: certo,
1: tanti
0: però.
1: Anni.
0: Allora ha scritto diverse poesie che ha lasciato a...
1: Sì, poesie, raccontini,
0: certo.
1: Bagellette, insomma.
0: Sì.
1: Tante robette insomma,
0: da leggere.
1: Sì, divertente.
0: Divertente, sì, molto,
1: insomma,
0: molto. Ecco,
1: sì,
0: così sì. L'abbiamo dedicata a Piero.
1: A Piero. E anche per vivere un pochetto, insomma.
0: Certo,
1: ecco.
0: Certo, soprattutto quello,
1: sì,
0: è vero.
1: Insomma,
0: sì.
1: Dai.
0: Bene, dai.
1: Sì,
0: molto piacere.
1: Dico via proprio che Iaesa.
0: Hai fatto bene, hai fatto
1: Speriamo,
0: bene.
1: Dai, che Piero
0: certo.
1: Faccia un sorrisino de. E che si faccia sangue buon, ecco, l'importante. E che si rimetta su presto.
0: Certo, quello ecco. Sì, gli auguriamo veramente.
1: Ecco, veramente, dai. Ecco. Va bene, dai, ascoltami, saluto tutti all'ascolto. Te che ha fatto tanti nomi anche a te prima.
0: Sì.
1: E basta così.
0: Va bene,
1: ecco.
0: Va bene, Nadia.
1: Va bene, saluto la
0: grazie.
1: Tua mamma, la Sabina.
0: Sì.
1: E te, ecco.
0: Grazie.
1: Grazie di essere.
0: Ci mancherebbe, grazie a voi sempre, grazie a te Nadia anche per questa bella poesia che abbiamo dedicato al nostro Piero.
1: Chissà che venga fuori anche a Merida,
0: certo, io
1: poesia, anche
0: certo,
1: insomma,
0: certo, è sempre l'aspetto.
1: Lei ha dato robe tutte più serie dei
0: Anche Mary ha delle bellissime poesie. Sì. Molto,
1: ma
0: molto...
1: se avessi qualcosa da ridere anche io.
0: Sì.
1: Perché adesso questi tempi che correte, sa.
0: Sì.
1: Devo insomma ogni tanto un sorriso.
0: Certo. Certamente.
1: Va bene, dai.
0: Va bene. Saluto, cara
1: programma.
0: Nadia,
1: un
0: grazie.
1: Ciao a tutti, mi raccomando, statemi bene tutti.
0: Soprattutto ecco, quello, la salute. Sì, ci vuole. Bisogna.
1: Okay.
0: Grazie,
1: ciao,
0: ancora un abbraccio. Ciao.
2: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: Sì. Nel blu dipinto di blu, per meglio conosciuto questo brano, Volare, il grande Domenico Modugno. La spumo perché ho tante telefonate in corso. Andiamo dall'altra parte, invece andiamo a sentire chi abbiamo in diretta. Pronto Radio Gamma 5.
1: Ciao Enzo.
0: Ecco, è arrivata la Gianna. Ciao Gianna.
1: Ciao, come stai? Bene, caro?
0: Sì, bene. Oh,
1: fresco, ci teniamo freschi, belli.
0: Ci teniamo belli freschi,
1: la
0: belli.
1: La carne fresca.
0: Bella, fresca la carne.
1: Oh, mamma mia, guarda, siamo tornati in inverno.
0: Siamo tornati indietro, vero?
1: Ieri sera ho acceso anch'io il termo perché era freddo,
0: Sì, certo, stavo bene.
1: Ho detto, sono a casa mia e faccio quello che voglio.
0: Ah, beh, cioè, ci mancherebbe altro se non lo facciamo a casa nostra, almeno quello.
1: Caro mio, va bene, dai. Allora, è tanto che non si sente quella canzone di Orietta Berti, L'Altalena.
0: L'Altalena, vero? Sì, bella.
1: Che bello che sarebbe andarci, come una volta.
0: Sì.
1: Che eravamo piccoli, papà faceva l'altalena fuori nel giardino.
0: Certo, e poi c'era qualcuno
1: allora,
0: che ci spingeva.
1: Allora, faccio un pezzetto, caro.
0: Sì, certo.
1: Mi lasci, sì?
0: Sì, certo.
1: Allora, mai, mai.

Un capriccio che ti prenderai, può darsi che incontrandoci in stazione ci metteremo a ridere, perché a questo mondo tutto va su e giù, e nell'amore me lo insegni tu. Oggi mi lasci, domani sei con me, è un'altalena.

0: Che brava, bella la canzone L'Altalena della Orietta Berti.
1: La Berti ha fatto tante canzoni.
0: Ma sì, sì,
1: tante,
0: ne ha fatte,
1: vengono, ne fate, capito, vengono messe a parte.
0: Sì, certo, è vero, è vero.
1: Vabbè, come tutte le cose, dai.
0: Sì.
1: Allora, facciamo due saluti e poi ti lascio. Allora, saluto tanto la tua mamma, la
0: grazie.
1: Tua Sabina.
0: Grazie, cara Gianna.
1: La mamma, la Sabina. E poi saluto la Martina, la Giuseppina, la Gabriella e Marco da Marghera e poi tutti quanti, aspetta, la Renata, la Ada di Aso, e un abbraccio a tutti. E facciamo per canzone una canzone di Gianni Morandi, dai, che la
0: sì.
1: Martina è sempre contenta.
0: Certo, la facciamo contenta con Gianni Morandi la Martina, sì.
1: Ecco, non sono degno di te.
0: Oh, benissimo.
1: Va bene,
0: certo.
1: La dedichiamo a tutti i maschietti.
0: A tutti i maschietti? Vabbè, insomma, certo.
1: Va bene, ciao.
0: Grazie.
1: Ti ringrazio tanto.
0: Grazie,
1: dai.
0: A te, Gianna, un abbraccio.
1: Ciao,
0: saluti mio marito.
1: Siamo spazio, ciao, grazie.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao,
0: ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Sentiamo qualche esempio comunque.

0: Eh sì, legata ad un granello di sabbia, questo bel brano di Nico Fidenco, tanto per rispolverare un po'
1: col suo calore
0: l'estate, quella che verrà.
1: E il tuo cuore.
0: E la Martina dice: ma quanto si sta bene con sto freschetto, speriamo duri, duri, duri. Eh sì, Martina, è vero. Oh, andiamo dall'altra parte, invece andiamo a sentire chi abbiamo in diretta. Pronto, Radio Gamma 5?
2: Ciao,
0: pronto?
2: Enzo.
0: Ciao, l'Ada di Asolo.
2: Sì, sì, sì.
0: Ciao Ada, che bello sentire la voce. Ogni tanto ci vuole, non solo il messaggio.
2: Sì, questa sera sì, ho provato a prendere la linea, ma ti ho mandato un messaggio anche.
0: Sì, ma qui non è arrivato, sai, non lo trovo qui.
2: Non è arrivato?
0: No, no, no, no, non
2: va
0: ce l'ho.
2: Vabbè, allora non vado neanche, dopo guardo meglio.
0: Può essere che magari...
2: Sì, perché ho sentito, mi sembrava che non l'avessi letto.
0: No, no, perché non me l'hai mandato su WhatsApp?
2: Sì, sì.
0: Sì, no, non è arrivato qui su WhatsApp il tuo messaggio.
2: Ma non funzionano.
0: No, funzionano i messaggi di WhatsApp, solo che non c'è il tuo. Non c'è
2: va bene, va bene, se vedi che non l'avrò.
0: Può essere che magari non l'hai inviato, magari non c'era connessione in quel momento.
2: Niente, ti do solo un salutino veloce perché sono piena di tosse.
0: Sento che sei un po' chiusa con la voce.
2: Ma è freddo.
0: Sai, cambiamenti di stagione qua continui, è normale prendere qualcosa.
2: Vabbè, ma siamo... passa anche a metà di maggio.
0: Sì, però ormai le stagioni
2: Anche noi ieri sera, anche stasera abbiamo acceso la stufa a pelle.
0: Anche voi, vero? Sì, sì, infatti le temperature sono abbassate di molto, quindi è normale.
2: Però ho visto che in settimana ci saranno 25-28 gradi.
0: Sì, si rialzano le temperature.
2: Si
0: portano più o meno a livelli di questo periodo. Oh, insomma,
2: io sono tanto amante del caldo, mi spiace,
0: ecco.
2: Per la mattina.
0: Esatto. Vabbè, ciao,
2: ma
0: chi piace il caldo.
2: Il caldo si sta bene, mamma mia.
0: Sì, ecco, vedi, certo. Bisogna accontentarsi.
2: Allora, adesso guardo il messaggio, non sto neanche qui a fare i nomi perché ho paura che mi arrivi la tosse.
0: Magari guardi il messaggio e prova a vedere se l'ha inviato, magari di inviarlo.
2: Sì, l'ho scritto, ma anche presto, prima delle 9.
0: Prima delle 9, può essere che magari allora è andato cancellato, ma tra gli altri messaggi.
2: Ah, bene, allora forse perché.
0: Perché magari quando arrivo.
2: E allora guarda, io saluto un po' tutti e avevo chiesto una rosa blu di Zarillo.
0: Rosa blu di Zarillo, va bene, guarda, io me lo segno e poi
2: sì,
0: cerramente.
2: Sì, l'avevo mandato meno un quarto alle 9.
0: Ah, ma allora l'hai mandato ancora a Paolo e allora poi Paolo magari li cancella e non si accorge.
2: Ma il solito invio sempre prima delle 9, va bene.
0: Magari sai, alle volte se lo mandi prima lui cancella tutto e quando arrivo io non lo vedo.
2: Successo così.
0: Ecco, vabbè, comunque riprova a rinviarlo, che magari se volevi salutare qualcuno poi io te li saluto in diretta, ecco.
2: Va bene,
0: ok, grazie.
2: Allora, ciao, buonanotte.
0: Altrettanto a te, Ada, ciao, carissima, ciao. Grazie, ciao.

0: Sì, l'amico Bobby Solo con una lacrima sul viso. Andiamo di qua, andiamo a sentire che abbiamo in diretta. Pronto Radio Gamma 5?
1: No, non c'ho lacrima sul viso.
0: Senta. Cara Giuseppina.
1: Ciao, caro da Dio. Porto de dai al tremo.
0: Anche tu strucca il bottone tante volte, prova, riprova, finché ce l'hai fatta.
1: Sì, bene, non importa.
0: Pian pianino.
1: Uno alla volta, per carità.
0: Uno alla volta, sì.
1: Ecco. Come andiamo?
0: È abbastanza bene, grazie Giuseppina.
1: Allora, sempre avanti.
0: Pian pianino, sì, sì, certo.
1: Allora, quando trovi Enzo, che lo vedi, lo saluti.
0: Ah, certo, sicuramente, guarda.
1: Ogni volta che lo vedi allo specchio, lo saluti.
0: Ah, ecco, quando mi guardo allo specchio, lo saluto. Guarda che ti saluta la Giuseppina.
1: Una battuta scherzosa.
0: Certo, ci vuole. Sì.
1: Poi saluti la Sabina, sì, la mamma, con un grosso bacione.
0: Grazie.
1: E tanti auguri di tanta salute.
0: Grazie, grazie.
1: Altrettanto. Posso continuare?
0: Certo, ci mancherebbe. Vuoi che ci fermiamo
1: allora
0: adesso?
1: Salutiamo Livio e Paolo.
0: Sì.
1: La Valentina e Piero, con grosso abbraccio. La Gabriella, la Gianna, la Martina, la Nicole, la Mary, la Ada, la Nadia, la Silvana, la Flavia, tutta Gamma 5, tutti i nostri cari ammalati. Un bacione a tutti.
0: Certo, certo, soprattutto agli ammalati, è vero, cara Giuseppina. Ecco,
1: allora,
0: tanti auguri veramente.
1: Dopo ti lascio fare a te.
0: Ah, lasci fare a me la canzone, come sempre.
1: Sì.
0: Ecco. Va bene. Guarda, ne ho tante.
1: Una responsabilità è tua.
0: È enorme, mi dai una responsabilità enorme, perché non è facile. Va bene, sicuramente troviamo una bella canzone, dai, da dedicare.
1: Domani o dopodomani ti mando un messaggio, ti chiedo una cosa.
0: Ah, va bene. Va bene, va bene, certamente.
1: È in privato.
0: Va. Ok, perfetto.
1: Ti lascio in pace.
0: Ah, mi lasci in pace.
1: Io ne ho tempo. Ok?
0: Va bene, Giuseppina, cara,
1: ti
0: grazie.
1: Saluto, un grosso abbraccio, buona
0: grazie.
1: Settimana.
0: Grazie, altrettanto.
1: E un bocca al lupo per tutti.
0: Altrettanto, altrettanto anche a te.
1: Grazie.
0: Ciao Giuseppina, un bacione, ciao. Ciao.

0: Il brano che stiamo ascoltando, Una lacrima sul viso di Bobby Soul. Bobby Soul proprio l'altro giorno mi ha detto che ha ritrovato la Cadillac del 1964, proprio il film che lui ha fatto nel 64 con Una lacrima sul viso. Ha ritrovato la macchina che proprio in quel film è stato protagonista assieme, e da un suo caro fans gliel'ha mandato la foto di quell'auto. Si sono ritrovati, lui è salito sopra quella Cadillac del 64 proprio l'altro giorno, dopo un bel po' di anni da quando è stata appunto fatta la canzone Una lacrima sul viso. È stata, ha detto, un'emozione fantastica. L'unica cosa che è cambiato il colore della Cadillac da bianca, che era appunto in quell'anno del 64 quando è stato girato il film, è diventata rossa. Però me l'ha inviato le foto, veramente bella, bellissima quella macchina. È una cilindrata del 6000 a benzina, pensate un po', fa un chilometro, un litro di benzina, insomma. Andiamo di qua invece, andiamo a sentire chi abbiamo in diretta. Pronto, Radio Gamma 5? Pronto?
1: Carissimo Enzo.
0: Oh, nonno Piero, eccolo qua, è arrivato.
1: Sono Piero l'infermiere.
0: Hai sentito che sei Piero l'infermiere stasera?
1: Bellissima Nadia, molto simpatica veramente.
0: Certo.
1: Buonasera a tutti. Enzo, tutto bene?
0: Sì?
1: Siamo qua in albergo.
0: Sì, siamo in inverno. A Jesolo lì fa freddo anche là, o c'è il mare?
1: Sono in albergo, no, in inverno, sono in albergo.
0: Sei in albergo?
1: Sì.
0: È meglio di così allora.
1: Valentina è a casa che sta ascoltando.
0: Sì.
1: Ciao amore mio, un bacione. Ti sto divertendo. Belle, belle, la radio ha sempre delle poesie molto simpatiche.
0: Eh sì, vero, vero, che poi è una poesia che ha trovato da quando c'era uno speaker di Radio Vanessa che scriveva queste poesie.
1: Sì, ho sentito.
0: Esatto.
1: Ho sentito. Ci sono delle persone veramente brave. A me piacciono da matti le poesie di
0: sì.
1: Mary.
0: Ah, di Mary, certo, sì.
1: Sì. Ah sì, lo saluto mamma Mary, è un po' che non
0: certo,
1: ci sentiamo.
0: Certo, la salutiamo caramente.
1: Enzo, un caro abbraccio, una buona notte a tutti.
0: Grazie Piero,
1: a presto.
0: Grazie. Ecco, a presto sul mare di Jesolo, magari lungo la spiaggia, ci troviamo per un aperitivo.
1: Certo, certo.
0: Facciamo un bel brindisi.
1: Sì, sì, sì.
0: Tu e io, ecco, la Valentina.
1: Magari. Ciao Enzo.
0: Ciao, ciao. Un abbraccio ancora a te Valentina, grazie, sai.
1: Grazie, ciao, grazie, ciao. Grazie, grazie.
0: Ciao. Ciao.

0: E lui è il grande Peppino Di Capri con questo brano dal titolo Roberta. Ecco, è arrivato allora anche il messaggio della nostra Teddy Asul, che appunto forse molto probabilmente l'aveva inviato prima del mio programma e involontariamente è stato cancellato. Allora, buonasera, ciao Enzo, un ben sentito in nostra compagnia, un caro saluto alla tua mamma, la Sabina, la Renata, l'Anna Maria con Marica e Corrado di Treviso, la Mariella, la Valentina con Nonno Piero, la Giuseppina, la Gabriella, la Gianna, la Brunella con Valerio, la Nadia di Cassavio, Marco di Marghera e tutti gli amici all'ascolto. Mi faresti ascoltare Una Rosa Blu di Michele Zarrillo, grazie, e firmato la nostra Ada di Asolo, e dice poi basta freddo. E allora siamo giunti alle 22:31 minuti in questo momento, andiamo dall'altra parte, andiamo a sentire che abbiamo in diretta. Pronto Radio Gamma 5?
1: Pronto, ciao.
0: Sì, ciao, sei la Clara?
1: Sì,
0: ciao
1: sì,
0: Clara, sì. Ben arrivata, ben sentita, clarissima.
1: Sì, grazie.
0: Come va Clara, come andiamo?
1: Insomma, un po' di dolori.
0: Un po' di dolori, immagino, sì. Capisco. Ti sei ripresa dall'ultima volta quando è successo quel fattaccio,
1: sì,
0: lì?
1: Un pochino, sì.
0: Sì, dai.
1: Devo sempre portare il busto.
0: Devi portare il busto?
1: Sì.
0: Beh, dai, comunque...
1: E la schiena,
0: È importante quello, perché per sostenere la schiena, se te l'hanno...
1: Sì.
0: Te l'hanno proprio, sì, ordinato di portarlo, quindi ci vuole...
1: Faccio due saluti.
0: Sì, certo, Clara, con piacere, guarda.
1: Saluto tua mamma.
0: Grazie.
1: E la...
0: La Sabina, sì.
1: Sabina, sì. E poi saluto la Gabriella. E la Ugolina Sebastiano. La Gianna. E tutti quanti.
0: Certo, certo, Clara, carissima.
1: Va bene.
0: Va bene, Clara, guarda, poi vuoi ascoltare una canzone? Avevi piacere di ascoltare un brano?
1: Sì, grazie.
0: Va bene, poi allora ti lo dedico io, uno dei tanti brani con scaletta.
1: Sì. Quello che piaceva l'Antonietta.
0: Pensiamoci ogni sera, piaceva l'Antonietta.
1: Sì,
0: è
1: sì,
0: vero,
1: sì,
0: è quella canzone lì.
1: La ricordiamo.
0: Certo. Soprattutto ricordiamo l'Antonietta perché era sempre in classifica con questo brano. sì, certo. Va bene.
1: Va bene,
0: grazie Clara per questa telefonata.
1: Ciao,
0: sai? Grazie ancora, un abbraccio.
1: Buona continuazione.
0: Grazie, altrettanto una buona serata. Ciao,
1: ciao
0: Clara, ciao.
1: Ciao.

Occhi di ragazza, questa bella canzone di Gianni Morandi che abbiamo ascoltato. E allora siamo giunti alle 22.35 di questa domenica 17 maggio 2027, nella compagnia come ogni 15 giorni il vostro Enzo Grimaldi DJ, la trasmissione Nel cuore della notte con le tante belle canzoni della musica degli anni 60-70, con le vostre richieste musicali, con le vostre telefonate in diretta. E è arrivato anche il messaggio del nostro carissimo Gianni da Padova. Con questo messaggio mi chiede una bella canzone. Dice: carissimo, mi fai ascoltare Ave Maria di John Holiday? Grazie, ti auguro ogni bene. Firmato Gianni di Padova. Grazie carissimo Gianni, altrettanto anche a te auguro ogni bene. Poi non mancherò di dedicarti questa bella canzone.

credo che la... Eh sì, non potevano mancare Massimo Ranieri con 20 anni. Ciao carissimo Enzo, grazie per esserci anche questa sera assieme. Sono appena rientrata adesso a casa con amici. Volevo salutarti caramente, se mi puoi dedicare una canzone firmata la nostra Esmeralda dalla provincia di Padova. Grazie carissima Esmeralda, certamente, guarda, ci sono tante canzoni in scaletta questa sera, quindi una delle tante non mancherò di dedicartela.

0: Oh, devo salutare chiaramente anche la nostra Giulietta. Ciao Giulietta, grazie anche a te. E allora andiamo di qua, andiamo a sentire invece che abbiamo in diretta. Pronto Radio Gamma 5? Pronto? Pronto?
1: Pronto? Radio Cooperativa?
0: No, è Radio Gamma 5.
1: Radio Gamma 5?
0: Sì.
1: Volevo sapere se potessi avere il numero della Mary.
0: Non ce l'ho il numero della Mary, mi dispiace. Sei la Marisa? Sei la Marisa?
1: Sì, sì.
0: Sì, non ce l'ho.
1: E tu chi sei?
0: Io sono Enzo.
1: Sei?
0: Enzo.
1: Enzo?
0: Sì, Enzo, speaker qua nuovo, che sono arrivato da poco. Enzo. Sono Enzo.
1: Ma
0: DJ.
1: Ma sei su Radio Gamma?
0: Radio Gamma 5. Sì.
1: Ma se sono delle ragazze che parlano su Gamma 5, ora ho sbagliato io?
0: No, forse hai sbagliato, Marisa, e stai ascoltando un'altra frequenza.
1: Perché voleva il numero della Mary?
0: Ma non ce l'ho il numero della Mary, guarda, mi dispiace.
1: Non me lo trovo più.
0: Non lo so, se la Mary l'ascolto e magari mi fa lei uno squillo, me lo dice. Ecco.
1: Ma tu sei su Gamma 5, ha
0: sì,
1: detto.
0: Sì, adesso sì, sono qua.
1: Ma sento sette donne che parlano.
0: No, ma qua sono da solo, non ho mica donne vicino a me, no, sono da solo.
1: È vero, con la stazione sbagliata.
0: Hai molto ovviamente la frequenza sbagliata, Marisa, devi girare la mano.
1: Sì, 049 700 700.
0: 049 700 838.
1: Ma sono donne che parlano?
0: Allora guarda, sono nascoste qua sotto il tavolo perché io non le vedo. No, ma sono da solo, Marisa. Non c'è donne. Solo il sabato sera sì, ho qualche donna vicino a me. La domenica quando sono qua in radio sono da solo. Purtroppo non viene nessuno qua a trovarmi. Sì.
1: Dai, chissà che provo adesso che provo.
0: Proviamo, vabbè.
1: Ciao, grazie.
0: No, niente, grazie a te.
1: Ciao.
0: Ciao.

Sì, se bruciasse la città, lui è Massimo Ranieri. E allora, prima che prendo fuoco anch'io, mi fermo con le telefonate in diretta, basta così. Siamo giunti alle 22:41 minuti di questa domenica 17 maggio 2026 e adesso da questo momento partiremo con tutte le vostre richieste musicali fino alla mezzanotte meno 5, alla mezzanotte vado via. Quindi vado per ordine e andando per ordine andiamo a trovare anche il brano che devo dedicare. Andiamo a dedicare una bella canzone alla nostra carissima Maria delle Acciughe che il suo figlio oggi, questa sera, ha portato delle meravigliose ciliegie e devo ringraziarlo veramente, così domani sto a casa e mangio ciliegie perché sono tante ciliegie qua. Comunque grazie cara Maria, e allora contraccambio ti vado a dedicare la canzone che mi avevi chiesto, e mi avevi chiesto il brano di Toto Cutugno con Solo Noi. E allora pronta subito sul piatto numero 14, Solo Noi di Toto Cutugno, eccolo qua.

la voce di Bruno Martino con questo brano del 1965, dice questa bella canzone, Baciami per domani. Prima ancora invece abbiamo accontentato la nostra Maria delle Acciughe con il brano Solo noi di Toto Cutugno, che mi aveva richiesto, e ringrazio ancora il figlio per delle deliziose ciliegie che ha portato qui in radio, grazie, grazie di cuore. Adesso vado ad accontentare la nostra Ada di Asolo, aveva richiesto il brano di Michele Zarillo con Una rosa blu, e allora eccolo qua tutto per la nostra Ada.

Little Tony con Il ragazzo con il ciuffo. Prima ancora invece abbiamo ascoltato e dedicato il brano di Michele Zarillo, Una rosa blu, tutto per la nostra Ada di Asolo. Yeah, yeah, yeah, yeah. Adesso con la prossima canzone la vado a dedicare alla nostra Marica con genitori, Anna Maria Corrado, sempre ringraziandola per le belle poesie che mi dedica. E allora ho scelto una canzone di Don Bachi, porta come titolo Poesia.

Bella, bella questa canzone che ci siamo ascoltati tutta per intero anche di Beppino Di Capri con Nessuno al Mondo. Prima ancora invece abbiamo dedicato il brano Poesia di Don Bacchi alla Marica e ovviamente dedicata anche ai genitori della nostra Marica. Adesso devo dedicare la prossima canzone alla nostra carissima Anna Paola. Anna Paola è una grande fan di Elvis e allora non posso non dedicare questo brano Kiss Me Quick, il grande Elvis Presley.

Bambina, bambina, come non si può non ricordare questa canzone del 61 con Tony Dallara. E allora, prima ancora abbiamo ascoltato Kiss Me Quick, il grande Elvis Presley, con questa canzone. Ho voluto dedicarla alla nostra Anna Paola. Vi saluto caramente. Adesso, con il prossimo brano, vado a dedicarlo a due nostre care amiche, alla nostra cara Nadia di Cassavio e poi alla nostra Antonietta Bovo. Mando un caro abbraccio anche alla figlia Melissa, Alessia, ovviamente anche il marito. E abbiamo pronta una canzone di Bruno.

Gianluca Filippini. Buonasera. Non è sabato sera. Un altro brano di Bruno Filippini, L'amore, questo brano si intitola L'amore ha i tuoi occhi. E allora eccola qua, pronta subito sul piatto numero 10, facciamo così. Eccolo qua questo bel brano.

Adriano Celentano con questo brano, Rit-Tap, un brano del 58, pensate un po' quanto torniamo indietro di tanti anni. Però insomma è sempre bello da rispolverare queste belle canzoni. E allora prima ancora invece abbiamo dedicato sia alla nostra Antonietta Bovo e anche alla nostra Nadia Di Cassavio un brano di Bruno Filippini, appunto portava come titolo L'amore ai tuoi occhi. È una bella canzone, appunto, abbiamo dedicato a queste nostre amiche. Adesso invece allora siamo giunti già alle 23:09 minuti di questa domenica 17 maggio 2026, come sempre a tenervi compagnia con la trasmissione Nel cuore della notte quindicinale, il programma ovviamente che va in onda sulla frequenza ai 94 MHz, Enzo Grimaldi DJ. E allora adesso invece andiamo ad accontentare con questo prossimo brano, almeno vado a dedicare alla prossima cara amica ascoltatrice, la nostra Gabriella di Olmo di Martellago, un brano che porta come titolo Buongiorno amore. È un brano mia di tutti i giorni, giusto? Il brano è di Betty Curtis, un brano del 1962. Te lo dedica anche questo brano all'amico Ilario. Eccolo qua, Buongiorno amore, Betty Curtis.

Eh sì, se piangi, se ridi, questa canzone dell'amico Bobby Solo. Prima ancora invece ci siamo ascoltati una canzone di Betty Curtis, Buongiorno amore, un brano che ho dedicato alla nostra carissima Gabriella di Olmo, che prontamente allora mi ha chiamato per ringraziarmi per la canzone appunto che ho dedicato. Oh, adesso

mio volto. E allora adesso, come stavo dicendo, andiamo a dedicare la prossima canzone alla nostra Gianna di Santa Maria di Sala. Aveva richiesto un brano di Gianni Morandi. Con questo brano voleva dedicarlo alla nostra Martina, ovviamente alla nostra Gabriella e alla nostra Giuseppina di Campo San Piero. E il brano che stiamo in questo momento preparando per farlo ascoltare è un brano di Gianni Morandi e si intitola Non son degno di te. Eccolo qua, tutto per la nostra Martina, per la nostra Gabriella e per la nostra Giuseppina da parte della nostra Gianna.

Eh sì, il grande Johnny Dorelli con Nel buio sto sognando, questo brano che stiamo ascoltando, e mentre prima ancora invece abbiamo accontentato con la canzone di Gianni Morandi, Non son degno di te, la nostra Gianna, che ha voluto dedicare questa bella canzone alla nostra Martina, alla nostra Giuseppina di Campo San Piero e anche alla nostra Gabriella. È arrivato anche il nostro carissimo Enzo di Vittorio Veneto, dice: ciao Enzo, un caro saluto a te, a tutti gli ascoltatori, in particolare a Martina, buona trasmissione. Firmato il nostro Enzo di Vittorio Veneto, grazie Enzo carissimo. Poi è arrivato anche Stefano di Vicenza, mi ha inviato una foto, grazie Stefano. Adesso la prossima canzone che andiamo a dedicare è un brano che piace molto all'amico natalino di Vicenza, è un brano di Céline Dion e Andrea Bocelli. Eccolo qua, tutto per l'amico natalino, The Prayer.

nel caffè? Cosa hai messo nel caffè? Cosa hai messo nel caffè? C'è qualche cosa di diverso adesso. Lui è Riccardo Del Turco. Prima ancora invece abbiamo ascoltato la canzone di Céline Dion e Andrea Bocelli, The Player, e l'abbiamo dedicata all'amico natalino di Vicenza. Siamo giunti alle 23:28 minuti di questa domenica 17 maggio 2026, che lentamente sta sfumando. Fino alla mezzanotte però ancora abbiamo diverse canzoni da dedicare ai nostri amici. E allora la prossima canzone la vado a dedicare alla nostra cara Giuseppina di Campo San Piero. Ha lasciato fare a me il brano, la scelta della canzone. E allora, cara Giuseppina, ti vado a dedicare un brano che è una scaletta musicale. È un brano di Caterina Caselli e porta come titolo Il cammino di ogni speranza.

E allora, prima ancora invece, ci siamo ascoltati Caterina Caselli con Il cammino di ogni speranza, una canzone che ho dedicato alla nostra Giuseppina di Campo San Piero, che saluto caramente, un grande abbraccio anche alla nostra Giuseppina. Arrivato il messaggio anche dalla nostra carissima Elena di Rossano Veneto e dice: la dolcezza di una melodia attraversa il cuore di chi ascolta. Grazie caro Enzo per i bellissimi brani che ci danno tanta serenità, ti saluto caramente e un saluto a tutti in generale. Firmato la Elena di Rossano Veneto. E allora carissima Elena, prima mi ha chiamato anche la Clara della Gazzera e mi chiedeva una canzone di Jimmy Fontana, un brano che mi richiedeva sempre la nostra Antonietta di Merne, e tu sai bene, e lei era molto legata a questo brano di Jimmy Fontana che porta come titolo Pensiamoci ogni sera. E allora questa canzone la andiamo a dedicare alla nostra Clara, Clara della Gazzera, che appunto ce l'aveva richiesta, e te la dedico anche a te ricordando la nostra cara amica Antonietta.

0: cosa vuoi.
1: La voce di Iva Zanicchi con Non pensare a me.
0: Una parentesi fra noi.
1: E allora abbiamo ascoltato il brano di Jimmy Fontana, Pensiamoci ogni sera, questo brano che appunto mi aveva richiesto la Clara della Gazzera per ricordare anche la nostra Antonietta di Merne, e l'ho dedicato anche alla nostra Elena di Rossano Veneto, una grande amica della Antonietta di Merne.

E allora volevo ricordare anche una voce storica delle radio che è venuta a mancare proprio la settimana scorsa, è venuto a mancare Cesco Del Santo, era una voce che ha tenuto molta compagnia nel corso di tutti gli anni, specialmente che ha iniziato credo ancora a sua volta emittente regionale veneta, che se non sbaglio poi è diventata Radio Principessa e poi è stata chiusa definitivamente, e poi è passato a Radio Sorriso dove faceva un liscio folk, intratteneva il pubblico, i radioascoltatori, specialmente nel periodo di mezzogiorno verso l'una, così con una trasmissione che si chiamava Radio Folk. Cortino, ripeto, a chi non lo conosce, che è stata una voce storica delle radio, specialmente appunto di Radio Sorriso. E volevo fare le mie condoglianze specialmente alla famiglia di nostro caro Cesco Del Santo. E proprio la notizia me l'ha data l'amico Roberto Gennaro l'altro giorno, che appunto mi ha detto che è venuto a mancare questo nostro caro amico. E allora lo ricordiamo, che è stata una voce storica delle radio.

Eh sì, da bambino i giganti con questo brano. Allora, voglio dedicare una bella canzone al nostro carissimo nonno Piero con la Valentina. Ti dà tutto ciò che vuoi. E allora, per questi due nostri amici, vado a dedicare una canzone dell'amico Omar Lambertini. Porta come titolo questo brano Un amore così.

Sì, è incominciata e anche finita, eh sì, perché tra un po' il sottoscritto sta per salutarvi, ma ovviamente prima ancora devo fare un paio di canzoni prima di congedarmi da voi. E allora abbiamo ascoltato anche il brano di Omar Lambertini con Un amore così, una canzone che ho voluto dedicare alla nostra Valentina e Piero. E allora c'era anche il nostro Gianni da Padova che mi aveva chiesto una canzone, adesso la inseriamo subito. E allora vediamo un pochino qua anche i messaggini che mi sono arrivati. Bravo Enzo, un saluto alla Clara e un pensiero alla cara amica Antonietta, grazie mille, firmato la nostra Elena di Rossano Veneto. E appunto si riferiva alla canzone che abbiamo dedicato alla nostra Antonietta, ricordandola con il brano che mi chiedeva sempre di Jimmy Fontana, Pensiamoci ogni sera. Ma proprio parlando anche della nostra cara Antonietta, è arrivato anche questo bel messaggio che dice: sono Roberto, figlio dell'Antonietta da Maerne. Volevo ringraziarvi tutti per ricordare molto spesso la mia mamma, ed anche questa sera vi ho ascoltato ricordando la mia amata mamma assieme a voi. Giovedì prometto di chiamare in notturno. Un bacione a tutte le persone che hanno amato mia mamma. Firmato appunto Roberto. E allora, caro Roberto, tua mamma era sempre solita verso le 11:30, mezzanotte, quando facevo appunto un notturno che andava oltre la mezzanotte fino all'una. Finite appunto le richieste, diceva, prima che io andavo via, prima di andare a casa, mi chiedeva sempre questo brano appunto di Jimmy Fontana, Pensiamoci ogni sera. Mi chiedeva, diceva: Enzo, non è che mi puoi accontentare con questo brano? E allora io prontamente subito gli dedicavo il brano di Jimmy Fontana, Pensiamoci ogni sera. Grazie Roberto di avermi inviato questo messaggio, sono molto lusingato, grazie. Ovviamente noi, almeno io, la ricordo sempre con tanto affetto la tua cara mamma Antonietta, anche perché chiamava molto spesso la mia mamma, si sentivano molto spesso per telefono. Grazie ancora Roberto.

allora vado subito ad accontentare il nostro carissimo Gianni di Padova, che mi chiedeva appunto, dice: carissimo, mi fai ascoltare Ave Maria di John Aldey? Grazie, firmato il nostro Gianni da Padova. E allora abbiamo pronta subito la canzone richiesta dal nostro Gianni e poi subito dopo ci ritroviamo.

Bene, carissimi amici, ormai avrete capito dalla sigla che state ascoltando in questo momento, il nostro Enzo Gribadi DJ vi sta per salutare, per ringraziare e in questo caso per darvi appuntamento a tra 15 giorni. Per quanto mi riguarda, con la trasmissione Nel cuore della notte ci riascolteremo domenica 31 di maggio. Però vi voglio ricordare anche l'appuntamento, come ogni quarto mercoledì del mese, liscio di sera, non sarà il prossimo ma l'altro mercoledì ancora, cioè mercoledì 27, come ogni quarto mercoledì del mese, appunto liscio di sera dalle 21 fino alla mezzanotte, con le tante belle canzoni della musica ovviamente da ballo liscio, con le tante orchestre che ogni qualvolta mi inviano tante belle canzoni. E allora, come sempre, vado a salutare tutti quanti voi, partendo dalla nostra cara Maria delle Acciughe, la Marica, assieme ai genitori Anna Maria e Corrado di Treviso, il nostro Davide Alesiano in provincia di Vicenza, la nostra Antonietta Bovo, la nostra carissima Anna Paola, la nostra Gabriella di Olmo, il nostro Luca di Mandria, l'amico Natalino di Vicenza, la Nadia di Cassabio, la Gianna di Santa Maria di Sala, la nostra Ada di Asolo, la nostra Giuseppina di Campo San Piero Nono Piero con la Valentina, la nostra cara Martina che mi dà la buonanotte, dice grazie, ciao caro per la compagnia, un baciotto, firmato la nostra Martina, scusate. Poi saluto caramente anche la nostra carissima Clara della Gazzera, il nostro Gianni di Padova, e poi il nostro carissimo Enzo di Vittorio Veneto, la nostra Esmeralda di Padova che mi aveva chiesto una canzone, magari ti dedico la canzone finale, la nostra Elena di Rossano Veneto, e poi saluto caramente anche la nostra Aldona di Roma che appunto mi ascolta in streaming, e anche l'Anna di Taranto, entrambi mi ascoltano in streaming. Saluto

Poi devo salutare chiaramente anche la nostra carissima Marinella e Maurizio. È arrivata anche la nostra Nicole. Dice: ciao, sono stata in ascolto un bel pezzo, ma poi Morfeo mi ha portata con sé. E ti ascoltavo nel dormisveglia, ma era più il forte il sonno. Comunque la radio è ancora accesa e ti saluto, ti auguro un buon ritorno a casa, una buona settimana a tutti e ovviamente un saluto caro a tutti gli ascoltatori, firmato la nostra Nicole. Ce l'ha fatta la Nicole, è riuscita fino alla fine e il messaggio è arrivato. Bene, io con questo ho terminato, auguro a tutti quanti voi una buona notte serena, un buon inizio settimana, come sempre un caro saluto e un abbraccio agli ammalati, alle persone sole e tutti coloro che ci seguono sempre con tanto affetto. Il mio abbraccio a tutti quanti voi, buonanotte dal vostro Enzo Grimaldi DJ, e come ricordo ci riascolteremo domenica 31 per quanto riguarda la trasmissione Nel cuore della notte, sempre dalle 21 alla mezzanotte, e con Liscio di sera mercoledì 27. Grazie ancora, buonanotte.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 13 maggio 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale, resteremo insieme sino alle ore 18. E allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo? Iniziamo bene, perché? Perché andiamo sui Colli Ugani. Ecco. Quindi una visita stupenda che ci porterà a Villa Beatrice d'Este, appena recuperata e appena aperta al pubblico. Una meraviglia, ecco, lo dico con cognizione di causa perché l'ho vista, ci sono stata, è veramente un gioiello restituito alla comunità, a tutti noi ovviamente, e non ci resta ovviamente che visitarla, scoprirla, perché siamo a Baone e quindi è abbastanza nel cuore, diciamo nel mezzo dei Colli Ugani, però c'è anche un paesaggio, uno spettacolo, una natura veramente meravigliosa. E allora a questo riguardo avremo in collegamento la restauratrice che si è occupata da parecchio anni appunto per recupero di questa villa e dell'architetto Chiara Matteazzi, ed è un ritorno ai nostri microfoni. Poi andremo a Venezia e quindi nell'isola di San Servolo e in Laguna, perché avremo ospite la professoressa Elena Vanzan Marchini, che ci porterà in questo meraviglioso ambiente naturalistico anche qui, ma ricco di storia. Beh, insomma, San Servolo poi ha una storia veramente grande, importante, significativa, e quindi insomma è un viaggio anche questo nei secoli e quanti secoli, e scopriremo la bellezza ovviamente dal punto di vista dicevamo paesaggistico, ma soprattutto perché San Servolo dietro insomma c'è una storia secolare variegata di grande interesse, anche di interesse non solo storico architettonico, ma anche appunto per quello che è stato il recupero di ammalati, i pazzi, non erano chiamati così, malati di mente, e vedremo quale funzione è stata appunto attribuita a questa isola ovviamente isolata lontano dagli altri, e quindi era un po' diciamo anche triste questo aspetto, come in effetti è avvenuto. E poi ci parlerà della laguna, e quando diciamo laguna si apre veramente un capitolo che non finisce più, e appunto la nostra ospite Elena, professoressa Elena Vanzan Marchini, ci porterà in questo contesto. Parleremo poi, ecco, poi andiamo a Bassano, perché continua quel bel ciclo interessante di incontri di storia, incontri della, soprattutto questa volta della pittura più che di storia, perché se settimana scorsa ci siamo intrattenuti col professor Mario Guderzo, questa autorità è veramente una persona che di una professionalità straordinaria. Se ci ha parlato di Canova e il Piccolo Principe, vi ricordate che bella storia, insomma, ecco, tutta vera, quindi è stato un incontro, mi hanno riferito, meraviglioso, ma non avevo dubbi. E allora ecco che il prossimo incontro riguarda la chiesa di Sant'Antonio e si parla delle opere di Jacopo Bassano e Francesco il Giovane. Qui la famiglia da Bassano, questi pittori hanno segnato un'epoca, una famiglia appunto, quindi a partire dal padre e poi quelli che sono stati i figli e via via, insomma un po' tutti erano dediti alla pittura, in pittura in particolare. Magari noi conosciamo le opere soprattutto di Jacopo, il capostipite della famiglia, ma non sono meno interessanti quelli dei figli, anche dei due figli. Quindi ci sarà questo evento di arte legato alla storia locale appunto, che si rifà a quella che è, ecco, sotto il titolo diciamo della predica di San Paolo agli Ateniesi 1574, ma qui adesso non entriamo nei particolari appunto dell'incontro, perché sarà il professore Mario Guderzo, come dicevamo, che ci rende dotti su questo incontro. Parleremo poi di un libro, ecco, la nostra università. Siamo tutti affezionati, Università di Padova, la seconda più antica del paese, una delle più antiche d'Europa, e quindi il Bo, ecco, noi confidenzialmente chiamiamo il Bo, abbiamo detto tante volte, perché è diventato un linguaggio comune, dove studi al Bo, dove vai al Bo, che esami è sostenuto al Bo, insomma, sarà ricordi ormai lontani, ma il Bo è rimasto nel nostro cuore, nella nostra mente. Allora, c'è sempre qualcuno che ricorda anche
quello che è stato un periodo particolarmente significativo, particolarmente bello del nostro del nostro università, e quindi c'è un riferimento al soggiorno, all'insegnamento che è stato svolto da Galileo Galilei, 18 anni più belli della sua vita, come lui li ha sempre definiti, e poi c'è anche un po' di romanzo, diciamo, in questo libro, ma non tanto, perché si rifà a quello che è stato il prestigio della nostra università, riferito appunto 1500, 1600, 1700, ma anche poi successivamente, perché insomma è una università veramente ambita. E allora qui abbiamo il libro Il destino del Bo, questo è il titolo, il suo autore è Stefano Caroldi, romanziere, scrittore, appassionato appunto di letteratura, e ci farà conoscere questo istituto, questo appunto il nostro università, anche sotto un aspetto un attimino romanzato, ma non più di tanto, E poi parleremo di una mostra. Qui non abbiamo l'ospite, è una mostra che si terrà a Monselice e dal titolo Lo sguardo nel tempo di Bruno Moratto. Vediamo un attimo di che mostra si tratta. E questa è la scaletta di oggi. Domani tocca a noi, il nostro turno, e quindi domani ci sentiamo ovviamente per altri argomenti, perché domani la trasmissione sarà incentrata su temi di attualità, come naturale che sia, e parleremo di tanti argomenti, anche dei monopattini, che c'è l'obbligatorietà ovviamente del casco, della targa, dei limiti, anche perché insomma un po' scorazzano questi mezzi, creando anche dei problemi, e quindi lo vedremo domani le norme, ecco, andremo nel merito di quella che è la normativa che entra in vigore proprio domenica 17 maggio, e poi andiamo a quelle che sono le operazioni che tutti magari siamo stati coinvolti: una voltura, un subentro, una bolletta, un fornitore che cambia perché abbiamo cambiato casa, perché abbiamo cambiato fornitore, perché insomma nelle nostre case è successo un po' di tutto a livello appunto di fornitore, e qui avremo il nostro esperto ovviamente Barbara Venuti, che ci darà tutte le notizie necessarie per andare incontro a questi adempimenti, e via via altre, ovviamente altre novità sempre di attualità, perché domani si parla sempre di attualità. E con questo direi che abbiamo illustrato anche a grandi linee quella che sarà l'incontro per domani. Allora torniamo a noi perché appunto adesso andiamo sui Colli Euganei, come abbiamo detto, andiamo a scoprire Villa Beatrice d'Este, e poi la villa, sì, come ovviamente edificio architettonico, artistico, recupero, veramente deve essere stato un grande lavoro di attenzione, di responsabilità, perché la villa è abbastanza ampia, insomma ci sono diverse sale, ma poi è stato dato un carattere, diciamo, modernissimo a questa villa, perché è una villa immersiva. Adesso sono un po' strutturate così le ville, soprattutto mostre, allestimenti immersivi, interattivi, multidisciplinari, ecco, questi aggettivi ormai li utilizziamo anche noi nelle nostre presentazioni, perché c'è questa facilitazione, modernizzazione, di andare incontro a quella che è la storia, quelle che sono le bellezze appunto della mostra o dell'edificio che andiamo a vedere, e ci aiutano anche appunto a comprendere il passato, a macinare secoli e secoli di storia più facilmente che non attraverso i libri, e quindi questa villa, ecco, ha questo carattere appunto della multimedialità. Allora adesso noi controlliamo anche l'orario, perché dobbiamo anche essere precisi con l'orario, con la nostra ospite, e ci inoltriamo. Andiamo a Baone, perché siamo nel comune di Baone, siamo proprio sui Colli Euganei, proprio nel cuore, come dicevamo, e allora adesso vediamo di appunto arrivare anche noi a Baone, il tempo di metterci in contatto con la nostra ospite. Se l'avete già visitata, fateci anche un messaggio, in modo tale che vediamo qual è stata la vostra impressione. Allora, il tempo di metterci in contatto con la nostra ospite.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, ci trasferiamo a Baone, perché appunto di recente, da qualche giorno possiamo dire, è stata aperta una meravigliosa villa Beatrice d'Este. C'è una storia molto significativa, un personaggio particolare e uno restauro veramente singolare e di grande responsabilità. Abbiamo in collegamento, ritorno ai nostri microfoni, con piacere salutiamo l'architetto Chiara Matteazzi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito.
0: Ecco, allora dicevamo, una meraviglia, ecco, da vedere, senz'altro la consigliamo, però architetto Chiara, andiamo un po' anche indietro nel tempo, vedere cosa è successo, come mai era rimasta un po', diciamo, nascosta nell'ombra, trascurata, ecco, perché un gioiello così nel cuore dei Colli Euganei, insomma, andava riscoperto. Allora andiamo un po' alla storia di questa villa, architetto.
1: La storia della villa risale al 1221, quando questo luogo era un monastero maschile fondato da Martino de Milano. Solo nel 1221 arriva poi la beata Beatrice prima e fonda una comunità femminile benedettina. Rimane lì fino alla sua morte nel 1226, e infatti quest'anno celebriamo gli 800 anni della sua morte. È stata l'occasione proprio per inaugurare il museo degli Euganei.
0: Sì.
1: E successivamente la villa nel 1657 è stata trasformata in villa veneta, e quindi da monastero diventa villa veneta, e dopo vari passaggi di proprietà solo nel 1989 viene acquisita dalla provincia di Padova e apre un museo naturalistico dei Colli Euganei. Diciamo che era stato un po' in sordina, diciamo, e quindi che solo quest'anno è rinato diventando il museo degli Euganei.
0: Sì, esatto. Allora, ecco questo personaggio, questa donna straordinaria che viene da una famiglia importante, insomma, i d'Este, e poi a un certo punto decide di dedicarsi a una vita religiosa ed è molto seguita, abbiamo visto un po' anche nella storia. Quindi era anche un personaggio carismatico, di grande attrazione, Chiara.
1: Sì, era una persona assolutamente carismatica, infatti viene rievocato proprio il suo arrivo anche a Villa Beatrice, un arrivo che non è in solitaria ma è accolto da tutta la cittadinanza, quindi sì, sicuramente una grande trascinatrice, è stato il nostro punto di riferimento per questo importante restauro. Infatti una delle sale più importanti è proprio dedicata a lei.
0: Sì.
1: E abbiamo un quadro parlante che la ritrae, è l'unica immagine che avevamo in nostro possesso, un'icona proprio della Beatrice, e quindi viene attivato con un sensore di prossimità e racconta la storia di questa splendida donna.
0: Certo, allora andiamo un po' a quello che è stato il recupero, quello che è stato il restauro, che deve essere stato impegnativo, perché la villa ha 9-10 stanze visitabili, mi pare, quindi è un bel complesso, voglio dire, ecco, com'è stato il restauro, architetto?
1: Allora, il restauro è stato innanzitutto orientato a rispettare quella che è la natura della villa. Diciamo che siamo in un contesto paesaggistico dove la villa bastava a se stessa, in realtà, perché da lì si dominano tutti i Colli Euganei.
0: Sì.
1: Quindi abbiamo rispettato la ripartizione originaria della villa con il grande salone centrale passante, che è rimasto salone. Sì. E quindi è dedicato solamente a eventi che possono essere conferenze, ma anche matrimoni o altre cose di questo tipo, mentre le sale laterali sono state allestite però con allestimenti che in qualche modo possono essere spenti e anche tolti in qualsiasi momento senza arrecare alcun danno.
0: Certo, e abbiamo questo, diciamo, abbraccio con la memoria, con la storia e la tecnologia, perché insomma abbiamo questo ambiente immersivo, museo immersivo, interattivo. Ecco, questo connubio come l'avete realizzato così bene che ci portate nella tecnologia senza accorgercene?
1: Allora, innanzitutto i protagonisti sono gli Euganei nella loro interezza.
0: Sì.
1: Quindi non solo gli Euganei Colli, ma anche le persone che vivono gli Euganei. Come siamo riusciti a farlo? Innanzitutto con un'interazione di tutte le installazioni, in quanto si attivano solamente alla presenza del visitatore, e questa è una cosa molto importante.
0: Sì.
1: Perché in qualche modo fa vivere l'esperienza della visita del museo. Per esempio nella prima sala c'è questo tavolo interattivo che racconta le quattro gemme dei Colli Euganei, l'olio, il vino, il miele, i visi, che si attivano nel momento in cui il visitatore si siede proprio davanti alla postazione. Ma il racconto poi prosegue in un'altra sala che apparentemente sembra non allestita, ma in realtà quando si varca la soglia viene attivato una proiezione su tutta una parete e diventano protagonisti proprio alcuni personaggi dei Colliodani, che raccontano anche loro quelle che sono le peculiarità dei Colli stessi. Passiamo da, non so, chi ci racconta del vino, l'abate di Praglia che ci racconta un po' di quella che è in realtà dell'abbazia, ma abbiamo anche chi si occupa di accoglienza e quindi ci racconta cosa significa per un visitatore venire nei Colli.
0: Certo.
1: Poi si passa al salone. Prego.
0: Sì, no, il salone che è veramente bello, ma veramente stupendo. Diamo una descrizione chiara del salone, perché è un lampadario, un arredamento tutto particolare.
1: Sì, il salone innanzitutto ha una doppia altezza con un ballatoio da cui ci si può affacciare e godere dall'alto di questa spazialità assolutamente importante. Ma la cosa bellissima è che è un salone passante, praticamente attraversandolo e la porta d'ingresso e la porta d'uscita verso la terrazza posteriore ti danno proprio la prospettiva dei 360 gradi di paesaggio da cui puoi godere. Paesaggio che poi è stato in qualche modo riprodotto anche nelle sale successive.
0: Sì. E poi andiamo oltre, questa biblioteca, che così a vederla magari chi non è esperto di touch o oppure di movimenti tecnologici magari può anche sfuggire. E lì c'è la sorpresa di un piccolissimo click, mi trovo davanti Dante, mi trovo davanti altri ospiti. Ecco, anche qui diamo l'idea, architetto, di che cosa si tratta.
1: Allora, anche qui un'altra installazione interattiva, perché abbiamo riprodotto con degli schermi molto grandi una biblioteca virtuale, quindi sì, una serie di libri che ti suggeriscono di essere toccati. Abbiamo 4 volumi proprio rappresentati fisicamente, che invece hanno un segnalibro, sono gli unici con un segnalino e un pallino che tu devi premere, e nel momento in cui vengono sfiorati si apre questo libro. Ci sono 4 volumi, perché abbiamo scelto 4 autori che hanno in qualche modo raccontato i Colliodani. Abbiamo Francesco Petrarca, Ugo Foscolo e poi del Novecento abbiamo Andrea Zanzotto e Giorgio Caproni, sì, che magicamente nel momento in cui il libro si apre vengono proiettati e raccontati con 4 voci diverse, accuratamente scelte in base anche all'età dell'autore. Di quando ha scritto i brani che vengono raccontati, e quindi una parete è dedicata proprio alla proiezione di questo autore che legge i propri versi.
0: Sì, sì, molto bello, veramente si guarda volentieri questo racconto così, ecco, particolare. E allora, ecco, intanto siamo sul Monte Gemola, qua mi chiedono, quindi siamo proprio come dicevamo, proprio nel cuore dei Colliodani. Eccolo qua, perché me lo stanno chiedendo. Non è impegnativo arrivarci, magari qualcuno non conosce queste zone, ma andateci tranquillamente, si arriva piano piano, magari, ecco, ma si arriva senza tanta difficoltà. E allora abbiamo anche fuori questa, poi che abbiamo incontrato le associazioni, c'è veramente tutto un calendario. Il 10 di maggio c'è stata una festa,
1: molto
0: quindi
1: fitta.
0: È destinata a vivere anche un altro senso, Chiara?
1: Sì, è un modo per accogliere i visitatori. Io dico sempre è finestra e specchio, uso questa metafora perché è specchio per chi abita sui Colliodani, per rendersi conto di quelle che sono le proprie radici, ma anche il grande potenziale che abbiamo. Quindi io penso che il maggiore sponsor dei Colliodani siano proprio i suoi abitanti. Ma è finestra verso l'esterno, perché appunto chi va lì può rendersi conto dei comuni, delle diverse realtà che i comuni ospitano. Infatti l'ultima sala immersiva è proprio dedicata a tutti i comuni dei Colliodani, perché si assaggiano e si assaporano quelle che sono le peculiarità di ciascun comune.
0: Certo, allora ci sono anche 2 sale o 3 dedicate alla fauna e alla flora. Ecco, qui ecco, quel materiale, quelle immagini sono riferite realmente a quello che può offrire o che poteva offrire i Colliodani, oppure c'è una descrizione dell'ambiente, della sua flora, della sua fauna?
1: Allora, in questa sala ovviamente abbiamo recuperato un po' quello che era l'allestimento originario dell'apertura del Museo Naturalistico dei Pagliugani, ma abbiamo dato nuova vita, abbiamo diviso praticamente in tre ambienti questa sala, e ognuno dei quali racconta, soprattutto con le voci dei suoi animali, quello che è il contesto. Anche qui abbiamo quattro monitor, e nella vetrina dove c'è l'animale solitario, diciamo, lui è il solista che dall'addio a una situazione corale, e anche qui abbiamo l'interazione del visitatore, quindi il visitatore si avvicina a una vetrina, parte un sonoro e un video che, dove gli animali prendono vita, e attivando tutti e quattro i monitor alla fine sembra, c'è l'impressione di essere in un bosco, comunque in un ambiente immersivo.
0: Certo, bene, allora insomma abbiamo dato al nostro ospite dato un'idea di quella che è veramente una bellissima villa, ma bisogna andarla a vedere, ecco, e questo è un po' quello che ci teniamo.
1: Anche l'ultima cosa che vi dico, ci sono anche i visori che piacciono moltissimo a adulti e bambini, all'interno dei quali abbiamo raccontato quelle che sono le proprietà della provincia di Padova, quindi i musei della provincia, quindi anche Cavabomba e il museo di San Martino a Cefalù di Santa Croce.
0: E nelle indicazioni abbiamo notato che c'è scritto museum, però architetto, qualcuno diceva è meglio mettere anche Villa Beatrice, non so, basta museum e già potrebbe essere sufficiente.
1: Allora, in realtà il logo è museum e Villa Beatrice d'Este. Museum in sé innanzitutto è internazionale e contiene in sé le vocali EU, rappresentano proprio degli eugani, quindi è un anagramma che è stato fatto volutamente. Poi Villa Beatrice d'Este nella comunicazione sicuramente è il sottotitolo per raggiungerla, soprattutto renderla più accessibile. Ci tengo a dire che tutto il museo è assolutamente accessibile, sia nella grafica, che quindi nei pannelli espositivi, che negli allestimenti, quindi è una sensibilità che sicuramente ha contraddistinto tutto il lavoro.
0: Certo. E c'è una bella notizia, per 2 mesi c'è l'ingresso gratuito, diciamolo pure a Chiara, questo fa piacere perché già ho ricevuto dei messaggi se c'è la prenotazione e quanto si paga. Beh, allora affrettatevi, diciamolo Chiara, andare subito.
1: Sì, per fino a fine giugno l'ingresso per tutti i residenti nella provincia di Padova è assolutamente gratuito, quindi un invito eccezionale a visitarlo, come dicevo, è proprio per incentivare questa funzione di specchio che ha questo museo.
0: Certo, e dopo successivamente ci aggiorneremo, insomma vediamo, ma intanto per 2 mesi insomma appunto avete l'ingresso gratuito. Allora ripetiamo, Villa Beatrice d'Este, siamo un comune piccolo tutto sommato di Baone, però io immerso proprio nei Colli Eugani, guardate che è una visita nella visita, naturalistica, paesaggistica e appunto storica e architettonica. Bella, molto bella, mi è piaciuto moltissimo architetto Chiara, e brava lei. Grazie. E tutto lo staff, insomma, che ha contribuito a questa
1: realizzazione. È stato un grande lavoro di squadra.
0: Immagino. E quanto tempo ci è voluto, Chiara?
1: Allora, l'allestimento è iniziato a febbraio. Ovviamente c'è stato tutto il backstage, perché i video, come vedrete, sono stati girati nelle varie stagioni, quindi è oltre un anno che ci lavoriamo per la preparazione dei materiali. L'allestimento vero e proprio, ovvero il montaggio, è iniziato a febbraio, quindi siamo stati anche bravi, dai, veloci, perché volevamo essere pronti per questo compleanno importante della Beata Beatrice.
0: Ce l'avete fatta, perché è stata inaugurata 15 giorni fa e quindi insomma i tempi sono stati rispettati. Allora noi ringraziamo la nostra ospite, architetto, ripeto, Chiara Matteazzi, che si è occupata di questo meraviglioso restauro. Non ci resta che andare a vedere la villa, e complimenti architetto a lei e a tutto lo staff.
1: Grazie.
0: Complimenti.
1: Bene. Siamo numerosi.
0: Senz'altro. Grazie, alla prossima, grazie, arrivederci.
1: Arrivederci. Grazie.
0: Bene, guardate, bella, veramente un recupero straordinario, quindi Villa Veneta ovviamente, ecco, ma quello che è piacevole anche per chi ha famiglie, figli, nipoti eccetera, portateli, perché c'è questo mondo multimediale che insomma ormai fa parte degli allestimenti, di quelle che sono le visite, anche le visite delle mostre di pittura, ci sono un po' dappertutto. Ne ho parlato anche con le nostre, col nostro centro culturale di San Gaetano di Padova, ne ho parlato tanto di questa, questi allestimenti immersivi. Comunque si tratta appunto, siamo sul Monte Gemola come dicevamo. Allora, mi scrivete ancora? No, non c'è nessuna prenotazione, come abbiamo detto rispondo ancora ai messaggi, perché per 2 mesi insomma è tutto gratuito e presentatevi, e quindi potete entrare, visitare e quindi toccare con mano questa nuova realtà. Allora, storia di Beatrice, eccola qua. Nacque ai piedi dei Colli Euganei, ci viene detto, intorno 1191. Ecco, non abbiamo proprio la data precisa, ma siamo lì, insomma. Quindi quella è la sua data di nascita, figlia del marchese Azzo VI d'Este e di Sofia di Savoia. È vissuta tra le corti di Este e di Calaone, in un mondo di musica, di eleganza, di privilegi, insomma, queste erano le corti di un tempo. E poi i trovatori provenzali la celebravano per la bellezza, virtù, e poi insomma ebbe, diciamo, una giovinezza molto agiata. Però non sempre è così, perché poi ci fu la guerra che, come sappiamo, cambia proprio tutto, conflitti tra i Guelfi e i Ghibellini, e portarono alla morte del padre e dei fratelli e all'assedio di Este. Questa grande centro Este ha una storia molto significativa alle spalle, e forse sarà bene, ecco, prendersi cura anche di Este e dintorni. Allora, Beatrice si allontanò per la vita religiosa, fu turbata da questo fatto della famiglia e si dedica a una vita di contemplazione. Si ritira sul Monte Gemola, eccolo qua, e fondò una comunità tutta al femminile, benedettina, e il suo esempio di vita religiosa, di vita così semplice, di vita contemplativa, ha attirato l'attenzione di molte donne, nobildonne, soprattutto venete, che lasciarono i propri privilegi per condividere questa vita di preghiera, di lavoro, di servizio, di silenzio, di concentrazione e anche di modestia. La nostra Beatrice morì il 10 maggio 1226, ecco che ricorrono esattamente 800 anni dalla sua morte, ed era giovane, aveva 34 anni. Nei secoli poi cosa successe? Ebbe un forte richiamo, un forte seguito per quello che è stato il suo esempio di vita, per essere così seguita da molte donne, e successivamente andiamo al 1763, il Papa Clemente XIII la beatificò e divenne appunto la nostra Beatrice, Santa Beatrice d'Este. Il suo corpo incorrotto è conservato in una teca di cristallo nel Duomo d'Este, ecco. Quindi vicino abbiamo anche questa possibilità di vedere appunto il suo corpo. E quindi ecco che c'è stata questa ricorrenza. 800 anni sono tanti, significativi, ma c'è stato anche un risveglio, diciamo, ecco, di questo ambiente, di questa struttura, di questa villa, che qualche tempo fa, abbiamo visto anche le foto, era messa un po' maluccio, trascurata, quelle cose che magari non si danno peso, perché non c'è il tempo, perché non c'è la volontà, perché non ci sono i fondi. E invece questa occasione della ricorrenza degli 800 anni è stata veramente, diciamo, miracolosa, perché ha restituito questo bene così interessante. Ed è un museo, come diceva la nostra ospite, immersivo, eccola qua, tra memoria, tecnologia, una tecnologia che non è spinta, è gradevole, è poi alla portata di tutti, insomma, i bambini, i ragazzi si entusiasmano con questo toccare, tac, insomma, touch che è dappertutto, ci sono proiezioni. Poi è molto bella, è molto particolare questa libreria virtuale, ecco, si va a schiacciare, cliccare un libro e ti viene fuori, ecco, il Foscari, ti viene fuori Zanzotto, il Petrarca, insomma, è molto, sì, molto bella. e parlante ovviamente. E poi c'è il quadro, in un'altra sezione, il quadro parlante di Beatrice, che racconta la sua storia, racconta la sua vita. Quindi questi mezzi tecnologici sono veramente immediati, espressivi, ti metti lì, ci sono appunto, ci si può accomodare e seguiamo insomma con una facilità enorme, perché un conto è la storia dei libri, un conto è la storia del video, che così insomma prendi nell'immediatezza quella che è stata la vita insomma di questo personaggio. E quindi ecco che abbiamo questo gioiello appunto dei Colli Euganei. Allora vediamo i nostri Colli Euganei, abbiamo parlato già precedentemente, e questo gruppo di rilievi collinari di origine vulcanica della pianura veneta sono bellissimi, estesi, però in certi punti forse sono meno frequentati, meno conosciuti. Io adesso parlo della zona di Baone, perché siamo stati costretti appunto a frequentare quella zona lì, ma è di un paesaggio veramente straordinario, non è uniforme la bellezza dei Colli Euganei. Ci sono punti, ripetiamo, un po' nascosti, un po' riservati, che ci si sofferma veramente per un colpo d'occhio straordinario, e questa è proprio la zona di Baone. Baone, pensate un po', è un comune piccolissimo, credo che sia il più piccolo della provincia di Padova, se non vado errato, ma dopo controllo, deve essere sui 600-700 abitanti, insomma proprio come si suol dire in gergo, quattro anime, però molto curato, molto insomma ben, si presenta molto bene. E poi c'è questa frazione di San Giorgio, e qui veramente c'è questa rivalità comune frazioni, dove abbiamo incontrato anche dei personaggi di associazioni storiche, un certo Renzo, eccolo qui, che adesso mi ricordo, che raccontava l'attività di queste associazioni. Ci sono 4-5 feste ogni anno importanti che ricordano rievocazioni storiche del territorio, della zona, e quindi è veramente, si respira uno spirito di ricostruzione della storia del passato. E allora andiamo ai nostri colli, dicevamo, questo gruppo di rilievi collinari di origine vulcanica appunto della pianura veneta, sono sorti a seguito di eruzioni sottomarine circa 30 milioni di anni fa, ci dicono, e il toponimo Euganei deriva dal latino Euganeus, che fa riferimento all'antica popolazione degli Eugani che abitavano prima dei Veneti. Quindi i nostri amici, i nostri fratelli Eugani hanno veramente origini antichissime. Con gli Eugani formano un arco collinare con i colli Berici, che proseguono poi nella provincia di Vicenza. Anche qui, se esiste qualche differenza, sì, non eccezionali, i Colli Euganei sono costituiti da trachite, un tipo di roccia vulcanica, mentre i Colli Iberici sono per lo più calcarei. Colli Euganei hanno superficie di 20.000 ettari circa, all'incirca, si compone oltre 60 colli di varie altitudini. Andiamo a Monte Gemolo, è 200 metri sul livello del mare, quindi non è altissimo, però ne abbiamo di più elevati, dai 400 metri, poi ancora arriviamo al più alto, ecco qua, altitudine di 500 metri e più, che è il Monte Venda. Monte Venda, per l'esattezza, eccola qui, ha un'altezza di 601 metri, quindi insomma è abbastanza alto. Poi un territorio che è ricco di vegetazione, come abbiamo detto, di fauna, di flora, eccola qua, una flora fitta, una vegetazione molto densa, piante a basso fusto, in prevalenza sempreverdi, e qui troviamo la ginestra, il leccio, il carpino, il corbezzolo, l'erica, e poi via via altri, insomma, zone di bosco, di castagno, di rubini. Ecco, l'altra domenica che c'eravamo era veramente una zona di rubini anche in fiori bianchi belli, che si possono anche ovviamente utilizzare in cucina, e prati ovviamente è lo spettacolo della zona. Poi ancora fauna, ecco qua, tornano si torna il discorso dei cinghiali, non ce ne sono, non li abbiamo visti, insomma non lo so se sia stato un po' ridimensionato il fenomeno, però ecco, ci sono donnole, faine, lepri e anche volpi, eccoli qua, e anche tassi. Allora, i colli comprendono 15 comuni, tra i più importanti Abano Terme, Arqua Petrarca, Gazzignano Terme, Monselice, Montegrotto Terme, Vo, importante anche questo comune per, anche per l'aspetto storico. Poi ancora abbiamo una zona è dotata della prima legge speciale ecologica del 1971 per la limitazione delle cave, appunto, che sono state molto frequenti queste estrazioni, ed è una zona tutelata essendo primo parco regionale del Veneto e risale al 1989. Quindi per fortuna c'è stata questa protezione legislativa che ne ha limitato il consumo. Poi ancora il centro delle terme, allora ci spostiamo proprio verso appunto uno dei centri dei terme, dicevamo, più importanti di benessere fisico, di benessere psicologico, ed è uno dei più importanti centri iogani a livello europeo. Infatti è ricco di, cioè, è frequentato da turisti dei vari paesi europei, come dicevamo. Poi colli iogani significa anche prodotti del luogo, prodotti appunto particolari, in modo significativo si distingue la produzione del vino. Qui emerge, spicca il moscato famoso, il rosso, poi ancora il serpino, che è un vino tipico, speciale dei colli iogani, e poi via via, insomma, tutto quello che ne consegue, altri prodotti che vengono da radico, le giuggiole famose di Arqua Petrarca, che insomma conosceremo tutti, le ciliegie, castagne d'autunno, insomma, come vedete, un territorio ricco, ma proprio ricco di tutto. E poi qua c'è l'imbarazzo della scelta per chi vuole mangiare qualcosa di locale, di gastronomico buono, ancora con la cucina tradizionale veneta, ed è ricco di agriturismi, perché anche qui per salire a Baone, insomma, ce ne sono molti. E poi andiamo a quelle che sono le bellezze che a noi attraggono, che ci piacciono tantissimo, le bellezze storiche, beni storici. Una per tutte è l'Abbazia di Praglia. Ecco, l'Abbazia di Praglia, che consigliamo di vedere se ancora non l'avete vista. Ma poi ancora il Castello del Cataio, di Monselice, parleremo anche di Monselice, ricco di questi beni, di questi castelli, le chiesette di Monselice, l'importanza religiosa che hanno avuto nel tempo. E poi ci spostiamo a Valbona, anche qui molto significativo, Villa Vescovi, penso che insomma l'abbiamo vista, ecco, consigliamo di vederla. E poi ecco Francesco Petrarca, dove ha voluto vivere, dove ha voluto essere sepolto, ad Arqua, che poi diventa Petrarca, appunto, che è stato abbinato il suo nome. Quindi, come vedete, una zona di meraviglie, di bellezze, di tranquillità, ricca poi flora, fauna, prodotti enogastronomici, come abbiamo visto in questa elencazione. E quindi una zona stupenda, che termina il suo apice con le cure termali che nel passato, ecco, adesso non ci possiamo dilungare per motivi di tempo, però qui sono passati personaggi importanti della storia, perché è riconosciuto un centro benessere fisico, psicologico, psichico, un po' tutto, ecco. Quindi colli iogani sono un mix di tutte queste bellezze, come stiamo dicendo, e quindi ecco che noi torniamo ancora a un invito a conoscerli un po' di più, conoscerli più approfonditamente, e soprattutto inoltriamoci per Baone, perché questa villa d'Este, Beatrice d'Este, merita proprio di essere visitata. E quindi ecco che abbiamo un ulteriore gioiello dei beni storici di questa zona. Quindi buona visita. Allora, vediamo anche l'orologio, manca poco, sta per arrivare la pubblicità, e noi poi ci prepariamo per un'altra intervista molto significativa, molto bella, perché ci porta a San Servolo. Qui adesso ci trasferiamo a Venezia, San Servolo e Laguna. Pensate un po' che magico viaggio che ci aspetta. Ritorniamo nuovamente in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, adesso appunto andiamo così a scoprire quello che sarà un incontro dedicato appunto all'isola di San Servolo, e poi ancora a quella che è la laguna, e qui è un capitolo di storia che non finisce più. E allora vediamo cos'è la storia di questa isola, che ha avuto momenti molto significativi, molto particolari. Adesso ci mettiamo in contatto con la nostra ospite, professoressa Elena Vanzan Marchini, che conosciamo, ospite ai nostri microfoni in molte occasioni, e quindi quando vogliamo proprio andare nel cuore, nelle viscere della storia, io la chiamo proprio così, nei bassi fondi della storia, non c'è altro che la nostra professoressa, che appunto conosce le vicende di Venezia, la storia di Venezia, come nessuno, direi, o quasi. Ecco, allora un po' di musica e adesso ci mettiamo in contatto con la nostra ospite.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, appunto andiamo all'isola di San Servolo e abbiamo con la nostra ospite professoressa Elena Vanzan Marchini. Buon pomeriggio Elena.
1: Buon pomeriggio carissima, eccoci. Come va? Bene?
0: Bene, bene, bene. Allora ecco, ci aspetta un grande incontro, dicevamo sabato 16 maggio e siamo appunto a conoscere ancora meglio, ancora di più San Servolo, la laguna, ma intanto partiamo da San Servolo che incuriosisce sempre ed è sempre importante. Allora la nostra ospite, storica, scrittrice, relatrice, è sempre presente nei social. Elena, allora, di che incontro si tratta? Di cosa parlerai?
1: Allora, parlerò dell'isola, della storia dell'isola, perché siamo nelle celebrazioni dei 20 anni dell'apertura del museo e dei 22 anni dalla restituzione dell'isola alla città. E quindi... Pronto?
0: Sì, sì, Elena, sì, sì, ti sento benissimo. Sì,
1: ah,
0: sì, sì,
1: scusa,
0: sì, sì,
1: perché sì, sono in macchina e quindi
0: sì,
1: ero
0: sì.
1: No, terrorizzata
0: no,
1: che fosse
0: si sente molto bene, vai.
1: No, allora, ti dicevo che la ricorrenza è molto importante per
0: sì,
1: il semplice fatto che appunto sono trascorsi 22 anni dalla restituzione dell'isola alla città, a differenza di molte altre isole che sono diventate alberghi e sono state vendute a delle compagnie straniere.
0: Sì.
1: Allora, per dirti, non so, l'isola di San Clemente,
0: sì,
1: per dirti le varie isole, la stessa Poveglia adesso ha un'avvertenza perché l'aveva messa in vendita il demanio, e però i veneziani hanno cercato di fare una mega associazione per riscattarla.
0: Sì.
1: Santo Spirito, che è disabitata, quindi l'isola Saccasessola, che era l'isola dei malati diciamo di polmoni, no?
0: Sì.
1: E di tubercolosi, è diventata Isola delle Rose perché non vogliono neanche ricordare la storia e il passato di Saccasessola, che è stata un'isola appunto destinata a curare le malattie polmonari. E quindi è stata un'espropriazione progressiva della città, e anche perché non esiste città al mondo in cui si vendano interi quartieri. E vendere le isole a Venezia, che è un arcipelago, è come vendere in un'altra città un quartiere, cosa che non si è mai vista.
0: Certo.
1: Perché le isole hanno dei parchi, quindi dei polmoni verdi a Venezia, no? E fanno parte del complesso urbano, del corpo urbano. Hanno delle strade che erano strade pubbliche fin tanto che sono rimasti ospedali queste isole, e hanno molti edifici, e così anche San Servolo ha queste caratteristiche, però non è stata venduta. Fortunatamente nel 2004, quando l'isola è stata restituita dalla provincia di Venezia alla città, è stata riaperta. Io ho fatto una grande ricerca storica, perché si conosceva molto poco la sua storia, e ho pubblicato un libro in carta patinata che doveva celebrare appunto questo evento. Adesso ho pubblicato invece un piccolo libro che fa la concorrenza ai cellulari, perché ormai bisogna essere leggeri,
0: sì, sì,
1: leggeri
0: sì,
1: proprio nel peso, in modo
0: sì,
1: che
0: sì, immediati
1: si sta in borsa,
0: sì,
1: magari mentre in vaporetto sta aspettando di arrivare a San Servolo, si spoglia, e non è una guida, perché le guide un po' mi annoiano, perché richiedono la competenza di sapere tutti i nomi di architetti, di pittori, eccetera, ma è una storia, proprio il racconto della storia di quest'isola che vive di riflesso la grande storia della Repubblica di Venezia.
0: Certo.
1: E sarà questa storia che io ripercorrerò sabato 16,
0: sì,
1: alle 4:15 nell'auditorium lì dell'isola, e poi dopo chi vorrà potrà passeggiare per il parco, o prima o dopo ci sarà un aperitivo, e insomma si cercherà di rendere ancora più fruibile un'isola che magari anche pochi veneziani conoscono e che anche molti veneti possono venire a conoscere,
0: certo,
1: se il tempo ci assiste, e spero che sia, insomma, una restituzione alla memoria non solo veneziana ma anche veneta di questa storia, che è anche molto, molto piacevole, molto particolare. Ecco.
0: Certo, certo. E allora, Elena, così dando uno sguardo, intanto collocata confluenza Canale Lazzaretto e Canale San Nicolò, però ho visto una data molto antica, mi dicono qua risale 819, ma è antichissima questa la storia di questa isola.
1: Infatti è il primo insediamento lagunare dei Benedettini, è il primo insediamento, pensati, nell'819 era già un insediamento consolidato e quindi l'inizio di questa isola risale alle prime migrazioni dei Veneti che fuggivano sotto la spinta dei barbari nella laguna. In questo caso erano dei Benedettini, i quali cercavano di fuggire e di rifugiarsi nella contemplazione nella natura, e devo dire che quelle terre incerte in mezzo alla laguna erano il posto ideale per la contemplazione, sì, ma anche per Dora et Labora, sì, nel senso che nella regola le benedettine, e questo è anche molto, molto bello, molto particolare, il labora non è il lavoro manuale, ma è la creatività, l'inventività che nobilita l'ingegno umano, e proprio in un'isola della laguna non poteva che esplicarsi l'ingegno umano, perché non c'era acqua potabile, bisognava difendere la terra dall'acqua perché ogni 6 ore crescevano le maree, quando poi l'Adriatico era mosso dalle tempeste entrava con irruenza in laguna e quindi rischiava ogni volta di ridistribuire gli equilibri fra terra e acqua. Quindi questi primi monaci benedettini hanno avuto un bel esplicare il loro ingegno per cercare di consolidare gli argini di questa isola, per anche cercare di ampliarla, per creare i pozzi con l'acqua potabile. Insomma, c'è stata la sperimentazione della prima urbanizzazione di Venezia, perché poi qualcuno di voi vorrà venire nell'isola e vederla, potrà immaginarsi come erano anche tutti gli altri isolotti di Venezia, che poi sul modello dei Benedettini creeranno i campi con i pozzi per l'acqua potabile, ci sarà questo correre intorno allo spazio comune del campo, infatti a Venezia sono tutti campi, c'è una sola piazza di San Marco, no? Certo. Perché il campo appunto era ancora questa sopravvivenza agraria che dava da mangiare, diciamo, ai primi che erano venuti e soprattutto appunto anche ai Benedettini. E quindi si respira questa aria del primo insediamento, che poi verrà calata nel concreto sviluppo urbano anche della città di Venezia, che sarà moltiplicato, perché passando da un'isola a un'altra, noi passiamo da un campo a un altro, e la distribuzione intorno al campo sarà appunto di tutte le case, come nelle insediamento benedettino, cioè la distribuzione dei oratori, delle dormitori che sono tutti assieme, delle luoghi, degli scriptoria dove trascrivevano i codici che hanno tramandato la cultura, perché non dimentichiamolo, i benedettini poi hanno avuto questa grande forza di fuggire ai barbari dell'invasione e di conservare i saperi, perché negli scrittoria trascrivevano i codici che poi dopo costituiranno la base della nostra cultura. Quindi questo è il primo nocciolo di vita, di civiltà nella laguna, che poi dopo si relazionerà con una Venezia che cresce e che comincia a organizzarsi istituzionalmente, e anche qui ci sono varie storie, perché per esempio c'è uno dei primi abati, un certo abate Giovanni, che è un grande politico, diventa veramente un emissario del potere ducale, infatti viene messo al posto del patriarca di Grado, viene utilizzato come una presenza che rappresenta proprio il potere ducale, tant'è

0: E che però sarà poi sommerso dalle alluvioni, appunto, dalle trascinazioni del Brenta. E poi di nuovo ritorneranno i benedettini in Venezia. Ecco, vedete, ci sono queste storie parallele. Poi un altro momento abbastanza particolare, abbastanza divertente, è quando il monastero diventa benedettino femminile.
1: Sì.
0: E quindi perde un po' di importanza, monache,
1: Sì.
0: e per lo più erano un monastero di nobili, di patrizie, le quali erano monacate per forza, cioè per risparmiare tutto un dispendio di doti, cosa si faceva? Beh, si indirizzavano al convento queste povere ragazze di buona famiglia,
1: Sì.
0: le quali non rinunciavano però a essere femmine di vocazione, e non erano suore di vocazione, ma di natura erano donne, quindi magari continuavano ad avere i loro rapporti sessuali, e in quel punto, che era uno snodo cruciale per i traffici degli ortolani, per i vari traffici che dall'isola, soprattutto dal Lido, andavano in terraferma, insomma, molti uomini si fermavano e avevano connubio amorosi con queste monache. E quindi il monastero cominciò a perdere di credibilità.
1: Certo.
0: Tant'è che cosa fece uno dei genitori di Filippa Grimani, che era appunto una nuova monacata, cerca di recuperare in credibilità. E siccome lui, Alberico dei Giudici, era un triestino, si fa dare da Trieste una parte, una reliquia di San Servolo, perché San Servolo era un santo triestino. E allora finalmente riescono ad avere questo San Servolo in Pompa Magna, e io quando ho scritto il libro ho voluto vedere da dove l'avevano preso, e in effetti a San Giusto, proprio nella cattedrale di San
1: Sì,
0: Giusto, che è la maggiore, c'era anche questa urna dove non a caso hanno trovato dei denari veneziani, perché una volta non si trafugavano. Proprio perché non ci fosse odor di trafugamento di spoglie dei santi, quando si portavano via delle reliquie si lasciava un obolo, e lì furono ritrovate dopo aver perduto sempre. Ci sono le solite storie anche lì che ho raccontato: pareva che non si trovasse più l'urna di San Servolo, poi la si è trovata, insomma, e finalmente poi si è riusciti a ritrovare sia le spoglie che l'urna, e mancava appunto un omero. Se non che a Venezia che cosa arriva in Pompa Magna? Probabilmente l'omero, però dentro una bella gamba, perché avevano una gamba d'oro tutta tempestata di gioielli. Ma questo non importa che tocco sia, l'importante è che sia un pezzo di santo. Del resto, i veneziani da
1: Certo.
0: sempre sono stati trafugatori di spoglie di santi,
1: Sì,
0: perché
1: San
0: era
1: Marco.
0: come avere l'immagine, un'icona,
1: L'emblema.
0: un vestillo, un emblema, no?
1: Certo,
0: Perché si
1: certo.
0: vantava la protezione di un santo. E quindi si arriva a Venezia, in Pompa Magna, e si rilancia quindi la credibilità. Ma in realtà la credibilità del monastero la rilancia il patriarca, che mette delle monache povere del convento di Santa Croce. Ecco, anche qui c'è tutta una serie di considerazioni che fanno ripensare alla storia di Venezia. Ma
1: Certo.
0: poi c'è un altro momento che è pure interessante, perché il monastero poi resta disabitato, diventa deposito di granaie, poi guerra di Candia, e devono scappare in fretta e furia
1: Eccole
0: le
1: qua. Le
0: monache dei
1: francescane e
0: vari ordini.
1: domenicane, eccole qua. Sì.
0: Sì. E anche qualche altro ordine. E fatto sta che queste povere, beh, bisogna salvarle
1: Certo.
0: dagli infedeli, che magari non solo profanano i loro conventi, ma anche violentano loro. E
1: Sì.
0: allora queste monache vengono portate a Venezia. Dove le mettiamo? Le mettiamo a San Servolo, che intanto è rimasta assolutamente vuota. E queste monache si impone, pensa, i veneziani come sono sempre pratici, impongono alle arti una tassa per il mantenimento delle monache di San Servolo. Sì, e le confraternite, così. Se non che queste monache si inseriscono bene e non muoiono mai. E c'è un medico che in un libro in cui parla

0: clima di Venezia e parla anche della longevità di molti veneziani, beh, parla anche di queste monache che non muoiono mai, che sono ne restano quattro, dopodiché il Senato serve l'isola per fare un ospedale militare. Allora c'è anche questa storia, come comincia l'ospedale militare e così via. E poi a un certo punto, a partire dall'inizio del Settecento, ormai l'ospedale militare si avvia e c'è un problema. Il problema, da una parte, dei giovani scapestrati che in bande costituivano un problema per l'ordine pubblico. Sì. Non ce la diamo solo noi, quello dei giovani da 11 anni in su. Che sono violenti, che vivono di espedienti o che aggrediscono. Ce l'avevano avuto fin dall'inizio del Cinquecento. E quindi cosa fanno i veneziani? Li rastrellano, li mettono nelle carceri e li imbarcano come mozzi. Ovviamente non in un numero proporzionale, perché siccome erano facinorosi, erano anche giovani e forti, non è che potessero riempire le navi mercantili o le navi anche da guerra di questi ragazzi. Doveva essere un numero proporzionale al numero dell'equipaggio, perché dovevano tenerli sotto controllo. E allora sono i provveditori della sanità che si occupano di questo, e per tutta la durata della Serenissima invale questo uso di rastrellare i giovani facinorosi dagli 11 anni ai 16-17 e di imbarcarli sulle navi come mozzi. Poi, se per due o tre anni avevano appreso l'arte del marinaio, entravano nella fraglia dei marinai e poi erano pagati, eccetera. E poi c'era anche il controllo, perché poi magari se c'era qualcuno che dava pure fastidio, avevano paura che se le vendessero all'Islam o ai nemici come schiavi. E allora il capitano doveva rispondere del numero dei mozzi che prendeva in carico. Ecco, ci sono anche tutte queste piccole norme che fanno capire anche l'oculatezza con cui venivano gestite queste normative, che non erano solo repressive, erano anche per la rieducazione e il reinserimento, il
1: recupero di questi giovani che ovviamente venivano inseriti. Però, Elena, abbiamo anche un altro salto di qualità, se così possiamo definire. Allora, il nostro Napoleone 1796 dispose che i pazzi venissero ricoverati a San Servo e divenne un manicomio ed ospedale militare a gestione laica. Ecco, c'è anche questo parentesi molto triste, molto particolare, voluta appunto da Napoleone.
0: Sì, e allora non fu solo Napoleone, ma già dall'inizio del Settecento i pazzi borghesi e anche patrizi che potevano pagare una retta venivano accettati nell'ospedale militare. Perché? Perché quelli di famiglie molto ricche erano messi nelle ville in campagna, oppure si prendevano delle camere in monasteri, perché la follia, quella che perturbava la quiete familiare, si cercava un attimo di contenerla e di isolarla, soprattutto dei patrizi. La follia dei poveri invece era incatenata ai banchi della fusta, i matti furiosi che davano fastidio in giro per la città, dove li mettevano nella nave che addestrava i galeotti a remo prima di imbarcarli nelle galere e che stava proprio davanti a Palazzo Ducale. Anche qui ho scritto un libro e anche lì è un'avventura molto interessante e delle scelte interessanti. Allora, fin dall'inizio del Settecento si era cominciato quindi ad accettare assieme ai militari malati anche i matti a pagamento. Arriva Napoleone, e non solo Napoleone, ma prima ancora con i Giacobini, con la municipalità provvisoria, si grida allo scandalo e si dice: no, i pazzi devono essere ospitati come malati, quindi la fusta la si toglie, la si abolisce e si decide che tutti i pazzi abbiano assistenza di malati. In realtà si sta seguendo quella che è la moda scientifica che poi invarrà dappertutto, che non è tanto quella di avere pietà dei pazzi come malati, ma quanto quella di riconoscere il matto come una non persona, cioè di invalidare quelle che sono tutte le sue scelte, i suoi pensieri, le sue parole, di togliergli la dignità di essere umano per diventare solo un numero e un oggetto da esaminare, come poi farà la psichiatria, diciamo, nel corso dell'Ottocento. E quindi ecco che cominciano a essere portati anche i pazzi poveri a San Servolo e poi lentamente i pazzi resteranno gli unici ospiti dell'isola fino alla riforma Vasaglia. E questo è un grande capitolo che è testimoniato anche dal museo che c'è, e anche qui ci sarebbe molto da dire, ma comunque c'è molto da vedere e spero di raccontarvelo anche così in loco, in modo che tutti quelli che verranno potranno vedere le testimonianze di quello che io gli racconterò con delle immagini, e in modo che possano identificare tutti questi indizi che io fornirò.
1: Ecco. Allora, diciamo che attualmente è di proprietà della provincia di Venezia, e quindi ecco, è andata in buone mani, insomma, gestita dalla provincia, no? E dall'Accademia
0: Benelli. No, della provincia, dalla città metropolitana. Sono i servizi della città metropolitana di Venezia. Okay, e attualmente San Servolo ha anche questa funzione di ospitare vari servizi metropolitani, fra cui la VIU, cioè la Venice International University, che raccoglie 22 università di tutto, tutto il mondo,
1: che
0: fanno dei corsi iperspecialistici e anche molto molto moderni, insomma, sulla sostenibilità, sull'ambiente, sulla salvaguardia, eccetera, e così via.
1: Quindi, allora l'incontro verterà anche, vedo il titolo, Laguna, ecco, diciamo qualcosina anche sulla Laguna. Elena, cosa dirai sabato?
0: Certo, sulla Laguna è importante perché oltre a essere il primo insediamento benedettino nella Laguna di Venezia, è in un posto strategico per quanto riguarda l'urbanizzazione della laguna, ma anche un posto strategico perché quando poi dal 500 al 700 la vera acropoli della città di Venezia e il suo bacino di San Marco, San Servolo è proprio lì di fronte, quindi ha un ruolo strategico anche nella valorizzazione della piazza liquida dei veneziani. Io ho parlato nel mio libro anche sulla nave dei condannati e folli di questa importanza, perché la Venezia anfibia dalla fine del 400 in poi lascia un po' in secondo piano la piazza che è quella davanti alla Basilica di San Marco, mentre invece si apre all'Adriatico e si affaccia alla piazza liquida che è il suo bacino, dove non a caso ci sono i granai, quindi lo scrigno del grano, delle risorse alimentari di una città che ha solo pianure di acqua e non pianure fertili, poi ha la zecca, poi ha il Palazzo Ducale ovviamente, e poi la Marciana che è l'altro scrigno, cioè la zecca è lo scrigno dell'oro e la Marciana che è lo scrigno della cultura umanistica. Non solo, ma poi nel 1576 c'è in affaccio dalla Giudecca il Tempio del Redentore, quindi la grande peste del 76, la peste del 1630. Ecco, pensate voi, quando si entrava a Venezia dal mare, perché il vero accesso era dal mare, c'era San Servolo, San Giorgio, la Basilica della Salute, che è proprio come su una prua di una nave, il Redentore e poi tutta la trafila, diciamo, dei pubblici granai, della zecca, della Marciana e di Palazzo Ducale. Questa è la piazza liquida, l'acropoli di Venezia che si apriva all'Adriatico, che come chiamavano l'Adriatico? Il Golfo di Venezia.
1: Golfo, certo. E poi la Basilica, andiamo a finire con la Basilica.
0: E la Basilica che però, diciamo, è retrostante rispetto a questa, ma comunque è fondamentale. Ma se voi vedete con questo nuovo approccio, mentre la piazza vista davanti alla Basilica, ripropone le 1000 piazze di terraferma, infatti è la prima piazza, no? Con questa centralità della Basilica, con le processioni che si sviluppavano, le prime, pensate quella del Bellini che si sviluppava proprio davanti, poi dalla fine del 400, quando si crea la torre dell'orologio e l'accesso dalle Mercedie, si sposta e si crea un'altra traiettoria che va direttamente verso il bacino, dal bacino all'Adriatico. Ecco la Venezia Anfibia che ha questo nuovo portale verso l'Adriatico, e in questa concezione San Servolo diventa presenza chiave, diciamo, per tutta la storia della, quindi c'è un microcosmo e il macrocosmo della Repubblica di Venezia,
1: da dove tutto si sviluppa e nasce. Allora Elena, però ci sono delle isole qui che sono scomparse, vedo Ammiana, vedo Costanziaco, vedo ancora, possiamo dire, facciamo un cenno a queste isole scomparse di cui si trova pochissimo, proprio un cenno minimo, ma come mai sono scomparse? Erano importanti? Non sono state più coltivate? Ecco, c'è un attimino che possiamo saperne di più.
0: Allora, è fondamentale perché se voi pensate, la presenza romana sulla gronda della grande metropoli di Altino, era, sapete dove era Altino, c'è ancora il museo archeologico,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Poi dopo le ingressioni marine hanno cambiato e stravolto. I barbari hanno spinto i veneti a diventare venetici, cioè veneziani, sulla laguna, e i primi insediamenti, guarda caso, sono nei pressi di Altino, cioè nella laguna nord, dove ci sono queste isolotte. Ma queste isolotte erano davanti alle foci di acqua dolce, quindi in zone assolutamente malsane, in zone in cui vi erano le febbri terzane, quartane, ristagno dell'acqua, e quindi una situazione sanitaria insostenibile. Tant'è vero che i primi venetici, cioè i primi veneziani, ma si chiamavano venetici allora, si stabiliscono prima davanti a Grado ed Altino, poi si spostano in prima Malamocco sui Lidi, ma scoprono che lì sono esposti all'aggressione, per esempio, di Pippino, figlio di Carlo Magno, e quando arriva la flotta di Pippino si spostano verso Rivo Alto, la zona cioè di San Marco e Rialto, che guarda caso è quella più salubre, perché spira l'acqua di mare, entra direttamente l'acqua dell'Adriatico, che è lo spazzino della laguna, e quindi queste prime isole sono appunto abbandonate proprio perché malsane, proprio perché spirava anche acqua e aria meno salubre, e dunque, e poi vengono anche, diciamo, interrate, perché dove c'era la presenza di questi fiumiciattoli, di questi corsi d'acqua, c'era l'interramento, il ristagno e quindi l'impaludamento. Mentre invece nella zona, e farò vedere anche le prime carte più antiche di Venezia, quello che è più evidenziato non è tanto la terra quanto queste arterie che bonificano le terre incerte, il Canal Grande e quindi questa parte dove c'è appunto San Servolo, e di fronte poi San Giorgio, e poi la parte di Rivo Alto, che sarebbe tutto il complesso delle isole dell'attuale centro storico, cioè da San Marco a Rialto, poi Canal Grande, che è la grande arteria, diciamo, purificatrice della città. Ecco perché furono abbandonate, proprio perché non erano un insediamento salubre.
1: Salubre, malsane, quindi insomma non hanno dato luogo a degli insediamenti, a una vita successiva. Perché sono diverse, ho visto, e quindi insomma, ecco, giusto per sapere come mai sono andate perse. Ecco.
0: Ma ce ne sono anche altre, anche altre che furono usate durante la peste del 1348, che sono più invece verso Padova, nella laguna sud. e che furono usate per interrare per esempio tutti i cadaveri della grande peste del 1348 e che erano già state abbandonate proprio perché malsane per lo stesso motivo, perché erano vicine alla foce del Brenta per esempio. San Marco di Boccalama e San Mauro di Fossamala, ecco, cioè,
1: non erano adatte agli insediamenti, assolutamente. Quindi insomma sabato grande incontro importante, come avete sentito, amici veneziani, ma non solo, ovviamente Isola di San Servo, in questo auditorium lì avrete la nostra ospite che sentite qui, con illustrazioni, con una narrazione straordinaria, appunto vi porta nella storia di San Servolo, questo che poi era un santo particolare, no, di Trieste, quindi anche qui c'è tutta una storia.
0: E vi farò vedere anche una chicca, perché sono andata a scoprire la grotta. Allora, San Servolo era un santo giovanetto, il quale si scopre questa vocazione alla fede, era triestino e prende e si ritira in una grotta. Questa grotta attualmente si trova in Slovenia, proprio vicino al confine dell'Italia, a un quarto d'ora da Trieste praticamente. Questa grotta ancora esiste, vi farò vedere le fotografie, è stata trasformata in un piccolissimo così santuario rupestre, ma è interessante. E allora c'è questo santo bambino che prega, contempla Cristo, il quale gli appare e gli dice: guarda che tu devi tornare e professare la fede per me, ma poi i tuoi sono addolorati e sono preoccupati. Allora il bambino esce dalla grotta e intraprende il cammino di nuovo verso Trieste, se non che c'è un diavolo in veste di draghetto, che draghetto perché io poi farò vedere anche queste manoscritti in cui ci sono questi disegni, e trova questo drago che gli sbarra la strada, e è ovviamente il demonio. E allora il piccolo cosa fa? Lo segna col segno della croce e questo esplode, cioè implode, sparisce. E poi ritorna. Quando torna a Trieste scopre di avere anche straordinari poteri taumaturgici, e questo lo fa odiare ancora di più dagli imperatori e soprattutto dai capitani che gli imperatori romani avevano mandato per governare Trieste. E allora a un certo punto lo prendono e vogliono che rinuncia alla sua fede, ovviamente Servolo non rinuncia e quindi cominciano a martirizzarlo, e questo non muore, è sereno, resiste a qualsiasi tipo di atroce martirio. A un certo punto si stufano, gli piantano una spada in gola, lo buttano da una rupe e sua madre recupera il corpo, però poi il corpo, come succede per molti santi, no? Non lo trovano più, sparisce, poi lo ritrovano lo inumano a San Giusto, e insomma diventa il santo, uno dei santi triestini. Se voi andate nel castello di San Giusto e nella cattedrale, nell'abside, e c'è proprio nel catino, c'è il Cristo fra San Giusto e San Servolo. Quindi è un santo importante. E come si arriva
1: importante.
0: A Venezia, lo San Servolo?
1: E come arriva a Venezia?
0: Ovviamente è sotto la pressione dei barbari, e si portano tutti, e quindi i benedettini si portano dalla costa orientale e dalla gronda lagunare, si portano questo santo fanciullo. E quindi intitolano l'isola a San Servolo.
1: Certo.
0: Anche questa è una bella storia, perché in realtà poi dopo io poi scrivendo il libro, siccome poi sono una persona curiosa, e sono andata a vedermi appunto a San Giusto l'urna dov'è, che era stata persa, poi l'hanno ritrovata, dov'è? Poi sono andata a vedere la grotta, vi farò vedere tutte queste fotografie, in modo, spero, che poi se avrete voglia e se passerete di là andrete a vedervi anche la grotta. Insomma, sono pezzi di storia di Venezia,
1: certo,
0: che sono anche pezzi di storia europea.
1: Certo, perché si parla di tanti altri santi, giustamente, ma se servono un attimino, insomma, non è così noto. Allora mi chiedono, dov'è la località della grotta, mi chiede un ascoltatore, se possiamo dare qualche indicazione, esattamente insomma, in che zona si trova, Elena?
0: Dunque, si prende da Trieste verso la frontiera della Slovenia, c'è proprio questo posto che si chiama Grotta di San Servolo, si trova anche su internet, sì, e si passa, è a un quarto d'ora da Trieste, insomma.
1: Ah, ecco, ed è in Slovenia, è stato sloveno.
0: Sì, è vicino, sì, c'è anche un bel castellotto dove hanno fatto un bel ristorante,
1: bene.
0: Quindi può essere una gita gastronomica,
1: certo,
0: dal quale si vede anche un bel paesaggio, un bel panorama su Carso.
1: Sì, sì, sì, sì. ecco, no, insomma, quindi abbiniamo anche alla storia il momento piacevole, insomma, appunto, di questa località, che sarà una grotta.
0: Certo, e anche nell'isola c'è un ristorante che si chiama Matti dalle Gare.
1: Ah, ecco, bene.
0: E poi alla fine della conferenza sarà offerto anche un aperitivo, per cui vi consiglio, se vorrete venire, magari andate nel sito o mandate una mail di adesione.
1: Sì.
0: Perché così sapranno anche il numero per poter attrezzarsi,
1: certo,
0: per l'aperitivo, ecco.
1: Certo.
0: E poi si prende il vaporetto da San Zaccaria una mezz'ora prima, quindi potete venire anche prima delle, spero che sia una bella giornata, allora potreste prendere un vaporetto anche prima, che vi fate una passeggiata, poi sentite la conferenza e c'è l'aperitivo. Spero che sia una bella scampagnata in
1: Ma senz'altro, guarda, veramente fortunati qua i nostri ascoltatori veneziani che stanno ascoltandoti. A che ora? Alle 16, vero, mi pare l'orario?
0: Allora, alle 16.45, però vi consiglio di prendere il vaporetto, penso che siano, mi pare, alle 16. Guardate su
1: Matteo, sì, su internet troviamo tutto, certo.
0: Su internet,
1: certo,
0: ci sono gli orari, e venite, magari prendete quello delle 4 in modo che avete anche il tempo di farvi una passeggiata, se volete entrate anche nel museo ad occhiare il museo, e poi venite alla conferenza, prendete l'aperitivo e fate in tempo,
1: certo,
0: a tornare per la cena.
1: E sarà un tuffo nella storia, con una grande storia, perché avete sentito la storia di San Servolo, siamo arrivati alla grotta, quindi insomma siamo arrivati proprio a scoprire dov'è questo povero giovane, insomma, che è stato martirizzato, purtroppo, insomma, quelli erano i tempi. E allora ricordiamo che la nostra ospite, professoressa Elena Avanzan Marchini, è presente nei social, perché pubblichi molto, Elena, ti leggo sempre, quindi seguitela anche attraverso i social, questo mezzo subito, immediato, istantaneo, comodissimo tra l'altro, e quindi anche tutte le sue iniziative, tanti libri che hai scritto, io non so, hai un patrimonio di libri, Elena, a tuo favore, che è veramente straordinario. Hai scritto su San Servolo, mi chiedono qua un'ascoltatrice, hai scritto...
0: Sì, certo, ho scritto. L'ultimo libro
1: sì.
0: Si intitola Isola di San Servolo, Trame veneziane, allegre monache e matti dalle gare. Edito Linea Padova.
1: Ah, benissimo.
0: Linea editrice di Padova.
1: Benissimo.
0: E fra l'altro, se volete e se non potete venire, andate su YouTube, digitate Avanzan Marchini e vi trovate anche delle conferenze di presentazione di San Servolo, di questo libro, del libro, quello sulla follia, sulla nave dei condannati ai folli a Venezia, quindi in cui parlo anche di tutta la storia della piazza liquida, del bacino di San Marco, eccetera.
1: Mm-hmm.
0: Insomma, vi togliete un po' di curiosità, fra l'altro andando su YouTube potete muovere come volete, muovervi come volete nella narrazione, e vedete se le cose vi interessano, se poi comprate anche i libri se vi interessa, e se no lasciate l'approccio con YouTube, con la
1: sabato
0: narrazione.
1: Tutti a San Servolo, ecco, questo è l'invito migliore, insomma, che vi rapportate fisicamente, direttamente con la nostra ospite. sarà un grande pomeriggio, grande serata, grande intufo nella storia, un viaggio immenso. Bravissima Elena, bravissima, veramente complimenti, perché
0: grazie a voi. Sarà aperto anche il manicomio della follia, che è un manicomio appunto dell'isola di San Servolo. Per questo vi dico di arrivare prima, perché dopo lo chiuderanno, certo. Quindi se voi arrivate sulle 4, anche 3 e mezza, trovate il museo del manicomio, vi fate una passeggiata su per l'isola, vi prendete un caffè, insomma spero che sia una bella scampagnata e anche una bella avventura culturale.
1: Certo, una grande avventura culturale. Bene, noi ringraziamo la nostra ospite, professoressa Elena Vanzan Marchini. Avete sentito, insomma, lo spessore, la qualità della sua narrazione, sempre entusiasmante, e sabato pomeriggio, sabato sera sarà una grande serata. Grazie Elena e complimenti. Grazie Elena.
0: Grazie Marisa.
1: Grazie.
0: Alla prossima. Buona serata a tutti gli spettatori. Ciao.
1: Grazie, alla prossima. Bene, una grande storica, veramente, guardate, straordinaria, come sentite, insomma, vi rendete conto, la conoscenza, la passione, pubblica tantissimo nei social, ecco, per quello, insomma, mi permetto di segnalare, di seguire anche attraverso i social, perché insomma i social hanno questa caratteristica dell'immediatezza, insomma, con click arrivi dappertutto, ormai il mondo è così, soprattutto io parlo per la cultura, ed è facile trovarsi, insomma, questi video che ti spiegano tutto e che, rispetto al tradizionale libro, che insomma richiede anche tanto impegno e tanta lettura, facilita moltissimo. E allora la laguna, eccola qui, questa laguna che noi abbiamo avuto modo di parlarne anche recentemente con le opere di due giovani che avete sentito, Deborah Gusson con appunto il suo compagno, e quindi la laguna, questa la più estesa, ecco, del Mar Adriatico, con 550 km quadrati, pensate un po', è formata, guardate, 8% formata da terraferma, 11% permanentemente da acqua e canali dragati, 80% da piane di marea e dalle artificiali case di Colmata. Nel 1987 è nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità, cioè UNESCO. Ma com'era nel passato? Perché noi, come diceva la nostra ospite, insomma, c'è sempre questa curiosità di risalire nel passato, di andare indietro, questo sguardo sempre all'indietro, per capire meglio oggi com'è la situazione in cui siamo arrivati. E quindi, in base a ritrovamenti, resti come vasellame, poi sono stati trovati resti di anfore e rinvenuti altri articoli, e a Torcello, a Mazzorbo, e quindi ci dà per certo che appunto fu molto frequente, era stata abitata appunto anche nei secoli e secoli precedenti. Ma andiamo un attimino più avanti e andiamo al 589, una data che si trova in tutte appunto le narrazioni, la storia appunto del nostro territorio, che ha coinvolto anche il territorio non solo della terraferma ma anche della laguna, ma anche della terraferma, che è la cosiddetta rotta della Cuca, che cambiò il corso di tanti fiumi, dei più importanti fiumi missari, quali il Brenta, il Side, e arrivarono poi i popoli del nord che si popolarono i centri di Torcello, Murano, Burano, Mazzorbo, eccole qua, quelle isole insomma famosissime che conosciamo tutti. Poi andiamo a quello che è stato successivamente, poi la presenza romana, come si diceva, che il nord qui prende il nome di Reggio, Venezia e Istria, eccola qua, questo momento particolare. E poi anche, ecco, non viene mai sufficientemente sottolineato che c'è stata anche la presenza dell'impero bizantino. Allora, cosa intendiamo per impero bizantino? Cioè un impero di cultura greca, latina, che dopo la morte di Teodosio I nel 395 appunto si diffuse in questa zona. Ed è stato un impero dove si parlavano diverse lingue, il latino, il greco bizantino, l'armeno, l'aramaico, l'arabo, il copto, il berbero, idiomi caucasici, che insomma anche semmai erano in forma senz'altro minore. Capitale era Costantinopoli, e quindi qui abbiamo un mix insieme di religioni di Stato che andavano dal cristianesimo, dall'ortodossia greca, e in forma minore ma molto, molto esigua c'era anche paganesimo ed ebraismo. Quindi, come vedete, zone, territori molto significativi, molto importanti, che hanno avuto anche queste presenze. Appunto, l'impero bizantino è stato importante per Venezia, e come vedete si parlavano tutta una serie, ovviamente, di lingue. Quindi, tornando a noi, ecco, consigliamo appunto questo viaggio, questa visita di sabato pomeriggio, che siamo nell'auditorium dell'isola, eccola qua che me lo state chiedendo, Isola di San Servolo, Laguna e Follia, perché poi ovviamente c'è stato il capitolo, purtroppo, dei pazzi, dei matti, come venivano trattati, come erano considerati, le varie fasi appunto di questa categoria di persone sfortunate che hanno avuto affrontare momenti difficili di una società che non capiva, non erano compresi, fino a quello che è stato poi il momento della legge Bisaglia, che sappiamo tutti insomma com'è successo. Allora facciamo uno stacchetto musicale e vediamo un attimo anche qualche altro messaggio.

Allora, visto che abbiamo qualche minuto prima della pubblicità, perché poi passiamo a un'altra intervista, un altro argomento, segnalo una mostra, mi è arrivata una bella mail, un bel WhatsApp veramente, Lo sguardo nel tempo, eccolo qui il titolo, di Bruno Moratto, questo pittore padovano che appunto ha aperto questa mostra, Villa Pisani, siamo a Monselice, una mostra che vedo dalle immagini molto bella, molto interessante. Lui è un pittore molto profondo e quindi ecco che appunto segnaliamo questa possibilità. Le mostre sono tutte interessanti, ecco, non dico tutte belle, ma interessanti senz'altro, poi insomma dipende, soggettivo, ma anche ovviamente ci sono degli spunti particolari. E qui che il nostro pittore, appunto, lui è di Padova, ripeto, e poi ha avuto anche un percorso molto significativo di realizzazione delle sue opere, mostre che sono molto seguite e che appunto danno spunto per riflessione, sguardo nel tempo, un sguardo molto profondo, molto particolare. E allora quindi ecco qui una segnalazione, giusto perché ecco, non era possibile oggi l'intervista direttamente con l'interessato per motivi di orario, ma noi con piacere ne diamo notizia, insomma, perché si tratta di un pittore bravo, serio, impegnato, che non fa, almeno insomma per quello mi concerno, non fa una mostra dietro l'altra come tanti artisti, ne fa sì, insomma, in una misura magari più contenuta, però sono di grande interesse, di grande impegno, e che noi ben volentieri, insomma, ecco, ne diamo notizie. Allora noi nel frattempo adesso aspettiamo la pubblicità e passiamo a un altro argomento, sempre molto interessante anche questo, perché ci porta a Bassano, per Jacopo da Bassano. Ecco, Jacopo da Bassano, sappiamo tutti, questo grande pittore. La famiglia, poi, la famiglia da Bassano, col figlio, coi figli, che erano più di uno, che hanno dato veramente un contributo enorme al mondo dell'arte, della pittura e anche dell'incisione. E lui, però, il capostipite resta lui, il nostro Jacopo. Chissà quanti dipinti avremo visto, ammirato, apprezzato, ma c'è la possibilità, eccolo qui, di partecipare venerdì a un incontro, eccolo qua, in itinerari d'arte, e con un grande relatore che conosciamo, il professor Mario Guderzo, che abbiamo sentito anche di recente, e quando c'è il professor Guderzo, insomma, veramente da non perdere, perché ho sentito dei commenti molto soddisfacenti per quello che è stato anche il precedente incontro. Ma non avevo dubbi, perché so di chi parliamo. E allora adesso ci prepariamo appunto per questo incontro e per la narrazione di queste opere.

E ritorniamo nuovamente in diretta perché, come dicevamo, adesso ci inoltriamo nella conoscenza di opere del grande Jacopo da Bassano, questo pittore straordinario, Francesco Giovane, famiglia di pittori, però insomma appunto la figura di riferimento rimane sempre il nostro Jacopo, il pittore degli animali, della natura, delle bellezze paesaggistiche. Lui che affermava di essere fortunato di essere appunto un bassanese, vivere nella Bassano, della bellezza, dell'agreste dei pastori, dei contadini, del mondo rurale, insomma, ecco, una persona che ha amato la natura e che l'ha portata sulle tele nel migliore, più prestigioso possibile. E noi ne apprezziamo le sue opere, ovviamente, non solo di questo genere, ma adesso ci inoltreremo in quella che è la grande pala d'altare del 1574, appunto attribuita, ma senz'altro è sua, a Jacopo Bassano. E allora adesso noi vediamo un attimino cosa consiste questo incontro del professore Mario Guderzo, che ci descriverà più dettagliatamente l'opera e in che cosa consiste. E allora adesso ci mettiamo in contatto con il nostro ospite.

Siamo nuovamente in diretta, allora il nostro ospite a qualche minuto ci chiede di attendere, sta terminando, ha un impegno, vabbè. E allora noi in questo frattempo andiamo appunto a conoscere un po' meglio Jacopo Dal Ponte, perché così è chiamato, detto Jacopo Bassano, forse per allacciarsi a quella che è la sua città di nascita, infatti Bassano del Grappa, nato nel 1515, morto sempre a Bassano del Grappa, rimasto nella sua terra nel 1592. Ed è stato un pittore, è stato incisore, esponente di spicco della pittura veneta, tante sono le sue opere. E quindi ecco che il nostro pittore, poi fu anche detto nacque a Bassano dal pittore Francesco Dal Ponte, detto poi il vecchio, e dalla sua prima moglie Lucia Pizzardini. La tradizionale data di nascita del 1510 è tramandata da Ridolfi, è stata posticipata di 5 anni, ma qui insomma con le date ci sono sempre a volte dei ritocchi, perché le anagrafi probabilmente non erano precise come lo sono state successivamente, ma insomma ci atteniamo a questa data. Allora lui si forma presso il papà, il padre, un modesto pittore, che era tra l'altro originario di Galli, capostipite della famiglia. Secondo la biografia ne pubblicò appunto sempre Carlo Ridolfi, poi si trasferì a Venezia perché appunto c'era necessità di un ambiente più colto, apprendere i segreti del mestiere nella bottega di Bonifacio De Pitati, e qui avviene appunto il primo impatto con la città di Bassano. Dopo questo breve soggiorno ritorna appunto in patria e si inserì nell'impresa familiare, assumendo progressivamente un ruolo di primo piano. Andiamo nel 1535, realizzò i tre grandi teli per palazzo pubblico di Bassano, raffiguranti Cristo e l'adultera, poi l'altro ancora dal titolo I tre fanciulli nella fornace ardente e Susanna e i vecchioni. Questo magari forse è il dipinto che conosciamo di più, che più magari ci ha incuriosito, nelle quali all'influenza del maestro si unisce un'attenta resa del dato naturalistico, che emergono i flussi dell'opera. E chi sono questi influssi? Dal Tiziano e Lorenzo Lotto, due pittori che conosciamo, che abbiamo incontrato in diverse occasioni, che quindi hanno dato anche loro molto alla pittura. Bene, beh, specialmente Tiziano, ecco. Poi andiamo 1535-1540, si avvicinò alla plasticità del Pordenone, eccolo qua, ancora grande nome della pittura dell'epoca, e poi quei vari dipinti, poi ancora questi dipinti si trovano anche a Dresda, pensate un po', l'adorazione dei Re Magi e via via. Poi ancora andiamo più avanti, si dedicò al dipinto biblico pastorale, come dicevamo, si specializza appunto nella pittura bassanesca, e poi ancora c'è tutto un elenco di opere qua dedicate soprattutto al soggetto religioso, la Madonna in trono col bambino, poi Santi Caterina e Zeno, poi ancora Madonna ancora in trono, poi ancora insomma c'è tutta una serie appunto di opere dedicate alla Madonna, decorazione freschiva, fresco di Santa Croce Bigolina, poi ancora decorazione fresco cittadella, e poi vabbè, insomma ce ne sono altri che adesso ovviamente vediamo anche di sintetizzare. Quindi il nostro pittore, che poi questa famiglia, come dicevamo, appunto anche i figli sono stati molto di un certo spessore, non tanto come il padre, ma insomma hanno avuto anche loro un certo rilievo. Allora un attimo di pazienza che vi chiedo, perché mi stanno messaggiando, vediamo un attimo cosa succede, se riusciamo ad effettuare l'intervista.

Eccoci qua, ci chiede ancora qualche minuto, ma noi allora vediamo se riusciamo, ma andiamo a completare la nostra piccola ricerca. Dicevamo, torniamo alla famiglia Dal Ponte, appunto nota come Bassano, questa diciamo pure dinastia di pittori veneti, che appunto si distingue coi suoi familiari tra il XV e il XVII secolo, capostipite resta sempre Francesco il Vecchio, come abbiamo detto finora, poi il nipote Francesco il Giovane, di cui appunto parleremo col nostro ospite se riusciamo nell'intervista, e figlio del celebre Jacopo, eccola qua la famiglia. Il loro atelier a Bassano del Grappa furono scene soprattutto bibliche, ma anche pastorali e anche ovviamente dedicate alla natura. Principali esponenti della dinastia, appunto sempre il Vecchio, Jacopo, Francesco, anche lui veramente primogenito, aprì una sua bottega a Venezia addirittura, è noto per la produzione di scene storiche e bibliche, e lui sfortunatamente morì anche giovane. Leandro, eccolo qua, un altro figlio, Leandro si distinse particolarmente come ritrattista, e Leandro fu quell'ultimo o penultimo dei figli. Poi ancora andiamo a un altro figlio, ecco, non era l'ultimo, Giambattista e Gerolamo, appunto anche lui collaboratori dell'atelier familiare, che insomma furono importanti, furono artisti che appunto ci lasciarono delle opere famose, ma un po' oscurati, se possiamo appunto utilizzare questo termine, perché un padre così famoso, un fratello appunto così particolarmente affermato, insomma gli ultimi due non ebbero sorti così particolari. Ecco, la loro produzione artistica poi è rappresentata al Museo Civico di Bassano, se vi capita di appunto di andare a Bassano, entrate in questo museo, perché contiene opere di grande spessore, di grande prestigio, di importanza, e quindi Museo Civico di Bassano del Grappa e in collezione Palazzo Thiene, eccolo qui, andiamo a Vicenza. La loro storia è stata poi approfonditamente studiata da Melania Mazzucco, eccola qua, ve la ricordate che l'abbiamo intervistata? Penso di sì, non è passato tanto tempo, forse 2 o 3 anni fa, che ci ha dato appunto una bella narrazione, lei studiosa di pittori e si è soffermata su questa famiglia, una dinastia giustamente, e quindi ecco che anche Stefania Mazzucco ha dedicato attenzione a questi due, a questa famiglia, questa dinastia di pittori. Allora vediamo se riusciamo, altrimenti sarà per un'altra volta. Però allora l'incontro è che si tiene venerdì 15 maggio 18:30, itinerari d'arte, siamo nella chiesa di Sant'Antonio, e quindi ecco si può assistere a questa narrazione. Allora facciamo ancora un altro tentativo, e se no passiamo alla presentazione di un libro che ci porta invece alla nostra Università di Padova. Pensate un po' che bello, perché insomma l'Università di Padova si scrive molto, è molto visitata, ecco, va detto anche questo, a volte trascuriamo questo dato turistico, invece ci sono dei numeri favolosi, che persone che si soffermano, che visitano tutta la parte antica dell'università, che è la, diciamo, la parte più significativa, dal cortile antico a quella che è il primo nucleo dell'università, e quindi insomma è molto molto bella. Allora vediamo un attimo se riusciamo a metterci in contatto.